Versetto 9. Ci siamo fermati domenica scorsa in versetto 11 e cominciamo in versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Allora qui Gesù ci sta introducendo un'altra volta il nuovo patto. Voi ricordate alla fine del Vangelo e anche Paolo ci ricorda in 1 Corinzi 11 che la notte in cui Gesù fu tradito lui ha detto bevete questo calice, questo è il mio sangue, il nuovo patto, che è il nuovo patto. E qui Gesù dichiara, io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Nel Vecchio Testamento, sotto il sistema levitico, il pastore deponeva la vita per le pecore? No? Chi deponeva la vita? Chi veniva sacrificato nel Vecchio Testamento? La pecora. La pecora veniva sacrificato, in un certo senso, per il pastore. Per tutti gli uomini di Israele. Nel Vecchio Testamento la pecora veniva ucciso, ma nel Nuovo Patto è il pastore che sarà ucciso per i suoi pastori. E ne abbiamo parlato anche domenica scorsa, se Dio non ha risparmiato il proprio figlio per me e per te, come poteva Dio dimostrare il suo amore? In modo più grande. Lui ha dato il proprio figlio per noi. Abbiamo anche letto che Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli, io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come riscatto per molti. Quindi quando Gesù dice, io sono il buon pastore, non sta dicendo, sai, sono buono fra altri buoni. Lui dice, io sono l'unico buono. Perché questa parola nel greco per buono è proprio intrinsecamente, si può dire in italiano? No. Ok, ci ho provato. Chi sta compilando il dizionario di Creva, aggiungete anche questa parola. Intrinsecamente. Grazie Flavio, vedi. Cioè vuol dire che nella sua interità è buono, non fa una cosa buona, lui fino al midollo è buono e ogni cosa che lui fa è buono. E spero che voi, non so, io in questi giorni che sto studiando il buon pastore, cioè veramente il Signore mi sta benedicendo, solo nel riflettere e meditare, wow Signore, cioè tu mi hai amato così tanto, hai dato la tua vita per me. E nonostante quante volte io vengo meno davanti al tuo cospetto, quante volte come le pecore io no, mi allontano o vago dalle tue vie, ma tu mi corri indietro, tu mi prendi e mi riporti nel tuo ovile. Ed è molto importante che noi comprendiamo pienamente quello che Gesù ha fatto per noi. Lui dice, io sono il buon pastore, e quindi Cristo è nostro l'esempio più eccelso, più somma che può esistere di cos'è un pastore. Io sono vostro pastore, se ritenete che io sia il vostro pastore umano qui sulla terra per questo momento della nostra vita, però io sono un uomo come voi, con i miei difetti, con le mie mancanze, con i miei pecchi. Ma Gesù è il buon pastore. Io qualche volta sono buono e qualche volta non sono buono. Amen, Silvana? Ma Gesù è sempre buono.
E se la Bibbia dichiara che ogni cosa che accade nella vita di un figlio di Dio, che è chiamato secondo i suoi proponimenti, coopera per il bene, vuol dire che ogni cosa. Vuol dire che il buon pastore non ha mai tolto la sua mano dalla tua vita. Anche nelle brutte cose, anche nelle difficoltà, anche nelle prove. E vedremo più avanti, noi siamo sempre nella mano del buon pastore. A volte i nostri sensi non ci dicono che noi siamo nella mano del buon pastore, ma la parola di Dio dichiara che noi siamo sempre nella mano del buon pastore e che nessuno e nessuna cosa ci può togliere dalla sua mano. Se veramente facciamo parte del suo gregge, questa è la grande interrogativa. Perché ci sono molti che vanno in chiesa ogni domenica, che sanno dire pace, gloria a Dio, alleluia. Magari parlano anche in lingue. Ma in realtà, a lungo andare, noi vediamo che non erano veramente pecore del Signore. E poi confermerò questo dalla parola di Dio, non per sentito dire, più avanti. Ma qui, prima di vedere ancora altri attributi di nostro buon pastore, Gesù in versetto 12-13 ci parla dei non buoni pastori, dei finti pastori. E come noi viviamo, secondo me, nei ultimi tempi, e Gesù ha dichiarato sia nel Vangelo di Matteo, di Luca, nei ultimi tempi verranno molti falsi profeti e inganneranno molti, e anche eletti, se fosse possibile. Solo perché una persona dice io sono un pastore evangelico non vuol dire che è un vero pastore da Dio. Paolo scrive nei Corinzi, dice: non vi meravigliate se Satana è un angelo di luce, anche i suoi ministri si travestono di ministri di luce. Allora vi faccio un esempio. Se io apro una comunità qui a Montebelluna e dico Chiesa dei Satanisti, noi adoriamo Satana in spirito e verità, tu sarai tentato di venire in quella chiesa? No, ma scherziamo? Chiesa di Satana? Perché Satana è molto astuto. Lui ha sui ministri come anche Cristo ha i suoi ministri. E ci sono quelli nel mondo. E questo non è esclusivamente nel mondo protestante, sia ortodossa, cattolico, romano, no? Non c'è un gruppo escluso. In questi gruppi può essere veri pastori e falsi pastori. E vediamo, perché Gesù ci dà una descrizione dei falsi pastori. Lui non li chiama neanche pastori, li chiama mercenari. Io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Quindi la caratteristica del buon pastore, anche di un buon pastore umano, cos'è? Che lui è disposto a sacrificare la propria vita. Magari non letteralmente, no, morire fisicamente, ma un vero pastore chiamato da Dio è uno che deve servire le sue pecore, uno che deve sacrificare la propria vita per il gregge. Il mercenario, versetto 12, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vedi venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Gesù anche ha dichiarato, mi sembra nel Vangelo di Matteo, che voi conoscerete gli uomini per le loro parole, per i frutti, il frutto della vita.
Ci sono persone nel mondo in questo momento che si chiamano ministro di Cristo, che si chiamano prete, sacerdoti, pastori, reverendi, ma non sono pastore da Dio. E come possiamo vedere, la differenza è che il mercenario, il falso pastore, lui vive per se stesso. Per lui le pecore sono solo un mezzo di sfruttamento. E voglio dirvi che io sono credente 31 anni, quindi ho fatto tante esperienze in questo cammino con Gesù, in Nord America, in America Latina, in Europa, in Asia, quindi ho visto tante chiese e tanti pastori. E io mi ricordo una volta, io ero in una riunione di anziani in una chiesa, e ho sentito un pastore dire questo: noi dobbiamo vedere come possiamo sfruttare meglio le pecore. E io ho detto: cosa? Sfruttare le pecore? Infatti poco dopo io ho lasciato quella chiesa. Anche io ero un anziano. Sfruttare le pecore? A me non mi pare che Gesù ha detto che noi dobbiamo sfruttare le pecore. Gesù ha detto che noi dobbiamo deporre la nostra vita per le pecore. Ma ci sono persone, e li vediamo in giro, in Italia non tanto, ma ci sono le chiese della prosperità, no? Loro vogliono il tuo denaro. Fanno lunghe prediche sul denaro, sempre parlano di denaro, denaro, denaro, perché loro vogliono il denaro delle pecore. Ma a loro non interessa niente le pecore. Se viene il pericolo, se loro dovrebbero sacrificare qualunque cosa, ciao. Io al contrario posso dire che Dio, dopo che ho lasciato quella chiesa dove ero, dove il pastore diceva sfruttiamo le pecore, che per la grazia di Dio, Dio mi ha fatto conoscere il pastore Chuck Smith, che è stato mio datore di lavoro quell'anno che io e Silvana abbiamo vissuto in California. E non voglio innalzare Chuck Smith, perché quel buono che lui fa solo perché sta copiando il vero buon pastore. Però posso dirvi che da quell'uomo e da Brian Broderson e da altri pastori, da Bill Gallatin, perché Dio mi ha dato tanti padri spirituali. Io sono pastore, ma io ho anche dei pastori che sono miei pastori, io sono sottomesso a loro. Se loro mi dicono cose, io dico: ok pastore, tu sei, Dio ti ha posto nella mia vita come sicurezza. Anche quando abbiamo cominciato la scuola biblica, noi qui fra noi abbiamo pregato, abbiamo visto che il Signore ha confermato questo fatto di cominciare la scuola biblica. E all'inizio il pastore Chuck e Brian erano d'accordo, ci hanno dato la luce verde, no, per andare avanti con questo programma di cominciare la scuola biblica. E poi per vari motivi alcuni lì in California erano d'accordo di fare un'altra scuola biblica. E un po' a me è stato dato un po' un freno, diciamo, dei miei pastori in California. Aspettiamo, vediamo un po'. E io ho detto a Brian e il pastore Chuck Smith, io ho detto: se voi non benedite quello che noi stiamo facendo, noi non lo faremo. Io non faccio una cosa, perché un po' anche loro mi hanno detto: ma se tu vuoi farlo, farlo, ma sai, come una cosa scollegata dalla scuola in California. Ho detto: no, io non, se io non ho la piena benedizione dei miei pastori, io non lo farò. E quando io e Silvana eravamo in California, io ho visto veramente un uomo che deponeva la sua vita per le pecore, un esempio di un vero servo. Mi ricordo io e Silvana eravamo nello staff della scuola biblica e ogni weekend facevano delle conferenze in questo posto, e quel weekend era una conferenza per tutte le mogli di tutti i pastori del mondo. E quindi in questa conferenza c'era 700-800 mogli di pastori che erano lì per
avere questa conferenza specificamente per loro. E la sera noi mangiavamo in una mensa che era fatta per lo staff, che era al retro della cucina, che poi la cucina dall'altra parte si affacciava sulla sala di mangiare per tutto il centro di conferenza lì a Murrieta. E mi ricordo quella sera io e Silvana con piccola Abigail, che era appena, non so, avevo neanche un anno forse, siamo entrati lì nella mensa e io ho visto mio pastore Chuck Smith, pastore di una comunità di 12.000 membri, no? Un uomo che è sulla radio negli Stati Uniti e in ogni paese degli Stati Uniti ogni giorno, famosissimo, ha scritto libri. E ho visto lui con i studenti della scuola biblica a lavare i piatti. Ma non perché lui deve dimostrare, vedete come io sono un grande servo, perché anche se lui era un uomo di 70 anni a quel tempo, cioè lui voleva che anche questa nuova generazione di studenti biblici vedevo l'esempio di un pastore che non ha problemi di imboccare le mani e sporcare le mani. Siete d'accordo? E io posso dire che i miei pastori a me non mi hanno mai tolto niente, mi hanno solo dato. E loro pregano per noi, loro pregano per me come pastore, loro mi incoraggiano. Vado a conferenze ogni anno e li vedo. E sempre stiamo pregando per Craig, stiamo pregando per te Craig, per le chiese in Italia. Gloria a Dio per quello che il Signore sta facendo a Montebelluna, altre chiese nate, la scuola biblica. No? Questo è un vero pastore. Infatti Pietro nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 1, esorti gli anziani che sono fra voi, io sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascetti il gregge di Dio che è fra voi. Quindi Pietro dichiara, io sono un anziano e io parlo con voi anziani che guidate le chiese, quindi parla anche a noi. A Montebelluna, pascete il gregge di Dio. Pascete è una parola pastorale. Fate i pastori del mio gregge a Montebelluna, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. E purtroppo in Italia no, penso di no. In America ci sono molte persone nel ministero per soldi. Perché se tu diventi famoso, hai una grandissima chiesa, tu puoi essere ricco, ma straricco. Anche questo è sempre stato per me un esempio, perché anche Chuck Smith, cioè lui potrebbe vivere solo dei redditi di un libro che ha scritto, no? E vivere una vita comodissima. Ma se tu vedi lui guida una macchina, sai, quelle tipo berline di quattro porte, normalissimo. Potrebbe permettersi una macchina di chissà che cosa, volendo. Ma lui di proposito vive una vita normale, anche nel materiale. Ma un mercenario, se non c'è guadagno in mezzo, lui non resterà tanto. Non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. E non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Quindi un buon pastore non è uno che domina sulle pecore, ma è uno che dà un buon esempio. Io sono stato in una chiesa, quel pastore che ha detto sfruttiamo le pecore, lui era uno che dominava sulle pecore.
E anche per questo siamo andati via da quella chiesa. Ma posso dire che per i miei pastori non mi hanno mai dominato, ma sono stato di buon esempio. Hanno messo davanti a me un buon esempio? Craig, tu puoi seguire questo esempio o puoi seguire altri esempi? Ma noi, almeno noi, abbiamo posto davanti a te questo esempio. E quando apparirà il sommo pastore, che è Gesù, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Tutti noi chiaramente siamo chiamati di essere esempi per gli altri, per i nostri figli, per i nostri parenti, per la gente con cui lavoriamo, ma ancora di più per quelli che sono responsabili, anziani, diacono nella chiesa locale. Allora torniamo in Giovanni, capitolo 10. Il buon pastore conosce io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Questa parola conoscere è io conosco per esperienza, non li conosco mentalmente per sentito dire, ma noi ci conosciamo in modo intimo. Io conosco loro in modo intimo e loro conoscono me in modo intimo. In Italia, se vai in giro e chiedi, tutti diranno che credono in Gesù, giusto? Sai chi è Gesù? Certo, vivo in Italia, figuriamoci. Ma conoscere Gesù in modo biblico non vuol dire che tu sai il suo nome, che tu hai letto un libro storico o tu hai visto un'immagine di un cosiddetto Gesù. Sapete che tutti i dipinti di Gesù non sono veri? Nessuno sa come era il Signore. Abbiamo solo una descrizione fisica del Signore e non è neanche nel Nuovo Testamento. È nel libro di Isaia. E Isaia, il profeta, profetizzando il Messia, dice che in lui non c'era nessuna bellezza che noi lo desiderassimo. Ok, hanno detto loro. Forse prima del culto devo lubrificare la lingua. E quindi Isaia dichiara che Gesù non era Robert Redford e non era Brad Pitt. Questo solo la Bibbia dice riguardo alla descrizione. Gesù era una persona molto comune. Lui non era quello, sai, tipo il surfista con i capelli biondi, occhi azzurri. Wow! Che personaggio carismatico. No. Era signor qualunque. In mezzo alla folla. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Qui Gesù stava parlando di noi gentili. Quanti di voi avete discendenza ebraica? Qualcuno, io so che qualcuno forse qualche parentata, qualche antenata ebraica, ma la maggior parte di noi siamo gentile, quello che la Bibbia chiama gentile, sono tutti etnie e nazioni fuori dal popolo di Israele. E Gesù qui dichiara: io ho altre pecore di un altro ovile, quindi un'altra struttura. Ma quando li chiamerò, poi con i veri credenti di Israele e questi veri credenti gentili sarà una sola gregge, un unico popolo. E anche l'Apostolo Paolo in Galati dice che non tutti che sono progenie di Abramo sono figli di Abramo,
ma solo coloro che sono di fede. Tutti quelli che sono di fede sono figli di Abramo. E se tu sei un credente nato di nuovo questa mattina, tu sei un figlio e una figlia di Abramo. Tu fai parte di questo altro ovile, che Gesù dice, io raccoglierò quelli e diventeranno una sola gregge. Anche qui è una cosa molto, in un certo senso, profetico, perché l'ovile cosa era? No, abbiamo parlato nell'altro studio. L'ovile era una recinzione, no? Era una struttura fisica. Il popolo di Israele, loro come si identificavano con Dio? Ricordate Giovanni 4, la donna samaritana? Lei dice, noi samaritani, noi adoriamo qui, ma voi ebrei adorate a Gerusalemme. Quindi nel vecchio patto di Israele il culto era strettamente legato con una struttura, il Tempio, una cosa fisica. Ma Gesù dice che nel futuro io prenderò questi pecore di Israele e altri pecore, i gentili, e io farò un gregge. Lui non dice io farò un altro ovile. È sbagliato dire domenica andremo in chiesa. Perché questi quattro muri, il tetto, non è la chiesa. Noi siamo la chiesa. Noi siamo il tempio del Dio vivente. Ognuno di noi siamo pietre vivente. Ed è bello che Gesù dice, nel futuro le mie pecore non saranno identificate con una struttura, un ovile, ma un popolo. E poi un popolo, no? Un pastore e un gregge, sono sempre nello stesso posto? No, viaggiano, no? Il pastore li porta in pascoli. Quindi anche profeticamente parla del pellegrinaggio. Che noi, se siamo americani, italiani, africani, sudamericani, questa terra non è casa nostra. Noi siamo un popolo celeste. Quindi il razzismo nella Chiesa non deve esistere. Non dobbiamo mai azzardare e dire io, loro. No, se siamo figli di Dio, la nostra nazione è cielo. Non sono americano, io sono celestiano. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. È anche interessante nel Nuovo Testamento che lo Spirito Santo, il Padre, cioè ci sono varie scritture che dichiarano che il Padre ha risuscitato Gesù dalla morte, che lo Spirito Santo ha risuscitato Gesù dalla morte e che Gesù stesso ha risuscitato se stesso dalla morte. Quindi Gesù, dal suo libero arbitrio, ha dato la sua vita per riscatto per ognuno di noi. Allora sorse una divisione tra i giudei per queste parole, e molti di loro dicevano, egli è un demone ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato, poi un demone aprire gli occhi ai ciechi? Allora, fra versetto 21 e 22 passano 2 mesi, per noi passerà 1 secondo. Ma questo primo discorso che Gesù ha fatto, e ancora siamo alla fine di ottobre, no, la festa dei tabernacoli, quando Gesù dice, io sono la luce del mondo, lui perdona la donna adultera, lui guarisce il cieco, e fa questo lungo discorso con i farisei. Adesso saltiamo dal versetto 21 avanti 2 mesi e mezzo alla festa della dedicazione, che noi conosciamo in Italia come Hanukkah. Avete mai sentito della festa di Hanukkah? Non è una festa biblica,
Nel senso, non è una delle sette feste che Dio ha prescritto in Levitico 23. È la celebrazione della ridedicazione del Tempio da Giuda Maccabeo, che era un uomo israelita, perché Antiochio Epifania, che era uno dei generali di Alessandro il Grande, nel 167 avanti Cristo, lui è entrato nel Tempio e ha fatto qualcosa. Qualcuno sa cosa ha fatto? Ha sacrificato un maiale nel Tempio e quindi ha desecrato. Per questo nel Vangelo Gesù dice: quando voi vedrete l'abominazione di desolazione, lui parlava di questo desacrare il Tempio. Per questo noi crediamo che il Tempio sarà riedificato e che alla metà del sette anni in cui l'Anticristo farà un patto con Israele, l'Anticristo entrerà nel Tempio di Dio e lui dichiarerà a tutto il mondo: io sono Dio. E anche lui desacrerà questo luogo consacrato a Dio. Quindi Antiochia Epifania ha desecrato il Tempio, poi questo Giuda Maccabeo con i suoi fratelli è sorta una rivolta contro questi greci e hanno riconquistato Gerusalemme. E nel dicembre 14 di 164, quindi tre anni dopo, hanno ridedicato il Tempio al Signore. E quindi Hanukkah è la celebrazione di questo avvenimento, che gli ebrei celebravano anche nel Tempio del nostro Signore. E secondo le tradizioni ebraiche, non è nella Bibbia, la candelabra era finito l'olio, ma ha bruciato per un altro otto giorni in modo miracoloso. E per questo nella festa di Hanukkah il popolo ebraico verso Natale, no, allora ogni giorno per otto giorni accendono una candela e poi ci sono questi otto candele che bruciano per ricordare questo avvenimento. Quindi noi siamo due mesi in avanti dal primo discorso che Gesù ha fatto riguardo il buon pastore, però anche in questi passi lui parla del pastore, del buon pastore. Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione ed era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io li conosco ed essi mi seguono. Anche qui è una cosa che non viene fuori né nell'inglese né nell'italiano, ma i verbi che vengono usati nel greco, che le pecore ascoltano e mi seguono, è il verbo nel greco di azione continuativa. E quindi, per renderlo ancora più buono questa traduzione, sarebbe le mie pecore ascoltano continuamente la mia voce e le mie pecore mi seguono continuamente. Non è un'azione di una volta solo. E poi vedrete perché è importante questo concetto. Lui dice: le mie vere pecore ascoltano sempre e continuamente la mia voce e loro mi seguono continuamente.
e io do loro la vita eterna, non periranno mai e nessuno li rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. E poi i ebrei, sentire questo, potete leggere a casa, prendono le pietre un'altra volta per, ricordate quando lui ha detto prima che fosse Abramo io sono? Quindi questa è la seconda volta che prendono pietre in mano, ma non era il tempio del Signore, quindi anche in questo momento non potevano ammazzarlo. Vogliamo guardare, anche se è mezzogiorno, ma vogliamo guardare un po' più attentamente quello che Gesù ha dichiarato qui in versetto 28 e 29. Perché Gesù fa cinque affermazioni che sono molto importanti per noi di capire, che toccano me e te se siamo le sue pecore. E il primo frase che troviamo in versetto 28, io do. Perché è importante questa frase? Gesù non ha detto io pago un salario. Cosa ha detto qua? Io do loro la vita eterna. La salvezza è un regalo. Tu non hai fatto niente per meritarla. Tu non lo potresti guadagnarlo mai. Neanche in un miliardi di anni potresti accumulare abbastanza denaro per comprare il riscatto della tua anima. È un dono. Non hai fatto niente per meritarla. È un regalo che Dio ti offre in Cristo Gesù. Anche quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù, Signore, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Cosa ha detto il Signore? Prendete la betoniera, fate un pellegrinaggio a Roma nel 2000. Cosa ha detto Gesù? Qualcuno sa? Per fare il volere del Padre, per fare le opere di Dio, credete in colui che Dio ha mandato. Questa è l'unica cosa che Dio chiede dai uomini. Credete. Credete quello che io ho dichiarato, che la salvezza è un dono. Tu non devi sudare per averlo. Tu non devi faticare per averlo. Tu non devi vivere tutto il resto della vita assoluta perfezione per averlo. Tu devi credere. Questo è quello che la Bibbia dice. Alcune chiese non dicono questo, ma la Bibbia dice questo. Quindi io do, è un dono. Seconda affermazione che Gesù fa, io do loro la vita temporanea. Cosa è scritto? Io do loro la vita eterna. Allora, se Gesù ti dà una vita che non è eterno, cos'è l'implicazione di questo? Che tu potresti perdere o venire meno di questa vita, giusto? Ma se io ti do una cosa eterna, cosa significa? Che dura per sempre. Sì, non è complicato. Non vi faccio domande complicate. Non è come fare l'esame di guida. Non ci sono trabocchetti. Se Gesù dice io vi do la vita eterna, vuol dire che la vita che io ho messo in te è eterna. Non è una vita che finirà. Non è una vita che è basata su quello che tu fai o quello che tu farai. È una vita che durerà in eterno. Più avanti vedremo che Gesù dichiara, io me ne vado e se non me ne vado non verrà il Consolatore. E quando io ve lo manderò il Consolatore, egli rimarrà con voi per finché siete bravi. No, per sempre. Per l'eternità.
La terza affermazione che Gesù fa, ed è bello qui perché queste affermazioni, tutte queste affermazioni sono nell'estremo, cioè non c'è possibilità per un grigio, no? Per non capire quello che Gesù sta dicendo. Dice: io do loro la vita eterna, quindi una vita che non finirà mai, non periranno.

grammaticamente sbagliata, ma letteralmente quello che Gesù sta dicendo è: non periranno mai per sempre. Che in italiano non è un modo giusto di dire, giusto? L'hai già detto mai, non deve dire per sempre. Ma in greco è scritto in questo modo: mai per sempre, in modo che voi potete capire. Mai vuol dire? E mai vuol dire anche mai. Se tu sei veramente una delle sue pecore, tu non perderai mai. Se tu non sei una delle sue pecore, tu non hai la vita. Tu vai in chiesa, tu conosci tutte le buone parole cristiane. Ma se non hai Gesù davvero, veramente, tu non hai niente. Tu non sei neanche entrato ancora nell'ovile. Girate un secondo in 1 Giovanni capitolo 5. Perché sicuramente dopo qualcuno verrà da me: ma pastore, tu stai dicendo, se io vado con una prostituta non perderò la mia salvezza? Sicuramente qualcuno mi farà: no, perché io sempre quando parlo di queste cose, io voglio predicare fedelmente quello che la Bibbia dichiara. Amen. Non voglio sostenere nessuna dottrina dell'uomo. Ma sicuramente dopo qualcuno, ma allora stai dicendo che... E mi è capitato una volta, un fratello è venuto a me: allora se io vado con una prostituta e muoio in quel momento, andrò col Signore? E sapete cosa ha risposto questo fratello? Perché vuoi andare con una prostituta? No, però se tu vuoi andare con una prostituta, forse non sei nato di nuovo. Perché se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e tutte le cose vecchie sono passate. Non vuol dire che non siamo tentati nella carne, ma quando io ho conosciuto Gesù, lo Spirito Santo ha preso residenza dentro di me. E lui non mi permetterà. E di nuovo, non sto dicendo che un credente non può peccare, ma adesso vedremo, secondo la Sacra Scrittura e non secondo mia opinione, che un vero credente, uno che è veramente una pecora di Gesù, non può abitualmente continuare in una vita di peccato. Guardate qui in Giovanni 5 e leggeremo dal versetto 11. Oh no, scusatemi. Giovanni 3, versetto 9. Primo Giovanni, la lettera di Giovanni, non il Vangelo, quasi alla fine del Nuovo Testamento. Allora, primo Giovanni 3, 9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Allora, purtroppo nella versione Diodati che io uso, che più o meno è una buona versione, ma in questa versione anche qui c'è, non è una traduzione perfetta, perché anche in questo passo, in 1 Giovanni 3:9, i verbi sono di azione continuativa. Anche perché se noi prendiamo questo passo: chiunque è nato da Dio non commette peccato. Quanti di voi siete nati di nuovo questa mattina? Mamma mia, solo un terzo della Chiesa. Quanti di voi dopo la nuova nascita avete commesso un peccato? Tutti. Allora, se noi interpretiamo questo passo o lo intendiamo che un credente che commette un peccato dopo la nuova nascita non è nato da Dio, nessuno di noi è nato da Dio, giusto? E questo versetto sarebbe una contraddizione di quello che è scritto in versetto 1 di capitolo 2,
girate un po' indietro.

Capitolo indietro. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose. Scusate, in capitolo 1, versetto 8. Ho detto versetto 1, capitolo 1. Ecco, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da un'iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiare, la sua parola non è in noi. Allora com'è, Giovanni, questa storia? Cioè, tu in un passo dici che se io dico che non ho peccato, sono un bugiardo. In un altro passo dici che pecco, non sono neanche nato da Dio. Vedete la contraddizione in questa versione della Bibbia? Ma per il resto è una buona versione della Bibbia e per questo lo uso. Se avete la nuova riveduta, quello in questo versetto, prima Giovanni 3:9, è molto più fedele al testo originale. Perché letteralmente nel greco, chiunque è nato da Dio non vive abitualmente nel peccato. Perché il seme di Dio dimora in lui e non puoi continuare a vivere in peccato perché è nato da Dio. Ok? Quindi la Bibbia dice che se tu vivi continuamente in peccato, tu non sei nato di nuovo e tu non hai la vita eterna. Tu non sei una pecora di Cristo. Magari tu vai in chiesa, tu vai a messa ogni domenica, ma tu non hai la vita eterna. Se la tua vita non è cambiata, è cambiata in modo radicale. Non hai ancora conosciuto Gesù. Magari hai avuto un'esperienza emotiva, o intellettualmente sei convinto che la Bibbia è vera, che è Gesù. Ma se tu continui una vita di peccato, la Bibbia dice non sei nato di nuovo. Tornando in Giovanni 10, Gesù ci regala, è un dono, ci regala la vita eterna. Non periranno mai. Questa è la promessa di Cristo a ognuno di voi che siete figli di Dio. Tu non perirai mai. Perché non perirai mai? Nessuno le rapirà dalla mia mano. Anche qui, nessuno lascia spazio per qualcuno. No, nessuno vuol dire nessuno, niente. Puoi toglierti dalla mia mano. E la quinta cosa, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Se noi siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto il dono della vita eterna. Noi non periremo mai e nessuno ci rapirà dalla mano del Padre. E non so per voi, io sono contento. Io sono contento che quell'opera che Cristo ha cominciato in me, Lui porterà a compimento. Non è finito. In America abbiamo detto, io sono un'opera ancora incompleta. Se qualcuno dice, ah, ma tu, io sono un'opera incompleta. Ancora il Signore sta lavorando con me. Magari qualche volta io esco, ma il Signore è fedele a riportarmi dentro. Girate in primo Giovanni di nuovo capitolo 5, questa volta in versetto 11, e concluderemo.

0: La testimonianza è questo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose affinché voi crediate nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate. Anche qui questa parola sappiate è di sapere con certezza. Affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. E quindi la Bibbia, non io, la Bibbia ci dà la certezza della fiducia di sapere adesso, io ho la vita eterna. Non per meriti miei, è un dono che Dio mi ha dato in Cristo Gesù. Io ho la vita eterna non perché sono più religioso di te o perché sono meglio di te, anzi, io sono più peccatore di te. Ma la sua grazia è stata sufficiente a cancellare ogni macchia nella mia vita. Questo è il Vangelo che noi predichiamo alla gente. Noi non predichiamo un'altra religione. Noi predichiamo Cristo crocifisso e risuscitato. E la promessa è questo: se tu, vicino di casa mia, crederai con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto e risuscitato dalla morte, tu avrai la vita eterna. E tu puoi avere la certezza di questo, perché anche Paolo nel libro di Romani dice che lo Spirito Santo nei nostri cuori grida Abba Padre, Papi, Papà. Nessuno di voi potete chiamarmi Papi. Qualcuno è venuto qui in chiesa e mi ha chiamato Padre. Padre, ma non sono loro Padre. Padre è stato un buon messaggio, perché si confondono. Io sono il prete sposato con bambini. Chi ha diritto di chiamarmi Papi? Solo Abigail, Joshua e Josiah. Silvano, non puoi chiamarmi Papi? No, non mi puoi chiamare Papi. Solo i miei figli hanno diritto di chiamarmi Papi. Daddy. Noi possiamo avere la certezza in questo secondo che noi siamo figli di Dio e che noi abbiamo la vita eterna, che noi siamo nella mano di Dio. E Gesù ci ha promesso: nessuno ti toglierà dalla mia mano. E per raddoppiare la certezza dice: tu sei anche nella mano del Padre, e Lui è più grande di tutti. Nessuno toglierà te dalla mano di mio Papà. E quindi anche quando tu stai attraversando prove e tribolazione, la Bibbia dice che tu sei nella mano del Padre. Anche in quelle prove, anche in quelle difficoltà, tu sei nella mano del Padre, ricordatelo. Perché Satana ti tenterà di non credere. Dove è Dio, Craig, in questo guai? Sei sicuro che Dio è con te? Ma se Dio è con te, perché la tua vita va così male? Per fede. Io ho le promesse di Cristo. Il giusto camminerà per quello che vede, per quello che sente? No, il giusto cammina per fede. E quindi anche in momenti bui, in momenti difficili, noi possiamo sapere: io sono una delle sue pecore, io sono nella mano di Dio, nessuno mi può togliere dalla sua mano. Io voglio gridare. Che Dio completerà questa cosa che è cominciata in me. Se tu sei solo religioso e vai in chiesa e vivi ancora in peccato, tu devi nascere di nuovo. Tu devi ravvederti. Ravvedimento vuol dire: no, tu stai correndo verso di qua che tu giri tacchi 180 gradi. Tu stai correndo lontano da Dio, tu giri e corri verso Dio. Tu riconosci di essere mancante davanti a Dio. Confessi i tuoi peccati ed Egli è fedele e giusto di perdonarti e purificarti da ogni iniquità. E quindi se non hai la certezza nel tuo cuore, tu devi averla e non posso io dartela. Noi non ti daremo un certificato Calvary Chapel, assicurazione pagata. È una cosa che tu devi sapere dello Spirito Santo dentro il tuo cuore. E spero che nessuno lascerà questo locale questa mattina senza avere quella certezza.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Durante il regno di Acab in Samaria, il Signore suscitò improvvisamente un grande profeta di nome Elia. Questi proveniva da Galaad, regione ad oriente del Giordano, e vestiva abitualmente un mantello di pelo. Un giorno si presentò al re Acab senza alcun preavviso e gli fece il seguente annuncio: «Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele di cui io sono servo, in questi anni non vi sarà né rugiada né pioggia se non quando lo ordinerò io». Poi, altrettanto improvvisamente come era comparso, se ne andò. Secondo l'ordine che il Signore gli diede, si recò presso il torrente Cherit vicino al Giordano e lì si nascose. Si dissetava con l'acqua del torrente e si nutriva con del pane e della carne che dei corvi inviati dal Signore gli portavano mattino e sera. Intanto, la siccità da lui preannunciata era giunta e stava producendo i suoi effetti, e anche il torrente presso il quale dimorava a poco si seccò. Allora il Signore ordinò ad Elia: «Parti, va a Sarepta di Sidon e prendivi dimora. Io ho ordinato ad una vedova del luogo di provvederti il nutrimento». Elia lasciò dunque il suo rifugio al torrente Cherit e si diresse a nord verso le coste del Mediterraneo, finché non arrivò a Sarepta. Giunto alle porte della città, vide una vedova che raccoglieva della legna. «Ti prego», le disse, «vammi a cercare un po' d'acqua con la brocca finché io beva». La donna si apprestava ad ubbidire quando egli le gridò dietro: «Portami anche un pezzo di pane». «Com'è vero che vive l'Eterno il tuo Dio?» gli rispose la donna, «io non ho pane, ho soltanto un po' di farina in un'anfora e un po' d'olio. Stavo appunto raccogliendo qualche pezzo di legna per cuocere quel po' che c'è rimasto per me e per mio figlio, e dopo averlo mangiato morire». «Non temere», le disse Elia, «va pure a fare quello che hai detto, ma prima con quel po' di farina fai una piccola schiacciata per me e portamela, poi ne farai per te e per il tuo figliuolo. Perché così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'olio non diminuirà, fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla terra». La donna credette alla sua parola e fece come Elia aveva detto. Diede da mangiare prima ad Elia e poi pensò a sé e a suo figlio. E si verificò ciò che il Signore aveva assicurato per mezzo di Elia: la farina non si esaurì e l'olio non calò. Così il profeta, la donna e suo figlio non mancarono mai di cibo. In seguito il figlio di questa donna cadde ammalato e il male fu tanto violento che stroncò la giovane vita del bambino. «Che ho io a che fare con te, o uomo di Dio?» disse allora la donna ad Elia. «Sei forse venuto per attirare lo sguardo di Dio sui miei peccati e farmi morire il figlio?» «Dammi tuo figlio», le disse il profeta, e così dicendo lo prese e lo portò nella sua camera e lo stese sul letto. Poi pregò il Signore. «O Eterno», disse, «Dio mio, vuoi tu colpire di sventura questa vedova che mi ospita, al punto di farle morire il figlio?» Quindi si distese per 3 volte sul ragazzo, supplicando: «O Eterno Iddio mio, ti prego, fai ritornare in questo fanciullo l'anima sua». Il Signore esaudì la preghiera del suo servo e il ragazzo tornò in vita. Allora il profeta lo prese e lo portò al pian terreno della casa. «Guarda», disse alla donna consegnandole il fanciullo, «tuo figlio è vivo». «Ora riconosco che sei un uomo di Dio», gli rispose la donna, «e che la parola dell'Eterno che è nella tua bocca è verità».

Dopo l'annuncio fatto dal profeta Elia al re Acab, in Israele non piovve più per 3 anni e mezzo. I torrenti si seccarono, le sorgenti si inaridirono, la terra bruciata non dava più raccolti né erba per il bestiame. In conseguenza di ciò tutti scarseggiavano di cibo. Acab il re si trovava in un mare di guai. Elia gli aveva detto: «Non vi sarà pioggia se non lo ordinerò io». Il re aveva fatto ricercare il profeta per ogni dove in Israele e nelle nazioni vicine, ma senza esito. La situazione era molto grave nel paese. Un giorno Acab mandò a chiamare Abdia, il sovrintendente delle sue proprietà. Questi era un uomo timorato di Dio, fedele all'Eterno, che cercava di fare ciò che era giusto ai suoi occhi. Quando la regina Jezebel si era proposta di sterminare i profeti del Signore, Abdia ne aveva nascosti un centinaio in 2 caverne, 50 per parte, rifornendoli di acqua e vivori per mantenerli in vita e in salvo. «Percorriamo tutto il paese», gli disse Acab, «tu da una parte, io dall'altra. Vicino alle sorgenti e ai ruscelli troveremo forse dell'erba per nutrire il bestiame, così non saremo costretti ad abbatterlo». Detto questo, si separarono. Mentre Abdia compiva il suo viaggio di perlustrazione, si vide venire incontro Elia. Abdia lo riconobbe subito e gli si prostrò davanti. «Sei proprio tu, Elia, il mio signore?» domandò. «Sì, sono io», replicò il profeta. «Va dal tuo padrone e digli: Elia è qui». Ma Abdia non voleva farlo, perché se nel frattempo Elia fosse di nuovo sparito, Acab se la sarebbe presa con lui e lo avrebbe fatto uccidere. «Come è vero che il Signore vive, oggi io mi presenterò ad Acab», lo rassicurò il profeta. Allora Abdia fece come gli era stato detto e portò al re il messaggio di Elia. Acab andò incontro all'uomo di Dio. «Sei tu colui che mette sottosopra Israele?» gli disse non appena lo vide. «Non sono io che metto sottosopra Israele», replicò il profeta, «ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro a Baal. Or dunque ordina che tutto Israele si raduni presso di me sul Monte Carmel, compresi i 450 profeti di Baal e i 400 di Astarte che mangiano alla tavola di Jezebel». Acab fece come gli era stato detto e radunò il popolo sul Monte Carmel, sulle coste del Mediterraneo. «Fino a quando zoppicherete dai due lati?» disse Elia rivolto agli astanti. «Se l'Eterno è il vero Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!» Il popolo non disse nulla. Allora Elia riprese: «Sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci ora 2 giovenchi, uno per i profeti di Baal e uno per me. I profeti di Baal prendano il loro, lo facciano a pezzi e lo dispongano sopra la legna, senza però appiccarvi il fuoco. Io farò lo stesso col mio. Quindi voi invocherete il nome del vostro Dio, e io invocherò l'Eterno. Quello dei due che risponderà mandando il fuoco sarà il vero Dio». «Ben detto», rispose tutto il popolo. I profeti di Baal fecero come Elia aveva detto. Poi cominciarono a invocare il loro Dio perché mandasse il fuoco sull'altare che avevano preparato. «O Baal», dicevano, «rispondici». Continuarono così dal mattino fino a mezzogiorno. Visto che non ricevevano risposta, presero a gridare ancor più forte, saltando tutto intorno all'altare. Secondo il loro costume si fecero anche delle incisioni sul corpo con spade e lance, e dalle ferite sprizzava il sangue. Elia intanto si faceva beffe di loro e diceva: «Gridate più forte, perché egli è Dio, ma sta meditando, o si è ritirato in disparte, o forse è in viaggio. Può anche darsi che dorma, e se gridate più forte si sveglierà». Essi continuarono con le loro invocazioni fino al tempo in cui si soleva offrire il sacrificio della sera, ma non ebbero risposta. L'altare era ancora là, col suo giovenco sopra, ma mancava il fuoco per bruciarlo. Allora Elia fece avvicinare il popolo e restaurò l'altare dell'Eterno, che era stato demolito. Prese 12 pietre, una per ciascuna tribù di Israele, e le ammucchiò. Vi mise sopra della legna e scavò un fosso tutto intorno all'altare. Quindi fece a pezzi il giovenco e lo collocò sopra la legna. Terminati tutti questi preparativi, fece versare 4 anfore d'acqua sopra l'olocausto e la legna.
fece ripetere l'operazione altre due volte e l'acqua prese a scorrere tutto intorno all'altare colmando il fossatello, proprio nel momento in cui il Signore aveva stabilito che si offrissero i sacrifici, prima nel tabernacolo e poi nel tempio. Elia si avvicinò all'altare e invocò Dio. «O Eterno, Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo conosca che tu, o Eterno, sei Dio e sei colui che converte i loro cuori». Subito il fuoco del Signore cadde dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e perfino la polvere, oltre a prosciugar completamente l'acqua che era nel fossato. A quella vista, tutto il popolo si gettò con la faccia a terra esclamando «L'Eterno è Dio! L'Eterno è Dio!». Allora Elia ordinò di catturare tutti i profeti di Baal e di condurli vicino al torrente Chison, dove li uccise.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Si sente dire spesso che la lingua uccide più della spada, ma quanti conoscono che il peccato dal quale nessuno ne è immune può uccidere per l'eternità? Di questo soggetto Stefano vi parlerà oggi, dandovi anche il rimedio per potervi salvare. Pertanto, amici, ascoltatelo attentamente dopo questo brano musicale.

0: Molti si rendono conto istintivamente che la vita di un credente, di una persona che professa la fede cristiana, comporta un alto tenore di vita assai più alto di quello che manifestano loro nella loro vita d'ogni giorno. Per questa ragione respingono ogni possibilità di un cambiamento di vita, non solo, ma si compiacciono del loro comportamento, credendosi liberi da ogni obbligo morale, negando o trascurando il Dio che li ha creati. Ad esempio, uno diceva l'altro giorno: il vostro Dio è un tirannico padrone, vuole impormi quello che devo fare e come devo vivere. Questo non mi piace e non ho alcuna intenzione di sottomettermi a lui. Un altro diceva: d'accordo, faccio molte cose che non dovrei fare, ma se mi diverto facendole, perché non le dovrei fare? Consideriamo un momento la causa di una condizione come questa. Cosa la produce? È il frutto, da un lato, del cedere continuamente ad ogni tentazione e dall'altro del rifiutare la luce che Dio ci dà tramite la nostra coscienza e inoltre del mantenere questo atteggiamento per un certo periodo di tempo. È un po' come quando facciamo una fotografia. Prima di tutto la pellicola riceve un'impressione, poi viene sviluppata e poi l'immagine viene fissata e abbiamo la riproduzione fissa dell'immagine su un cartoncino stampato. Le sacre scritture, che riflettono così fedelmente la verità sull'uomo peccatore, ci indicano lo sviluppo di questo processo nel cuore dell'uomo. Ne leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani. Al versetto 21 vediamo l'uomo che esprime la sua ingratitudine. Ecco cosa dice il versetto: essi sono inescusabili perché, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti. L'incredulo non si preoccupa, cioè, di rendere grazie a Dio per la sua stessa esistenza, che è un dono di Dio, e per l'evidenza della sua divina benignità nella creazione. Lo vediamo riempirsi d'orgoglio, divenir vano nei suoi ragionamenti, l'insensato suo cuore si ottenebra, le sue affezioni si corrompono e così, dicendosi savio, diviene stolto. Comincia ad intrattenere un concetto di Dio che è del tutto ridicolo, pensa che Dio sia come lui o come qualche altra delle sue creature. Il suo pensiero, le sue affezioni, la sua immaginazione, tutto viene ottenebrato. E tutto questo perché si è rifiutato di rendere gloria a Dio, ha ceduto ad ogni tentazione e si è rifiutato di approfittarsi delle opportunità che aveva avuto di conoscere Dio. È tragico rimanere in questo atteggiamento, perché il pericolo è, col passare del tempo, di restare così per sempre, fissi in un atteggiamento in cui inevitabilmente ci colpirà un giorno il giudizio di Dio. Così leggiamo più avanti nel capitolo già citato: per questo il Dio li ha abbandonati. Essere abbandonati da Dio nel nostro peccato è una cosa terribile. Ricordiamoci che se scegliamo di respingere la grazia di Dio e di prendere la strada che abbiamo eletto noi, ci esponiamo al giudizio di Dio. Possiamo cristallizzarci nel male, perdere ogni cognizione della differenza fra il bene e il male e sprofondare nel pantano del peccato senza speranza di salvezza. Spero con tutto il cuore che tu, caro ascoltatore, non abbia raggiunto questo punto nella tua vita. Il fatto stesso che stai ascoltando questa trasmissione mi fa sperare che ci sia in te un desiderio che la luce della parola di Dio possa illuminare il tuo cuore. Ecco cosa ci rivela la Bibbia: che i piaceri del peccato non durano, ci lasciano con la bocca amara e il cuore deluso. I piaceri che Dio ci offre in Cristo invece sono duraturi. Come dice il salmista: tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi son gioie a sazietà nella tua presenza, vi son diletti alla tua destra in eterno. Rivela pure che il peccato degrada e coinvolge altri nel nostro male. Non possiamo mai peccare da soli. Quello che facciamo ha il suo effetto su altri, prima sui nostri cari, i nostri bambini, la nostra moglie o il nostro marito, i nostri vicini e parenti. La tragedia è questa. Spesso la persona alla quale facciamo il maggior male col nostro peccato è la persona che amiamo più di qualsiasi altra. Spesso molti si avvedono di questo solo quando è troppo tardi. E come degrada il peccato? Il suo effetto si riflette nel nostro pensiero, nella nostra mente, nel nostro corpo, nei nostri affetti, in ogni aspetto della nostra personalità. Perfino sul viso si riflette e nella voce. Ha il suo effetto sulla salute, causa malattie e disordini fisici e mentali. Sì, il peccato degrada, mentre la fede e la giustizia che ne è il frutto ci esalta. La Bibbia ci dice inoltre che il peccato è una schiavitù. L'Apostolo Paolo parla di questo quando scrive nella sua seconda lettera a Timoteo di quelli che rifiutano la verità e che i credenti devono correggere con dolcezza, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li ha presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quello che in primo luogo scegliamo liberamente, più tardi ci avvince e ne diventiamo schiavi. Quello che prima ci serviva diviene il nostro maestro. Quello che era solo un piacere peccaminoso diventa un'abitudine peccaminosa, così tenace che deforma la nostra vita. Come disse Gesù, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Per ricapitolare, i piaceri del peccato non soddisfano, non durano. E il peccato ci degrada e ci rende schiavi. Queste sono verità che la Bibbia mette in rilievo, che possono illuminarci ora e nel futuro se siamo disposti ad ascoltare Dio e a rinunciare ai nostri pensieri e al nostro peccato. È interessante notare che le Sacre Scritture parlano spesso del peccatore come di una vittima colta in una rete. Il salmista parla della rete stesa invano alla presenza dell'uccello. In altre parole, è inutile stendere una rete dove un uccello la può vedere. Non volerà mai a farsi cogliere nella rete perché vede quello che gli accadrà e scansa il pericolo. Così Satana non stende mai per noi la rete del peccato in un modo ovvio, visibile. La copre di attrattive diverse e così ci alletta e ci adesca. Facciamo quello che fanno tutti. Prova almeno una volta. Una volta la consideravano una cosa vergognosa, ma oggi, dopo tutto, viviamo una sola volta e così via. No, non sembra una rete. Sembra la cosa più naturale, finché è troppo tardi. Il peccatore è nella rete e non può uscirne. Caro ascoltatore, sai cosa dice la Bibbia? Il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E ancora? Il salario del peccato è la morte. Se dovessimo fermarci qui, anche se riconosci che la verità di quello che la Bibbia dice trova la sua conferma nella tua esperienza, saremmo solo riusciti a sottolineare una situazione umana comune, ma desolante e deprimente. Ma Dio, che rivela la condizione dell'uomo peccatore e dell'uomo che abbiamo descritto in questo incontro, che non solo è per natura peccatore, ma pecca senza ritegno, perché ormai è schiavo del peccato, quel Dio che ci conosce a fondo e odia il nostro peccato, ma ci ama perché ci ha creati e desidera il nostro affetto, quel Dio benedetto, rivelato in Cristo, ci indica pure l'unico rimedio. Ci invita a confessare a Lui il nostro peccato, la nostra situazione disperata, e a ricevere per fede da Lui non solo il perdono dei nostri peccati, ma il potere per lo Spirito Santo che ci emanciperà dalla colpa e dalla schiavitù del peccato. Gesù, nella sua morte sulla croce in nostra vece, ha sostenuto il giudizio di Dio che a noi spettava. Ha espiato i nostri peccati, ha infranto il potere di Satana, della morte, del peccato. Per fede in Lui possiamo partecipare nella sua vittoria. Caro ascoltatore, perché non rivolgerti a Dio ora, confessando i tuoi peccati, riconoscendo la schiavitù morale che ti opprime e chiedendo a Dio il perdono e l'emancipazione che puoi ottenere in Cristo? non ti rifiuterà. Migliaia di credenti in tutto il mondo possono testimoniare che un atto di sincera contrizione e di fede possono portarti pace, gioia e libertà. Dio non richiede da te di più, ma non può richiedere di meno. Ravvediti e credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa.
1: Come avete sentito, amici, Dio nella sua misericordia ha provveduto al rimedio per essere salvati dal peccato. E questo rimedio è il Signore Gesù Cristo. E vi invitiamo a prendere questa decisione, di credere in Lui solamente. Ci rendiamo conto anche che a causa del tempo a nostra disposizione qualche cosa forse non vi è chiara. Pertanto non rimandate, ma rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questa trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini, capitolo 2. Paolo sta per parlare di qualcuno di molto interessante, di voi. Beh, almeno così vi interesserà l'argomento. Per alcuni di voi questo è il vostro argomento preferito. Se facessimo una fotografia panoramica della riunione di oggi e la mettessimo in bacheca, e tu andassi a guardare questa fotografia, chi è la prima persona che cercheresti? Naturale. Egli ha vivificato anche voi, dice Paolo. Ora notate le parole egli ha vivificato. Sono in corsivo. Significa che queste parole sono state aggiunte dai traduttori, che non ci sono nel testo originale in greco qui, mentre ci sono nel testo originale sotto, al versetto 5, ma non qui all'inizio del nostro testo. E quindi hanno scritto egli ha vivificato in corsivo, per indicare il fatto che le hanno aggiunte loro queste parole. Non fanno parte del testo originale. Anche voi. Evidentemente era un po' troppo forte le cose che Paolo ha da dire intorno a voi. Quindi hanno provato ad attutire il colpo, anticipando quello che sta per dire di voi. Ma qui Paolo sta dicendo «e voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Dio disse ad Adamo nel giorno che ne mangerai, per certo morrai», parlando del frutto proibito nel giardino dell'Eden. Dio stava parlando della morte spirituale, di quella coscienza di Dio, di quella comunione con Dio, o quella unità che Dio voleva che l'uomo avesse con Lui. Essa sarebbe cessata, perché Dio è spirito e quelli che l'adorano l'adorano in spirito e verità. La relazione con Dio sarebbe cessata nel momento in cui l'uomo avesse disubbidito al comandamento di Dio, nel momento in cui l'uomo avesse trasgredito. E quindi voi che eravate morti come risultato dei vostri falli e dei vostri peccati. La parola in greco che sta per peccato è amartia ed è una parola che significa mancare. Anche in inglese la parola peccato, sin, viene da mancare. Infatti viene da un gioco con l'arco che facevano i britannici. Mettevano un cerchio sopra un palo e ognuno prendeva la sua feretra di frecce e tirava uno dopo l'altro le sue frecce attraverso il cerchio. Così magari c'erano 5 uomini in gara, ognuno di essi con 10 frecce, e uno dopo l'altro tiravano la loro freccia nel cerchio sul palo. Ora, se uno mancava il cerchio, veniva chiamato peccatore. Hai mancato, e doveva offrire da bere ai suoi compagni. Era un peccatore. Aveva mancato il bersaglio. Ora, la radice stessa di questa parola indica, ed è proprio così, che è possibile essere un peccatore senza volerlo. È possibile che tu cerchi con tutte le tue forze di colpire il bersaglio, ma nonostante tutto il nostro impegno per colpire il bersaglio, nessuno di noi ha davvero colpito il bersaglio che Dio ha richiesto all'uomo. Tutti hanno peccato o hanno mancato il bersaglio, e sono privi della gloria di Dio. Ora, qualcuno potrebbe avvicinarsi un po' più degli altri. Se decidessimo di andare in barca qui fuori, nel canale, verso Catalina, ma a metà strada in mezzo al canale si apre una falla e la barca inizia ad affondare, ed alcuni di voi che non sanno nuotare vanno a fondo con la barca, altri che sono novizi col nuoto magari nuotano qualche metro e poi vanno giù. Altri che sono bravi nuotatori possono fare un chilometro o due prima di andare giù. E magari c'è un nuotatore di fondo nel gruppo, che riesce ad arrivare ad un chilometro dalla riva. Qualcuno può persino arrivare quasi al pontile, 30 metri dal pontile. E glu glu glu glu glu. Nessuno ce l'ha fatta. Questo è quello che Dio dice di noi. Puoi avvicinarti più degli altri, ma tutti siamo privi della gloria di Dio. Abbiamo tutti peccato. Abbiamo tutti mancato il bersaglio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Questo significa che tutti abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno di noi può farcela da solo. Il bersaglio che Dio ha stabilito per te è la perfezione. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma poi la Scrittura dice: nessuno di voi è perfetto. Ora, siete d'accordo con questo o no? Voi forse non siete d'accordo, ma vostra moglie lo è di sicuro. Tutti noi abbiamo peccato. Tutti noi abbiamo mancato il bersaglio. Anche se facciamo del nostro meglio per colpire il bersaglio, non ce la facciamo e siamo privi della gloria di Dio. E il risultato, l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte, la perdita della comunione con un Dio santo. Quindi è voi che eravate morti a causa dei vostri falli e dei vostri peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo. La parola camminaste qui in greco è una parola che dovrebbe essere tradotta vagaste. Quando vedete una persona camminare, pensate che stia andando da qualche parte e che ha un obiettivo in mente. Ma quando vedete una persona vagare, l'impressione è che non stia andando da nessuna parte e che non ha un obiettivo. Sta solo vagando. Così questa parola in greco vagare è la parola che usa Paolo qui. È tradotta camminare. Ma un tempo voi vagavate per la vita. Cioè non avevate davvero nessun obiettivo eterno. Non stavate andando da nessuna parte. Stavate semplicemente esistendo. Ma non c'era un vero scopo nella vostra vita. Un tempo voi vagavate seguendo il corso di questo mondo. La parola corso in greco ha la sua radice nella parola banderuola. Cioè dovunque va il flusso del vento, è così che vi girate, è così che andate. Quindi il flusso del mondo, l'andazzo del mondo. Voi seguivate questo, qualunque fosse la moda corrente, qualunque fosse l'ultima mania, eccomi, seguendo il suo flusso. Dai, lo fanno tutti. Sali a bordo. Da piccolo chiedevo spesso a mia madre se potevo andare in un determinato posto, se potevo fare una determinata cosa. E se lei diceva no, figliolo, non puoi. Io dicevo perché, mamma? Ci vanno tutti. Lo fanno tutti. E lei era solita dire, figliolo, non fa nessuna differenza se tutti lo fanno o no. Se tutti si buttano nel fuoco, che fai, ti ci butti anche tu? Come cristiano devi imparare ad andare contro la corrente. Anche un pesce morto può seguire il fiume, ma solo un pesce vivo può nuotare controcorrente. Ringrazio Dio per quel santo consiglio da parte di mia madre. Un tempo seguivamo la corrente, nei suoi movimenti, nel suo vagare. Seguivamo la folla, seguivamo il corso di questo mondo, seguivamo le mode. Ma poi Paolo ci dà una straordinaria illuminazione, e cioè che queste mode e queste manie del mondo sono in realtà dirette da nient'altri che Satana. Secondo, dice, il principe delle potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Ora, ci può essere stato un tempo nella storia del mondo in cui qualcuno abbia potuto mettere in dubbio il fatto che Satana sia dietro al corso e all'andamento del mondo, ma non credo che questo possa essere più messo in dubbio. Se guardiamo al corso di questo mondo, se guardiamo a come stanno andando le cose, se guardiamo alle ultime rock star, agli ultimi idoli, sembra abbastanza ovvia la schiavitù e i legami e la crudeltà e il male da cui sono ispirati. A Copenaghen abbiamo visto questi poster sparsi per tutta la città. Ne ho strappato uno e l'ho portato a casa. Ho pensato che si potesse fare, dato che ce n'erano così tanti in città. Ho pensato che nessuno ci avrebbe fatto caso, ma ho pensato che ne valesse la pena. Ho chiesto al Signore di perdonarmi. Ma ho strappato questo poster perché era così intrigante. Il poster era una foto di un giovane, sangue tutto intorno a lui, incatenato, e a grandi lettere c'è scritto «Nessuno scampo». Questo è il messaggio dei giovani europei oggi. Non c'è scampo, c'è schiavitù, il mondo sta andando in rovina e non c'è nessuna via d'uscita, non c'è scampo. Questo è il messaggio del mondo al mondo. Paolo dice: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Grazie a Dio c'è una via di scampo. È stata provveduta da Gesù Cristo. La gloriosa salvezza che Lui ci ha dato. Ma al di fuori di Cristo, questo messaggio è vero. Per quelli che vogliono rigettare Cristo, questo messaggio è vero. Non c'è scampo. Satana è dietro alle mode del mondo, al modo in cui vanno le cose, e dirige, orchestra, quelle forze distruttive che vediamo permeare la nostra società. L'aumento dell'immoralità, l'aumento della pornografia, l'accettazione dell'aborto, dell'omosessualità e questi altri trend che vediamo. Satana è dietro a questi e orchestra le cose per guidare il mondo all'inferno. E noi un tempo seguivamo questo corso, morti nei nostri falli e nei nostri peccati, vivendo una vita vuota senza scopo, seguendo il corso stabilito da Satana. Che immagine triste e tragica è quella dell'uomo senza Gesù Cristo. Trovo molto interessante il fatto che spesso la gente ha paura della volontà di Dio. Io sto camminando nella volontà di Dio e non riesco proprio a capire perché mai uno dovrebbe avere paura di essa. Ma Satana ha mentito così tanto alle persone riguardo a Dio, riguardo alla natura di Dio, che questo ha fatto sì che le persone avessero paura di sottomettere le loro vite a Dio. Ora, da bambino, mentre crescevo nella chiesa, sentivo così spesso la gente dire: stai molto attento a dire che non farai mai una cosa, perché quello è esattamente ciò che ti farà fare Dio. L'uomo nero ti prenderà. E Dio era quasi un uomo nero per noi, che aspettava solo di smentirci. Tu dici che quella cosa non la farai mai? Beh, vediamo, non appena arrendi la tua vita a Dio, quello è esattamente ciò che Lui ti farà fare. E avevo paura di arrendere la mia vita a Dio. C'erano molte cose che non volevo fare. E avevo paura che Dio all'improvviso iniziasse a farmi fare tutte queste cose antipatiche che dicevo: questo non lo farò mai. Se mio figlio venisse da me e mi dicesse: papà, stavo pensando, la mia vita è davvero una bella vita. Hai sempre provveduto un tetto sulla mia testa, hai sempre provveduto del cibo sulla tavola, ho sempre avuto vestiti da indossare e apprezzo davvero tanto tutto quello che mi hai dato, papà, e tutto quello che hai fatto per me. E per mostrarti la mia gratitudine, papà, pensavo che oggi potrei fare tutto quello che ti piacerebbe che facessi per te. Qualsiasi compito che ci potrebbe essere da fare qui, vorrei semplicemente trascorrere un giorno con te, papà, facendo qualsiasi cosa che vuoi che io faccia. Ora, come padre, pensate che all'improvviso penserei: sì, finalmente ho questo ragazzo a disposizione. Ragazzi, la cosa più difficile con lui è sempre stato fargli togliere le erbacce dal giardino. Gli dirò: va bene, inizia dal giardino, con quelle erbacce. E quando hai finito con quelle, lava i contenitori dell'immondizia. E credete che io inizierei a pensare ad ogni lavoro sporco e disgustoso che c'è da fare a casa e lo manderei a fare quello? Beh, se pensate che farei così, non mi conoscete. Vi dico, rimarrei così scioccato se uno dei miei figli venisse a dirmi qualcosa del genere, ma piacevolmente scioccato, che vorrei fare in modo che per lui fosse il giorno più bello della sua vita, un giorno da condividere con suo padre. Bene, perché non ce ne andiamo un po' in spiaggia a fare surf insieme? E magari nel pomeriggio potremmo fare sci d'acqua e cercherei le cose più belle da fare insieme. Sarei così contento che lui voglia fare qualcosa per farmi piacere. Vorrei che fosse un giorno fantastico. Ora, pensate che nostro padre sia in qualche modo diverso? Pensate che quando tu finalmente vieni e dici: padre, mi rendo conto che tu sei stato buono con me, hai fatto così tanto per me, mi hai benedetto così tanto, voglio fare qualunque cosa che tu vuoi che io faccia, padre, voglio dedicarmi a te. In qualche modo pensiamo che Dio andrà a prendere tutte queste cose brutte e disgustose che noi abbiamo detto che non avremmo mai fatto e che ci dica: va bene, inizia da qui, e Dio ci mette addosso qualche terribile peso perché finalmente ci siamo sottomessi alla sua volontà. No, di certo. Non conosci il Padre Celeste. Hai un concetto sbagliato e offensivo di Dio, se pensi questo. Lui ama trascorrere belle giornate insieme a te. Lui ama vederti felice e gioioso. Lui vuole vederti arricchito in ogni cosa in Cristo. Ora, al contrario, Gesù dice riguardo a Satana che lui è venuto per rubare, distruggere e uccidere. Lo scopo di Satana è distruggerti. E quindi lui guida il corso del mondo ed è un corso che porta alla distruzione. Eppure la gente è così accecata da seguirlo. Non si preoccupa, non si domanda, non considera. Parliamone un'altra volta, amico, mi sto divertendo troppo adesso. Non hanno tempo di preoccuparsi di dove porta questa strada, dove va a finire questo corso. E sembra che non abbiano problemi a sottomettersi e a seguire la volontà di Satana, che li porterà alla totale distruzione. Mentre se tu parli di queste cose, ti dicono: oh no,

Perché una volta che lo fai, scopri che, come disse Gesù, io prendo piacere nel fare la tua volontà, o Signore. Questo diventa la gioia, il piacere, la passione della nostra vita. Ora, quelli che ci guardano non possono capire questo, perché non sanno quello che accade dentro di noi. Stai dicendo che vai in chiesa la domenica sera per ascoltare uno studio biblico? Mamma mia! E non conoscono la gioia che abbiamo alla presenza del Signore, quando lo adoriamo, quando cantiamo a Lui il nostro amore e le nostre lodi e il nostro ringraziamento, e poi quando Lui inizia a ministrare la sua verità al nostro cuore e inizia a parlarci. Loro non capiscono l'emozione di avere la parola di Dio che ministra la tua vita, e quindi, guardando da fuori, non riescono a capire. Ma una volta dentro, una volta che iniziano a camminare in comunione con Dio, che iniziano a sperimentare la sua presenza e la sua gioia, noi capiamo di cosa si tratta. Ed è semplicemente una gioia e un piacere radunarci insieme con il popolo di Dio e sperimentare l'amore di Dio e l'amore della famiglia di Dio e il calore della verità di Dio che testimonia insieme al nostro spirito. Ma Paolo dice che un tempo tutti ci trovavamo in quella barca guidata da Satana, diretta al naufragio, fra i quali anche noi un tempo vivemmo. Nel passato com'è che vivevamo? Qual era il nostro stile di vita? Che tipo di vita vivevamo? Vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Cioè vivevamo seguendo la natura animale, vivevamo secondo i desideri della nostra carne e i desideri della nostra mente. Queste erano le motivazioni della nostra vita. Queste erano le cose che governavano la nostra vita nel passato. La mia vita era governata e dominata dai desideri, dalle concupiscenze della mia carne e della mia mente. Passavo la vita a cercare di soddisfare i miei desideri carnali. Leggiamo del re Salomone mentre cercava di trovare il significato della vita, come ha tentato in varie direzioni. Prima di tutto ha pensato che fosse nelle ricchezze, cosa che credono molte persone, e così ha iniziato ad ammassare ricchezze, fino a che non è diventato l'uomo più ricco del mondo, e l'argento era comune come le pietre in Israele. Se siete mai stati a Gerusalemme sapete quanto sono comuni le pietre intorno a quella città. È la città più rocciosa del mondo. Immagina i giorni di Salomone, l'argento comune come le pietre. E lui ha detto: ho guardato a tutta la ricchezza e ho detto: il ricco muore come lo stolto, questo è vanità. E così mi sono dato alla conoscenza e alla sapienza, e ho detto: la risposta si deve trovare nella conoscenza. E così mi sono applicato alla sapienza fino a che non sono diventato l'uomo più intelligente del mondo. Ma il saggio muore così come lo stolto, anche questo è vanità, non soddisfa. E così ho detto: si deve trovare nel lasciare grandi monumenti intorno a Gerusalemme. Ma quando ho guardato tutti questi edifici ho detto: anche questo è inutile, non soddisfa. Fino a che non è arrivato alla conclusione che la vita era vuota e frustrante. Non c'era niente per cui valesse la pena di vivere sotto il sole. E questo dopo che aveva detto: non mi sono fatto mancare nulla che il mio cuore desiderasse. Vedete, dopo aver dato completo spazio ai desideri della sua carne, non facendosi mancare assolutamente nulla, è arrivato alla conclusione che la vita è vuota e frustrante. Non c'è niente per cui vale la pena di vivere sotto il sole. Un po' come quelli che pensano di evadere e rimanere ubriachi. Non c'è nient'altro, troppo doloroso cercare di affrontare la realtà. Un po' come la filosofia che molti hanno oggi, hanno provato tutto, sono sfiniti, hanno corso e si sono affaticati, ma sono ancora vuoti. Così ti butti nella droga o nella follia dell'alcol, perché non ha alcun senso cercare di rimanere sobri. La realtà è senza speranza. Non è più o meno quello che dice la filosofia esistenzialista, che la realtà porta alla disperazione, perciò non si può affrontare la realtà. Devi fare un salto di fede e sperare di atterrare da qualche parte.

0: parte. Devi solo sperare di avere un qualche tipo di esperienza che ti soddisfa della verità. Perché se affronti la realtà, la verità non esiste. E quindi puoi finire solo nella disperazione. E questo facevamo, vagando insieme alla folla, cercando di soddisfare i desideri della carne e i desideri della mente, perché eravamo per natura, cioè facevamo quello che viene naturale all'uomo decaduto, eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri, la natura decaduta dell'uomo, che è dominata dalla sua carne e quindi è governata dai suoi desideri carnali. Questo è l'uomo naturale, senza Gesù Cristo. E voi, è davvero nera l'immagine che Paolo dipinge di voi e di me. Verso 4. Ora prende questa tela su cui ha dipinto tutto questo nero carbone e inizia a metterci sopra dei colori brillanti. Ma Dio, in contrasto con il nero del mio passato, ora Dio, che è ricco in misericordia, colori brillanti che illuminano questo sfondo nero, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Dio mostra il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi empi. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Molte volte pensiamo che Dio abbia iniziato ad amarci quando noi abbiamo iniziato ad essere amabili, quando abbiamo iniziato ad essere dolci e gentili, generosi e buoni, quando abbiamo iniziato a vivere una vita perfetta. Allora Dio ha detto: mamma mia, non sono adorabili, non sono perfetti, ora sì che li amo. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Quando eravamo ancora morti nei falli e nei peccati, Dio ci ha amati. Dio ti ama dall'eternità. Non c'è mai stato un tempo in cui Dio non ti amava, non ci sarà mai un tempo in cui Dio non ti amerà. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore per il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti, ci ha vivificati. Ora qui c'è nel testo in greco. Finalmente ci siamo arrivati. Ci ha vivificati con Cristo, voi che siete salvati per grazia. Così un tempo ero morto a causa dei miei falli e dei miei peccati, ma per mezzo di Gesù Cristo Dio ha provveduto il perdono dei miei falli e dei miei peccati. Quindi posso dire con il salmista, Salmo 32, «Felice l'uomo la cui trasgressione è perdonata, felice l'uomo il cui peccato è coperto». Quando provavo a nascondere la mia colpa, mi sentivo malissimo. La mano di Dio era pesante sulla mia vita. Pensavo che sarei morto, ma poi ho confessato il mio peccato. E Dio mi ha perdonato completamente dei miei peccati. Oh, che bello avere il perdono di Dio. Oh, felice l'uomo. E così Dio ha provveduto il modo per perdonare i nostri peccati. E avendoci perdonato i nostri peccati, noi siamo diventati vivi nello Spirito. O siamo nati di nuovo. La nostra prima nascita, la vita naturale, era nella carne. Sono nato in un corpo di carne. E fin dall'inizio sono stati i miei appetiti carnali a dominarmi. Ero un bambino abbastanza buono, fino al momento in cui i miei appetiti carnali non prendevano il sopravvento. E allora iniziavo a gridare finché qualcuno non mi dava da mangiare. E certe volte, se non mi davano da mangiare quando io volevo mangiare, iniziavo a sbattere, a scalciare, a urlare. Ero un uomo naturale, dominato dai miei bisogni naturali. Alcune persone non crescono mai oltre questo livello. Sono ancora uomini naturali, dominati dai loro bisogni naturali, e se non trovano soddisfazione iniziano ad urlare, a sbattere, a scalciare. Ma sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio, una nuova nascita, una nuova vita, e non mi ricollego più ad Adamo, mio padre secondo la carne, ma ora mi ricollego a Gesù Cristo, mio padre secondo lo Spirito. Sono nato di nuovo dallo Spirito di Dio per mezzo di Gesù Cristo, Ed ora, grazie a questa nascita spirituale, il mio spirito è ora vivo. E avendo uno spirito vivo, ora posso avere comunione con Dio. Sono stato riunito a Dio per mezzo dello spirito. E il suo spirito testimonia insieme al mio spirito che sono un suo figliuolo. E per il suo spirito che testimonia insieme al mio spirito, io grido Abba, io grido Padre, molto naturalmente. E lo adoro in spirito e verità. E quindi ci ha resi vivi, vivi spiritualmente, perché siamo salvati per grazia. Cioè non lo meritiamo, cioè non possiamo guadagnarlo. Non c'è opera che tu possa fare che può renderti vivo spiritualmente. Questo non è risultato di qualche grosso sforzo da parte mia. Questo non è risultato dell'aver ucciso il drago dalle sette teste e aver preso le tre mele d'oro. Ma è per grazia. Il glorioso dono d'amore di Dio per me. Per grazia siete salvati. Ora, non solo ci ha vivificati, ci ha anche risuscitati e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi è molto di più che solo salvarmi dai miei peccati, è rendermi vivo a Dio e poi farmi salire al livello del cielo. Dio ora mi fa sedere insieme a Cristo in questi luoghi celesti, questo nuovo cammino e questa vita che ho ora nello Spirito, questa vita risorta di Gesù Cristo. Lo scopo? Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Ora il glorioso futuro che ci aspetta, come Paolo ha pregato nel capitolo 1. Ha pregato che possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Sai cosa significa questo? Significa che per tutte le infinite età che verranno, tu abiterai con Dio nel suo regno eterno, e Dio ti rivelerà le eccellenti ricchezze della sua grazia e la sua benignità in Cristo Gesù. Il salmista dice: quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo amano. E Dio per l'eternità ci rivelerà le eccellenti ricchezze della sua grazia e la sua benignità, queste cose che Lui ha dato, che ha provveduto, che ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. Non le scoprirai mai tutte. L'eternità non è lunga abbastanza. Per tutta l'eternità la grazia di Dio, il suo amore, la sua misericordia saranno rivelate. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Cos'è che non viene da voi? La fede. Tu dici: beh, io credo in Dio, guardami, io credo. No, no, ciò non viene da voi, la fede non viene da voi, persino la fede è il dono di Dio. Vi ricordate quando i madianiti avevano ricoperto il paese come locuste e si prendevano il raccolto togliendolo ai figli di Israele? E loro nascondevano il cibo nelle caverne, eccetera. E Gedeone era in una grotta abbattendo il grano nello strettoio per nasconderlo dai madianiti. E l'angelo del Signore viene da lui e gli dice: Gedeone, vai e libera i figli di Israele dall'oppressione dei madianiti. E lui risponde: ehi, chi sei tu? Devi aver sbagliato indirizzo. Mio padre non è nessuno e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Non sono io quello che cerchi. E il Signore: sì, sei proprio tu. Beh, vorrei esserne sicuro. Fammi mettere un velo di lana. E se domani mattina è bagnato e il terreno intorno è asciutto, allora saprò che sei tu. Così quando la mattina seguente il velo è bagnato e il terreno asciutto, dice: ora voglio essere sicuro di questo. Domani mattina fa che il terreno sia bagnato e il velo asciutto. Può darsi che si tratti di uno strano fenomeno naturale che non conosco. Ma il mattino seguente, quando è al contrario, allora si rende conto che era Dio. E suona la tromba in Israele e raduna 32.000 uomini per affrontare 135.000 madianiti. E Dio dice a Gedeone: gli uomini che sono con te sono troppi, perché conosco il cuore di questo popolo. E se consegno i madianiti nelle mani di questi 32.000, essi andranno in giro a vantarsi di loro stessi. Quindi vai e di' a tutti gli uomini che hanno paura di combattere di tornare a casa. Gedeone si presenta davanti alle sue truppe e dice: va bene, tutti quelli di voi che hanno paura di andare in battaglia possono tornare a casa. 22.000 di loro girano le spalle e se ne vanno, e lo lasciano con 10.000 uomini contro 135.000 madianiti. E il Signore dice a Gedeone: «Sì, Signore, gli uomini che sono con te sono troppi. Io conosco il cuore di questo popolo. Se consegno i madianiti nelle mani di questi 10.000, essi andranno in giro vantandosi di loro stessi e gloriandosi di loro stessi. Falli scendere al fiume e lasciali bere un po' d'acqua. Tutti quelli che si abbassano e mettono la faccia nell'acqua, mandali a casa. Quelli che la prendono nella mano e bevono dalla mano, con loro consegnerò i madianiti nelle mani di Israele». E Gedeone li fa scendere al fiume, e 9.700 si inginocchiano e mettono la faccia nell'acqua per bere, e 300 di loro la prendono con la mano. E così Gedeone prende i 300. Ora, qual era lo scopo di Dio? Evitare che degli uomini si gloriassero, si vantassero di quello che Dio stava per fare. Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso per noi. Ci ha dato la salvezza e la vita eterna, e non vuole che noi ci vantiamo di quello che abbiamo fatto. Infatti non vuole che alcuna carne si glori davanti a Lui. Così persino la fede per cui siamo salvati è Dio che ce la dà come un dono. Quindi non mi posso vantare neanche del fatto che ho creduto alla verità di Dio. Beh, la verità mi è venuta davanti, e io ho esaminato la verità e ho deciso di crederci. No, voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per opere, perché nessuno si glori. Vedete, Dio conosce la tendenza della nostra vecchia natura a voler ricevere la gloria. Questo è parte della natura peccaminosa. Questo è quello che ha fatto cadere Satana. Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle del cielo. Io mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Io salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'Altissimo. Voglio che la gente riconosca e adori e si glori in me. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora, che ti sei innalzato in cerca di gloria? Dio sa che questo è parte della nostra natura, e per questo ha collocato la salvezza al di là delle nostre capacità, al di là delle nostre abilità. Ha stabilito la nostra salvezza sulla base della sua grazia, della sua opera per mezzo di Gesù Cristo e della mia fede in quell'opera. E poi mi ha dato la fede di crederci. Mi ha attirato a sé, ha messo la fede nel mio cuore per credere alla sua verità. E mi ha dato per la sua grazia questo dono glorioso della vita eterna. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, quella fede per cui siete stati salvati. Non è per opere la vostra salvezza, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. La parola in greco tradotta opera è poema, da cui deriva la nostra parola poema. Voi siete opera sua, siete il suo poema. Un poema è qualcosa di grazioso, qualcosa di bello. Dio vuole che la nostra vita sia qualcosa di grazioso, di bello. E mentre Dio opera nella vostra vita, essa diventerà piena di grazia e di bellezza. Voi siete il suo poema. Il poeta cerca di esprimere se stesso con bei termini, cerca di esprimere bellezza con termini attraenti. Dio sta cercando di esprimere se stesso, e la tua vita diventa questa espressione. Mentre Dio opera in te, voi siete opera sua, perché Dio opera nella vostra vita, rendendovi conformi all'immagine di Gesù Cristo, e voi diventate la rivelazione di Dio al mondo che vi circonda, l'espressione di Dio. Ora Gesù, è detto, era l'immagine espressa della sua gloria. Lui un giorno ha detto ai suoi discepoli: «Se avete visto il Padre, avete visto me». O meglio, «Se avete visto me, avete visto il Padre». Filippo disse: «Mostraci il Padre e ci basta». «Se avete visto me, avete visto il Padre». Perché dici «mostraci il Padre»? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? E le opere che faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me, è Lui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. Così Dio vuole che sia tu l'espressione di Lui stesso a questo mondo. E questo è lo scopo dell'opera di Dio nella tua vita, renderti conforme all'immagine di Gesù Cristo. Ora, quando arriveremo al capitolo 4 di Efesini, Paolo ci dirà che Dio ha costituito nella Chiesa pastori dottori, evangelisti, profeti, apostoli, non in quest'ordine. Lui mette i pastori dottori alla fine, ma a me piace invertire l'ordine, dato che sono un pastore dottore. Ma il suo scopo è per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto o a pieno maturo, nella misura della statura della pienezza di Cristo. Vedete, questa è l'opera di Dio in voi, rendervi conformi all'immagine di Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: «Noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria». Dio che si esprime tramite te, mentre smussa gli spigoli e leviga quelle parti ruvide. Lo scopo della sua opera nella mia vita è conformarmi all'immagine di Cristo, in modo da poter rivelare se stesso al mondo tramite me, il suo amore tramite me, la sua grazia tramite me, la sua bontà tramite me. Ora, molte volte, mentre Dio compie l'opera sua in me e inizia a far saltare via con lo scalpello alcuni dei miei brutti spigoli, io inizio a gridare. Non mi piace sempre quest'opera di Dio, ma è importante che io mi sottometta all'opera di Dio. Non lo capisco sempre. Signore, perché l'hai fatto saltar via? Pensavo che fosse bello. E non capisco sempre il perché di certi momenti difficili nella mia vita. Ma Dio è all'opera. È importante che io sappia questo, perché se so questo, allora posso arrendermi a queste cose e non combatto contro di esse. Dico: Signore, la mia vita è Tua. Quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime, come al fedele Creatore. Dio, la mia vita è nelle Tue mani. Tu sai qual è il meglio e vedi qual è il meglio. Signore, io accetto queste cose che vengono sulla mia strada. Metti in pratica, Signore, la Tua opera in me, affinché Tu ti possa rivelare tramite me. Voi siete il Suo poiema, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Dio ha già determinato, prestabilito, quell'opera che Tu stai per compiere per la Sua gloria. Dio ha un piano e uno scopo per la tua vita. Vi ricordate quando Mardocheo manda il messaggio ad Ester, dopo che lei aveva detto: «Non posso semplicemente andare e vedere mio marito ogni volta che voglio. Abbiamo delle leggi qui in Persia. E se non è lui che mi chiama, non posso andare da lui. E se io vado da lui, se non stende lo scettro d'oro, mi taglieranno la testa». E suo cugino Mardocheo le rimanda un altro messaggio e dice: «Chissà se Dio non ti ha portato in questo regno per un tempo come questo. Tutto quello che è successo, la gara di bellezza, dove lei è stata scelta per essere la nuova regina, la destituzione della vecchia regina Vasti, e tutte queste circostanze, chissà se Dio non ha operato fino a questo punto per prepararti per questo preciso momento della storia, per portare liberazione al popolo di Dio. Ora non pensare che se questo editto viene attuato tu ti salverai, e se viene attuato la liberazione verrà da un'altra parte. Dio farà l'opera sua, ma sei tu che ci rimetterai se Dio ha scelto di usare te per fare quest'opera e tu ti tiri indietro. Quindi Dio ti ha preparato, che ne sai se questo non è quello per cui Dio ti ha preparato? Perché Dio sta operando nella nostra vita, possiamo sapere che Dio ha uno scopo e un piano. Non è un'opera così tanto per fare, non è per qualche tipo di capriccio di Dio che sono dovuto passare per queste dure prove e difficoltà. È parte del piano di Dio per prepararmi a compiere l'opera che Dio ha già deciso che io facessi per la gloria del suo regno. Così posso guardare indietro nella mia vita e posso vedere come Dio mi stava preparando e stava operando in me per prepararmi per questo posto in cui mi trovo oggi. E posso guardare indietro, lungo tutta la mia vita, in realtà fino alla mia nascita, e perfino prima della mia nascita, per vedere come Dio ha sempre avuto la sua mano sulla mia vita, perfino nello stato prenatale, perché mi stava preparando per l'opera che Lui voleva che compissi per la sua gloria un giorno. Io posso vedere quella preparazione nella mia prima infanzia, perché Dio mi ha dato una santa madre, che ancora prima che nascessi, quando mia sorella è morta, ha fatto un patto con Dio dicendo: Dio, se tu risparmi la vita di mia figlia, se mi darai indietro la mia bambina, ti servirò per il resto della mia vita. E come Dio miracolosamente ha guarito mia sorella all'istante e l'ha riportata in vita e ha iniziato a respirare di nuovo. E 2 mesi dopo, quando sono nato, mia madre ha detto: Padre, adempirò il mio voto a te tramite mio figlio, lo dedicherò al tuo servizio. Quindi i miei primissimi ricordi sono quelli di mia madre, che mi aiutava ad imparare a memoria dei passi della scrittura e mi seguiva in giro quando giocavo. Mi ha sempre permesso di essere un ragazzo normale, potevo giocare e tutto il resto, ma da bambino mi seguiva dappertutto facendomi recitare le scritture. Al momento di andare a letto non ho mai sentito favole come Cappuccetto Rosso finché non sono cresciuto, ma sapevo tutto di Davide, di Mosè, di Giosuè, di Paolo. Queste erano le storie prima di andare a dormire. Dio mi stava preparando. I nostri primi anni di ministero, tempi di grande frustrazione, tempi di fallimenti, tempi difficili, tempi in cui abbiamo dovuto imparare a confidare in Dio per la cena, quando eravamo totalmente, questo forse è esagerato, quando eravamo quasi del tutto affranti, perché una sera eravamo proprio al limite. Tra la borsa di Kay, le mie tasche dei pantaloni e il cassetto dell'armadio c'erano solo 37 centesimi. E siamo andati al supermercato con 37 centesimi per comprare la nostra cena. Pensavamo a quanto potesse essere nutriente un pasto da 37 centesimi, quanto equilibrato e nutriente. Era una vera sfida, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso un po' di carote e una scatoletta di maiale e piselli, e quando li abbiamo messi sul banco per pagare, il tizio li ha battuti e ha detto 37 centesimi. E io ho lasciato i soldi sul bancone e siamo andati verso la porta. E lui ci ha richiamati e ha detto: scusate, è da molto tempo che volevo fare qualcosa per voi ragazzi. Ed ecco, voglio darvi questo. E si è chinato sotto la cassa e ci ha dato un buono di $10. E io ho detto a Kay: andiamo al banco della carne. Ho detto a Kay di prendere 2 delle migliori bistecche. Offre Dio stasera, mangiamo bistecche. C'era Dio in questo. Dio ci stava preparando. Ci stava preparando a confidare in Lui per la cena. Ci stava preparando a credere in Lui e a sapere che avrebbe sopperito ad ogni bisogno. Ci stava insegnando ad essere saggi e attenti a come spendevamo i Suoi soldi. Tutta preparazione importante e necessaria, perché Dio aveva in mente il ministero che stiamo sperimentando oggi. Io non avevo alcuna idea di quello che Dio aveva in mente. Avevo delle ambizioni. Forse un giorno avrò una chiesa di 250 persone. Questa era la mia più grande ambizione. Ero stanco di avere piccole chiese di meno di 100 persone, perché non potevano sostenere i bisogni di una famiglia. Così lavoravo, come Paolo. Lavoravo con le mie mani per non essere un peso per le chiese. Quando abbiamo iniziato Calvary Chapel, lavoravamo con le nostre mani. E io mi aspettavo di continuare a lavorare, ma Dio aveva altre cose in mente, di gran lunga superiori a qualsiasi cosa avessimo mai sognato, l'opera che Dio ha in mente di farti fare per Lui. Io credo che noi possiamo sfuggire al programma di Dio, se lo vogliamo. Io penso che noi possiamo dire: va bene, Signore, è la fine, ne ho abbastanza, non voglio più passare per questo, mai più, prenderò un'altra strada. Credo che in realtà possiamo sfuggire al piano di Dio che ha stabilito per il nostro futuro. Non che perdiamo la salvezza, non mi fraintendete, non è affatto di questo che sto parlando. Sto parlando del piano perfetto per la tua vita, l'opera che Dio ha precedentemente preparato perché tu la realizzassi per la sua gloria. Io credo che tu possa evitare questo, se ti ribelli contro l'opera che Dio sta cercando di fare nella tua vita oggi, per prepararti a quell'opera. Io sono fermamente convinto che Dio prepari lo strumento prima di usare lo strumento. Sono i giorni della preparazione che spesso disprezziamo, nonostante la Bibbia ci dica non disprezzare il giorno della preparazione, il giorno delle piccole cose. Signore, voglio fare le grandi cose, le grandi opere che tu hai preparato. No, no, è necessario che Dio operi in me prima di poter operare attraverso di me. Ecco perché ci viene detto nelle scritture di considerare motivo di grande gioia quando passiamo delle prove davvero difficili. Ecco perché ci viene detto di rallegrarci nella tribolazione, perché Dio sta operando in te, perché Dio vuole operare attraverso di te. Lui ha un piano per te, l'opera che vuole che tu compia. Ora non credo di essere ancora arrivato, credo che Dio abbia ancora da fare il lavoro maggiore perché io operi per la sua gloria. È bello vedere ogni giorno le nuove opportunità che Dio mette sul nostro cammino per espandere il ministero, mentre cerchiamo di fare l'opera sua. Quindi Dio continua a preparare l'uomo. Non sono per niente arrivato, ma sono sulla buona strada. Un giorno, quando arriverò, mi guarderò intorno e vedrò Paolo e Giovanni. Sarò in gloria. Quando avrò afferrato ciò per cui sono stato afferrato. Paolo era molto consapevole del fatto che quando il Signore lo aveva chiamato, Dio aveva un piano in mente. E disse: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato. Sono ancora per strada. C'è ancora qualcosa che deve essere fatto. Dio ha ancora uno scopo e un'opera per me da compiere. E quando l'avrò completato, e quando avrò afferrato ciò per cui sono stato afferrato, pensate che Dio mi lascerà ancora in questo mondo maldetto dal peccato? No, mi ama troppo. Mi prenderà con sé nel suo regno eterno di gloria. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Quindi ricordatevi come gentili voi eravate totalmente esclusi dai giudei, esclusi dalla salvezza. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ora torna di nuovo a questo voi, prima della venuta di Gesù Cristo nella vostra vita. C'era una separazione, un vero e proprio muro tra voi e Dio, tra voi e il popolo di Dio. Voi eravate senza Cristo, eravate esclusi ed estranei rispetto ai patti della promessa, e non avevate speranza, perché non avevate Dio nel mondo. Questa è una delle immagini più tristi, più tragiche dell'umanità. Senza speranza, senza Dio nel mondo. Senza Cristo, senza speranza, senza Dio. È drammatico cercare di esistere senza avere una speranza. Una delle cose più grandi che la Bibbia fa per noi è darci una speranza. Persino in un mondo che si sta deteriorando intorno a noi c'è speranza. Anzi, più il mondo si deteriora, maggiore diventa la speranza. Sapete qual è l'ultima conclusione a cui sono pervenuti i più grandi economisti del mondo? Sapete che essi dichiarano di essere l'unica speranza per il mondo a questo punto? Ora dichiarano che l'unica speranza per il mondo è un sistema monetario unificato. Nei loro ultimi scritti, nelle loro ultime pubblicazioni, stanno iniziando a proporre questa come l'unica salvezza per il mondo. L'unica speranza del mondo è un sistema monetario unificato, mondiale. Questa è l'unica cosa che farà sì che l'umanità deponga le armi, perché tutti capiremo che i nostri problemi economici derivano dal fatto che stiamo cercando di costruire questi terribili armamenti, e così saremo tutti uniti nello sforzo economico di rendere il mondo un posto migliore. Così dobbiamo avere un sistema monetario unificato a livello mondiale. È interessante che pensino che questa sia l'unica speranza per il mondo. E quando questo si sarà realizzato, lo acclameranno come la salvezza del mondo. È interessante per noi, come figliuoli di Dio, che la Bibbia dice che questo è esattamente quello che sarà fatto dall'Anticristo. E ciò che lo farà essere acclamato come il Salvatore del mondo sarà il fatto che metterà su un sistema monetario unificato a livello mondiale. E così il mondo parla di queste cose come: oh, questa è la nostra unica speranza, ma non possiamo farlo, e sono senza speranza. perché chi mai potrebbe mettere insieme un sistema monetario unificato? E mentre parlano della rovina e dell'oscurità, noi diciamo fantastico, si sta avvicinando il tempo. Non appena avranno il loro sistema integrato, noi ce ne andremo. E così noi abbiamo questa gloriosa speranza in Cristo. Perché il mondo è senza Cristo, è senza speranza. Dove non c'è Dio non c'è speranza. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Un tempo eravate esclusi, ora siete diventati parte della famiglia di Dio. Una volta eravate estranei, ma ora siete a casa nel regno. Egli infatti è la nostra pace. Non egli ci darà la pace. Egli è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno, cioè i giudei e i greci, o i giudei e i gentili, lui ci ha fatto uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge di comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Quindi Gesù ha preso questi due sistemi diversi e opposti. I giudei, che cercavano sotto la legge di essere giusti davanti a Dio, ma non ci riuscivano, e i gentili, che erano totalmente esclusi perché non erano neanche lontanamente vicini alla legge. E questa enorme differenza che c'era tra i giudei sotto la legge e i gentili senza la legge, entrambi incapaci di piacere a Dio o di avere comunione con Dio. E Gesù ha distrutto questa barriera, questo muro, che esisteva tra gli uomini, tra l'umanità, e ha reso tutti uno in Lui. Quindi Gesù, il comune denominatore, e Lui è l'unica via per cui l'uomo può arrivare a Dio. I gentili senza legge, e i giudei nel sistema della legge, tutti devono passare per questo nuovo sentiero che Gesù ha stabilito, in modo che tutti noi, dovendo passare per lo stesso sentiero per mezzo di Gesù Cristo, diventiamo uno, e non c'è più questa grande differenza tra i giudei e i gentili. Quindi, facendo dei due un solo uomo nuovo, Lui ha fatto la pace. E per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Nella croce Lui ha adempiuto la legge. Le richieste di giustizia della legge sono state adempiute nella morte di Gesù Cristo. La legge giustamente richiedeva che l'anima che pecca deve morire. Ora, sotto la legge essi avevano questa possibilità di prendere un animale come sostituto per coprire i loro peccati. Ma la giustizia della legge doveva essere soddisfatta. È stata soddisfatta nella morte di Gesù Cristo, e con questo Lui ha posto fine alla legge e all'autorità della legge sull'uomo. Perché la legge è stata ora soddisfatta completamente per mezzo della sua morte, e ora attraverso la sua morte ha riconciliato entrambi, cioè i giudei che non riuscivano ad osservare la legge e i gentili che non avevano alcuna relazione con la legge. Siamo stati entrambi riconciliati con Dio nell'unico corpo di Cristo, per mezzo della croce. E lì Lui ha posto fine a questa inimicizia che c'era tra i due. Ed Egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Lo stesso messaggio l'ha predicato a tutti gli uomini, sia lontani che vicini, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, e non si può avere accesso a Dio al di fuori di Gesù Cristo. E non mi importa se mi accusano di essere ristretto per questa affermazione. Vi sto solo dicendo quello che dice la Scrittura. Puoi avere accesso a Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Sì, è una porta stretta, è una via angusta, ma porta alla vita eterna. Larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. C'è questa corrente, questo flusso del mondo, ma è stretta la porta, è angusta la via che porta alla vita eterna, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi Gesù ha aperto la via per cui l'uomo può arrivare a Dio. È una strada segnata dal sangue, ma ci porta in comunione con il Padre. Voi dunque non siete più né forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi non è solo Cristo che si accomoda e si sente a casa nel tuo cuore, ma anche tu sei parte della famiglia di Dio, a casa con Dio. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Ora questi non sono i profeti dell'Antico Testamento, ma i profeti nella Chiesa del Nuovo Testamento. E noi non siamo in realtà edificati sul fondamento degli apostoli. Non sono loro il fondamento sul quale siamo edificati, ma siamo edificati sul messaggio degli apostoli. Questo è il fondamento. Paolo dice: poiché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Pietro disse: tu sei il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù disse: sì, Pietro, Dio ti ha rivelato questo, e su questa roccia io edificherò la mia Chiesa. Lui è il fondamento su cui siamo edificati, il messaggio degli apostoli e dei profeti, che Dio ha provveduto la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, e che Lui è la via per cui possiamo andare a Dio. Questo è il fondamento, posto dagli apostoli e dai profeti, nel loro insegnamento e nel loro ministerio, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Dio sta costruendo un'abitazione per sé, un corpo nel quale abitare, il corpo di Cristo, il corpo dei credenti. Io divento parte di questo edificio di Dio. Se vi ricordate, Gesù disse: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi siamo l'edificio di Dio. Noi siamo stati edificati su questo fondamento posto dagli apostoli e dai profeti, Gesù Cristo, la pietra angolare su cui è costruito questo edificio. E se vi ricordate, Pietro, stando in piedi davanti al Sinedrio, ha citato quel particolare Salmo 118. Riferendosi a Gesù ha detto: la pietra che è stata rigettata da voi edificatori, questa è divenuta la pietra angolare. Questa è opera di Dio ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Salmo 118. Cristo la pietra angolare. Lui è la pietra che gli edificatori hanno rigettato. Loro l'hanno rifiutato. Lui è venuto ai suoi, ma i suoi non l'hanno ricevuto. I capi della religione giudaica hanno rigettato la pietra angolare. C'è una storia interessante che nella costruzione del Tempio di Salomone, se vi ricordate, non si udì il suono dell'ascia o del martello o di qualche altro strumento di ferro, ma tutte le pietre venivano preparate nella cava, lontano dall'edificio, e portate nell'edificio perfettamente squadrate e poi messe al loro posto. Perfettamente squadrate e pronte per essere incastrate l'una all'altra. Così c'era l'architetto che disegnava lo schema di ogni pietra, e poi le segnavano e le mettevano ciascuna nella sua posizione nel tempio, mentre lo costruivano. E la storia parla di una pietra che esce dalla cava senza il suo marchio, e così gli edificatori non capivano dove dovesse andare. Così alla fine l'hanno semplicemente messa da parte, pensando che fosse un errore della cava. Quando il tempio era pronto per essere costruito, mandarono a dire alla cava: dov'è la pietra angolare? Dalla cava risposero: l'abbiamo già mandata molto tempo fa. E questi: ma non l'abbiamo mai ricevuta. Qui non c'è. Abbiamo la fattura. E c'è la vostra firma. Deve essere lì. Alla fine, tra un mucchio di cespugli che erano cresciuti nel frattempo, qualcuno guarda e dice: c'è una pietra qui. Può essere questa? Era proprio la pietra che gli edificatori avevano rifiutato e messo da parte. E scoprirono: ehi, combacia, è la pietra angolare. Così Gesù Cristo, rigettato dai capi religiosi, dagli edificatori, ma Dio lo ha fatto essere la pietra angolare. Questa è opera di Dio ed è meravigliosa ai nostri occhi. E in nessun altro è la salvezza, dice Pietro. In nessun altro, perché non c'è nessun altro nome dato agli uomini per cui possiamo essere salvati, la pietra angolare su cui è costruito l'intero edificio, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. Quindi quando hai Cristo e costruisci su di Lui, l'intero edificio collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Di nuovo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La casa di Dio, dove Lui viene a dimorare tra il suo popolo. Quant'è glorioso potersi riunire con la famiglia di Dio, sperimentare la presenza di Gesù Cristo e la potenza dello Spirito di Dio, che opera per edificare questa abitazione, non un edificio in senso fisico, ma le nostre vite che vengono saldate insieme e che si incastrano l'una con l'altra in questo grande piano di Dio, questo glorioso edificio in cui Dio si rivelerà al suo popolo e attraverso il suo popolo al mondo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, gradite il nostro saluto, il nostro augurio di ogni benedizione celeste. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, del versetto 53 del capitolo 7 e dei primi 11 versetti del capitolo 8.
2: E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui. Ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. E fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei?» E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più».

0: Il nostro testo è stato oggetto di molte perplessità e dubbi. Manca nei quattro manoscritti più antichi, cioè nei codici sinaitico, alessandrino, vaticano e di Efraim, e manca in quattro manoscritti unciali di grande pregio. D'altronde è presente in sette manoscritti unciali, fra i quali il famoso codice di Beza, e in più di 300 manoscritti corsivi. Ambrogio, Agostino e altri padri del IV secolo lo ritennero autentico, adducendo varie ragioni. La festa delle capanne, per la sua particolare conformazione, diveniva per molti un'occasione di piacere sfrenato. Inoltre, la condotta di Gesù è in piena armonia con il suo carattere e le sue affermazioni. Il Signore non giudicò giuridicamente né assolse moralmente la colpevole, usò semplicemente misericordia. Si deve anche riconoscere che se esistono ragioni morali per togliere il brano dal Vangelo, per non incoraggiare il peccato e l'immoralità, non esiste una ragione logica per inserirlo se non che vi fosse all'origine. Oltre a queste considerazioni, si deve riconoscere che non si riscontra alcuna diversità di stile fra il nostro testo e il resto del Vangelo in cui si trova. Così, alla luce di tali considerazioni, riteniamo genuino il brano e ci applichiamo a meditarlo per trarne qualche riflessione che possa giovare alla nostra vita. Una riflessione di fondo a cui abbiamo già fatto riferimento è che Gesù non condannò, ma neppure assolse la donna per il suo comportamento. La mancanza di un giudizio, come veniva chiaramente richiesto dalla legge mosaica, non faccia pensare ad una facile assoluzione, come se il fatto non costituisse un reato o un grave peccato. Di conseguenza nessuno si senta autorizzato a peccare, come se il giudizio, la giustizia, la condanna fossero state abrogate. Gesù redarguì quella donna, la invitò a non peccare più, manifestando così un reale e profondo pentimento, che è l'unica via che conduce alla conversione. Non la condannò alla lapidazione, come esigeva la legge e come volevano i farisei, caricandosi lui stesso di questo peccato, che unitamente a quelli di tutta l'umanità avrebbe di lì a poco espiato attraverso il suo sacrificio alla croce. Pertanto quella assoluzione fu un'anticipazione dei benefici della croce, validi per coloro che, pentiti dei loro peccati, si affidano a Gesù, il Salvatore, e iniziano a vivere nella giustizia di Dio.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, benvenuto all'ascolto della nostra trasmissione cristiana. Se la segui da molto tempo, saprai che ci stiamo occupando da un certo numero di trasmissioni della persona ed opera di Cristo. Da qualche settimana stiamo esaminando le prove della sua deità. Dopo lo stacco musicale, proporrò alla tua attenzione il seguente tema: la relazione trinitaria, ovvero l'Eterno Figlio, Gesù Cristo, occupa una posizione di fondamentale uguaglianza con Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo.

L'argomento che analizzeremo è di estrema importanza ed evidenzia ancora una volta la deità di Cristo. È l'ultima prova che prendiamo in considerazione. Dopo aver visto i nomi, gli attributi, le opere, l'adorazione, le dichiarazioni della deità, ci occupiamo adesso della relazione trinitaria. Con questo vogliamo dire quello che la Scrittura afferma, e cioè riconoscere tre persone come Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Limitatamente a quanto concerne il nostro specifico argomento, bisogna dire che l'Eterno Figlio occupa una posizione di fondamentale uguaglianza col Padre e lo Spirito. Al Figlio sono infatti attribuiti la medesima adorazione, lo stesso onore, la stessa gloria. Anche se la parola Trinità non si trova nella Bibbia, essa ci permette di spiegare questa dottrina che in essa vi è enunciata: Dio uno e trino, per cui possiamo dire che la dottrina della Trinità affermata nella Bibbia evidenzia la deità di Cristo.

Oggi sono molti gli attacchi rivolti da più parti contro questa dottrina biblica. Devo subito dire che è storia vecchia di secoli. Fin dal III secolo d.C., infatti, Ario ed i suoi seguaci in seguito acuirono questa sua posizione. Ario, dicevo, affermò che Cristo era superiore agli uomini ma inferiore a Dio. Gli odierni assertori di questa eresia sono unitariani, negano la Trinità. Essa è però rivelata nella Bibbia, seppur in modo velato già nell'Antico Testamento, ed è poi pienamente spiegata nella completezza nel Nuovo Testamento. Cito solo qualche esempio dell'Antico Testamento. Prima di tutto il nome di Dio al plurale, già nel primo versetto della Bibbia. Poi l'affermazione «facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Poi, nella lingua ebraica, per indicare il senso assoluto di uno, è usata una parola che non è mai utilizzata per esprimere l'unità della divinità. Invece, parlando dell'unico Dio, è usata una parola che indica una unità composta. Un ultimo esempio, nel libro del profeta Isaia, dove è scritto, dove c'è una triplice menzione, è detto, è parlato del Signore, dell'Eterno e dello Spirito.

del Figlio che è presente e dello Spirito Santo che scende in forma di colomba. Poi, in secondo luogo, notiamo che questa dottrina è insegnata dal Signore Gesù stesso. Per citare un solo esempio, leggo un versetto del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: «E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, cioè lo Spirito Santo, perché stia con voi in perpetuo». Qui notiamo che sono di nuovo tre le persone menzionate: Lui, il Padre e il Consolatore. Poi ancora c'è questa dottrina della Trinità insegnata nel mandato del Signore Gesù. Gesù, poco prima di partire, lasciare questa terra, disse ai Suoi: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ancora troviamo questo insegnamento della Trinità nell'insegnamento dell'Apostolo Paolo in diverse occasioni e infine nella benedizione apostolica che è scritta in una delle epistole dell'Apostolo Paolo, dove è detto: «La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi». Quindi queste sono evidenze schiaccianti dove vediamo che nel Nuovo Testamento questa dottrina è rivelata completamente ed è insegnata. Si deve ancora dire che in testi separati il Padre è chiamato Dio, il Figlio è chiamato Dio, lo Spirito Santo è chiamato Dio. Tutti questi esempi evidenziano la relazione trinitaria, ed anche se ogni nome, Padre, Figlio, Spirito Santo, rappresenta una persona distinta, le tre persone sono uguali nella Deità. In conclusione, questo fatto prova ulteriormente la Deità di Cristo. Molte sono le persone che asseriscono di essere cristiane perché dicono di credere in Dio in modo molto vago. Altre persone sono unitariane, non credono cioè nella Trinità, nella uguale posizione del Figlio e dello Spirito Santo col Padre. Di loro la Bibbia dice che non sono cristiane queste persone. Vi sono anche molte persone che, pur accettando la verità che Dio è uno e trino, ritengono di essere cristiane per nascita, per ereditarietà o semplicemente perché sono nate in una nazione cosiddetta cristiana o perché cercano di fare del bene e così via. Se tu sei in una qualsiasi delle suddette categorie, ascolta quello che dice la Bibbia intorno al diventare figli di Dio, quindi al divenire cristiani. A tutti quelli che l'hanno ricevuto si parla di Gesù Cristo. Dunque, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Puoi tu dire di essere uno di questi?

personalmente, senza presunzione, posso rispondere affermativamente alla domanda con la quale ho terminato il programma. Ma tu puoi dire altrettanto? Se non ti senti ancora di prendere questa vitale decisione, scrivici, come anche se hai dei dubbi. Noi vogliamo veramente aiutarti basandoci unicamente sull'insegnamento della parola di Dio. È tempo di chiudere. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a tutti quanti voi che vi siete posti in ascolto di questa nostra nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, naturalmente sempre per motivi di tempo, quando Giuda Iscariot vende Gesù ai capi sacerdoti che volevano ucciderlo. Ora, collegandoci a quel triste evento, leggiamo Matteo capitolo 26, versetto 17 a 19. Ora, il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» E Gesù disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. A questo punto il Signore Gesù salirà con i suoi discepoli nella stanza superiore e lì annuncerà, come leggeremo nei prossimi versetti, che qualcuno lo tradirà. Infatti leggo ancora in Matteo: «Quando fu sera, Gesù si mise a tavola coi 12 discepoli e mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, i discepoli grandemente attristati, cominciarono a dirgli uno alla volta: sono io quello, Signore? Ma Gesù rispondendo disse: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 20 a 23. Amici miei, mi turba sempre leggere questa domanda dei discepoli. Ognuno di quegli uomini sapeva di essere tanto meschino da poter arrivare addirittura al punto di tradire il Signore. Eppure, amico mio, anche tu e io siamo fatti di quella stessa pasta. Forse tu dirai: io non lo farei mai. Ne sei proprio certo? Ma se sei così sicuro di non tradire Cristo Gesù, perché allora non ti penti del tuo peccato e non ti converti a Cristo? Tornando ora al testo biblico, leggiamo sempre dal Vangelo di Matteo il capitolo 26, versetto 24 e 25. Gesù disse: certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quest'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: sono io quello, maestro? E Gesù disse a lui: l'hai detto. È interessante notare che Giuda non lo chiamò Signore, come gli altri discepoli avevano fatto, bensì lo chiama maestro. A questo punto Giuda lascerà la stanza, come risulta dal racconto del Vangelo di Giovanni, e al capitolo 13, versetto 30, infatti, leggo queste parole: egli dunque, cioè Giuda, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Continuando la nostra lettura del capitolo 26 di Matteo, leggiamo i versetti 26 a 29. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e, dandolo ai suoi discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. A questo punto il Signore Gesù istituisce sulle ceneri morte di una festa ebraica, la Pasqua, la cerimonia della Santa Cena. Durante la Pasqua ebraica era di rito che il calice circolasse 7 volte. È evidente che fu durante l'ultima volta che passava il calice che Gesù istituì la Santa Cena. Durante l'ultima cena, Gesù innalzò un nuovo monumento a se stesso. Non fu un monumento di bronzo né di marmo, ma qualcosa costituito da elementi temporanei come il pane e il vino. E quegli elementi, per secoli e secoli, avrebbero parlato, avrebbero ricordato la sua morte finché non sarebbe tornato di nuovo. Nei prossimi versetti ora leggiamo: «E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 30 e 31. Questa, amici, è la citazione di una profezia di Zaccaria che troviamo al capitolo 13, versetto 7. Poi Gesù continua dicendo: ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ma Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. La risposta di Pietro sottintendeva che Gesù non doveva fidarsi degli altri, ma certamente poteva contare su di lui. Devo dire che il problema di Pietro era quello di non conoscersi fino in fondo, e questo è anche il problema di molti di noi al giorno d'oggi. Ma sentiamo la risposta di Gesù alla presuntuosa affermazione dell'apostolo Pietro. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro disse a Gesù: anche se mi convenisse morire con te, morirò con te, però non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 34 e 35. Pietro, l'apostolo Pietro, aveva fatto questa affermazione la mattina presto. Sì, in quel momento pensava di essere pronto a morire col Signore. E pensare che quella stessa notte, prima che il gallo avesse cantato 2 volte, Pietro l'avrebbe rinnegato, non una, bensì 3 volte. Vedete dunque quanto Pietro conoscesse poco la propria natura umana. Ora, continuando con la lettura biblica, troviamo i seguenti versetti, sempre leggendoli dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù venne con i suoi discepoli in un podere che si chiamava Getsemani, e Gesù disse ai discepoli: sedete qui, finché io sia andato là e abbia pregato. E Gesù prese con sé Pietro e i 2 figliuoli di Zebedeo e cominciò ad essere contristato, angosciato. Allora Gesù disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E Gesù, andato un pochettino innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu sia fatto. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetti 36 a 39. Amici, facciamo attenzione alla preghiera del Signore. Il calice evidentemente rappresenta la croce. È un calice che contiene tutti i peccati dell'umanità. Più della morte stessa e delle terribili sofferenze della crocifissione, è qualcos'altro di così diverso che noi uomini non riusciamo a capire. E cioè che Gesù, il Santo, il Mite, puro e separato dai peccatori, è stato fatto peccato per noi. Là sulla croce, tutti i peccati dell'umanità gli sono, per così dire, colati addosso, non in maniera astratta, ma nella realtà. Non possiamo neppure immaginare l'orrore che poté provare Gesù nel momento in cui sentì su di sé tutti i peccati dell'umanità. Fu un'esperienza terribile per lui, che era santo e puro. Notate ancora, amici, che nella sua preghiera Gesù non chiede di evitare la croce, ma prega perché sia fatta la volontà di Dio. È impossibile, miei cari amici, per un essere umano entrare nel pieno significato del Getsemani, ma io penso che fu proprio là che cominciò la vittoria di Gesù al Calvario. Senza dubbio Gesù venne tentato da Satana nel Getsemani, in questo giardino, esattamente come era stato tentato nel deserto. Infatti notiamo al versetto 42 di questo stesso capitolo, notiamo le seguenti parole. Di nuovo, per la seconda volta, Gesù andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, allora sia fatta la tua volontà». Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 42. Con queste parole Gesù accettava la volontà di Dio, anche se questa volontà significava immensa sofferenza e morte. Nella sua umanità Gesù avvertiva orrore, ripugnanza nel portare i peccati del mondo su di sé. Per un attimo aveva supplicato che se ciò era possibile non avvenisse. Tuttavia Gesù si era rimesso al Padre, pronto ancora una volta a fare la sua volontà. E noi possiamo dire grazie a Dio che Gesù ha adempiuto la volontà del Padre sino in fondo, sino a dare la sua vita sulla croce. Altrimenti per l'umanità, per me, per te, non ci sarebbe stata nessuna speranza di salvezza. Ma Cristo ha dato la sua vita affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, eccoci qui anche quest'oggi pronti a considerare un altro episodio dalla vita del maestro, perché sì, l'insegnamento di Gesù è differente da tutti gli altri perché è fatto attraverso episodi della sua vita, a fatti e non a parole. Gesù non dice di far niente se non prima lo ha fatto lui. Oggi si parla di comportamento e noteremo che mentre da una parte Gesù si scaglia contro la gente di chiesa, il clero, i bacchettoni religiosi abituali, egli trova poi invece comunione con i peccatori, con i fuoriusciti, con la gente della strada. Perché? Ascoltate e troverete che la vera religione di Gesù non è religione di chiesa, ma è invece una relazione di Gesù con gente comune, con gente come noi. Ma prima di passare a questi insegnamenti, ascoltiamo assieme uno dei nostri inni.

Ehi, ehi, siete sempre con me? Su, svegli che ora viene il bello. E sapete, amici, corrispondendo con così tanti ascoltatori, mi capita di ricevere le più svariate richieste. Chi richiede francobolli usati, chi cartoline, chi monetine, ultimamente pure biglietti da visita, chi scatole di fiammiferi, eccetera. Tutti sembrano raccogliere qualche cosa. Ora, crederci o no, e passando dal mondano al sublime, pure Gesù venne per raccogliere, per cercare qualche cosa. Luca infatti ce lo dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perito. Come c'è chi cerca e salva o mette da parte francobolli nuovi, altri invece che cercano e salvano francobolli vecchi e usati, così Gesù venne per cercare non anime belle, pure, nuove, perfette, ma è venuto per cercare quelle che hanno peccato, che sono state scartate, che sono state rovinate dal peccato, perché lui le vuole prendere, le vuole redimere, vuole rifarle e poi metterle nella sua collezione, nel suo libro, nella sua casa. Oh, che onore, che privilegio essere nel libro di Gesù. E lo sapete, no, come si chiama? Sì, ha un nome, si chiama il libro dell'agnello. Oh, amici, noi tutti vogliamo essere in quel libro, non è vero? Perché vedete, non è solo un onore, non si tratta solo di onore, ma è l'unica via, l'unico modo di essere salvati. Perché quando il giudizio finale verrà, e verrà presto, Gesù distruggerà questo mondo, scarterà tutti gli uomini. Quelli soli che rimarranno saranno quelli contenuti in quel suo volume. Anime acquistate, anime redente, rigenerate dal suo sangue prezioso. Amici, non vorreste anche voi far parte di tale libro, del libro dell'agnello? Gesù vi sta cercando, vi brama, vi vuole. Oh, datevi a lui. Considerate almeno questo passo, consideratelo oggi. E poi fatelo. Fatelo.

Vogliamo ora aprire le sacre scritture al Vangelo di Matteo capitolo 23. Vogliamo leggervi questo interessante capitolo, Matteo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente padre, maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro del Tempio che santifica l'oro? Se uno di voi, dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapina, di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma di dentro son pieni d'ossa, di morte e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate sepolcri ai profeti ed adornate le tombe dei giusti e dite: oh, se fossimo stati a dire dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Tanto voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su di voi tutto il sangue giusto sparso da terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non me l'avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando nel gennaio furono concluse le valutazioni dei risultati economici per l'anno passato, particolare successo fu riscontrato dalle industrie di cosmetici e di prodotti inerenti l'abbigliamento personale. Queste sono state seguite dalle industrie che manifatturano cibi dietetici o prodotti per il controllo del peso, e sorprendentemente a queste, con incredibile successo, si è unita l'industria della fabbricazione di parrucche, che malgrado il loro costo esorbitante trova la propria produzione in continuo aumento. Ora, noi non abbiamo menzionato queste cose perché abbiamo intenzione di predicare il famoso messaggio dei preti di campagna contro il rossetto, come pure l'abbiamo fatto per assalire questa nuova fase, per spingere il pubblico ad abbellirsi o a cercare di apparire meglio e di vestire più elegantemente. Del resto, essere ben vestiti e coltivare una netta apparenza fisica non credo che sia da condannare, se questo è contenuto nei limiti della modestia e del decoro. Anzi, penso che dovrebbe essere incoraggiato. Ma quello che noi vogliamo oggi farvi notare è che è prima il di dentro che deve essere coltivato, è prima il di dentro che deve essere nettato, adornato, abbellito. Gesù infatti ci dice che se il di dentro è netto, netto pure verrà il di fuori. Del resto, pensate, avete mai notato un vero cristiano che ha il di dentro netto? Non si vede pure questa nettezza, questa supernaturale abbellimento anche dal di fuori? Il versetto che vi abbiamo poco fa letto dalle Sacre Scritture contiene una delle 8 invettive che Gesù scagliò contro i farisei. Gesù, prendendo in essa il paragone del calice che essi secondo la tradizione pulivano e ripulivano esteriormente, gli fa vedere la fallacità della loro religione e condotta. Quando noi oggi usiamo la parola fariseo, l'associamo subito con falsità, ipocrisia e otturazione mentale. Ma i farisei erano in sostanza, fra tutti i giudei del tempo di Gesù, i più religiosi. Essi infatti amavano ostentare la loro religiosità vestendo lunghe vesti, facendosi chiamare padre, maestro, osservando al di là delle regole tutti i precetti religiosi, pagando il 10% delle loro entrate alla chiesa, e in più perfino davano un decimo di ciò che il loro orto produceva. Digiunavano spesso e almeno 3 volte al giorno si recavano in chiesa, mai mancavano una cerimonia religiosa, né mai perdevano un'opportunità di far a tutti conoscere la loro religiosità e il loro attaccamento alla legge e ai precetti. Ora, di certo sembra strano che Gesù si adiri contro di loro invece di inveire contro le meretrici, i ladri e i peccatori. Ma Gesù giustamente inveì con tutta la sua indignazione contro di loro perché voleva che essi notassero che la loro religione consisteva di precetti, di cerimonie, funzioni e sacrifici, e dava al di fuori un'apparenza di bontà e di giustizia e di pietà, ma che invece il di dentro e all'anima non recava alcun beneficio.
erano come sepolcri di fuori, belli, nitidi, di marmo bianco, con ornamenti e decorazioni e fiori, ma di dentro pieni di putrefazione e morte. Se questo sistema religioso di funzioni e riti proprio dei farisei fosse scomparso con loro quando le truppe di Tito distrussero la nazione giudaica, noi non avremmo alcun uso per questo particolare passaggio del Vangelo, ma purtroppo però troviamo che questa religione, questo sistema è continuato attraverso i secoli, ha infettato anche la Chiesa cristiana ed è giunto fino a noi. Ben ricordo quando mi trovavo a Lucca, durante la mia giovinezza, ad un certo commerciante di quella città. Egli era il capo della confraternita della sua parrocchia, lui era quello che quando facevano le processioni portava lo stendardo a piedi scalzi, lui era quello che era sempre alla destra delle autorità ecclesiastiche, lui era la colonna al sostegno della sua chiesa, era additato e portato da tutti come un paragone ed esempio di carità e pietà cristiana. Ma poi, se vi capitava di volgere l'orecchio verso la comunità promiscua della città, se prestavate attenzione ai bollettini, ai sussurri che giungevano dai frequentatori di posti di malaffare, allora sentivate che non solo questo santueto, questo portacroci aveva e manteneva amanti, ma che le sue attività in tali luoghi erano tali da farvi arrizzare i capelli in testa. Il di fuori del calice era pulito, brillante, ma il di dentro putrido e ributtante. Sì, o amico in ascolto, questo versetto biblico è tutt'oggi necessario, e siccome il nostro intento è di obbedire la parola di Gesù, noi vogliamo ben esaminarla per meglio capirla e metterla in pratica. Prima il di dentro, dice Gesù, e noi vogliamo vedere come possiamo pulire il di dentro. Tutti sappiamo che siamo peccatori, tutti ammettiamo che il di dentro è sporco, ma come pulirlo? Con le buone opere, con la penitenza, con la mortificazione, i digiuni, con funzioni, cerimonie, riti sacri? Ma dimmi, ascoltatore, non era proprio questo che i farisei facevano? Loro che attendevano al rito della circoncisione, che a 12 anni erano ammessi e confermati nella fede, che digiunavano 3 volte la settimana, che pregavano spesso in chiesa e nelle piazze. Amico, non fu la loro religione fatta di funzioni, di aspersioni e cerimonie che attirò 8 delle severe invettive di Gesù? Del resto, amico in ascolto, tu, come il resto della maggioranza del nostro popolo, hai fatto tali cose, hai partecipato a tali funzioni, ti sei sentito bene? Sì, lì per lì ti sei sentito edificato, elevato nello spirito, ma per quanto? Per un'ora? Poi sei tornato ad essere quello che sei sempre stato. Quel nettamento che hai fatto non è penetrato nel di dentro, ti avrà dato, è vero, un'aureola esteriore di santità, ti avrà procurato le lodi del clero, l'ammirazione della gente, ma amico, il tuo di dentro, il tuo cuore è rimasto sempre il medesimo. No, ascoltatore, non è l'adornare il di fuori che fa il di dentro bello, non sono atti fisici né formule bisbigliate in una lingua incomprensibile che alterano o influenzano l'anima che è spirito. L'acqua, sia pure santa quanto tu vuoi, non lava l'anima, e neppure il fumo dell'incenso né la luce delle candele attenuano la giusta ira divina, né il mangiare il baccalà il venerdì o astenersi da certi cibi. Questo non accresce alcun merito. Amici, l'apostolo Paolo, scoraggiando i primi cristiani nell'osservare tale cose, disse loro: esse hanno sì reputazione di sapienza per quel che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno, lui disse, non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. L'esempio che Gesù impiega quando paragona i farisei a sepolcri imbiancati non solo raffigura bene la condizione di quei religiosi, ma pure la nostra.
Un sepolcro è bello, ammirevole, ma dentro contiene un cadavere, una cosa morta, e così questo è pure vero di noi. Il nostro corpo sarà vivo, forte, giovane, attraente, pieno di vigore e di forza, ma dentro contiene un'anima che è morta nella disubbidienza, nella ribellione e nel peccato. Benché andiamo in chiesa e ci battiamo il petto, benché reputiamo d'avere una religione, una giustizia più o meno genuina, la nostra anima resta morta in noi. Dio, che guarda al di dentro, ci vede ed è costretto a rigettarci. Oh sì, noi abbiamo bisogno di nettare il di dentro, abbiamo bisogno di fare rinascere quest'anima, di essere riconciliati con Dio. E amico, questo non può essere fatto né con acqua, né con incenso, né con formule o riti, né con digiuni, ma solo può essere fatto da Cristo vivente ed operante in noi. Per nettare il di dentro ci vuole Gesù. Per ridar vita a quest'anima che è così morta in noi al punto di non sentire più gli stimoli della coscienza nella voce di Dio che ci esorta a fare una decisione, ci vuole Gesù, Gesù che ci chiami, che ci svegli, che ci dica: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti. Sì, Cristo può inondarci di luce e di vita, e quando Cristo è dentro, quando il suo spirito ci possiede, non solo il di dentro viene netto, ma pure il di fuori. Non più invidia, egoismo, avidità per il denaro, non più lo sfrenato desiderio della carne che ci gettava nel fango, non più l'angoscioso rimorso e il peso dei peccati che ci tenevano avvinti fra la polvere e ci impedivano di alzare lo sguardo oltre il cielo e mirare le indescrivibili bellezze di Dio, poiché quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. No, amico, le opere buone, l'osservanza della legge, la frequenza della chiesa, le cerimonie, i riti, i precetti non salvarono i farisei, non hanno mai salvato nessuno, non possono salvare neppure te. Paolo da Tarso, un fariseo, un dottore della legge che per anni e anni provò di mettere il di dentro prima, provò di nettarlo con lo zelo e le buone opere, giunse a questa conclusione e disse: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. E l'apostolo ci dice che con tutto il suo zelo, tutte le sue buone opere, tutte le cose che gli reputava guadagni, ecco che gli apparvero d'un tratto danno, anzi egli soggiunse: io le reputo anche come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Vedete, noi non possiamo far niente per salvarci, è Dio che deve fare tutto, e lasciamo che Lui lo faccia. Chi mie macchie può lavare? Solo il sangue del Signore. Chi nettare il cuor mi può? Solo il sangue del Signore. Non un altro rio d'amor, qual neve bianca il cuor, solo il sangue del Signore. E così, o amico, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E poi, siccome egli sa che siamo polvere, sa che siamo nel mondo e contaminazione e peccato ci circondano, noi abbiamo bisogno del rinnovamento del suo spirito giorno dopo giorno, affinché netti, rimondi, ci foggi sempre più simili al Maestro Gesù. No, amici, non opere, non funzioni religiosi, ma Cristo Gesù dentro il nostro cuore. Amici ascoltatori, Gesù non ha riguardi personali, egli ha sparso il suo sangue per tutti, egli è pronto per salvare tutti, egli è morto per salvare anche te. E amico, Gesù salva, ha salvato noi, può salvare anche te, se tu, lasciando le cose vecchie, in fede lo accetti per il tuo proprio personale salvatore. Oggi tu devi fare questa decisione, oggi tu sai che quello che hai sentito è verità. Tu oggi, nello Spirito del Signore, devi accettare questa verità, devi sottometterti a Lui, e allora vedrai che Cristo prenderà possesso del tuo cuore, ti cambierà, ti darà nuova natura, ti porterà a sé e ti darà salvezza.
Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, benediscili, toccali col tuo Spirito Santo e portali a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, se fate questa decisione, non vorreste scriverci, se c'è qualcosa che non capite, scriveteci, noi corrisponderemo con voi e cercheremo di darvi maggiori spiegazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta e implora su voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Padre, ancora questa volta siamo qui per staccare la spina, per appartare dal tempo, per scavare dalla tua parola incoraggiamento, conoscenze di te e della tua opera. Padre, perché tu rimani in eterno, ieri, oggi e per sempre lo stesso Dio. E quindi come tu hai adoperato nei anni scorsi, tu ancora sei lo stesso Dio e non cambi mai. E quindi, Padre, di nuovo ti chiediamo di ministrare ai nostri cuori la verità della tua parola, come disse Pietro, è la parola profetica più ferma, più sicura, alla quale facciamo bene a porgere l'orecchio. Padre, siamo qui, portaci avanti nel nostro cammino con te. Tu sei un Dio fedele, anche se noi siamo infedeli, tu rimani fedele perché non puoi negare te stesso. Sei quel Padre che guarda all'orizzonte, sei sempre in attesa, sei pronto. E allora, Padre, vogliamo essere con te. Veniamo a te, parlaci tu. Nel santo nome di Gesù preghiamo e dedichiamo questo tempo insieme. Amen. Allora, siamo in Atti degli Apostoli 19 e abbiamo lasciato lo studio nel versetto 20 e quindi finiremo la seconda metà di questo capitolo 19 con Paolo in Asia, Asia Minore o la città di Efeso. E come titolo ho messo Un Tempo Tumultuoso. Un tempo tumultuoso. E come ha notato Diego prima, fa doppio senso perché tempo come clima tumultuosa o un tempo nella nostra vita difficile. E spesso c'è confusione nella mente cristiana riguardo la sofferenza, la difficoltà, perché a volte abbiamo un pensiero che Dio non vorrebbe mai che sperimentassimo delle difficoltà. Dove spesso preghiamo Dio liberami, Dio proteggimi dal, o non voglio attraversare una difficoltà, ma è proprio attraverso le difficoltà che Dio compie certe opere in noi che non sarebbero mai compiute. Io dico che la difficoltà del matrimonio ha prodotto in me dei frutti che non sarebbero state prodotte. Se non fosse per Dene nella mia vita sarei ancora un bambino. Invece dopo quasi 9 anni di matrimonio sono un po' più uomo. Veramente grazie a lei e l'opera di Dio tramite la difficoltà. Quindi aprite con me in 2 Corinzi 1 e vogliamo leggere un attimino riguardo quello che Paolo dice di un tempo difficile che gli capitò in Asia, cioè Atti 19. Quindi guardate con me, secondo Corinzi 1, prendiamo da versetto 8. Paolo scrisse ai Corinzi, perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione. Spesso Paolo scrive riguardo l'ignoranza cristiana e lo dice riguardo i doni spirituali, lo dice riguardo la sofferenza cristiana, e lo dice anche riguardo le cose degli ultimi tempi o l'escatologia. E spesso nella Chiesa si litiga riguardo i doni spirituali, la sofferenza, il benessere cristiano e anche l'escatologia. Spesso si litiga riguardo queste cose su cui Paolo diceva non voglio che ignoriate. E quindi è bello riflettere sopra. Quindi non voglio che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. E come aveva anche scritto Giacomo nella sua epistola, che la difficoltà che ci capita non dovrebbe essere una cosa strana, perché le difficoltà producono in noi il frutto di Dio, perseveranza, produce carattere, pazienza, i frutti dello Spirito, l'esperienza. E Giacomo dice, non dovremmo considerare una cosa strana. dovremmo aspettarcela, perché spesso è l'attrezzo stesso di Dio spingerci verso la fine di noi stessi. O come anche parlavo con te al telefono oggi, ci sono delle cose che succedono che dimostrano i nostri brufoli, i punti del nostro carattere su cui Dio vuole lavorare. E quindi Paolo dice: quello che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, Dio spesso ci porterà alla fine di noi stessi, proprio al punto dove tu dici: non ce la faccio più. Ed è lì dove noi vediamo quanto finora abbiamo vissuto con le nostre forze umane e quanto abbiamo vissuto con la presenza dello Spirito e i suoi frutti e la sua forza. Tanto da giungere a disperare dalla vita stessa. E versetto 9: anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché, Paolo dice, non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi andiamo in Atti 19 per vedere questo momento forse di cui Paolo parla in Asia, la difficoltà che gli capitò, uno di questi momenti difficili di cui Paolo scriveva. Atti 19, prendiamo la storia da versetto 21. Paolo con la sua squadra sono stati quasi 3 anni ad Efeso. Leggiamo in Atti 20:31 che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E quindi siamo alla conclusione di questi 3 anni di ministero, di scuola biblica, di evangelizzazione, che era iniziato con questi 12 discepoli, la volta scorsa abbiamo visto, e finisce con una scuola biblica e 3 anni di insegnamento ogni giorno. A Atti 19:21, dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. Quindi l'Acaia è la Grecia del sud, lui si trova ad Efeso nella Turchia, quindi voleva andare di nuovo ad Atene, Corinto, magari passare verso la Macedonia, che è la Grecia del nord. E lui aveva tutto questo piano di finire questo terzo viaggio missionario. E versetto 22: mandati allora in Macedonia 2 dei suoi collaboratori, cioè Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora qualche tempo in Asia. E quindi Paolo dice: voglio andare di nuovo in Grecia, fare un giro per la Macedonia e in qualche modo anche finire a Roma in questi viaggi che faceva. E quindi mi piace che Paolo è un uomo che pianifica, un uomo che prega, guarda il futuro e dice: Signore, cosa vuoi fare? Mi piace tanto il proverbo, Proverbi 16, versetto 9, è un versetto che mi viene sempre in mente. Un caro amico mio dalla California una volta mi aveva comprato nuovi sandali, c'è una marca che mi piace tanto dalla California, e io ero nella scuola biblica senza soldi e avevo i sandali bucati, e mi aveva mandato questi infraditi con questo Proverbi 16:9 scritti sotto i sandali. E mi è sempre rimasto in testa questo versetto, grazie a questo amico. Proverbi 16:9: il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. E quindi se compri mai nuove scarpe per un amico, magari puoi scrivere sotto queste parole da Proverbi 16:9. È buono pianificare, è saggio avere dei proponimenti, ma è sempre buono tenere le mani aperte e dire: Signore, alla fine voglio che tu apri, chiudi e dirigi ogni mio passo. E quindi Paolo era un uomo che pianificava, non è antispirituale pianificare, ok? A volte c'è un pensiero che è più spirituale non pianificare mai nulla nella vita e vivere giorno per giorno, minuto per minuto, ma vedi che Paolo era

Lui ha mandato davanti a sé Timoteo e questo Erasto, i suoi collaboratori, la parola greca è diaconi, ministri, i suoi ministri, co-servi. E quindi ci sono vari ruoli nella missione di Dio e sono grato per ogni nostro diacono qui in chiesa, nominato ufficialmente o no. E sempre di più voglio nominare dei diaconi e anche delle diaconesse, perché ne abbiamo. Ma è buono essere ministri di Cristo, amen, collaboratori nel Vangelo. E dovremmo pregare, Signore, quale diaconia potrei svolgere nella tua chiesa? O nella vita, nella quotidianità? Come potrei servire? Posso andare in carcere? Posso servire con un banco alimentare? Signore, guidami tu. Come posso ministrare o servire per i scopi del Vangelo nella chiesa e anche fuori? Amen? Quindi Timoteo e Erasto vengono mandati davanti a Paolo per magari preparare per il suo arrivo nella Grecia. Poi versetto 23, ora in quel tempo nacque un grande tumulto in merito alla via. E quindi la chiesa da 12 cresce e inizia veramente dopo questi 3 anni di scuola biblica ad avere un grande impatto. Abbiamo già visto che questa chiesa ad Efeso ha avuto un impatto in tutta l'Asia. Infatti, dopo 30 anni di questo momento, Gesù stesso scriverà, tramite l'Apostolo Giovanni, 7 lettere alle 7 chiese nell'Asia, giusto? E quindi non sottovalutare mai l'impatto di un po' di scuola biblica con 12 discepoli ad Efeso. Non vogliamo mai sottovalutare quello che Dio potrebbe fare con noi, 12, noi pochi, in una città che un gruppo di discepoli che si dedicano e che si impegnano allo studio della parola come impatto locale. E diventa un grande tumulto in merito alla chiesa, alla via. La chiesa aveva questo nome, la via. Versetto 24, perché un tale di nome Demetrio Orafo, che faceva dei templi di Diana in argento, quindi argentero, Orafo, uno che lavorava i metalli preziosi, procurava non poco guadagno agli artigiani. E quindi questo Demetrio adesso è stufo della dottrina di questa via, perché molti stanno, come abbiamo visto, bruciando i loro libri di arte occulte, loro non stanno più adorando Diana, un po' come il risveglio in Galles dal 1904, talmente tanti hanno smesso di ubriacarsi che tutti i pub in città si chiudevano. È bello che la Chiesa abbia un impatto così forte, in modo locale, al tal punto di chiudere anche i pub, di chiudere anche il negozio locale di questi templi di Diana, questi idoli, questa Diana dea romana o Artemide dea greca. Era la dea o la divinità per la caccia, gli animali selvatici, della foresta, del tiro con l'arco, magari anche pesca alla mosca, chissà. E versetto 25, guardate come costui li radunò insieme ai lavoratori che avevano un'attività affine e disse, uomini, voi sapete che il nostro guadagno proviene da questa attività. Quindi finché la chiesa sta bene, sta buona, in un angolo nascosto, nessuno ha dei problemi, ma crescendo e toccando il guadagno inizia ad avere dei problemi. Paolo anche quando era nella città di Filippi e ha liberato quella ragazza che procurava tanti guadagni ai suoi proprietari tramite le sue indovina con questi spiriti di cui era posseduta. Finché non toccavano il guadagno andava bene, ma una volta che tocchi il guadagno, subito causa. E quindi il nostro guadagno proviene da questa attività.
Signore

0: gay. Versetto 26 e 27. Or voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato un gran numero di gente, non solo in Efeso, ma in quasi tutto l'Asia, in tutta questa regione di Piemonte, dicendo che non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo. Come abbiamo anche letto in Atti 17, quando Paolo era nella città di Atene, lui predicava dicendo, Atti 17, 24, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo. Perciò, noi come cristiani non è di grande importanza l'edificio in cui ci troviamo. Noi non mettiamo grande peso sui luoghi di adorazione. Anche Pietro, sul monte della trasfigurazione, al vedere Mosè e Elia, voleva fare dei tabernacoli, voleva mettere posti di adorazione in onore a questi personaggi. E il cuore dell'uomo tende sempre di voler onorare una persona, l'istituzione, ma a noi serve ben poco i luoghi. Versetto 25, Paolo in Atti 17:25 continua dicendo: e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa. Perciò noi anche come chiesa non mettiamo grande enfasi sui soldi, non passiamo il cestino 3 volte alla domenica, perché in realtà Dio non ha bisogno di nulla da noi. Anzi, Dio vuole darci, è un Dio donatore. Non ha bisogno dalle nostre mani, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. E quindi adesso che noi prendiamo fiato, è Dio che fa battere il cuore, è Dio che mantiene insieme ogni protone di ogni atomo nel nostro corpo, è Dio che regala ogni minuto di ogni ora delle nostre giornate. E quindi, tornando in Atti 19, questo Demetrio è arrabbiato perché Paolo sta avendo un impatto sui guadagni, togliendo l'adorazione dai idoli di Diana, dicendo che, versetto 26, non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo. Versetto 27, non solo c'è pericolo per noi che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla e che venga spogliata della sua grandezza, con lei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora. E quindi questa è la cosa triste anche nel cristianesimo, diciamo, cosiddetto cristianesimo, che dalla semplicità della salvezza, la presenza dello Spirito, la Chiesa in casa, abbiamo visto quello che è successo a Roma, no? San Pietro, tante cose costruite, di nuovo sculture di pietra. Se siete mai stati nella Basilica di San Pietro, c'è questa statua di Pietro con il piede quasi consumato di quante volte è stato toccato dai pellegrini che passano, che la baciano. La pietra è tutta consumata. Dalla semplicità siamo andati verso l'idolatria, e se non siamo attenti succede anche con noi. Perché il cuore dell'uomo tende sempre di voler avere simboli da toccare, edifici, andiamo dalla verità del risveglio verso un'istituzione, verso un ricordo, e viviamo più per l'ente che per l'entitore. Viviamo più per la struttura che per il Signore, perché il cuore dell'uomo tende sempre verso l'idolatria, e quindi dobbiamo stare attento a questo. Quindi, andando avanti qui, versetto 28, all'udire queste cose, essi si accesero di sdegno e gridarono dicendo: grande è la Diana degli Efesini. E tutta la città fu ripiena di confusione e trascinando con forza Gaio e Aristarco, macedoni compagni di viaggio di Paolo. Quindi Paolo aveva Sila, aveva Timoteo, aveva Erasto, aveva Dema, aveva questi compagni Gaio e Aristarco, magari erano da Filippi, non sappiamo, ma dalla Macedonia. La squadra di Paolo era sempre in crescita, si spostavano. Paolo aveva tanti uomini al suo fianco, ma poveri Gaio e Aristarco vengono loro trascinati con forza. E corsero tutti d'accordo al teatro, non per celebrarli, ma forse per metterli alla morte, chissà, giudicarli sicuramente. Un'altra causa, un altro momento di tribunale. E quindi trovo di grande incoraggiamento anche per me. Più volte vediamo Paolo portato davanti ai magistrati. Ok, Signore, sarai fedele, è opera tua. E tu sei in grado di liberarci da ogni attacco se vuoi. Versetto 30, mi piace tantissimo questo. Or Paolo voleva presentarsi al popolo. Paolo sentiva il bisogno come leader di correre e magari liberare Gaio e Aristarco e mettere lui stesso in mezzo al pericolo. Perché magari è colpa sua, diciamo, che Gaio e Aristarco magari sono cristiani. E come leader lui è pronto a sporcarsi le mani. Lui vuole correre dentro e essere la faccia, il rappresentante in tribunale. Non vuole che qualcun altro soffra al posto suo. Ma versetto 30, interessante questo. I discepoli non glielo permisero. Strano. Paolo qui vuole correre, ma gli altri credenti di Efeso dicono Paolo meglio di no. Perché sei una figura troppo importante, perché magari questo Demetrio ce l'ha troppo con te, ti conosce per nome, e se vai tu, veramente la faccenda finisce male. E mi piace che Paolo, il grande apostolo Paolo, si sottomette ai suoi fratelli. Non è il leader dittatore, non è un leader che dice non mi importa quello che dite, faccio di testa mia, no. Lui ha l'umiltà di collaborare e di ascoltare qualche parere. E mi piace tanto questo comportamento suo. Paolo dice in Efesini 5:21, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Perché noi come cristiani protestanti, noi crediamo nel sacerdozio universale del credente. Cioè, tu hai lo stesso Spirito Santo che ho io. Tu hai lo stesso accesso al trono della grazia di Dio. Abbiamo tutti quanti la stessa Bibbia da cui leggere per imparare da Dio. E io sarei stolto a non ascoltarvi se avete qualche parola di saggezza. Cioè, il lavoro di chiesa è un lavoro di squadra. È sempre saggio vivere con le orecchie aperte e ricevere consigli, feedback, se alla fine decisioni devono essere intraprese, ma facciamo bene a sottometterci uno all'altro nel timore di Cristo. Amen? E quindi questo è l'impegno che ho anche con voi. E quindi facciamo bene ad ascoltare anche consiglio dei altri, e Paolo qui si sottomette. Essere apostolo non vuol dire essere dittatore. Versetto 31, anche alcuni asiarci, che questi alti funzionari dell'Asia, non so, che li erano amici, mandarono a pregarlo di non presentarsi al teatro. E quindi Paolo ha i suoi amici nella chiesa che dicono è meglio di no, e magari qualche alto funzionario, qualche assessore in comune che magari ancora non è credente ma vuole bene lo stesso a Paolo. Vedi, Paolo viveva una tale vita che non era subito nemico con i non cristiani. È bello se possiamo vivere in pace con i non credenti, allora meglio ancora. Paolo aveva amici non cristiani, alti funzionari, qualche assessore in comune, e questi hanno pregato anche che lui non doveva presentarsi al teatro. Quindi anche la parola di qualche non credente aveva importanza per Paolo. No, lui prendeva, pesava, aveva qualche amico non credente e Dio usava questi. Magari nell'Antico Testamento abbiamo l'esempio di Re Ciro, che sostiene anche l'opera della ricostruzione del Tempio ai tempi di Neemia. Versetto 32, intanto gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, tanto che l'adunanza era confusa e i più non sapevano per quale ragione si fossero radunati. E quindi c'è tutto questo caos in città, al teatro, e poveri Gaio e Aristarco che forse pensano che sono in fin di vita. E allora versetto 33, fu fatto uscire dalla folla Alessandro, spinto avanti dai giudei. E quindi abbiamo la chiesa, abbiamo questi alti funzionari dell'Asia, e abbiamo anche un gruppo di giudei dalla sinagoga, evidentemente, che vogliono distanziarsi da questo Paolo, che non c'entra niente con loro, perché anche se fosse giudeo, non è da noi. E quindi loro vogliono giustificarsi, ma neanche questo Alessandro, che ha fatto cenno con la mano, voleva parlare in sua difesa al popolo, dicendo che noi non abbiamo problemi con voi. Noi come giudei non c'entriamo. Ma versetto 34, quando si resero conto che egli era giudeo, si misero tutti a gridare a una sola voce per quasi 2 ore. Grande è la Diana degli Efesini. Grande è la Diana degli Efesini. 2 ore di questo che continua. E versetto 35 a 41. Abbiamo il discorso di questo cancelliere di Efeso, una specie di sindaco della città, diciamo. Dopo aver calmato la folla, il cancelliere disse: Efesini, Efesini, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta da Giove? Perché c'era questa pietra che forse era una meteorite caduta dal cielo e l'hanno associato all'adorazione di Diana, questa dea della natura. Versetto 36, poiché dunque queste cose sono incontestabili, voi dovete restare calmi e non fare nulla di sconsiderato. E mi piace che Dio si sta usando anche della leadership di Efeso per difendere i cristiani da questo attacco. Versetto 37, infatti, avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della vostra dea. Interessante anche questo. Paolo aveva amici che erano in pezzi grossi nell'Asia, non cristiani, ma non solo. Il comportamento e la testimonianza di Paolo dopo 3 anni in questa città era una testimonianza di un uomo calmo. Non andava in giro a rovinare le statue, a buttare giù le statue di Diana. Dobbiamo rovesciare tutto. Magari dopo la lettura della storia di Gideone ci viene ogni tanto di buttare giù qualche statua, no? Ma non era il comportamento di Paolo in questi 3 anni ad Efeso. Infatti Paolo, scrivendo riguardo i requisiti per il leadership o la leadership in chiesa, in 1 Timoteo 3, è di avere una buona reputazione tra i non cristiani. E Paolo ce l'ha, al tal punto che questo cancelliere dice: non hanno fatto sacrilegio, non hanno bestemmiato Diana, cioè non hanno offeso, non necessariamente, la nostra cultura. Fin quando la predica del Vangelo stesso, della morte e della resurrezione, offendi qualcuno, va bene, ok? Perché il Vangelo stesso sarà un'offesa. Ma non dobbiamo, non necessariamente, andare in giro creando offese. Paolo non aveva questo comportamento non sarà la distruzione della cultura che porterà una spiritualità, ma sarà la conversione e la spiritualità che cambierà la cultura in cui viviamo. Versetto 38. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, i tribunali sono aperti e vi sono i proconsoli. I tribunali sono aperti anche il 29 di marzo. Presenti ognuno le sue accuse. E quindi ci sottomettiamo alle autorità e vediamo quello che succederà. Versetto 39. Se poi avete qualche altra richiesta da fare, ciò si risolverà nell'ordinaria assemblea. Noi infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per la caduta di oggi, non essendovi ragione alcuna con cui giustificare questo assembramento. E versetto 41, dette queste cose, sciolse l'adunanza. Questa parola greca per assemblea, l'adunanza, è sempre la parola chiesa, ecclesia. Aveva un uso contemporaneo all'epoca per un incontro di cittadini. E questo cancelliere ha un po' di saggezza e calma questo attacco che sembrava di mettere in pericolo la vita stessa di questi cristiani. Gesù in Giovanni 15, versetto 20, ha detto ai suoi discepoli in quella notte in cui lui anche fu arrestato e portato in tribunale, no? Giovanni 15, 20, ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. E quindi Gesù fu portato davanti ai tribunali, Paolo fu portato anche lui. E in rispetto a questa grande afflizione che ci capitò in Asia, Paolo ha detto in 2 Corinzi 1, 10 questa cosa. Lui ha detto, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte. Fino a quel punto Dio aveva liberato Paolo. Anche da questo momento in Asia, dove lui voleva correre dentro il teatro e essere messo, no, davanti, e magari invece di questi due credenti, Gaio e Aristarco, volevo dirlo per bene, e non vedo più, ecco, versetto 29, Gaio e Aristarco, Paolo voleva mettere la sua vita in pericolo invece delle loro. E Paolo in 2 Corinzi 1,10 ha detto, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. Come cristiani possiamo riposare sicuri che nonostante i tempi tumultuosi che potrebbero arrivare, perché possono arrivare, come figli di Dio, ogni cosa che ci capita o è per disegno o per volontà permissiva di Dio. Paolo eventualmente si troverà davanti un altro tribunale ancora, Cesare Nerone, nel suo secondo carcerato, e lui sarà poi messo alla morte. Perché magari potremmo leggere 2 Corinzi 1,10 e dire, vedi, Dio libererà te da ogni pericolo mai. Non è mai la volontà di Dio soffrire, non è mai la volontà di Dio essere decapitato, ma non è stata la storia di Paolo. È arrivato il suo momento per entrare nella gloria e per essere tolto di questa tenda. Ma la sicurezza del credente o la consolazione del credente è che con qualunque difficoltà che arriva, Dio è presente, è consapevole, ci darà la forza per affrontare ogni difficoltà. Lui crescerà il carattere necessario per la nostra vita, e se ci vuole chiamare a casa, ben venga anche quel momento. Amen? Amen. Preghiamo. Padre, noi non vogliamo essere liberati da ogni tempo tumultuoso. Non vogliamo, Padre, essere risparmiati da ogni difficoltà. E come abbiamo visto più volte nella vita, in questo percorso di Paolo e Nati, lui è stato più volte in carcere, più volte davanti ai tribunali. E tu hai liberato Paolo da più momenti, da più attacchi, tramite anche il momento in Filippi. Si è convertito il carceriere. Attraverso i vari momenti, Padre, tu stavi formando il carattere tuo nel suo cuore. E come scrisse Paolo, tutto ciò ci capitò affinché non confidassimo più in noi stessi. E Padre, se tutto quello che noi sperimentiamo serve affinché arriviamo alla fine di noi stessi, Padre, vogliamo dire benvenga, benvenga. Padre, vogliamo confidare sempre di più in te. Portaci avanti nei tuoi disegni, sarai fedele. Tu vedi ognuno di noi e le situazioni della nostra vita e non sei indifferente alla causa dei tuoi figli. Quindi, Padre, mettiamo ogni causa davanti a te. Padre, portaci avanti tu affinché dipendiamo sempre più da te e non più da noi stessi. Nel nome santo di Gesù. Preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, Gesù aveva dato ai dodici un incarico speciale e per rendere più efficace la loro testimonianza aveva dato loro capacità di fare opere straordinarie. Tutto bello fin qui, ma le medaglie hanno sempre due lati. Non sarebbero state tutte rose e fiori. Infatti essi sarebbero stati come pecore in mezzo ai lupi. Ne parliamo in questo 23esimo episodio del Vangelo di Matteo. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Matteo capitolo 10, versetti 16 a 20. Pecore in mezzo ai lupi. Non è una prospettiva piacevole, perché sappiamo che fine fanno in genere le pecore in mezzo ai lupi. Gesù utilizza questa espressione piuttosto estrema per preparare i dodici al peggio. Anche se le persecuzioni che egli descrisse in questa sezione non erano imminenti per loro. In effetti Gesù sembra fare un discorso piuttosto generale che dovrà accompagnare i suoi discepoli anche in futuro, soprattutto dopo la sua ascensione, come si vedrà nel libro degli Atti degli Apostoli. Citando un paio di esempi dal regno animale, il serpente e la colomba, Gesù invitò i discepoli ad essere prudenti, astuti e saggi, e allo stesso tempo semplici, integri, incontaminati nell'affrontare il mondo intorno a loro. Gesù prefigura subito i tre tipi di persecuzione a cui i discepoli sarebbero stati sottoposti, da parte delle autorità politiche, da parte delle autorità religiose e da parte della famiglia. Nel brano appena letto in particolare emergono i primi due tipi, poi Gesù parlerà anche del terzo. I tribunali e le sinagoghe erano espressione dell'autorità politica e religiosa. Nell'immediato non risulta che i dodici ebbero problemi in tal senso, tuttavia basta leggere gli Atti degli Apostoli per realizzare in quale modo la persecuzione cominciò proprio all'interno di Israele, con gli ebrei che non avevano riconosciuto Gesù come Messia, che cominciarono a perseguitare gli altri ebrei che invece lo avevano seguito. Ma, come abbiamo letto, Gesù aveva subito rincuorato i discepoli. Infatti egli non li avrebbe abbandonati. La persecuzione li avrebbe portati ad essere testimoni anche di fronte ad autorità importanti come governatori e re, estendendosi anche ai pagani. Ma lo Spirito di Dio sarebbe stato con loro anche in quei momenti e li avrebbe sostenuti nel loro compito di testimoni. Insomma, se da una parte essi dovevano prepararsi ad una certa sofferenza, dall'altra avrebbero comunque sperimentato una guida particolare da parte di Dio che li avrebbe aiutati a sopportarla. Come abbiamo detto, c'è poi il terzo tipo di persecuzione, quello più terribile di tutti, quello da parte della famiglia. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo capitolo 10, versetti 21 e 22. Fratello contro fratello, padre contro figlio. Sembra strano, eppure queste parole di Gesù sono confermate continuamente anche al giorno d'oggi. Quanti cristiani trovano l'opposizione maggiore proprio in famiglia? Quanti cristiani vengono disprezzati dai propri familiari perché hanno scelto di seguire Gesù? In alcuni paesi del mondo questo è all'ordine del giorno, ma vi assicuro che anche in mezzo a noi, in Italia, ho conosciuto molte persone rifiutate dai coniugi, dei genitori e dei figli per la loro fede. Con quella frase "sarete odiati da tutti a causa del mio nome", Gesù fa comprendere che nemmeno il più forte dei vincoli, quello familiare, risparmierà dolore ai cristiani. Certo, è difficile resistere quando la fede può costarti l'odio anche da parte di quelli che dovrebbero esserti più vicini, i tuoi familiari. Ma con quella frase "chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato", Gesù voleva incoraggiare i suoi discepoli a tenere duro, perché alla fine di quel cammino difficile li aspettava una salvezza che li avrebbe ripagati di tutta quella sofferenza. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo capitolo 10, versetto 23. Questo versetto può sembrare strano se non si fa un ragionamento logico. Noi oggi, quando pensiamo alla venuta di Gesù, pensiamo al suo ritorno alla fine dei tempi e purtroppo spesso proiettiamo questa nostra conoscenza all'indietro mentre leggiamo i Vangeli, dimenticando che i discepoli di Gesù in quel momento non avevano nessuna conoscenza di un simile concetto, cioè del fatto che Gesù dovesse tornare una seconda volta. Per gli ebrei del primo secolo, la venuta del Figlio dell'uomo era sempre legata al regno di Dio che veniva stabilito per sempre, secondo quanto descritto in Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. Gesù in quel momento stava promettendo che quel regno sarebbe stato inaugurato prima che essi avessero finito di percorrere le città di Israele, quindi molto presto. Se leggiamo il libro degli Atti, vediamo che dopo l'ascensione di Gesù, i suoi discepoli, rinvigoriti dallo Spirito Santo, raggiunsero in fretta Israele, Samaria e si spinsero oltre nel resto dell'impero romano. Quindi, Gesù aveva mantenuto la sua promessa? Ovviamente sì. Infatti, negli scritti del Nuovo Testamento non notiamo segni di delusione, ma un grande entusiasmo da parte degli apostoli. Anche se il regno di Dio ha una dimensione finale ancora futura con il ritorno di Gesù, cosa che i discepoli capirono solo in seguito, non dimentichiamo che Gesù ha già inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e in questi 2000 anni ha guidato la comunità dei suoi discepoli attraverso il suo spirito. Tutto questo i discepoli di Gesù lo hanno sperimentato già nel primo secolo e continuiamo a sperimentarlo anche noi oggi. Il Figlio dell'uomo è venuto, ha inaugurato il suo regno e tornerà per stabilirlo fermamente per sempre. Sentendo parlare di persecuzione, qualche discepolo avrebbe però potuto avere delle perplessità, perché se Gesù era il Messia, i suoi collaboratori avrebbero dovuto soffrire invece di regnare subito con lui? La cosa era alquanto strana. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Matteo capitolo 10, versetti 24 e 25. Gesù stesso avrebbe sofferto, sarebbe stato rifiutato e sarebbe stato chiamato Belzebù. Se il re stesso era destinato a soffrire, i suoi servi non potevano pensare di avere un trattamento migliore. Tuttavia i discepoli non dovevano avere paura. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo capitolo 10, versetti 26 a 28. I discepoli avevano ricevuto da Gesù un messaggio di cui non dovevano vergognarsi. Ciò che lui aveva insegnato loro in privato sarebbe stato un messaggio di salvezza da predicare senza paura, in pubblico. Quelli che invece li perseguitavano, coloro che agivano nelle tenebre, avrebbero dovuto preoccuparsi perché prima o poi le loro mancanze sarebbero state messe a nudo. I persecutori dei discepoli, coloro che vivevano nelle tenebre, potevano anche togliere la vita ai discepoli, ma non avrebbero potuto intaccare la loro salvezza eterna. Al contrario, un giorno quelle persone avrebbero risposto delle loro azioni a Dio, a colui che poteva non solo farli morire nel corpo, ma poteva anche far sperimentare loro la cosiddetta seconda morte, quella dell'anima. I discepoli, benché perseguitati, dovevano continuare a confidare in Dio che si sarebbe preso cura di loro. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Matteo capitolo 10, versetti 29 a 31. Se Dio si prendeva cura dei piccoli passeri, di poco valore al mercato, non avrebbe certamente abbandonato i suoi figli che confidavano in lui. A questo punto, nel racconto di Matteo, Gesù rielaborò diversi concetti già espressi e si avviò verso la conclusione. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Matteo capitolo 10, versetti 32 a 37. Gesù ritornò sull'opposizione in famiglia perché sapeva che proprio quel tipo di opposizione sarebbe stata quella più difficile da superare. Si noti che la spada tra padre e figlio, tra madre e figlia, tra nuora e suocera, non è qualcosa che Gesù vorrebbe mettere di proposito. E sarebbe assurdo interpretare le parole di Gesù in quel modo, piuttosto è la conseguenza del fatto che non tutti avrebbero creduto in lui. Quelli che non avrebbero creduto sarebbero stati ostili verso i propri familiari credenti e ciò avrebbe portato discordia, ovvero la spada in famiglia, come effetto secondario della predicazione del Vangelo. Purtroppo, come abbiamo già osservato in precedenza, è ciò che accade continuamente anche oggi. Come affrontare una simile opposizione senza rinunciare alla fede? I discepoli di Gesù trovavano incoraggiamento nel fatto che Gesù avrebbe onorato quelli che lo avessero onorato, avrebbe riconosciuto coloro che lo avessero riconosciuto, mentre i loro avversari, rinnegando il Signore, sarebbero stati disconosciuti da Lui. Guardando al futuro che li aspettava, i discepoli erano quindi incoraggiati a perseverare, rimanendo fedeli a Gesù, perché avevano tutto da guadagnare. Gesù può sembrare duro quando afferma che l'amore verso un genitore o un figlio non deve superare l'amore verso Gesù stesso. Ma non dimentichiamo il contesto, quello della persecuzione in famiglia. Se un cristiano deve rinunciare alla sua fede in Gesù per non essere disprezzato dai genitori o dai figli, è ovvio che per quanto possa essere doloroso, sceglierà di continuare a seguire Gesù sperando che i familiari cambino idea nei suoi confronti, ma ovviamente non li asseconderà. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo capitolo 10, versetti 38 e 39. In questo contesto comprendiamo molto bene quanto potesse essere pesante la croce da portare per un discepolo di Gesù. Infatti seguire Gesù poteva costargli anche il disprezzo da parte dei suoi cari e poteva costargli addirittura la vita. Molti cristiani sono morti come martiri per la loro fede e ciò accade ancora ai nostri giorni. Prendere la croce per un cristiano significa proprio essere pronto a rinunciare a se stesso e accettare le conseguenze della sua fede, accettando anche il disprezzo degli altri, pur di essere fedele a Gesù. Può sembrare una vita persa, una vita sprecata per chi non ha conosciuto l'amore di Dio, ma chi ha conosciuto il Signore sa che le parole di Gesù sono vere, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi preferisce invece tenersi la sua vita così com'è, evitare le discussioni con gli altri, evitare di essere additato come cristiano? Secondo i parametri di questo mondo sembra fare una scelta saggia, ma secondo Gesù costui sta invece sprecando la sua vita e la perderà. Spendere la propria vita per il Signore può costare parecchio, ma allo stesso tempo dona delle soddisfazioni già in questa vita, come emerge dalla conclusione di Gesù. Chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere, anche un solo bicchiere d'acqua, a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Matteo capitolo 10, versetti 40-42. Gesù conclude così questo secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, riferendosi a coloro che invece di perseguitare i discepoli li avrebbero ascoltati, avrebbero creduto alle loro parole. Sì, essere discepolo di Gesù avrebbe portato persecuzione, ma avrebbe anche portato la gioia di vedere persone che avrebbero ricevuto i discepoli, avrebbero accettato il loro messaggio, riconoscendoli come mandati dal Signore, come profeti, come giusti. E tutte quelle persone sarebbero a loro volta entrati nel novero dei giusti e dei profeti, predicando a loro volta ad altri. Avrebbero ricevuto il loro premio da parte di Dio. Dio avrebbe saputo premiare coloro che avessero accettato il messaggio dei suoi discepoli. Il Signore non avrebbe dimenticato nessun gesto buono fatto verso i suoi discepoli, neanche un solo bicchiere d'acqua fresca. Allora, sarebbe valsa la pena sopportare le persecuzioni da parte della società, dello Stato, della religione dominante o addirittura della propria famiglia, pur di raggiungere una minoranza che si sarebbe unita ai discepoli per entrare nel regno di Dio? Se è vero che Gesù manda i suoi discepoli come pecore in mezzo ai lupi, è anche vero che egli non abbandona le sue pecore e alla fine le pecore vivranno, mentre saranno i lupi a fare una brutta fine. E tu, sei una pecora o un lupo? Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, alla prossima.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Precedente appuntamento telefonico con Gianfranco, a cui intanto do il bentornato. Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, grazie del bentornato.
2: La volta scorsa abbiamo iniziato così a dare, ad avere insieme una panoramica di preludio, di introduzione al perché in qualche modo soprattutto gli adolescenti, soprattutto i ragazzi nella fascia adolescenziale si espongono a problemi di devianze, a comportamenti devianti, all'uso di droghe, all'uso di altre sostanze che comunque manifestano il loro desiderio di volersi in qualche modo rendere autonomi da qualsiasi forma di autorità che persiste su di loro, che sia quella dei genitori o quella dei professori o quella di chiunque altro.
3: Sì, abbiamo accennato un po' in generale ad alcune dei problemi, degli aspetti che vivono i ragazzi nella loro adolescenza. Abbiamo definito un po' l'adolescenza come il momento in cui sono di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, quindi momenti di grandi cambiamenti a tutti i livelli, insomma, i più evidenti li vediamo sott'occhio quando i nostri ragazzi cambiano fisicamente, ma come cambiano fisicamente cambiano anche interiormente, psicologicamente, emotivamente, spiritualmente e così via.
2: Quali possono essere, a tuo modo di vedere, i principali comportamenti a rischio, ecco, che in cui si vengono a trovare i ragazzi in questa età dell'adolescenza?
3: Ma sono tanti i comportamenti che possono essere a rischio, perché dobbiamo calcolare che normalmente quando si parla di comportamenti a rischio, si parla di dipendenze, viene in mente la droga. Non è solamente quello. Infatti negli ultimi anni sto presentando questo lavoro che faccio nelle scuole, principalmente terze medie e prime superiori, che è l'età proprio di passaggio principale. Nelle scuole medie sono abbastanza, una scuola abbastanza piccola in genere è più controllata che non le scuole superiori, quindi è l'età più a rischio, se vogliamo. I comportamenti sì, sono l'uso di droghe, quindi non so, le varie sostanze, dalla cannabis, dalle solite canne, spinelli, eccetera, a droghe più coinvolgenti come non so, l'ecstasy o se non la cocaina, per arrivare magari poi all'eroina, ma lì si è già molto più avanti. Le droghe con le quali sono a contatto gli adolescenti, principalmente le prime sostanze, sono i derivati dalla canapa, quindi hashish, marijuana e ecstasy, come sostanze proibite, sostanze illegali in Italia. Però ci sono diverse altre sostanze, almeno due, che noi a volte non consideriamo così pericolose se non in situazioni estreme, che sono il tabacco e l'alcol.
2: Infatti.
3: Quindi anche queste sono sostanze con le quali i ragazzi sono molto a contatto e che non hanno tutta quell'aura di pericolosità che altre droghe hanno. Ed è su questo che tante volte i ragazzi giocano, proprio dicendo ma tutto sommato le canne non fanno più male di altre sostanze che noi adulti non vietiamo, di cui non vietiamo l'uso, almeno in Italia. Perché specifico sempre questo,
2: certo,
3: in Italia, perché all'estero le cose sono differenti.
2: È vero, è vero. E ultimamente leggevo anche su dei quotidiani, comunque anche su un quotidiano che si pubblica solo su internet, che la cannabis adesso è diventata oltremodo legale in Olanda, perché è acquistabile addirittura in farmacia ed è venduta come farmaco in sostanza.
3: Sì, ho letto anch'io quella notizia, l'ho letto su Panorama o un giornale di quel genere. Il discorso, la cosa buffa era che in farmacia costerà di più che non in quei coffee shop dove già viene venduta.
2: Ah, ecco.
3: È una cosa molto simpatica.
2: Sì, chissà quanti frequenteranno allora i coffee shop per cercare medicinali a base di cannabis a questo punto.
3: Sì, quello è una delle cose un po' strane. D'altra parte dobbiamo ricordarci che non è la canapa indiana l'unica sostanza di cui è vietato l'uso non terapeutico,
2: certo.
3: Pensiamo alla morfina,
2: è vero.
3: Tanto per fare un esempio, quindi non, perciò sapete, non dobbiamo neanche scandalizzarci più di tanto quando vengono trovati magari degli effetti terapeutici in alcune sostanze il cui abuso o uso illegale viene vietato dalla legge.
2: No, infatti.
3: Questo è, lo sappiamo già.
2: Certo, ma per tornare un attimo al nostro discorso iniziale, si può dire abbastanza tranquillamente oppure no che sono forse due, sostanzialmente due, gli atteggiamenti comuni nei ragazzi rispetto ai comportamenti devianti o all'uso di droghe, in particolare all'uso anche di tabacco, eccetera? Cioè un atteggiamento è quello dettato dalla curiosità, cioè proviamo, vediamo, se ne parla tanto fra compagni, cioè facciamo una prova, vediamo un po' di che cosa si tratta, così. Mentre un altro atteggiamento può essere proprio dettato da una delusione che il ragazzo vive, una delusione che si porta dentro e che ha macinato e che ha rimuginato per mesi, per anni, forse una delusione di vario genere che è nata nell'ambito familiare, una qualche forma di malinconia, di tristezza, di rifiuto appunto dell'ambito familiare che lo porta a volersi abbandonare a qualcosa di più piacevole o che magari gli dia l'impressione di poter dimenticare dei problemi e di lasciarseli alle spalle, ecco.
3: Sì, possiamo dirlo anche se è una cosa abbastanza semplificata, perché di fatto l'adolescente naturalmente vive una fase di curiosità, crescendo, cambiando i gusti, provando nuove sensazioni, volendo diventare grande, autonomizzarsi dagli altri, è alla ricerca di cose nuove, quindi la curiosità fa parte della crescita in se stessa. Così come una specie di malinconia, abbastanza normale trovare adolescenti che passano momenti un po' malinconici, un po' diciamo di leggera depressione. Stanno cambiando tante cose, le prime delusioni amorose anche, dimentichiamoci queste, quindi non è solamente la famiglia l'ambiente nel quale si possono sviluppare dei momenti difficili. Senz'altro la famiglia ha avuto un ruolo molto importante negli anni precedenti per fornirgli gli strumenti, se glieli ha forniti, se è stata una famiglia che ha fatto un buon lavoro, ha fornito al ragazzo degli elementi, dei valori, dei punti di riferimento da utilizzare per le scelte che incomincia a fare nell'adolescenza. Infatti nel mio approccio prendo in considerazione, tra tanti, quattro che secondo me sono delle aree molto sensibili e che possono esporre al rischio di comportamenti devianti, che sono la ricerca di se stessi, cioè la ricerca della propria identità, il senso di autostima che i ragazzi sviluppano, poi l'aspetto delle decisioni, come i ragazzi prendono le decisioni, la capacità di prendere l'acquisizione di responsabilità insieme al potere decisionale che loro vogliono. Un quarto aspetto è quello dell'amicizia, che ovviamente ha un grossissimo ruolo nell'adolescenza. I genitori vengono sempre più confrontati con gli amici,
2: certo.
3: E spesso i genitori nel contatto superficiale risultano perdenti, perché gli amici hanno la stessa età dei ragazzi e tante altre cose. Poi come ultimo argomento affronto quello invece dei problemi, dei rischi derivanti dalla ricerca di sensazioni. La ricerca di sensazioni sempre più forti può esporre ovviamente a dei rischi,
2: certo.
3: Quindi affronto questi quattro aspetti che ovviamente, se vissuti nel modo sbagliato, portano i ragazzi a fare scelte sbagliate.
2: Ora, avendo così ben presenti questi aspetti che ci hai appena citato, come si può realizzare un programma, chiamiamolo così, di prevenzione per quanto riguarda questi comportamenti devianti negli adolescenti?
3: Dobbiamo ovviamente parlare di quattro aspetti in maniera un po' separata per comprenderci bene, cominciando magari dal primo che affronto, quello dei cambiamenti dell'autostima. Dobbiamo ricordarci che l'autostima, quello che noi siamo, quello che noi pensiamo di noi stessi, è l'aspetto più importante della nostra vita, è quello sul quale poi si basa il rapporto con le altre persone, le scelte che facciamo, il nostro senso di giusto e di sbagliato deriva anche dal modo in cui noi ci vediamo.
4: Certo.
3: Determina, non so, la scelta del nostro abbigliamento, la scelta del nostro taglio di capelli, se usare il piercing o no, se tatuarci o no, e tante altre cose nella nostra vita. Quindi l'adolescente che sta cambiando è alla ricerca di chi lui è, incomincia a essere sgraziato nei movimenti perché cresce più velocemente nel corpo che non nel coordinamento dei suoi muscoli, incomincia magari con l'acne, quindi la voce non è più quella di prima, quindi dici: ma io chi sono? Certo. Magari non viene verbalizzato così la domanda, però spesso questo salta fuori nel loro interiore, e quindi cominciano a cercare di avere un'immagine, di costruirsi un'immagine in base a che cosa? In base agli elementi che si vede intorno. Fino a quel momento i genitori sono stati gli unici riferimenti, in genere, grosso modo, i genitori, però, se non sono stati gli unici, sono stati i principali. Quindi il bambino tende spesso a copiare i genitori. Man mano che è esposto ad altri stimoli, comincia a confrontarli con gli altri e trova la sua strada. Quindi incomincia a volersi mettere l'orecchino perché assomiglia di più a quella persona che gli piace, o non se lo mette perché non vuole essere come quell'altra.
4: Sì,
3: incomincia
4: sì.
3: a confrontarsi con le persone intorno per scoprire chi è. Quindi è il momento dell'identificazione, molto più evidente a volte nelle ragazze che vogliono identificarsi con quell'attrice, quella modella o quella persona di spettacolo. Quello su cui giocano molto, ad esempio, le pubblicità con i vari testimonial,
4: sì,
3: persone
4: sì.
3: che non c'entra niente col prodotto che viene pubblicizzato, che però grazie al loro appeal che hanno sui giovani, e non solo giovani, per il loro ruolo di sportivi o di attori o così via, influenzano la scelta. Quindi
4: sì.
3: c'è questo tentativo di identificazione con gli altri.
2: Quindi un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento oggi: l'immagine di sé che gli adolescenti cercano di farsi nella loro, appunto, delicata fascia di età, su quali basi si fonda in sostanza?
3: Ma si fonda su quello che loro hanno imparato intorno a loro, dai modelli di riferimento che hanno. Quelle su quali si fonda? Su quelle, le basi sulle quali dovrebbe fondarsi, come cristiani dobbiamo dire che deve fondarsi su un rapporto con Dio.
4: Certo.
3: C'è un testo che secondo me è molto importante, di quando Gesù riassume la legge in poche cose. Dice: la cosa importante è avere, parafrasando quel testo dei Vangeli, è avere il giusto rapporto con Dio, perché avere il giusto rapporto con Dio può avere il giusto rapporto con te stesso e quindi a poter avere un giusto rapporto con gli altri. Quindi l'identificazione con il modello che Dio ci propone ci porta ad avere l'immagine giusta di noi, giusta dal punto di vista di Dio.
2: Bene, allora concluderei proprio su questa nota molto interessante che tu ci proponi, e questo ritorno un po' all'insegnamento e al principio evangelico di identificarsi piuttosto con Dio che non con altri, che più o meno hanno gli stessi nostri problemi e in qualche modo ci aiutano a deviare ancora di più da un corretto atteggiamento nei confronti, da una corretta prospettiva della vita che invece Dio può darci. È soltanto Lui che è il creatore della nostra esistenza. Bene, Gianfranco, grazie allora per questo tuo contributo di questa settimana. A risentirci, Dio volendo, la prossima volta per continuare a parlare di questi argomenti.
3: Grazie, arrivederci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, Famiglia, Dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Ed il passo biblico sul quale ci vogliamo soffermare oggi in questa rubrica dice: lodate il Signore, fate conoscere le sue gesta. Per raccogliere l'invito a lodare il Signore e a raccontare agli altri le sue gesta è necessario soddisfare alcune condizioni. Infatti la lode e la testimonianza del Signore non sono prerogative di tutti. Quali sono queste condizioni? Per lodare occorre avere un cuore riconoscente, e un cuore può essere riconoscente soltanto quando ha la certezza di avere ricevuto dei doni. Perciò può lodare il Signore soltanto chi ha conosciuto la bellezza dei suoi doni: la salvezza, il perdono, la pace, la vita eterna, la cura quotidiana. E chi per questo prova il desiderio

rende ancor più bello poter raccontare le gesta che nella sua grazia Gesù ha compiuto e continua a compiere nella nostra vita personale.

cinto di un tavolo, ma a prima vista non si direbbe. Le gambe sembrano non essere attaccate dove dovrebbero. La parte laterale sembra quella anteriore. Gli angoli sembrano quasi rivoltati. La parte superiore sembra essere capovolta. Soltanto dopo aver messo a fuoco il quadro, inizia a capire di cosa si tratta. Picasso voleva che l'osservatore vedesse l'impossibile. Il dipinto rappresenta un tavolo da diversi punti di vista. Spostando lo sguardo, riesci improvvisamente a vedere il tavolo intero. Quello che all'inizio sembrava poco più di un pasticcio, astratto, comincia a prendere forma. Ogni cosa quadra. Stai osservando un semplice tavolo come non l'hai mai visto prima. Possono succedere cose straordinarie spostando il fuoco visivo. Quando sentiamo l'espressione mettere a fuoco, pensiamo di solito ad una limitazione del nostro campo visivo. Mettere a fuoco significa anche allargare il campo visivo per capire meglio l'intera immagine. E quando allarghi la tua visuale oltre l'ovvio, oltre ciò che ti aspetti, preparati ad una grande sorpresa. Questo è proprio il modo in cui dobbiamo mettere a fuoco la persona del Signore Gesù. Le nostre idee su di Lui sono così limpide, chiare e simmetriche, così squadrate. Poi viene il Signore e mette sotto sopra i nostri preconcetti. Cominciamo a vedere il nostro Maestro e Signore in un modo assolutamente nuovo. Scopriamo che il Signore ama meravigliarci continuamente. Mettendo a fuoco il nostro sguardo su di Lui in questo modo, vediamo l'impossibile. Penso a questo ogni volta che leggo l'episodio dei discepoli diretti ad Emmaus nel capitolo 24 di Luca. Si erano fatti delle idee ben precise su questo Messia, attorno al quale avevano riordinato la vita e la loro fede religiosa. L'avevano sempre visto da un unico punto di vista, quello del salvatore politico che li avrebbe liberati dall'oppressione romana. La loro visuale era così limitata che dopo la morte del Signore niente aveva più senso. I fatti di quell'ultima settimana sembravano astratti e sconcertanti, proprio come uno dei dipinti più incomprensibili di Picasso. Niente quadrava, niente aveva senso. Cos'altro potevano fare se non tornare a casa e cercare di ricominciare da dove si erano fermati prima che Gesù facesse il suo ingresso nella loro vita? Non si rendevano conto che un atto di intrusione divina avrebbe allargato la loro visuale, facendogli la sorpresa più grande della loro vita. Mentre i discepoli camminavano, lamentandosi dei fatti che avevano seguito la crocifissione, apparve un estraneo. Il Signore Gesù in persona si intromise nella loro conversazione, chiedendo di cosa stessero discutendo. I discepoli avevano gli occhi impediti e forse non avranno accettato di buon grado questa intrusione. Chi era costui che si intrometteva nella loro conversazione privata? Ma mentre proseguivano il cammino, quest'uomo cominciò ad ampliare la loro visuale. Li aiutò a vedere le cose da un'angolazione diversa, svelando loro le scritture e spiegando che la sofferenza e la crocifissione erano parte dell'intera immagine. Che strano! I loro cuori si riscaldarono e per la prima volta i due discepoli misero a fuoco l'immagine di questo intruso, il loro Signore risorto. Allora era questo che le scritture intendevano. Non avevano mai ragionato secondo questa prospettiva. I discepoli iniziarono a capire cose che soltanto pochi momenti prima apparivano incomprensibili, perché guardavano a Gesù come non avevano mai fatto, e la loro vita cambiò per sempre. Non vorresti realizzare un'immagine più completa di Gesù? Una delle cose più meravigliose nella conoscenza di Dio è che c'è sempre così tanto da sapere e ancor di più da scoprire. Proprio quando meno te l'aspetti, Egli si intromette nei tuoi chiari e nitidi pensieri sulla sua persona e sul suo modo di agire. Gli piace capovolgere le situazioni e mostrarci come all'improvviso l'impossibile possa trasformarsi in una realtà logica. Gregory Hotchkiss scrive: «Il Signore non

conviene per mettere il suo timbro di approvazione sulle nostre vedute e conclusioni riguardanti la vita, la sua persona e la sua missione. Piuttosto, egli viene e gentilmente, ma sempre con fermezza, si intromette con la sua parola e dice: «Vedi, non è come tu pensavi». Prego il Signore che le prossime riflessioni ti possano rivelare una prospettiva di Gesù che non hai mai intravisto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra ricevo molte lettere da donne che mi parlano dei loro problemi. Sono contenta che lo facciano perché spesso posso dare delle risposte secondo quello che mi pare che la Bibbia insegna chiaramente. Altre volte le cose si diventano un po' più difficili perché non su tutte le cose la Bibbia è specifica. Per esempio, eccovi una lettera. Mio marito è un uomo buono, onesto e lavoratore. Io ho sempre un po' paura quando le mogli mi cominciano a dire mio marito è tanto buono, perché so che dopo viene un ma. Ma in ogni modo, qui la lettera diceva che il marito è buono, onesto e lavoratore. C'è però un lato del suo carattere che mi preoccupa. Va in collera coi bambini anche per delle piccole mancanze e dice loro delle parole che li feriscono. Poi se ne dispiace, ma intanto il danno è fatto. Come posso aiutarlo? Tutti noi a volte abbiamo detto cose ai nostri bambini che non avremmo dovuto dire e li abbiamo sgridati a sproposito o eccessivamente o troppo duramente. Purtroppo siamo esseri umani terribilmente fallibili. Poi a volte la stanchezza, le difficoltà della vita e i nostri problemi non risolti ci rendono irritabili. Però queste non dovrebbero essere delle scusanti dietro a cui nasconderci. I bambini sono vulnerabili e risentono molto di quelli che oggi, forse con una certa esagerazione, si chiamano abusi verbali, ma che sono in ogni modo però espressioni che fanno loro del male. Ci restano male e purtroppo si formano un'immagine molto, molto povera di se stessi e perdono fiducia di riuscire bene nella vita. Uno psicologo ha detto che ogni sgridata dovrebbe essere controbilanciata da 10 espressioni di lode, di affetto e di incoraggiamento. Questo è qualcosa che ci trova tutti colpevoli. A casa nostra a volte è successo che mio marito riprendesse i figli troppo duramente o, secondo me, ingiustamente. Cosa dovevo fare? E qui forse posso rispondere a questa signora che mi ha scritto. Ho cercato di non prendere le difese dei bambini davanti a loro, però in privato ho parlato con mio marito della faccenda e gli ho detto: ho paura che non eri a conoscenza di tutti i fatti e perciò la tua reazione mi è sembrata eccessiva. Gli ho spiegato come erano andate le cose, secondo me come si erano svolti i fatti, e lui ha capito. Che cosa ha fatto? È andato a chiedere perdono ai figli. Spiegazione del problema, richiesta e concessione di perdono, e poi più amici di prima. I nostri figli sanno perfettamente che non siamo infallibili, perciò sono pronti a capire e a perdonare. Quello che non sopportano sono l'incoerenza e l'ingiustizia. Se il marito è un credente che vuol piacere al Signore, le cose sono più facili. Se non è un credente, ma la relazione in famiglia è buona, si può usare sempre la via del ragionamento e della chiarificazione. Se è un tipo irragionevole, è più difficile. Allora veramente l'unica arma è la preghiera e la pratica di dire ai figli tutto il bene possibile, purché sia vero, del loro padre e incoraggiarli a cercare di evitare una condotta che gli dispiace. E piano piano penso che le cose possono migliorare.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 28. Gesù le rispose: grande è la tua fede. Lettera di Giacomo, capitolo 2, versetti 17 e 22. La fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Per le opere la fede fu resa completa. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 2 e 3. Noi ringraziamo sempre Dio, ricordandoci continuamente dell'opera della vostra fede. Il commento di oggi si riferisce a quanto scritto nel secondo libro dei Re, capitolo 4, versetti da 8 a 37. E il titolo è Una donna di fede. Bella è la storia di quella donna di Sunem di cui ci parla la Bibbia nel libro dei Re. La fede rende intelligenti e quella donna aveva capito che l'uomo a cui piaceva fermarsi a casa sua non era come gli altri, era un uomo di Dio, del vero Dio da lei adorato. Così, col marito gli preparò una stanza, una cameretta ammobiliata con semplicità, come si addiceva al carattere di quell'uomo, il profeta Eliseo. Un letto, un tavolino, una sedia, un candeliere. Colpito da tanta sollecitudine, Eliseo volle testimoniare la propria riconoscenza a quella donna così premurosa. «Che si può fare per te?» le chiese. La sua risposta è magnifica. «Io vivo in mezzo al mio popolo», come per dire «non desidero altro». Il popolo di Israele a quell'epoca viveva nell'indigenza. Molti si erano rivolti agli idoli, ma Dio non era cambiato e lei sapeva che le sue promesse sono sempre degne di fiducia. Ella non desiderava altro che servire il proprio Dio per il bene del suo popolo, accogliendo Eliseo, servitore di Dio e profeta. Quella donna aveva saputo aggiungere alla fede l'energia morale, in riferimento a quanto è scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 5 e 8, e la manifestava con le sue azioni, in riferimento a quanto è scritto alla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 18. Il profeta Eliseo era così ospite di una famiglia accogliente e devota, e Dio onorò la devozione della padrona di casa, permettendo che, sebbene in tarda età, desse alla luce un figlio. Il bambino crebbe, ma un giorno, mentre era nei campi con il padre durante la mietitura, fu colpito da violenti mal di capo. Lo portarono subito dalla madre e le morì in grembo. Quella donna aveva una sola risorsa: andare a chiamare l'uomo di Dio. Al marito, che non capiva il suo modo di agire, rispose semplicemente: lascia fare. Sapeva che Dio, che aveva dato e poi ripreso, poteva dare di nuovo. Geazi, il servo del profeta, vedendola arrivare, le chiede: stai bene? Sta bene tuo marito? Il bambino sta bene? E lei risponde: stanno bene. Ma ad Eliseo rivela il suo dramma. Non vuole che il profeta mandi il servo a rianimare il fanciullo e gli dice: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Come troviamo nel secondo libro dei Re, capitolo 4, al versetto 30. Non aspetta il soccorso da nessun altro. Eliseo accondiscende e in seguito alla sua ardente supplica, Dio ridà la vita al bambino. Che risposta meravigliosa alla fede di quella donna! Per lei solo Dio poteva risuscitare il figlio e per questo si rivolge al profeta, suo servo, cioè servo di Dio. Simbolicamente in questa circostanza il profeta raffigura il Signore Gesù, solo mediatore tra Dio e gli uomini, come troviamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Come dice l'apostolo Pietro nel libro degli Atti al capitolo 4 versetto 12 parlando di Gesù: in nessun altro è la salvezza. E ancora un versetto nella lettera ai Galati al capitolo 2 versetto 20: il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me.

Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi». Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: «Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno». Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: «Scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello».

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo terzo. Or, nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce d'uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte diritte, e le scabrose saranno appianate, ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non vi mettete a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Ormai è anche posta la scure alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gittato nel fuoco. E le turbe lo interrogavano dicendo: e allora che dobbiamo fare? Ed egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha una, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati, e gli dissero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscotete nulla di più di quello che v'è ordinato? Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false denunzie, e contentatevi della vostra paga. Or stando il popolo in aspettazione, e domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti: ben vi battezzo io con acqua, ma vien colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quanto è alla pula, la brucerà con fuoco inestinguibile. Così, con molte e varie esortazioni, evangelizzava il popolo. Ma Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie del suo fratello, e per tutte le malvagità che esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione. Ora venne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. E Gesù, quando cominciò anch'egli ad insegnare, aveva circa 30 anni, ed era figliuolo, come credevasi, di Giuseppe di Heli, di Mutad di Levi, di Melchi, di Annai, di Giuseppe, di Matatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Negai, di Mahat, di Matatia, di Semein, di Josec, di Gioda, di Jonan, di Resa, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melechi, di Adi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eliezer, di Giorin, di Matat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di Eliakim, di Mela, di Menna, di Matatà, di Natan, di Davide, di Jesse, di Giobed, di Boaz, di Sala, di Nasson, di Aninabad, di Admin, di Arni, di Eshron, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruc, di Ragau, di Falec, di Eber, di Sala, di Cayaman, di Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamech, di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malerel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Non vorrei dire sempre le stesse cose, solo che è difficile veramente trovare un modo diverso di dire ciao. Sono contento di essere di nuovo insieme a te. Ti sono grato per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma. E ti ringrazio per avermi iscritto. Grazie perché decidi di seguire insieme a me questa passeggiata, di fare insieme a me questa passeggiata e seguire insieme a me la lettura e le considerazioni del libro del Levitico. Quali altri modi ci sono di dire queste cose? Ma se li trovi di nuovi, fammelo sapere. L'importante è comunque che il cuore sia al posto giusto. I sentimenti con i quali dico queste cose non cambiano mai. Ti sono molto grato, sono felice di essere con te e procediamo, andiamo avanti.

E un passettino alla volta siamo arrivati al nono capitolo del libro del Levitico. Un capitolo molto interessante, perché non solo segna l'inizio del servizio di Aronne come sommo sacerdote e dei suoi figli, quali sacerdoti appunto, ma descrive anche il rituale che essi dovevano seguire giornalmente. Ad eccezione del grande giorno dell'espiazione, ben poco si dice nel resto della Bibbia del rituale giornaliero. Prima di tutto in questo capitolo si mette in rilievo il fatto che un sacerdote non era completamente tale prima della sua consacrazione, prima di quella cerimonia, di quel rituale del quale abbiamo parlato negli ultimi due incontri. Sebbene uno appartenesse alla famiglia di Aronne, poteva esercitare le funzioni sacerdotali solo dopo la consacrazione. Quindi l'essere parte della famiglia di Aronne non significava che automaticamente la persona poteva assurgere, è vero, alla posizione di sacerdote ed esercitare tale ufficio. Inoltre dobbiamo notare, ancora una volta come abbiamo fatto qualche tempo fa, che la parola ebraica di solito tradotta in italiano con consacrazione, alla lettera significa riempire la mano. E cosa vuol dire questo? E questo credo che significhi che noi ci avviciniamo a Dio a mani vuote. E a dire il vero non possiamo andare a Dio in altri modi. Possiamo e dobbiamo andare solo a mani vuote. La consacrazione non consiste nel promettere di fare questo o quello per Dio, di andare in terre di missioni o di dare tot lire di elemosina, eccetera, eccetera. Consacrazione significa invece presentarsi al Signore a mani vuote e dire: Signore, che cosa vuoi che io sia? Cosa vuoi che io faccia della mia vita? Pensa alla consacrazione in questi termini.

Magari tu sei lì che ti chiedi: ma cosa posso dare io a Dio? Non ci hai forse detto un po' di tempo fa che tutto quello che noi possiamo fare, possiamo dare a Dio, non sono altro che panni sporchi? È vero. La Bibbia ci dice che le nostre buone opere sono panni sporchi. Ma cerchiamo di intendere bene il contesto di questa frase. Tutto ciò che io posso fare è come un panno sporco, in altre parole, qualcosa che Dio non vuole e non ha, e per cui non ha nessun uso. Solo se io pretendo che queste buone opere mi acquistino una mia giusta posizione davanti a Dio, che mi acquistino la salvezza. Se le buone opere seguono una mia decisione di essere ciò che Dio vuole che io sia, allora quella è consacrazione. Se le precedono, è presunzione. Dobbiamo arrivare al punto, alla posizione, nella quale riconosciamo che da soli noi non possiamo fare un granché. Anzi, da soli noi non possiamo fare nulla. Se noi da soli potessimo fare qualcosa, allora non ci sarebbe stato nessun bisogno, perché Cristo doveva morire. Non ci sarebbe stato nessun bisogno per la venuta di Gesù, per la vita di Gesù, per l'insegnamento di Gesù, per la morte di Gesù, per la resurrezione di Gesù. La sua frase sulla croce, le ultime parole pronunciate da Gesù prima di rendere lo spirito, prima di morire: tutto è compiuto. Non avrebbero avuto nessun senso. Avrebbe dovuto dire: quasi tutto è compiuto. O ho fatto del mio meglio. Oppure sono arrivato fin dove potevo. Ho cercato di essere obbediente. Ho insegnato tutto quello che sapevo. Ho guarito il maggior numero di persone possibili. Tutte queste cose avrebbe potuto dirle. E invece ha scelto di dire: è compiuto. Tutto quello che era necessario fare, l'ho fatto. Quindi io non devo arrampicarmi sugli specchi per poter arrivare a Dio, perché Dio si è già proteso verso di me. Ha già spalancato le sue braccia di padre nei miei confronti. Mi è già venuto incontro sulla croce di Cristo. Quello è il punto d'incontro fra il divino e l'uomo.

Tornando al tema della consacrazione, può essere utile sapere che l'antica versione greca della Bibbia usa il verbo teleio per indicare appunto la consacrazione. Il concetto comunque è sempre lo stesso. Quella parola greca significa cioè portare a termine, completare. Esprime quindi l'idea che è Dio a portare a termine, a realizzare ciò che Lui vuole che noi realizziamo. È Lui che riempie le nostre mani. È Lui che dà una direzione ai nostri piedi. È Lui che parla così che le nostre orecchie possano essere protese per ascoltare. È Lui che sussurra così che il nostro cuore possa essere disposto a sentire. Di nuovo, se vogliamo un esempio eclatante, pratico, attivo della consacrazione, non dobbiamo far altro che guardare a Gesù. Per condurre molti fino alla gloria, Dio, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, doveva rendere perfetto per via di sofferenza l'autore della loro salvezza. Qui si parla naturalmente del Cristo. Vedi, Gesù stesso fu consacrato. Gesù stesso, di propria spontanea volontà, scelse un'attiva sottomissione alla volontà del Padre per realizzare uno scopo ben preciso. In un certo senso, noi partecipiamo allo scopo del Cristo, adoperandoci col suo aiuto sotto la guida dello Spirito Santo a far sì che la Chiesa abbia sempre nuove membra e che quelle che già vi sono funzionino bene. E tutto questo però si realizza soltanto ed esclusivamente con una totale consacrazione di noi stessi al servizio di Dio. Ma ripeto e sottolineo, tutto questo è possibile, ha un senso e porterà dei frutti soltanto nella misura in cui io piegherò le mie ginocchia davanti alla croce del Cristo. Il mio fare sacrifici, il mio fare opere buone, opere di misericordia, il mio dire un tot numero di preghiere, il mio frequentare un tot numero di riunioni, non servirà assolutamente a nulla se prima non mi dichiaro con la bocca e con la vita un seguace di Cristo. In questo capitolo 9 del libro del Levitico, quindi, ci troviamo soprattutto davanti a un Gesù che realizza il fine voluto dal Padre. L'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani di Israele, e disse ad Aronne: prendi un vitello per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto, tutti e due senza difetto, e offrili al Signore. Tutto questo, come abbiamo letto già tante altre volte, fu fatto per ordine di Dio. Per 7 giorni avevano seguito il rituale

esercitare la sua funzione di sommo sacerdote dopo la sua morte e risurrezione, così come Aronne fece dopo i 7 giorni di quella cerimonia di consacrazione. La lettera agli Ebrei che troviamo nel Nuovo Testamento e che più volte ho citata durante questi nostri incontri ci dice che se Cristo fosse sulla terra non sarebbe un sacerdote. Solo dopo la sua ascensione al cielo divenne sommo sacerdote nel tabernacolo, cioè in quella tenda e quel punto d'incontro non costruito dagli uomini. Nel libro del Levitico leggiamo del tabernacolo costruito dagli aiutanti di Mosè. Nella lettera agli Ebrei leggiamo di un altro tabernacolo, non costruito da mani d'uomo. Gesù poté fare ingresso nel tabernacolo celeste grazie al sangue sparso sulla croce. Il sacrificio per eccellenza. Il sublime sacrificio. Il dare se stesso per te e per me. Deporre la propria vita per te e per me. Quando Aronne prese servizio come sommo sacerdote nel primo giorno della settimana, i suoi 4 figli ne furono testimoni. Allo stesso modo, noi abbiamo dei Vangeli che rendono testimonianza della morte e della resurrezione di Cristo. Quindi noi oggi abbiamo un sacerdote perfetto, un sommo sacerdote nelle sue piene funzioni. Di nuovo, nella lettera agli Ebrei leggiamo: reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo proclamato da Dio sommo sacerdote. Noi obbediamo a Cristo quando crediamo in Lui e ci affidiamo a Lui, quando riponiamo la nostra fiducia in Lui, nel Suo insegnamento, nella Sua vita, la Sua morte e la Sua resurrezione. Questa è consacrazione. Riporre tutto ciò che siamo ai Suoi piedi, come un'offerta, come un dono, un regalo. Non regaliamo qualcosa, ma offriamo noi stessi, a mani vuote. Andiamo verso colui che con braccia protese ha sparso il proprio sangue, ha dato la sua vita perché io, perché tu, perché noi tutti potessimo avere nuova vita.

Egli non ha bisogno ogni giorno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Perché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Questo è quanto leggiamo nella lettera agli Ebrei.

Mosè prosegue e dice ad Aronne: agli israeliti dirai: prendete un capro per il sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello, tutti e due di un anno, senza difetto, per l'olocausto. Un toro e un ariete per il sacrificio di comunione, per immolarli davanti al Signore, un'oblazione intrisa nell'olio. Perché oggi il Signore si manifesterà a voi. Fu ordinato quindi ad Aronne di far sì che il popolo portasse le vittime per offrire vari sacrifici, tranne il sacrificio di riparazione. Non ce n'era bisogno, perché non avevano avuto il tempo di trasgredire qualche norma concernente il culto. Quindi uccisero un capro per fare il sacrificio per il peccato, uccisero un vitello ed un agnello per l'olocausto, mentre un bue e un montone, nella traduzione che abbiamo letto prima, un ariete, il bue e il montone furono usati per fare un sacrificio di azioni di grazie, un sacrificio di ringraziamento, un'offerta per dire grazie. E infine fu fatta l'oblazione. In quel giorno poi sarebbe apparsa loro la gloria del Signore, e questo doveva dimostrare che mediante la morte di Cristo noi possiamo avvicinarci a Dio, avendo piena fiducia di colui che ci rappresenta presso Dio, cioè il nostro sommo sacerdote. Essi dunque, prosegue il testo, condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosè aveva ordinato. Tutta la comunità si avvicinò e stette davanti al Signore. Mosè disse: ecco ciò che il Signore vi ha ordinato. Fatelo, e la gloria del Signore vi apparirà. Poi Mosè parla direttamente ad Aronne. Si rivolge ad Aronne. Dice: avvicinati all'altare. Offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto, e compi il rito espiatorio per te e per il tuo casato. Presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato. Quindi il popolo obbedisce e Mosè assicura loro che la gloria del Signore apparirà tra breve. Leggiamo poi che Aronne si accostò all'altare, scannò il vitello del sacrificio per il peccato che era per sé. I suoi figli gli porsero il sangue ed egli vi intinse il dito. Ne bagnò i corni dell'altare e sparse il resto del sangue alla base dell'altare. Questo ci conferma che Aronne seguì scrupolosamente il rituale del sacrificio per il peccato. Se hai notato, questo sacrificio fu fatto per primo. Perché? Quando si facevano le oblazioni, veniva prima l'olocausto, ed il sacrificio per il peccato si faceva alla fine. Il fatto è che da prima i sacrifici venivano offerti dal punto di vista di Dio, mentre ora ci avviciniamo a Dio dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'uomo. Quindi l'ordine viene invertito. L'uomo infatti si presenta a Dio come peccatore, e quindi è il problema del peccato che deve essere risolto per primo. Come leggiamo nella lettera di Paolo ai cristiani di Efeso, in lui, cioè in Gesù, noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Poi si continua con il rituale relativo all'olocausto, e anche questo rituale fu seguito alla lettera, fu seguito scrupolosamente. Dopodiché vengono offerti il sacrificio per il peccato e l'olocausto per il popolo. Quindi prima i sacerdoti dovevano rendersi puri, puliti, prima di poter offrire sacrifici a nome del popolo. Ancora una volta vediamo che tutte queste azioni ci parlano in un modo allegorico, in un modo simbolico, ma con molta convinzione, con molta potenza, di Gesù, del Figlio di Dio. A tale proposito, nel libro del profeta Isaia leggiamo: piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti.
dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Lo stesso concetto viene echeggiato nel Nuovo Testamento, nella seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.

Purtroppo fra pochi secondi dobbiamo salutarci. Fra pochissimi secondi dovrebbe arrivare la sigla di chiusura, dopo che questo bel brano musicale sarà sfumato. Naturalmente ho tempo di darti appuntamento al nostro prossimo incontro, ho sicuramente tempo di ringraziarti ancora una volta della tua piacevolissima compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie per averci scelti ancora una volta. E grazie per aver ascoltato con tanta pazienza e con tanta cortesia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. E ancora una volta ricorda che Gesù ha fatto quello che ha fatto per te e per me. A presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ed ora alcuni consigli sul tema: dovrei io amar me stesso? La scusa che più frequentemente è usata nelle nostre consulenze, quando noi ricordiamo ai nostri consultatori la loro responsabilità di amare il prossimo nostro e di amare Dio, è che per poter far questo noi dobbiamo imparare ad amare e che Dio esige che amiamo sia che ci piaccia o no. È una scusa nuova questa che ci viene data e molto moderna. E cioè, ma voi non potete pretendere che io ami Dio e che io ami il mio prossimo se non prima imparo ad amar me stesso. E questo ragionamento sembra avere anche una certa plausibilità, almeno a prima vista, e certi infatti si appellano persino alle scritture quando asseriscono questa cosa. Così volgiamoci ad un passaggio che è spesso citato da chi vuol provare di sostanziare tale scusa per non amare Dio né per amare il prossimo proprio. In Matteo 22:34 leggiamo queste parole: or i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono assieme, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Ora, quando Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso, volta dopo volta, c'è della gente che pensa che queste parole significhino che uno non può imparare ad amare il prossimo suo fin tanto che non ha prima imparato ad amare se stesso e che non può amare il proprio prossimo fin tanto che non ami attualmente se stesso, e sembra che questa idea abbia una certa plausibilità. Ma attualmente, nell'esaminare il passaggio, noi vediamo che questo non è altro che psicologizzare la scrittura. Il narcisismo non è per certo una dottrina biblica, mai noi siamo stati comandati di amare noi stessi. Infatti, quando Paolo nell'epistola agli Efesini, capitolo 5, dice: poiché nessuno ebbe mai in odio la propria carne, fa chiaro che noi non abbiamo alcun problema nell'amare noi stessi. Attraverso tutte le scritture ci viene detto di imparare a mettere noi stessi al secondo posto e il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto. Attraverso le scritture ci viene detto di negare noi stessi e di dire di sì a Gesù Cristo e seguir Lui, senza contare quello che il nostro io può dire. Così troviamo subito che non solo non esistono dottrine o insegnamenti o alcun altro versetto o alcun passaggio che ci dice, che ci comanda di amar noi stessi, ma troviamo invece molti passaggi che sono totalmente inconsistenti con questo concetto. È un errore psicologico moderno l'insegnare che dobbiamo amar noi stessi. Una persona che cerca la propria vita è quella che la perde, dicono le scritture, ma colui che perde la sua vita per cagion del Vangelo, egli la troverà. Ecco che la scrittura insegna proprio il contrario. Dunque, se non c'è comando di amar se stesso e se le scritture insegnano proprio l'opposto, cosa questo passaggio vuol dire quando ci dice di amare il prossimo nostro come noi stessi? Ebbene, osserviamo. Gesù qui ci dice che ci sono due comandi, non tre. Parla del più grande e del più importante comandamento e di un secondo che è simile al primo. Poi, riassumendo nel 40° versetto del 22° capitolo di Matteo, ci dice: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Oh, come terribilmente sbagliato sarebbe il pensare che quando Gesù disse
che su questi due comandamenti si basava tutta quanta la legge e i profeti, quanto terribile sarebbe se questi due comandamenti dovessero dipendere da un terzo comandamento, il quale sarebbe più basilare di essi, al punto che se non si pratica il terzo, neppure gli altri due possono essere messi in pratica dai credenti. Ma ecco che questi due comandamenti non dipendono da un terzo comandamento di amare noi stessi, perché non esiste un terzo comandamento. E il secondo comandamento è uguale. Se Gesù fosse stato evasivo e avesse detto questi comandamenti, poteva essere supporre anche che sì, ci fosse stato un terzo comandamento qui, anche se un terzo comandamento non fosse stato menzionato. Potrebbe esserlo per implicazione, falsa implicazione da parte di coloro che vogliono leggervela in questo passaggio. Ma notate, su questi due comandamenti, dice la Bibbia, egli specificamente disse due, e due sono tutti quelli che sono necessari per compiere tutta la legge e i profeti. Solo due, no tre, no quattro, ma due. È estremamente pericoloso cambiare la parola di Gesù da due a tre, e specialmente se questo punto così critico sul quale si basa dipende l'intera legge e i profeti. Ma dunque, cosa Gesù voleva farci capire quando disse «ama il tuo prossimo come te stesso»? Non vuol dire che noi dobbiamo amare il prossimo nostro facendo le stesse cose che noi facciamo per noi stessi? No, questo è esattamente quello che il passaggio non dice. Il concetto dell'amore non è qui espresso in riguardo a ciò che facciamo verso noi stessi. Così spesso facciamo cose che pensiamo di essere per il nostro benessere, ma se invece ci fanno del male a noi e alla nostra vita. Il concetto di come noi dobbiamo amare il nostro prossimo ci è dato nella legge di Dio, la quale è riassunta in questi due comandamenti. Il concetto di come amare il nostro prossimo ci è dato nei 10 comandamenti che ci dicono di non attestare il falso contro di lui, di non concupire ciò che possiede, che non dobbiamo derubarlo e così via, più tutti i positivi aspetti che questi comandamenti pure ci recano. E di nuovo domandiamo, ma cosa vuol dire quando egli ci dice di amare come noi stessi? Ama il tuo prossimo come te stesso. Ebbene, osserviamo. Il secondo comandamento è simile al primo, così torniamo a vedere quello che il primo significa. E il primo comandamento è: amerai il Signore, il Dio tuo, come? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. E non è che qui noi siamo divisi in tre parti, ma semplicemente ci dice di amare Dio con tutto ciò che abbiamo. Amiamo Dio con completo ardore e intensità. Date l'amore che avete verso Dio, dategli ogni cosa che potete dargli. Ama Dio con tutto ciò che siete, con tutto ciò che avete. E poi ecco che continua e dice: il secondo è simile al primo, è simile in quel prospetto come nel prospetto che uno dovrebbe amare. E notate com'è: ama il prossimo tuo come te stesso. Ed è così che si deve amare il nostro prossimo, con la stessa intensità e con lo stesso fervore, con tutto l'insieme dei desideri che noi abbiamo verso noi stessi. Oh, come spesso siamo proni ad esplicar noi stessi dai guai così facilmente e senza formarci in raddrizzare i nostri torti che abbiamo fatto. O come spesso ci si scusa, o come spesso mettiamo le cose di modo che noi possiamo prendere la vita alla leggera, o come spesso teniamo cura di noi stessi, o quanto ci preoccupiamo per quello che facciamo per noi. Ebbene, con questa stessa frequenza, con questa stessa intensità, con questi stessi consumati desideri con i quali noi consideriamo di fare il meglio per noi stessi, con questa qualità noi dobbiamo esprimere il nostro amore verso il nostro prossimo. Ecco cosa disse Gesù: ama il tuo prossimo con la stessa intensità che tu ami te stesso e con le cose che noi facciamo a noi stessi.
Queste sono le condizioni con le quali noi dobbiamo curarci del nostro prossimo. Così abbandoniamo questa scusa quando la parola di Dio ci dice di amare il prossimo nostro e dire cioè che non lo possiamo amare fin tanto che non abbiamo imparato ad amare noi stessi. Oh, voi sapete come amar voi stessi, voi amate appassionatamente voi stessi. E ciò è esattamente quello che Gesù ci dice di fare verso il nostro prossimo. Così preghiamo, Signore, che tu ci aiuti ora ad amare il nostro prossimo non solo in una maniera blanda e spassionata, ma con lo stesso fervore e passione che noi usiamo verso noi stessi. Questo te lo chiediamo nel nome e nell'amore di Gesù. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 24. Non portare invidia ai malvagi e non desiderare di star con loro, perché il loro cuore medita rapine e le loro labbra parlano di nuocere. È un testo che ci esorta su non portare invidia agli iniqui. Talvolta siamo tentati di invidiare i malvagi unicamente perché essi ci appaiono felici, perché sono prosperi nel mondo, perché sembrano sempre al sicuro, e addirittura talvolta desideriamo essere loro amici, cercando così di ottenere quello che essi apparentemente hanno. Ma la parola di Dio ci ricorda che dietro questa maschera di prosperità, di gioia, di felicità, di sicurezza, c'è una cattiva coscienza. Infatti, essi nel loro cuore studiano e meditano il male, la distruzione degli altri, e le loro labbra parlano soltanto di fare del male. Fa attenzione, dice lo Spirito Santo per la bocca del predicatore, non ti fare illudere dall'esteriorità della loro sicurezza, dalla prosperità della loro condizione. È tutto molto fittizio, perché il loro cuore non è sereno, l'anima loro non è in pace, nel loro cuore c'è soltanto meditazioni di violenza e sulle loro labbra c'è soltanto il far male. Essi meditano violenza e poi a parole infieriscono e turbano gli altri, e la vera felicità invece è una coscienza serena che riposa fiduciosa nella pace di Dio. La vera saggezza, la saggezza per godere veramente l'esistenza, è avere serenità nell'anima, e questa serenità può esserci data solo da Dio. Verso 3. La casa si edifica con la sapienza, si rende stabile con la prudenza, mediante la scienza se ne riempono le stanze d'ogni specie di beni preziosi e gradevoli. È un concetto già citato precedentemente, ma che ci viene ancora una volta ricordato per dire che la vera ricchezza, la vera prosperità sono il risultato della sapienza e della prudenza, sono il risultato della conoscenza, sono il risultato del rapporto con Dio. Nel libro dei Proverbi, quando si parla di sapienza e di prudenza e di conoscenza, non si parla della sapienza umana, della conoscenza terrena, della prudenza naturale, ma si parla di quelle virtù che si acquistano soltanto presso Dio e nel nostro rapporto con Lui, nel riconoscerlo in tutte le nostre vie, nel permettere al Suo Spirito di guidare i nostri passi, che allora noi possiamo ottenere sapienza, prudenza e conoscenza. E queste tre virtù sono fondamentali per edificare la casa, per renderla stabile, per arricchirla. Verso 5. L'uomo savio è pieno di forza, e chi ha conoscimento accresce la sua potenza. Infatti, con savie direzioni potrai condur bene la guerra,
e la vittoria sta nel gran numero di consiglieri, in contrasto con i malvagi che meditano rapine e parlano di nuocere. C'è appunto quella vera forza che è la saggezza, quella vera potenza che è la conoscenza, quella vera arma che ci porta ad ottenere vittoria, che è la prudenza. E infine questa vittoria sta nel grande numero di consiglieri. Perché? Perché quando una casa o un regno sono governati dalla sapienza, quando questa sapienza ha il potere di guidare e di condurre ogni tipo di ragionamento, sia esso per le faccende private di una famiglia che nel governo di uno Stato, certamente allora saprà la vittoria. E per la sicurezza della pace pubblica c'è una moltitudine di consiglieri che possono aiutare e darci quel senso di sicurezza. I peggiori pericoli sono di non comprendere quali siano i vantaggi che noi possiamo avere nel rapporto fraterno e sociale. La società non è composta di poche persone che governano e di una gran massa di persone che si lascia governare, ma la società è il risultato della collaborazione reciproca di tutte le componenti della vita associata. È strano, ma qui già in pieno Antico Testamento, quando in realtà si parlava di monarchie assolute, lo Spirito di Dio guida un monarca a parlare di quello che deve essere il rapporto tra cittadini e governanti, un rapporto di mutua collaborazione, perché veramente ci sia vittoria, perché ci sia forza, perché ci sia prosperità. E una parola tanto antica è per noi di grande attualità. Non è nel disinteresse generale che noi possiamo trovare la soluzione dei problemi della nostra società, ma è nella collaborazione di tutti noi per una buona amministrazione ed un buon governo. E se questo è vero nella vita della nostra nazione e delle nostre famiglie, è altrettanto vero nella nostra vita e nei rapporti con Dio. Questa collaborazione con Lui ci garantirà la vera felicità e la vera vittoria nel campo dello spirito. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo ancora con l'Evangelo di Matteo, con il libro più letto. Ogni volta che si tratta un argomento è sempre un argomento nuovo che allarga il cuore. Enzo parlerà di un argomento particolare, ma credo che sia un aneddoto conosciuto anche nel mondo. Quando si dice rendi a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Sentiamo che cosa significa in realtà.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori e bentornati all'ascolto del libro più letto. Sempre ovviamente dal Vangelo di Matteo al capitolo 22. Ieri abbiamo visto come Gesù dà altre parabole ai capi dei sacerdoti, ai capi dei giudei, e così diede anche la parabola dell'invito nuziale. I nemici di Cristo stanno per fare l'ultimo assalto, l'attacco finale al Signore Gesù. Prima verranno gli erodiani, poi i sadducei, infine i farisei. Poi il Signore farà una domanda ai farisei e loro cercheranno di allontanarsi da Lui il più presto possibile. Gli erodiani verranno con la questione del pagamento del tributo a Cesare, i sadducei con una domanda che riguarda la resurrezione, i farisei con la questione riguardante il grande comandamento della legge che stava loro tanto a cuore. E vedremo il modo meraviglioso in cui il Signore risponde a questi uomini. Credo che una delle prove della sua deità sia proprio il modo in cui tiene testa ai suoi nemici. Gli erodiani vengono a lui con una domanda collegata alla posizione che occupano. Appartenevano a un partito politico che appoggiava la casa di Erode e desiderava liberarla dal giogo romano. Non li considererei quindi un gruppo religioso perché erano fortemente politicizzati. Tuttavia, i farisei li usarono ed è possibile che anche alcuni farisei fossero erodiani. Sono infatti i farisei che istigano questo primo attacco al Signore Gesù. Leggiamolo nei versetti dal 15 al 22. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono e lasciatolo se ne andarono.

Come dicevamo, i farisei non erano riusciti a fare granché sfidando Gesù apertamente, perciò decisero che questa volta sarebbero stati più sottili nell'avvicinarlo, lo avrebbero fatto come degli umili e sinceri ricercatori. Avrebbero cominciato con l'adularlo, sottolineando la sua sincerità e indipendenza nella speranza di sentirgli dire qualcosa che avrebbe potuto sembrare sedizioso a Pilato oppure sacrilego al popolo. Avrebbero parlato del suo coraggio, sperando di indurlo a una risposta non premeditata alla questione tranello che intendevano porgli. Formulano una domanda che richiedeva una risposta semplice, sì o no. Forse speravano che rispondesse sì, e tale risposta avrebbe dato ai farisei l'occasione di chiamarlo traditore della nazione, suscitando anche il risentimento delle folle. Nel caso che rispondesse no, i farisei si erano portati gli erodiani che avrebbero informato il governatore romano. Questa risposta negativa sarebbe stata un'occasione per accusare Gesù di insurrezione o di desiderare una rivolta. Chiese di vedere una moneta romana e domandò chi fosse la persona raffigurata. Per rispondere dovettero cercarne una. Abbiamo qualche prova che i giudei di Gerusalemme non amavano tenere in mano o addosso delle monete che avessero impressa l'immagine di un uomo, per cui dovettero forse andare dai cambiavalute per farsene dare una e rispondere in modo esatto. I romani avevano portato alcuni vantaggi e privilegi che i giudei avevano accettato. I capi dei giudei in realtà volevano continuare ad avere questi vantaggi e la protezione che offrivano. Per questo Gesù disse loro di pagare il tributo a Cesare. Ciò dimostra chiaramente che il Signore non cadde nella trappola. Anche se dovevano qualcosa a Cesare, non restavano senza responsabilità davanti a Dio.

Gli erodiani se ne vanno e passano la palla ai sadducei, che tentano a loro volta di intrappolarlo. Leggiamo i versetti dal 23 al 33 dal Vangelo di Matteo, capitolo 22. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto: se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi sette fratelli. Il primo, ammogliatosi, morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quali dei sette sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta?» Ma Gesù rispose loro: «Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla resurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi». E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento.

L'opposizione contro Gesù non soltanto unì nemici quali i farisei e gli erodiani, ma portò nel conflitto anche i sadducei. Gli erodiani erano gli oppositori politici dei farisei, i sadducei i principali oppositori religiosi. La maggior parte di loro erano sacerdoti, si interessavano soprattutto al Pentateuco. Affermavano che le anime morivano insieme al corpo e negavano quindi la possibilità della resurrezione e di una vita futura. Essi cercavano quindi di ridurre la dottrina della resurrezione a una cosa assurda. Volevano farla apparire ridicola, contraria alle disposizioni stesse della legge. In risposta ai sadducei, Gesù per prima cosa fece loro notare che avevano commesso un grande errore nelle loro conclusioni. I sadducei erano ignoranti in due cose, nelle scritture e nel potere di Dio. Per questo fecero una domanda così ridicola. La spiegazione è semplice. Non capivano le scritture e non riuscivano a vedere come la dottrina della resurrezione e della vita futura stesse dietro a molte affermazioni bibliche. La ragione per cui non capivano le scritture era che non credevano alla potenza di Dio. Non si rendevano conto che Dio era capace di risuscitare morti e trasformare i corpi mortali in corpi gloriosi, immortali, incorruttibili, come dice Paolo nella sua lettera ai Corinzi. Gesù citò un passo del libro dell'Esodo per sostenere la verità della resurrezione, perché quella era la parte della Bibbia dalla quale erano partiti per la loro domanda. Li incontrò sul loro stesso terreno, presentando loro la scrittura che affermavano di accettare. Presenta loro Dio, i cui patti sono reali e sicuri. Come potrebbe Dio mantenere un rapporto con una persona che non esistesse? Dio non disse: «Io ero il Dio di Abramo», ma «Io sono il Dio di Abramo».

0: Gli erodiani e i sadducei sono stati ridotti al silenzio. I farisei hanno osservato Gesù e questi due gruppi. I farisei erano un gruppo politico-religioso. Volevano ristabilire il regno di Davide per liberarsi dei romani. Nel loro intento politico potevano unirsi agli erodiani, ma come gruppo religioso opponevano i sadducei. I farisei, come gli altri due gruppi, erano lì per incastrare il Signore. Così uno di loro, un avvocato, pose una domanda interessante. Leggiamo il passo dal versetto 34 al 40. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». I farisei si consultano tra di loro, preparano un piano e lo mettono in atto attraverso questo intelligente avvocato, uno scriba, esperto nella legge mosaica, che fa quella domanda per mettere ulteriormente alla prova la conoscenza di Gesù delle scritture. Il Signore è molto diretto nei confronti di quest'uomo, dice: «Vuoi sapere qual è il primo comandamento? Amare Dio è il più grande comandamento e amare il tuo prossimo è quello successivo».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Gesù non entrò in una profonda discussione per stabilire che cosa il più grande comandamento dovesse includere, ma egli citò semplicemente un passo familiare della Scrittura, Deuteronomio 6, versetti 4 e 5. Esso indica Dio e afferma la sua unicità ed unità. Come Dio, egli è l'Onnipotente e noi possiamo permetterci di affidarci a Lui con fede, con amore. Come il solo è vero Dio, egli solo è stato il responsabile della nostra creazione e provvede ai nostri bisogni. Gli israeliti dovevano osservare la legge, non in primo luogo per timore del giudizio, ma per amore, per gratitudine a Dio che aveva fatto tanto per loro. Gesù aggiunse questo secondo comandamento, anche se lo scriba gliene aveva chiesto uno solo. Egli voleva mettere in evidenza una connessione che spesso non è notata, ma che deve essere fatta. In Levitico, il comandamento è seguito dalla dichiarazione «Io sono il Signore». Dio chiede il nostro amore proprio a causa di quello che Egli è. E proprio perché Egli è quel che è, ci chiede di amarci gli uni gli altri. La Bibbia non pone dei limiti al nostro amore per il nostro prossimo. Dio ci ama perché Egli è amore e dimostra il suo amore per noi mandando a morire Cristo per noi mentre eravamo ancora peccatori. Così, il nostro amore dovrebbe volgersi a tutti quelli che sono peccatori, anche se ci maltrattano.

I farisei confabulano ancora per farlo cadere con un'altra domanda, ma lui li batte sul tempo e fa loro una domanda. Leggiamo tutto questo nell'episodio contenuto nei versetti dal 41 al 46. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò, dicendo: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli risposero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. La domanda base era facile e banale. Tutti sapevano che il Messia sarebbe stato figlio di Davide. Ma Gesù va più a fondo con la sua domanda e nel farlo cita il Salmo 110, versetto 1. Come poteva Davide chiamare suo figlio mio Signore? I farisei avrebbero dovuto dire che il figlio sarebbe dovuto nascere in modo sovrannaturale affinché Davide potesse chiamarlo mio Signore.

0: cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Ci sono in questa domanda parecchie implicazioni eccezionali. Il Signore disse che Davide aveva scritto il Salmo 110 grazie allo Spirito Santo e che concerneva il Messia. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Davide poteva chiamare così suo figlio solo perché egli era veramente superiore. L'unica risposta logica è la nascita attraverso lo Spirito Santo. Gesù è figlio di Davide, ma è più grande di lui. Un figlio di Davide non potrebbe essere più grande di lui se nella genealogia non venisse introdotto un qualcosa di superiore. Il racconto della nascita soprannaturale di Gesù è l'unica risposta soddisfacente. Il Signore di Davide entrò a far parte della sua genealogia, come scritto in Luca. Luca, capitolo 1, versetto 35. Egli è più grande di Davide, perché è il Signore venuto dai cieli. Il Signore Gesù stava obbligando i farisei a riconoscere la verità e ammettere che egli era il figlio di Davide e il Signore di Davide. Con questo terminò lo scontro verbale con le autorità religiose. Non ce ne furono altri. Avevano deciso di eliminarlo, farlo morire, e si concentrarono solo su questo. Avevano capito che non potevano rispondergli perché questa era una delle grandi prove della sua deità. E qui ci fermiamo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, gradite il nostro saluto, il nostro augurio di ogni benedizione celeste. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, del versetto 53 del capitolo 7 e dei primi 11 versetti del capitolo 8.
3: Se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui. Ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. E fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro:

fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: Il nostro testo è stato oggetto di molte perplessità e dubbi. Manca nei quattro manoscritti più antichi, cioè nei codici sinaitico, alessandrino, vaticano e di Efraim, e manca in quattro manoscritti unciali di grande pregio. D'altronde è presente in sette manoscritti unciali, fra i quali il famoso codice di Beza, e in più di 300 manoscritti corsivi. Ambrogio, Agostino e altri padri del IV secolo lo ritennero autentico, adducendo varie ragioni. La festa delle capanne, per la sua particolare conformazione, diveniva per molti un'occasione di piacere sfrenato. Inoltre, la condotta di Gesù è in piena armonia con il suo carattere e le sue affermazioni. Il Signore non giudicò giuridicamente né assolse moralmente la colpevole. Usò semplicemente misericordia. Si deve anche riconoscere che se esistono ragioni morali per togliere il brano dal Vangelo, per non incoraggiare il peccato e l'immoralità, non esiste una ragione logica per inserirlo se non che vi fosse all'origine. Oltre a queste considerazioni, si deve riconoscere che non si riscontra alcuna diversità di stile fra il nostro testo e il resto del Vangelo in cui si trova. Così, alla luce di tali considerazioni, riteniamo genuino il brano e ci applichiamo a meditarlo per trarne qualche riflessione che possa giovare alla nostra vita. Una riflessione di fondo a cui abbiamo già fatto riferimento è che Gesù non condannò, ma neppure assolse la donna per il suo comportamento. La mancanza di un giudizio, come veniva chiaramente richiesto dalla legge mosaica, non faccia pensare ad una facile assoluzione, come se il fatto non costituisse un reato o un grave peccato. Di conseguenza nessuno si senta autorizzato a peccare, come se il giudizio, la giustizia, la condanna fossero state abrogate. Gesù redarguì quella donna, la invitò a non peccare più, manifestando così un reale e profondo pentimento, che è l'unica via che conduce alla conversione. Non la condannò alla lapidazione, come esigeva la legge e come volevano i farisei, caricandosi lui stesso di questo peccato, che unitamente a quelli di tutta l'umanità avrebbe di lì a poco espiato attraverso il suo sacrificio alla croce. Pertanto quella assoluzione fu un'anticipazione dei benefici della croce, validi per coloro che, pentiti dei loro peccati, si affidano a Gesù, il Salvatore, e iniziano a vivere nella giustizia di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

dai nostri microfoni una buona giornata a tutti voi. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Il brano di questa mattina è tratto dal libro del profeta Isaia e precisamente leggerò al capitolo 49 dal versetto 14, libro del profeta Isaia, capitolo 49, verso 14. Ma Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Può smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori, i tuoi devastatori si allontanano da te. Volgi lo sguardo intorno e guarda. Essi si radunano tutti e vengono da te. Com'è vero che io vivo, dice il Signore, tu ti rivestirai di essi come di un ornamento, te ne adornerai come una sposa. Il versetto sul quale condivideremo qualche semplice considerazione è il versetto 15, che recita: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Può smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Isaia 49:15 recita: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Una verità più volte enfatizzata dalla parola di Dio è che il Signore non si dimentica di nessuno. L'uomo tende a dimenticare, nonostante l'impegno e la buona volontà profuse, non sempre si ricorda degli altri, delle persone di cui si dovrebbe ricordare. Ma Dio non è come gli uomini. Egli si ricorda di noi anche quando gli altri se ne dimenticano. Potranno verificarsi nel corso della vita dei momenti in cui saremo soli, le persone a noi più care, quelle su cui avevamo fatto maggiore affidamento, per diversi motivi potranno non essere al nostro fianco. Ma anche in questi momenti non saremo mai soli, perché il Signore non ci abbandona. La presenza continua del Signore accanto a noi è un incoraggiamento prezioso, è un incoraggiamento che evidenzia la grandezza dell'amore che Egli ha per noi. Proprio perché Egli ci ama, è interessato a ciascuno di noi, vede le nostre necessità meglio di chiunque e conosce il peso e la sofferenza del nostro cuore. Ma ancora di più, Egli ci rimane accanto per sostenerci e per indicarci la via da percorrere mediante la sua parola. Poiché il Signore non si dimentica dei suoi figli, Egli è anche sempre all'opera per promuoverne il bene, anche quando tutto sembra essere fermo, anche quando sembra che Egli non stia rispondendo alle nostre preghiere, alle invocazioni del nostro cuore. La Bibbia ci ricorda che Egli non si dimentica di noi, ma che è all'opera per il bene spirituale della nostra vita. Caro amico, che forse in questo momento pensi che il Signore ti abbia lasciato solo e non ti stia pensando, non si stia curando della tua vita, ricorda, Dio non si dimentica. Fai di Lui il fondamento della tua vita. Getta su di Lui ogni tuo affanno, ogni tua preoccupazione, ogni tua sollecitudine e scoprirai che Egli ha cura di te.

incoraggiati dalla parola di Dio che rammenta al nostro cuore questa preziosa verità: Dio non si dimentica di noi. Vogliamo rivolgere insieme la nostra preghiera al Signore. Caro Padre Celeste, veniamo a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, il Signore e Salvatore della nostra vita. Con un cuore profondamente grato siamo nella tua dolce presenza per ringraziarti. Ringraziarti, Signore, per come tu ci stai vicino, per come tu non ci lasci, non ci abbandoni. La tua parola, Signore, è per noi una lampada sul nostro cammino, e tutte le volte che il cammino dinanzi a noi sembra oscuro, volgendoci ad essa noi troviamo la luce necessaria. Signore, ti preghiamo per i nostri amici che ci stanno ascoltando, che attraverso queste semplici riflessioni hanno modo di udire la tua parola. Voglia tu compungere il loro cuore e soprattutto voglia tu incoraggiarli, considerando che tu non ti dimentichi di loro. Fa che possano confidare in te e riporre in te la loro fiducia. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad udire la parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Salve amici, eccoci qui anche quest'oggi pronti a considerare un altro episodio dalla vita del maestro, perché sì, l'insegnamento di Gesù è differente da tutti gli altri perché è fatto attraverso episodi della sua vita, a fatti e non a parole. Gesù non dice di far niente se non prima lo ha fatto lui. Oggi ci parla di comportamento e noteremo che mentre da una parte Gesù si scaglia contro la gente di chiesa, il clero, i bacchettoni, i religiosi abituali, egli trova poi invece comunione con i peccatori, con i fuoriusciti, con la gente della strada. Perché? Ascoltate e troverete che la vera religione di Gesù non è religione di chiesa, ma è invece una relazione di Gesù con gente comune, con gente come noi. Ma prima di passare a questi insegnamenti, ascoltiamo assieme uno dei nostri inni.

siete sempre con me su Svegli che ora viene il bello. E sapete, amici, corrispondendo con così tanti ascoltatori, mi capita di ricevere le più svariate richieste. Chi richiede francobolli usati, chi cartoline, chi monetine, ultimamente pure biglietti da visita, chi scatole di fiammiferi, eccetera. Tutti sembrano raccogliere qualche cosa. Ora, crederci o no, e passando dal mondano al sublime, pure Gesù venne per raccogliere, per cercare qualche cosa. Luca infatti ce lo dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perito. Come c'è chi cerca e salva o mette da parte francobolli nuovi, altri invece che cercano e salvano francobolli vecchi e usati, così Gesù venne per cercare non anime belle, pure, nuove, perfette, ma è venuto per cercare quelle che hanno peccato, che sono state scartate, che sono state rovinate dal peccato, perché lui le vuole prendere, le vuole redimere, vuole rifarle e poi metterle nella sua collezione, nel suo libro, nella sua casa. Oh, che onore, che privilegio essere nel libro di Gesù. E lo sapete, no, come si chiama? Sì, ha un nome, si chiama il libro dell'agnello. Oh, amici, noi tutti vogliamo essere in quel libro, non è vero? Perché vedete, non è solo un onore, non si tratta solo di onore, ma è l'unica via, l'unico modo di essere salvati. Perché quando il giudizio finale verrà, e verrà presto, Gesù distruggerà questo mondo, scarterà tutti gli uomini. Quelli soli che rimarranno saranno quelli contenuti in quel suo volume. Anime acquistate, anime redente, rigenerate dal suo sangue prezioso. Amici, non vorreste anche voi far parte di tale libro, del libro dell'agnello? Gesù vi sta cercando, vi brama, vi vuole. Oh, datevi a lui. Considerate almeno questo passo, consideratelo oggi. E poi fatelo. Fatelo.

Vogliamo ora aprire le sacre scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 23. Vogliamo leggervi questo interessante capitolo, Matteo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente padre, maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro del Tempio che santifica l'oro? Se uno di voi dite giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapina, di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma di dentro son pieni d'ossa, di morte e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti ed adornate le tombe dei giusti e dite: oh, se fossimo stati a dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Tanto voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su di voi tutto il sangue giusto sparso da terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non me l'avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando nel gennaio furono concluse le valutazioni dei risultati economici per l'anno passato, particolare successo fu riscontrato dalle industrie di cosmetici e di prodotti inerenti l'abbigliamento personale. Queste sono state seguite dalle industrie che manifatturano cibi dietatici o prodotti per il controllo del peso, e sorprendentemente a queste, con incredibile successo, si è unita l'industria della fabbricazione di parrucche, che malgrado il loro costo esorbitante trova la propria produzione in continuo aumento. Ora, noi non abbiamo menzionato queste cose perché abbiamo intenzione di predicare il famoso messaggio dei preti di campagna contro il rossetto, come pure l'abbiamo fatto per assalire questa nuova fase, per spingere il pubblico ad abbellirsi o a cercare di apparire meglio e di vestire più elegantemente. Del resto, essere ben vestiti e coltivare una netta apparenza fisica non credo che sia da condannare, se questo è contenuto nei limiti della modestia e del decoro. Anzi, penso che dovrebbe essere incoraggiato. Ma quello che noi vogliamo oggi farvi notare è che è prima il di dentro che deve essere coltivato, è prima il di dentro che deve essere nettato, adornato, abbellito. Gesù infatti ci dice che se il di dentro è netto, netto pure verrà il di fuori. Del resto, pensate, avete mai notato un vero cristiano che ha il di dentro netto? Non si vede pure questa nettezza, questa supernaturale abbellimento anche dal di fuori? Il versetto che vi abbiamo poco fa letto dalle Sacre Scritture contiene una delle 8 invettive che Gesù scagliò contro i farisei. Gesù, prendendo in essa il paragone del calice che essi secondo la tradizione pulivano e ripulivano esteriormente, gli fa vedere la fallacità della loro religione e condotta. Quando noi oggi usiamo la parola fariseo, l'associamo subito con falsità, ipocrisia e otturazione mentale. Ma i farisei erano in sostanza, fra tutti i giudei del tempo di Gesù, i più religiosi. Essi infatti amavano ostentare la loro religiosità, vestendo lunghe vesti, facendosi chiamare padre, maestro, osservando al di là delle regole tutti i precetti religiosi, pagando il 10% delle loro entrate alla chiesa, e in più perfino davano un decimo di ciò che il loro orto produceva. Digiunavano spesso e almeno 3 volte al giorno si recavano in chiesa, mai mancavano una cerimonia religiosa, né mai perdevano un'opportunità di far a tutti conoscere la loro religiosità e il loro attaccamento alla legge e ai precetti. Ora, di certo sembra strano che Gesù si adiri contro di loro invece di inveire contro le meretrici, i ladri e i peccatori. Ma Gesù giustamente inveì con tutta la sua indignazione contro di loro perché voleva che essi notassero che la loro religione consisteva di precetti, di cerimonie, funzioni e sacrifici, e dava al di fuori un'apparenza di bontà e di giustizia e di pietà, ma che invece il di dentro e all'anima non recava alcun beneficio.
erano come sepolcri di fuori, belli, nitidi, di marmo bianco con ornamenti e decorazioni e fiori, ma di dentro pieni di putrefazione e morte. Se questo sistema religioso di funzioni e riti proprio dei farisei fosse scomparso con loro quando le truppe di Tito distrussero la nazione giudaica, noi non avremmo alcun uso per questo particolare passaggio del Vangelo, ma purtroppo però troviamo che questa religione, questo sistema è continuato attraverso i secoli, ha infettato anche la Chiesa cristiana ed è giunto fino a noi. Ben ricordo quando mi trovavo a Lucca, durante la mia giovinezza, ad un certo commerciante di quella città. Egli era il capo della confraternita della sua parrocchia, lui era quello che quando facevano le processioni portava lo stendardo a piedi scalzi, lui era quello che era sempre alla destra delle autorità ecclesiastiche, lui era la colonna al sostegno della sua chiesa, era additato e portato da tutti come un paragone ed esempio di carità e pietà cristiana. Ma poi, se vi capitava di volgere l'orecchio verso la comunità promiscua della città, se prestavate attenzione ai bollettini, ai sussurrii che giungevano dai frequentatori di posti di malaffare, allora sentivate che non solo questo santueto, questo portacroci, aveva e manteneva amanti, ma che le sue attività in tali luoghi erano tali da farvi arrizzare i capelli in testa. Il di fuori del calice era pulito, brillante, ma il di dentro putrido e ributtante. Sì, o amico in ascolto, questo versetto biblico è tutt'oggi necessario, e siccome il nostro intento è di obbedire la parola di Gesù, noi vogliamo ben esaminarla per meglio capirla e metterla in pratica. Prima il di dentro, dice Gesù, e noi vogliamo vedere come possiamo pulire il di dentro. Tutti sappiamo che siamo peccatori, tutti ammettiamo che il di dentro è sporco, ma come pulirlo? Con le buone opere, con la penitenza, con la mortificazione, i digiuni, con funzioni, cerimonie, riti sacri? Ma dimmi, ascoltatore, non era proprio questo che i farisei facevano? Loro che attendevano al rito della circoncisione, che a 12 anni erano ammessi e confermati nella fede, che digiunavano 3 volte alla settimana, che pregavano spesso in chiesa e nelle piazze. Amico, non fu la loro religione fatta di funzioni, di aspersioni e cerimonie che attirò 8 delle severe invettive di Gesù? Del resto, amico in ascolto, tu, come il resto della maggioranza del nostro popolo, hai fatto tali cose, hai partecipato a tali funzioni, ti sei sentito bene? Sì, lì per lì ti sei sentito edificato, elevato nello spirito, ma per quanto? Per un'ora? Poi sei tornato ad essere quello che sei sempre stato. Quel nettamento che hai fatto non è penetrato nel di dentro, ti avrà dato, è vero, un'aureola esteriore di santità, ti avrà procurato le lodi del clero, l'ammirazione della gente, ma amico, il tuo di dentro, il tuo cuore è rimasto sempre il medesimo. No, ascoltatore, non è l'adornare il di fuori che fa il di dentro bello, non sono atti fisici né formule bisbigliate in una lingua incomprensibile che alterano o influenzano l'anima che è spirito. L'acqua, sia pure santa quanto tu vuoi, non lava l'anima, e neppure il fumo dell'incenso nella luce delle candele attenuano la giusta ira divina, né il mangiare il baccalà il venerdì o astenersi da certi cibi. Questo non accresce alcun merito. Amici, l'apostolo Paolo, scoraggiando i primi cristiani nell'osservare tale cose, disse loro: esse hanno sì reputazione di sapienza per quel che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno, lui disse, non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. L'esempio che Gesù impiega quando paragona i farisei a sepolcri imbiancati non solo raffigura bene la condizione di quei religiosi, ma pure la nostra.
Un sepolcro è bello, ammirevole, ma dentro contiene un cadavere, una cosa morta, e così questo è pure vero di noi. Il nostro corpo sarà vivo, forte, giovane, attraente, pieno di vigore e di forza, ma dentro contiene un'anima che è morta nella disubbidienza, nella ribellione, nel peccato. Benché andiamo in chiesa e ci battiamo il petto, benché reputiamo d'avere una religione, una giustizia più o meno genuina, la nostra anima resta morta in noi. Dio, che guarda al di dentro, ci vede ed è costretto a rigettarci. Oh sì, noi abbiamo bisogno di nettare il di dentro, abbiamo bisogno di fare rinascere quest'anima, di essere riconciliati con Dio. E amico, questo non può essere fatto né con acqua, né con incenso, né con formule o riti, né con digiuni, ma solo può essere fatto da Cristo vivente ed operante in noi. Per nettare il di dentro ci vuole Gesù. Per ridar vita a quest'anima che è così morta in noi al punto di non sentire più gli stimoli della coscienza nella voce di Dio che ci esorta a fare una decisione, ci vuole Gesù, Gesù che ci chiami, che ci svegli, che ci dica: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti. Sì, Cristo può inondarci di luce e di vita, e quando Cristo è dentro, quando il suo spirito ci possiede, non solo il di dentro viene netto, ma pure il di fuori. Non più invidia, egoismo, avidità per il denaro, non più lo sfrenato desiderio della carne che ci gettava nel fango, non più l'angoscioso rimorso e il peso dei peccati che ci tenevano avvinti fra la polvere e ci impedivano di alzare lo sguardo oltre il cielo e mirare le indescrivibili bellezze di Dio, poiché quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. No, amico, le opere buone, l'osservanza della legge, la frequenza della chiesa, le cerimonie, i riti, i precetti non salvarono i farisei, non hanno mai salvato nessuno, non possono salvare neppure te. Paolo da Tarso, un fariseo, un dottore della legge che per anni e anni provò di mettere il di dentro prima, provò di nettarlo con lo zelo e le buone opere, giunse a questa conclusione e disse: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. E l'apostolo ci dice che con tutto il suo zelo, tutte le sue buone opere, tutte le cose che gli reputava guadagni, ecco che gli apparvero d'un tratto danno, anzi egli soggiunse: io le reputo anche come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Vedete, noi non possiamo far niente per salvarci, è Dio che deve fare tutto e lasciamo che Lui lo faccia. Chi mie macchie può lavar? Solo il sangue del Signore. Chi nettare il cuor mi può? Solo il sangue del Signore. No, non altro rio d'amor, qual neve bianca il cuor, solo il sangue del Signore. E così, o amico, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E poi, siccome egli sa che siamo polvere, sa che siamo nel mondo e contaminazione e peccato ci circondano, noi abbiamo bisogno del rinnovamento del suo spirito giorno dopo giorno, affinché netti, rimondi, ci foggi sempre più simili al Maestro Gesù. No, amici, non opere, non funzioni religiosi, ma Cristo Gesù dentro il nostro cuore. Amici ascoltatori, Gesù non ha riguardi personali, egli ha sparso il suo sangue per tutti, egli è pronto per salvare tutti, egli è morto per salvare anche te. E amico, Gesù salva, ha salvato noi, può salvare anche te se tu, lasciando le cose vecchie, in fede lo accetti per il tuo proprio personale salvatore. Oggi tu devi fare questa decisione, oggi tu sai che quello che hai sentito è verità. Tu oggi, nello Spirito del Signore, devi accettare questa verità, devi sottometterti a Lui, e allora vedrai che Cristo prenderà possesso del tuo cuore, ti cambierà, ti darà nuova natura, ti porterà a sé e ti darà salvezza.
Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, benediscili, toccali col tuo Spirito Santo e portali a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, se fate questa decisione, non vorreste scriverci? Se c'è qualcosa che non capite, scriveteci, noi corrisponderemo con voi e cercheremo di darvi maggiori spiegazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta e implora su voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti a quest'altro numero di Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia, come ha appena detto la sigla. E ben sa chi ci segue da tempo, chi da tempo segue il programma Contrappunti, staremo assieme per la prossima mezz'oretta con considerazioni varie e con buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea. Oggi ci terranno compagnia Amy Grant, almeno per quanto riguarda la musica, Amy Grant, i Gospel Sound, gli Avalon e poi, tempo permettendo, anche qualcos'altro. Per iniziare ho scelto questa bella canzone di Amy Grant, si intitola Marching to Zion, cioè marciamo verso Sion. Adesso ce l'ascoltiamo insieme, dopo al termine della canzone vedremo anche cosa dicevano le parole. Intanto gustatevela assieme a me. Benvenuti e buon ascolto.

Ascoltavi allora le parole di questa Marching to Zion, marciamo verso Sion. Dicono: venite voi che amate il Signore, raccontate la vostra gioia, intonate una canzone con un dolce accordo e circondate così il trono. Stiamo marciando verso l'alto, stiamo marciando verso Sion, la bellissima Sion, la bellissima città di Dio. Facciamo sì che le nostre canzoni abbondino allora e che ogni lacrima si asciughi. Stiamo marciando attraverso la terra dell'Emanuel per arrivare a terre più belle lassù. Ecco, queste le parole di questa prima canzone di Amy Grant, una marcia in puro stile anglosassone, un classico per la verità, con tanto di cornamuse. Bene, voltiamo pagina adesso e passiamo al primo argomento qui a Contrappunti oggi. Traggo queste informazioni da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo qualche tempo fa, firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, forse ricorderete anche alcuni di questi fatti di qualche tempo fa. Nella lunga lista di furti avvenuti in diversi aeroporti italiani, malgrado il fatto che alcuni ladri siano stati fotografati mentre rubavano e altri sono stati scoperti con le mani nelle valigie, ecco, sembra che i licenziamenti siano stati pochi, anzi pochissimi. In genere, dopo che il clamore diminuisce, i ladri rientrano nello stesso posto di lavoro, magari ricompensati per il tempo in cui sono stati sotto investigazione. Una statistica ci dice che su 648.999 furti denunciati alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, soltanto 35.713 persone sono state denunciate come responsabili. Ecco, di queste non si sa quante siano state effettivamente condannate poi di queste persone, ma certamente il totale è ancora molto molto ridotto. La percentuale di persone denunciate perché considerate responsabili dei furti a confronto con il numero di furti compiuti è soltanto del 5,5%. In altre parole, chi ruba nel 94,5% dei casi la farà franca e quindi non corre nessun rischio di condanna. Per i furti poi in uffici pubblici, che certamente non includono tutte quelle migliaia di impiegati che portano a casa qualcosa, fra virgolette, su 11.805 furti denunciati, solo 636 persone sono state accusate. Anche il 95% di questi ladri è sconosciuto. Per i furti di automobili poi le cose sembrano stare ancora peggio. Ma anche quando una persona è identificata e denunciata, spesso poi i tribunali non la condannano. A Palermo, ad esempio, un cassiere di una banca toglieva qualche milioncino dalle somme che i clienti gli consegnavano per il deposito. Eravamo ancora al tempo della vecchia lira. Ecco, quando questo personaggio è stato scoperto, ha spiegato che i soldi presi erano un prestito che poi avrebbe restituito. E il giudice, riconoscendo il buon cuore e l'onestà proverbiale dei palermitani, gli ha dato ragione, perché secondo lui si trattava soltanto di una appropriazione temporanea. In un supermercato di La Spezia, un altro caso, una cassiera aveva l'abitudine di battere scontrini per somme minori di quelle che il cliente effettivamente pagava, intascando la differenza. E il giudice le ha restituito il posto di lavoro. La motivazione? Ecco, perché non è stata dimostrata la volontarietà dell'omissione. In altre parole, la cassiera sbagliava solo per distrazione e intascava i soldi soltanto per togliere al supermercato il problema di avere incassato più soldi di quelli segnati sugli scontrini. Una volta, dice la gente, al paese loro neppure si chiudevano le porte a chiave. Non era necessario. E la parola data con una stretta di mano valeva di più di un contratto firmato. Questo me lo ricorda spesso anche una mia conoscente. E adesso invece non bastano tre serrature e una porta antiscasso per stare sicuri.
Molte persone anziane dicono che il mondo è diventato cattivo. Molte altre dicono che bisogna essere furbi, non fidarsi di nessuno per andare avanti. Ecco, ma queste non sono spiegazioni, sono soltanto delle osservazioni. Perché il mondo è diventato cattivo e non ci si può più fidare di nessuno? Una risposta c'è. Una volta la percentuale di italiani che andavano in chiesa la domenica era molto più alta. E era anche di più la gente che credeva in Dio, che andava a confessarsi, che credeva nell'inferno. Ecco, ma si trattava soltanto di superstizioni, di vecchi tabù, dice qualcun altro. Ma ecco, queste superstizioni, questi tabù funzionavano meglio delle serrature e delle carceri di oggi. E comunque sia, quella fede superstiziosa e popolare aveva una base, un riferimento biblico, perché Dio esiste e ogni persona sulla terra risponderà un giorno a Dio di ciò che ha fatto e pensato. Ecco, ci fermiamo qui un attimo, dopo proseguiremo. Intanto un intervallo musicale, lo facciamo in compagnia del gruppo Gospel Sound, Il cielo dentro l'anima.

dicevo prima che il 95% di questi ladri la fa franca. Ecco, ma quanti di questa percentuale la fanno veramente franca? Ecco, queste persone pensano sicuramente di non essere mai scoperte, ma un giorno risponderanno del malefatto. E anche gli omicidi che riescono a camuffare la morte come suicidi o a fare sparire la gente senza traccia saranno tutti scoperti, messi in luce. E gli stupratori, i pedofili e poi i politici, i commercianti, gli industriali che vivono con l'inganno, tutti quanti saranno giudicati con giustizia. C'è poco di simile fra la giustizia di oggi e la giustizia perfetta che Dio stabilirà. E tanti che passano oggi per garanti di giustizia o che ne parlano come del loro più grande desiderio, capiranno che invocare la giustizia significa invocare la giusta giustizia anche su se stessi e su noi, che diciamo che non abbiamo mai fatto male a nessuno. Vale la pena di pensarci. Nel libro dell'Apocalisse è scritto: ma quanto ai codardi, cioè a quelli che hanno per paura rifiutato di seguire Cristo, e poi ancora agli increduli, quelli che hanno rifiutato di credere in Cristo come il loro salvatore, agli abominevoli, quelli che sono stati coinvolti in ciò che Dio non approva, agli omicidi, ai fornicatori, quelli che hanno praticato qualsiasi tipo di immoralità sessuale, agli stregoni, quelli che praticano l'occultismo, agli idolatri, quelli che hanno l'abitudine di pregare o di confidare in dii che loro stessi si sono costruiti, e a tutti i bugiardi, continua ancora questo passaggio dal libro dell'Apocalisse, la loro parte

che pecca continuamente, riuscendo a nascondere buona parte dei suoi peccati, credendo di non essere mai scoperto. Ma se non chiede e riceve il perdono di Dio ora, ecco, la giustizia divina lo aspetta dopo la morte. E ancora una volta, come dicevo prima, vale la pena di pensarci.

Il Salmo 1 potrebbe essere una degna conclusione a quanto abbiamo fin qui detto. Ve lo leggo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Ecco, vi ho letto questo salmo, come dicevo, a conclusione di quanto dicevo prima, ma anche perché è questo il testo della canzone che già stiamo ascoltando in sottofondo. Salmo 1 da John Alexander.

0: Contrappunti.
1: La prima necessità dell'uomo è la pace. L'uomo vive nella paura, paura personale, paura della malattia, dell'avvenire, della morte, paura di perdere il suo lavoro, paura delle difficoltà nei rapporti con gli altri, paura dell'aldilà, paura di Dio, paura della guerra, delle calamità. Ecco, il Signore Gesù ha detto che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede. È riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il primo versetto. La persona che ha fede sa che Dio interviene. Per il nostro passato, se siamo credenti, ecco, sappiamo che Dio ci ha perdonato per mezzo di Cristo Gesù. Per il presente, sempre se siamo credenti, sappiamo che Dio è un Padre che ci ama, che sa tutto quello che avviene e che veglia su ciascuno di noi. Non ci risparmia per questo sicuramente le prove, ma ci aiuta a sopportarle con la sua pace. E per il futuro ci assicura che per fede noi possiamo scegliere la vita eterna. Un'altra necessità dell'uomo è quella di essere guidato. Questa guida non è d'ordine scientifico o intellettuale, perché in questi campi l'uomo sa avanzare rapidamente.

Lo sa fare anche da solo, andando fuori da quelli che sono i limiti che Dio stesso ha stabilito. Ma quando parlo di guida, ecco, intendo una guida di tipo morale. E Gesù ci offre questa guida, una guida indispensabile. Gesù ha la concezione della vita che Dio ha prevista per noi. E questa è la vita che ci propone, e che è quella normale. Vivere diversamente è sicuramente vivere contro natura. Egli rivela all'uomo ciò che è, stabilisce i suoi rapporti con gli altri e gli indica la disciplina necessaria affinché utilizzi i doni della sua intelligenza e della sua scienza per fini costruttivi. E ancora è lui che permette al cristiano di lottare contro il peccato che porta disordine e caos. È lui ancora che ci libera da esso e ci rende capaci di vivere una vita come figli di Dio. Un'altra necessità dell'uomo è quella di sapere dove va. Dio non ci ha creati per la morte, ma per la vita. La vita vera che Egli ci offre non è quella limitata a questo mondo, dove non rimaniamo che per un breve tempo, ma è quella eterna, anche se per ottenerla bisogna passare per la morte del corpo. E Gesù Cristo l'annuncia, Egli è venuto per procurarcela. Egli sarà con noi, sarà una vita di gioia nella casa del Padre. Questa è la grande speranza cristiana, che poi è certezza. Essa risponde ad un'aspirazione dell'uomo che si ribella alla morte. Affinché questa vita eterna ci fosse data, Dio non ha risparmiato il suo Figlio, ma l'ha dato per tutti noi. Come non ci donerà Egli tutte le cose con Lui, ci ricorda l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Se siamo cristiani e se come cristiani non arriviamo ad avere la risposta di Gesù Cristo a tutte le nostre necessità, non è perché il cristianesimo venga meno alle sue promesse, ma molto probabilmente è perché i cristiani non sono sufficientemente cristiani.

0: Quando l'ultima goccia di pioggia sarà caduta e quando l'ultima nota sarà sfumata, quando la terra avrà finito di girare e l'ultimo fuoco sarà spento, quando il vento avrà finito il suo incessante soffiare e l'ultima onda sarà giunta sulla riva, quando il sole calerà alla fine della giornata e le stelle si saranno dileguate, il mio cuore sarà ancora tuo per sempre, Signore. I miei sogni saranno tuoi e scoprirò che nulla è cambiato. L'amore rimane. Quando il tempo non scorrerà più, quando la sabbia della clessidra si esaurirà, so che tu, Signore, mi terrai e allora l'eternità rinizierà da capo. La mia anima sarà sempre con te, i miei occhi saranno sempre fissi su di te e in tutto questo io vedo che tu rimani immutato. L'amore rimane. L'amore rimane fino alla fine, come una fiamma eterna nelle gioie più fulgide e nei dolori più cupi. Ecco amici, quelle che vi ho letto erano le parole dell'ultima canzone che vi ho proposto, Love Remains, cioè l'amore rimane, ce l'hanno cantata gli Avalon. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, vi do appuntamento al prossimo numero per quanto mi riguarda e vi invito come sempre a restare ancora con noi. Noi ci risentiremo presto, nel frattempo seguiranno altre interessanti proposte sempre qui su questa emittente.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.
2: Precedente appuntamento telefonico con Gianfranco, a cui intanto do il bentornato. Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, grazie del bentornato.
2: La volta scorsa abbiamo iniziato così a dare, ad avere insieme una panoramica di preludio, di introduzione al perché in qualche modo soprattutto gli adolescenti, soprattutto i ragazzi nella fascia adolescenziale si espongono a problemi di devianze, a comportamenti devianti, all'uso di droghe, all'uso di altre sostanze che comunque manifestano il loro desiderio di volersi in qualche modo rendere autonomi da qualsiasi forma di autorità che persiste su di loro, che sia quella dei genitori o quella dei professori o quella di chiunque altro.
3: Sì, abbiamo accennato un po' in generale ad alcune delle dei problemi, degli aspetti che vivono i ragazzi nella loro adolescenza. Abbiamo definito un po' l'adolescenza come il momento in cui sono di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, quindi momenti di grandi cambiamenti a tutti i livelli, insomma, i più evidenti li vediamo sott'occhio quando i nostri ragazzi cambiano fisicamente, ma come cambiano fisicamente cambiano anche interiormente, psicologicamente, emotivamente, spiritualmente e così via.
2: Quali possono essere, a tuo modo di vedere, i principali comportamenti a rischio, ecco, che in cui si vengono a trovare i ragazzi in questa età dell'adolescenza?
3: Ma sono tanti i comportamenti che possono essere a rischio, perché dobbiamo calcolare che normalmente quando si parla di comportamenti a rischio, si parla di dipendenze, viene in mente la droga. Non è solamente quello. Infatti negli ultimi anni sto presentando questo lavoro che faccio nelle scuole, principalmente terze medie e prime superiori, che è l'età proprio di passaggio principale. Nelle scuole medie sono abbastanza, una scuola abbastanza piccola in genere è più controllata che non le scuole superiori, quindi è l'età più a rischio, se vogliamo. I comportamenti sì, sono l'uso di droghe, quindi non so, le varie sostanze, dalla cannabis, dalle solite canne, spinelli, eccetera, a droghe più coinvolgenti, come non so, l'ecstasy, o se non la cocaina, per arrivare magari poi all'eroina, ma lì si è già molto più avanti. Le droghe con le quali sono a contatto gli adolescenti, principalmente le prime sostanze, sono i derivati dalla canapa, quindi hashish, marijuana e ecstasy, come sostanze proibite, sostanze illegali in Italia. Però ci sono diverse altre sostanze, almeno due, che noi a volte non consideriamo così pericolose se non in situazioni estreme, che sono il tabacco e l'alcol.
2: Infatti.
3: Quindi anche queste sono sostanze con le quali i ragazzi sono molto a contatto e che non hanno tutta quell'aura di pericolosità che altre droghe hanno, ed è su questo che tante volte i ragazzi giocano, proprio dicendo: ma tutto sommato le canne non fanno più male di altre sostanze che noi adulti non vietiamo, di cui non vietiamo l'uso, almeno in Italia, perché specifico sempre questo,
2: certo,
3: in Italia, perché all'estero le cose sono differenti.
2: È vero. E ultimamente leggevo anche su dei quotidiani, comunque anche su un quotidiano che si pubblica solo su internet, che la cannabis adesso è diventata oltremodo legale in Olanda, perché è acquistabile addirittura in farmacia ed è venduta come farmaco, in sostanza.
3: Sì, ho letto anch'io quella notizia, l'ho letto su Panorama o un giornale di quel genere. Il discorso, la cosa buffa era che in farmacia costerà di più che non in quei coffee shop dove già viene venduta.
2: Ah, ecco.
3: È una cosa molto simpatica.
2: Sì, chissà quanti frequenteranno allora i coffee shop per cercare medicinali a base di cannabis a questo punto.
3: Quello è una delle cose un po' strane. D'altra parte dobbiamo ricordarci che non è la canapa indiana l'unica sostanza di cui è vietato l'uso non terapeutico,
2: certo.
3: Pensiamo alla morfina,
2: è vero.
3: Tanto per fare un esempio, quindi non, per certi aspetti non dobbiamo neanche scandalizzarci più di tanto quando vengono trovati magari degli effetti terapeutici in alcune sostanze il cui abuso o uso illegale viene vietato dalla legge.
2: No, infatti.
3: Questo è, lo sappiamo già.
2: Certo, ma per tornare un attimo al nostro discorso iniziale, si può dire abbastanza tranquillamente oppure no che sono forse due, sostanzialmente due, gli atteggiamenti comuni nei ragazzi rispetto ai comportamenti devianti o all'uso di droghe in particolare, all'uso anche di tabacco, eccetera? Cioè un atteggiamento è quello dettato dalla curiosità, cioè proviamo, vediamo, se ne parla tanto fra compagni, cioè facciamo una prova, vediamo un po' di che cosa si tratta, così. Mentre un altro atteggiamento può essere proprio dettato da una delusione che il ragazzo vive, una delusione che si porta dentro e che ha macinato e che ha rimuginato per mesi, per anni, forse una delusione di vario genere che è nata nell'ambito familiare, una qualche forma di malinconia, di tristezza, di rifiuto appunto dell'ambito familiare che lo porta a volersi abbandonare a qualcosa di più piacevole o che magari gli dia l'impressione di poter dimenticare dei problemi e di lasciarseli alle spalle, ecco.
3: Sì, possiamo dirlo anche se è una cosa abbastanza semplificata, perché di fatto l'adolescente naturalmente vive una fase di curiosità, crescendo, cambiando i gusti, provando nuove sensazioni, volendo diventare grande, autonomizzarsi dagli altri, è alla ricerca di cose nuove, quindi la curiosità fa parte della crescita in se stessa, così come una specie di malinconia abbastanza normale trovare adolescenti che passano momenti un po' malinconici, un po' diciamo di leggera depressione. Stanno cambiando tante cose, le prime delusioni amorose anche, dimentichiamoci queste, quindi non è solamente la famiglia l'ambiente nel quale si possono sviluppare dei momenti difficili. Senz'altro la famiglia ha avuto un ruolo molto importante negli anni precedenti per fornirgli gli strumenti, se glieli ha forniti, se è stata una famiglia che ha fatto un buon lavoro, ha fornito al ragazzo degli elementi, dei valori, dei punti di riferimento da utilizzare per le scelte che incomincia a fare nell'adolescenza. Infatti nel mio approccio prendo in considerazione, tra tanti, quattro che secondo me sono delle aree molto sensibili e che possono esporre al rischio di comportamenti devianti, che sono la ricerca di se stessi, cioè la ricerca della propria identità, il senso di autostima che i ragazzi sviluppano, poi l'aspetto delle decisioni, come i ragazzi prendono le decisioni, la capacità di prendere l'acquisizione di responsabilità insieme al potere decisionale che loro vogliono. Un quarto aspetto è quello dell'amicizia, che ovviamente ha un grossissimo ruolo nell'adolescenza. I genitori vengono sempre più confrontati con gli amici,
2: certo.
3: E spesso i genitori nel contatto superficiale risultano perdenti, perché gli amici hanno la stessa età dei ragazzi e tante altre cose. Poi come ultimo argomento affronto quello invece dei problemi, dei rischi derivanti dalla ricerca di sensazioni. La ricerca di sensazioni sempre più forti può esporre ovviamente a dei rischi,
2: certo.
3: Quindi affronto questi quattro aspetti che ovviamente, se vissuti nel modo sbagliato, portano i ragazzi a fare scelte sbagliate.
2: Ora, avendo così ben presenti questi aspetti che ci hai appena citato, come si può realizzare un programma, chiamiamolo così, di prevenzione per quanto riguarda questi comportamenti devianti negli adolescenti?
3: Dobbiamo ovviamente parlare di quattro aspetti in maniera un po' separata per comprenderci bene, cominciando magari dal primo che affronto, quello dei cambiamenti dell'autostima. Dobbiamo ricordarci che l'autostima, quello che noi siamo, quello che noi pensiamo di noi stessi, è l'aspetto più importante della nostra vita, è quello sul quale poi si basa il rapporto con le altre persone, le scelte che facciamo, il nostro senso di giusto e di sbagliato deriva anche dal modo in cui noi ci vediamo.
4: Certo.
3: Determina, non so, la scelta del nostro abbigliamento, la scelta del nostro taglio di capelli, se usare il piercing o no, se tatuarci o no, e tante altre cose nella nostra vita. Quindi l'adolescente che sta cambiando è alla ricerca di chi lui è, incomincia a essere sgraziato nei movimenti, perché cresce più velocemente nel corpo che non nel coordinamento dei suoi muscoli, incomincia magari con l'acne, quindi la voce non è più quella di prima, quindi dice: ma io chi sono? Certo. Magari non viene verbalizzato così la domanda, però spesso questo salta fuori nel loro interiore, e quindi cominciano a cercare di avere un'immagine, di costruirsi un'immagine in base a che cosa? In base agli elementi che si vede intorno. Fino a quel momento i genitori sono stati gli unici riferimenti, in genere, grosso modo, i genitori, però, se non sono stati gli unici, sono stati i principali. Quindi il bambino tende spesso a copiare i genitori. Man mano che è esposto ad altri stimoli, comincia a confrontarli con gli altri e trova la sua strada. Quindi incomincia a volersi mettere l'orecchino perché assomiglia di più a quella persona che gli piace, o non se lo mette perché non vuole essere come quell'altra.
4: Sì,
3: incomincia
4: sì.
3: a confrontarsi con le persone intorno per scoprire chi è. Quindi è il momento dell'identificazione, molto più evidente a volte nelle ragazze che vogliono identificarsi con quell'attrice, quella modella o quella persona di spettacolo. Quello su cui giocano molto, ad esempio, le pubblicità con i vari testimonial,
4: sì,
3: persone
4: sì.
3: che non c'entra niente col prodotto che viene pubblicizzato, che però grazie al loro appeal che hanno sui giovani, e non solo giovani, per il loro ruolo di sportivi o di attori o così via, influenzano la scelta. Quindi
4: sì.
3: c'è questo tentativo di identificazione con gli altri.
2: Quindi un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento oggi: l'immagine di sé che gli adolescenti cercano di farsi nella loro, appunto, delicata fascia di età, su quali basi si fonda in sostanza?
3: Ma si fonda su quello che loro hanno imparato intorno a loro, dei modelli di riferimento che hanno. Quello su quali si fonda? Su quelle, le basi sulle quali dovrebbe fondarsi, come cristiani dobbiamo dire che deve fondarsi su un rapporto con Dio.
4: Certo.
3: C'è un testo che secondo me è molto importante, di quando Gesù riassume la legge in poche cose. Dice: la cosa importante è avere, parafrasando quel testo dei Vangeli, è avere il giusto rapporto con Dio, perché avere il giusto rapporto con Dio porta ad avere il giusto rapporto con te stesso, e quindi a poter avere un giusto rapporto con gli altri. Quindi l'identificazione con il modello che Dio ci propone ci porta ad avere l'immagine giusta di noi, giusta dal punto di vista di Dio.
2: Bene, allora concluderei proprio su questa nota molto interessante che tu ci proponi, e questo ritorno un po' all'insegnamento, al principio evangelico di identificarsi piuttosto con Dio che non con altri, che più o meno hanno gli stessi nostri problemi e in qualche modo ci aiutano a deviare ancora di più da un corretto atteggiamento nei confronti, da una corretta prospettiva della vita che invece Dio può darci. È soltanto Lui che è il creatore della nostra esistenza. Bene, Gianfranco, grazie allora per questo tuo contributo di questa settimana. A risentirci, Dio volendo, la prossima volta per continuare a parlare di questi argomenti.
3: Grazie, arrivederci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Se ricordate, stiamo seguendo un tema. Questo tema che stiamo seguendo parla di libertà. Un tema tratto dall'Epistola ai Galati. Abbiamo iniziato la volta scorsa a considerare il verso 13. Abbiamo considerato tre versi, 13, 14 e 15 del capitolo 5. E abbiamo come argomento trattato il corretto uso della libertà. Si parla di libertà e quindi tutte le cose buone rimangono buone se usate bene. Amen? Credo che questo sia chiaro a tutti. Una cosa buona può diventare dannosa se usata male. Forse è inutile, superfluo fare qualche esempio, ma il coltello è un utensile utile, però se si usa male diventa dannoso. La macchina è un mezzo utile, buono, ma è buono fin quando lo usiamo bene, altrimenti anche l'auto, la nostra macchina, diventa dannosa. Può procurare male a noi, può procurare male a quelli che stanno vicino, intorno a noi. Quindi anche la libertà che il Signore ci ha dato è qualcosa di straordinario, è qualcosa di buono, ma se la libertà la usiamo male, allora diventa dannosa. Diventa dannosa per noi, diventa dannosa anche per quanti in qualche modo dipendono da noi o sono vicino a noi. Quindi noi siamo liberi nel Signore. Il Signore ci ha detto, ecco, questa è la patente. Adesso cercate di utilizzarla per le cose buone. Amen? Cercate di, quando vi mettete in auto, di andare in luoghi buoni, fare cose buone, usarla per il meglio affinché possa conferire benedizione a quelli che vi circondano, a quelli che vi sono vicino. E quindi la volta scorsa abbiamo parlato del corretto uso della libertà, perché il tema di questo capitolo essenzialmente è questo, il corretto uso della libertà. A questo argomento, in quanto abbiamo considerato quelli che erano i punti di questo studio, ed erano appunto che siamo stati resi liberi dal Signore non per piacere alla carne, il primo punto, e poi il secondo punto, siamo stati resi liberi dal Signore per servire gli altri. E qui qualcuno potrebbe dire, ma c'è un controsenso, liberi per servire, ma certo, noi serviamo non per costrizione, noi serviamo in piena libertà, gloria a Dio. Ed è bello quando possiamo veramente servirci gli uni e gli altri e farlo in piena libertà. Ma andando avanti nel discorso, lo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Paolo, a un certo punto ci presenta un duello, stile Far West. Due immaginati in mezzo a una piazza che duellano tra di loro. Chi vincerà? E questo duello che ci viene presentato nei versi che seguono è il duello. Il duello, la carne contro lo spirito. E questo è l'argomento che inizieremo a trattare stasera. La carne contro lo spirito. Ma lo sapevate che stiamo continuamente duellando? Che continuamente siamo in conflitto? Ma sia ringraziato Dio che noi possiamo riportare vittoria in Cristo Gesù, il Signore. Amen. Quindi vogliamo considerare ancora gli aspetti di questo duello, ma vogliamo farlo proprio per poter veramente prendere forza, sicurezza e conoscere, renderci conto come poter riportare vittoria. Galati 5 dal verso 16 al verso 18. Qui si parla proprio di cose contrarie, cioè non c'è un modo per poter andare insieme. La carne e lo spirito non possono camminare insieme. Perché i desideri, gli scopi, gli obiettivi, le mete sono completamente contrarie. E qui la scrittura ce lo dice chiaro. E nel considerare la nostra libertà in Cristo, vediamo che Paolo mette in guardia certamente circa l'uso che possiamo farne e dice che non dobbiamo usare la nostra libertà come occasione per la carne. Io sono libero, quindi faccio quello che voglio. Cosa? Se fai il male, pur essendo libero, stai usando la tua libertà male. Quindi l'apostolo Paolo dice che se noi usiamo la nostra libertà per dare occasioni alla carne, ecco che corriamo il rischio di consumarci l'un l'altro. Addirittura qui la parola dice esattamente nei versi che precedono divorarci gli uni gli altri. Come possiamo evitare le influenze distruttive della carne? Beh, la risposta dell'apostolo è chiara e lapidaria. La carne ti vuole distruggere, la carne ti vuole annientare. Naturalmente quando parliamo di carne non parliamo di un quarto di bue, cioè per intenderci, no? Quando parliamo di carne stiamo parlando di quelle che sono le tendenze peccaminose insite nell'uomo. Potremmo usare un altro termine che è un po' anche biblico, il vecchio uomo, quel nostro modo di essere prima della grazia di Dio, quando tendavamo al peccato, quando camminavamo nel peccato, quando eravamo lontani da Dio. Bene, quel vecchio uomo, la carne, che abbiamo in qualche modo sopraffatto, permettendo al Signore di venire nella nostra vita, non è stato annientato completamente, è stato soltanto sottomesso. Ma la carne, il vecchio io, il vecchio uomo, non si rassegna, vuole sempre riemergere, perché ancora stiamo camminando in questo mondo, siamo soggetti a delle tentazioni, molte volte questo combattimento, ce ne accorgiamo, è feroce. Ma noi abbiamo la possibilità di continuare a sottomettere il vecchio uomo, quel vecchio uomo di peccato, quel vecchio io, la carne, che ci vuole portare lontani da Dio, lontani dalla speranza celeste. Quindi, se questo è il conflitto, e se la carne in qualche modo vuole riportarci indietro, meglio o peggio, ci vuole portare in basso, sempre di più in basso, la domanda credo sia naturale. Dal momento che noi siamo credenti, lo siamo? Siamo credenti? Vogliamo andare in cielo? Vogliamo andare in cielo? Aspettiamo il Signore? Vogliamo onorare il Signore? Beh, la domanda è: come possiamo evitare le influenze distruttive della carne? La risposta, dicevo, dell'apostolo Paolo è chiara e lapidaria. Lui dice: vuoi vincere la carne? Nessun problema. Vuoi vincere queste tendenze peccaminose che a volte emergono nella tua vita? Non c'è nessun problema, è possibile farlo, si può sottomettere la carne, vale a dire le tendenze peccaminose, le opere distruttive di peccato, e questo lo si può fare unicamente camminando secondo lo Spirito e lasciandosi guidare dalla benedetta terza persona della Trinità. Vuoi vincere la carne? Cammina secondo lo Spirito. Non è che sia una formula scientifica ingarbugliata, non è che l'apostolo Paolo qui fa un discorso esagerato, non è che parte da lontano. La cosa è molto semplice. Dal momento che la carne e lo Spirito sono in antitesi, tu sei nel mezzo. Allora, più ti avvicini alla carne, più ti allontani dallo spirito. Più ti avvicini allo spirito, più ti allontani dalla carne. Quindi cammina per lo spirito, quindi non ascoltando le influenze peccaminose e negative della carne, ma sottomettendoti all'influenza dello spirito di Dio. E se tu camminerai per lo spirito, allora vincerai le tendenze peccaminose, distruttive della carne. E l'apostolo Paolo analizza adesso questa sua risposta, l'articolo un po' per farci meglio comprendere. Quindi sostanzialmente il nostro testo dice questo: per il cristiano sapere questo è molto importante, perché a volte, sapete, alcuni dedicano tutta la vita a preoccuparsi come non peccare. Non preoccuparti di come non peccare. Non è questa la tua preoccupazione. Quello di cui ti devi preoccupare è di essere sottomesso allo Spirito del Signore. Amen. Quello di cui ti devi preoccupare è sempre di più essere riempito dello Spirito di Dio. Perché più il Signore vive in noi, più sarà naturale non peccare. Più sarà naturale camminare con il Signore, vicino al Signore, più coltivi la comunione con Dio, più sarà naturale occuparti di piacere al Signore. Alcuni dicono: io non devo far questo, non devo far questo, non devo far questo, non devo far questo. E di solito chi dice questo e chi vive con questa idea si ritrova sempre a commettere gli stessi peccati. Mentre il nostro impegno deve essere quello di vivere sempre di più un'intensa comunione con Dio, sempre di più ripieni del Signore. Quindi l'apostolo Paolo non dice che per non camminare secondo la carne bisogna combattere la carne, anche se in qualche modo poi il combattimento avviene, ma dice: se tu vuoi vincere la carne, cammina per lo spirito, cammina per lo spirito. Dal momento che sono in antitesi, tu non puoi ritrovarti a camminare per lo spirito e nello stesso tempo essere schiavo della carne. È impossibile che avvenga o l'una cosa o l'altra. Può accadere, usate il bisticcio di parole, di cadere. Ma quando si cammina per lo spirito, si accade l'incidente di percorso, ci si rialza e si continua il cammino per lo spirito, perché sappiamo che è l'unico cammino che ci gratifica e ci porta sempre di più vicino al Signore. Quindi per il cristiano sapere come poter vincere, evitare le influenze distruttive della carne è molto importante. A questo punto le domande spontanee che potrebbero sorgere sono le seguenti. Non so se vi sono sorte queste domande, ma io ve li rendo spontanee. Ecco qualche altra domanda che potremmo farci. Dal momento che si può vincere l'opera distruttrice del peccato, la tendenza peccaminosa della carne, camminando per lo spirito, qualcuno potrebbe dire: ma scusi, come si fa a camminare secondo lo spirito? Come si fa ad essere guidati dallo Spirito? Per quanto riguarda la carne e lo Spirito, il nostro testo contiene delle informazioni che sono utili per avere le giuste risposte alle nostre domande. Amen? Bene, prima di tutto dobbiamo comprendere, e questo è fondamentale, che la carne e lo spirito sono all'opposto, l'uno all'altro. Sono opposti. Sono opposti. Due avversari lottano dentro di noi. Ve ne siete mai resi conto? Che due avversari lottano dentro di noi? Due avversari. Uno lotta per il nostro bene, l'altro lotta per il nostro male. E la vittoria dell'uno e dell'altro dipende da noi. La vittoria dell'uno o dell'altro dipende da noi. Due avversari lottano per la nostra anima. Vedete, il contesto si riferisce allo Spirito Santo che abita in noi e alla carne che è in noi, eh? Lo Spirito Santo che abita in noi, noi siamo credenti, l'abbiamo detto prima, no? Abbiamo stabilito questo punto. Quindi se siamo credenti, quindi figli di Dio, siamo anche il tempio dello Spirito Santo. Quindi vale a dire, lo Spirito Santo ha preso dimora dentro di noi. La carne c'era già prima. La carne c'era già prima. La carne la fa da padrona in ogni uomo fino a quando quest'uomo non si arrende alla grazia di Dio. Quindi lo Spirito del Signore è venuto un pochino a mettere sotto sopra il regno della carne. E all'essere a quell'indole peccaminosa, insita nell'uomo, nella natura umana, non è che è piaciuto molto, però noi abbiamo scelto di servire il Signore, di fare la volontà di Dio. E la carne, il vecchio uomo, il vecchio io, cerca sempre di riemergere di tanto in tanto, come gli si dà un piccolo spiraglio, lui ci prova, la carne ci prova, ma noi dobbiamo cercare di sottometterla. E questo è un esercizio che ci impegna tutti i giorni, eh? Quando parlate con qualche amico, o meglio, con qualche collega che magari non vi è molto simpatico, che magari vi ha fatto pure qualche brutto scherzo, che magari cerca in tutti i modi di mettervi in cattiva luce, che magari non fa altro che parlare male di voi, che tanti altri magari. E allora voi venite a conoscenza di questo fatto e a un certo punto si presenta la carne e dice: dagli un pugno in faccia. No, non così violento. Cioè, fai la stessa cosa che lui ha fatto. E poi arriva lo Spirito e dice: no, è meglio che lo perdoni. Perché se lo perdoni ti fai del bene. Se reagisci peggiori la situazione e ti allontani dal Signore, perché il Signore è quello che si prende cura di noi e si prende cura anche di quelle forme di giustizia di cui noi sentiamo il bisogno. Non a caso la parola di Dio dice che dobbiamo a Lui lasciare a Lui le nostre vendette e non fare le nostre. Amen. Non fare noi, non operare noi. Ecco che c'è questo duello, c'è questa lotta che viene dentro di noi. E sia la carne, emissaria del peccato, sia lo spirito, emissario di Dio, stanno lottando per la nostra anima. La carne cercherà di portare la tua anima all'inferno. Lo spirito la cercherà di portare in cielo. E noi dobbiamo dire: dove andare? All'inferno o in cielo? E beh, certo, qui non è che tutti quanti diremmo: no, in cielo! E beh, alt. Che ci sia questa volontà è importante, ma poi dobbiamo metterla in atto. Amen? Dobbiamo metterla poi in atto, dobbiamo fare in modo che veramente possiamo riportare vittoria nel nome del Signore. Quindi il contesto qui si sta riferendo proprio a questo. Vedete, qui viene messa in evidenza una grande realtà che purtroppo sappiamo per esperienza che le cose stanno così, che si comincia per lo spirito ma poi si corre il rischio di voler proseguire per la carne. Una cosa che dobbiamo sempre di più tenere presente è che lo Spirito Santo ci attirerà sempre di più verso il Signore. Lo Spirito Santo ci attirerà sempre di più a fare la volontà di Dio, mentre la carne ti attira sempre verso il peccato e il diavolo. E ti spingerà sempre a fare la volontà del diavolo, che certamente dispiace a Dio e danneggia la tua salvezza, la tua salute spirituale. Quando magari passi una visita, non medica terrena, ma medica spirituale, potrebbe accadere, se non fai attenzione, che sei affetto da carnalità acuta. Eh? Il Signore ci deve aiutare invece ad essere affetti da spiritualità vera, reale, che ci avvicina sempre di più al Re dei Re e al Signore dei Signori. Quindi la carne e lo spirito sono opposti l'uno all'altro, due avversari lottano per la tua anima. Naturalmente, come dicevo prima, il credente è chiamato a scegliere o l'una o l'altro, o la carne o l'altro, lo spirito. Vedete, siamo noi che in qualche modo dobbiamo fare le nostre scelte, le nostre decisioni. È inutile che alcuni dicono: non ne ho potuto fare a meno. Ma quando mai? Se volevi, potevi farne a meno. Perché il Signore non ci ha mai privato della nostra capacità di decidere. C'è sempre una via di uscita, c'è sempre un'alternativa, c'è sempre una risposta contraria. Ad esempio, al sì la risposta contraria è il no. Al no la risposta contraria è il sì. E allora noi dobbiamo sapere quando il sì compiace lo spirito e quando il sì compiace la carne. E la stessa cosa dobbiamo sapere quando il no compiace lo spirito e quando il no compiace la carne, e pronunciarlo in modo appropriato. Perché c'è la lotta. C'è la lotta. Cosa fare dinanzi a una situazione? Due vocini, fai questo. Ma è la risposta che gradisce lo spirito? Fai quest'altro. È la risposta che vuole la carne? Dobbiamo essere saggi, perché altrimenti finiamo per autodistruggerci spiritualmente. Perché queste due entità lottano dentro di noi per la nostra anima, ma noi siamo coloro che determineranno chi dei due riporterà vittoria. E la vittoria della carne o la vittoria dello spirito avrà una grande rilevanza per la nostra salute spirituale qui sulla terra e anche per la nostra eternità nel cielo. Amen. Se seguiamo le concupiscenze della carne, certamente non siamo in grado di fare la volontà dello spirito. Non esiste che uno dice: sì, è vero, io sto peccando spiritualmente. Non esiste. O sto vivendo spiritualmente però in modo peccaminoso. Sono due cose all'opposto. Cioè, non si può stare con due piedi, si dice così? Ci sono molte varianti di questa espressione. Comunque, avete capito? O una o l'altra. O sei figlio di Dio oppure non appartieni al Signore. O stai seguendo il Signore in questo momento o stai seguendo la carne. Per non dire altro, come minimo la carne. O l'uno o l'altro. E qui la parola di Dio è chiara. Se seguiamo le concupiscenze della carne, non siamo in grado di fare la volontà dello Spirito. Galati 5,17. L'abbiamo letto nella nostra intestazione.
3: Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste.
2: Vedete? Sono cose opposte. Sono cose opposte, non c'è un terreno neutrale, non c'è un compromesso, Non c'è un compromesso, capite? Bisogna fare una scelta netta. Non è possibile l'una e l'altra cosa. O l'una o l'altra. E il Signore ci deve dar grazia di avere chiaro questo fatto e di fare le giuste scelte nel momento opportuno, quando si presenteranno, perché noi possiamo vincere, gloria a Dio. E io ringrazio il Signore per tutti quelli che vincono ogni giorno nel nome del Signore, ma possiamo vincere le concupiscenze della carne con l'aiuto dello Spirito. Amen. Con l'aiuto dello Spirito, da soli non ce la faremmo mai. Leggiamo questo testo ai Romani, che è molto espressivo. Romani 8, dal 12 al 14.
3: Così dunque, fratelli, Non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.
2: Vedete? Qui l'Apostolo Paolo dice, guardate che il rischio è grande. Se vivete secondo la carne, voi morrete. Cioè è inutile fare giri di parola, sì, ma, però, se, no. Cioè non è che l'Apostolo Paolo sta auspicando che loro muoiano. Perché oggi come oggi bisogna fare attenzione, perché se tu gli dici guarda che se vivi secondo la carne muori, quello dici che fa, me la stai mandando io? Cioè no, l'Apostolo Paolo sta facendo un discorso molto tranquillo, cioè se tu vai a sbattere a 200 all'ora contro un muro, non è che esci indenne, c'è il rischio che ti fai parecchio male, cioè è una conseguenza, e così è per la carne. Se tu vivi secondo la carne è normale che la conseguenza è quella. La conseguenza è quella. Sì, sai, però che fa? No, non è che l'Apostolo Paolo, se tu mangi un bel piatto di funghi velenosi gustosissimi, vabbè, capisci che poi ma sono buoni, certo che sono buoni, ma le conseguenze sono peggiori dei piccoli piaceri che tu puoi avere in quel momento al palato quando gusti quel piatto velenoso. Quindi noi dobbiamo essere saggi, dobbiamo avere discernimento. L'Apostolo Paolo dice, guardate che se vivete secondo la carne voi morrete, però se mediante lo Spirito, ecco l'antidoto alle opere della carne, se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E qui c'è anche un'altra chiara distinzione. E la distinzione è questa: siamo tutti figli di Dio? No. Sono figli di Dio quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio. E qui qualcuno dice, ma come? Possibile? Beh, il Signore lo dice. Non è che per essere figlio di Dio basta dire io sono un figlio di Dio. C'è tanta gente che si attribuisce delle identità non sue e ha dei problemi con delle cliniche psichiatriche. Noi non è che vogliamo passare dei guai psichiatrici dal punto di vista spirituale. Qui la parola del Signore lo dice chiaro. I figli di Dio sono quelli guidati dallo Spirito di Dio. Amen. E così stanno le cose. E se lo Signore lo dice attraverso la sua parola, noi dobbiamo verificare la nostra appartenenza al nostro Padre Celeste. Amen. Chi è guidato dalle opere della carne non può definirsi figlio di Dio. Chi costantemente è soggiogato da quegli istinti peccaminosi dalla carne che affiorano continuamente non può definirsi un figlio di Dio. Perché qui l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dice, infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E allora, se questi due avversari lottano per la tua anima, se tu sei chiamato a scegliere l'uno o l'altro, io credo che noi dobbiamo scegliere bene. Amen. Dobbiamo scegliere bene e quindi dobbiamo essere determinati a camminare secondo lo Spirito. Eh sì, qui necessita determinazione, perché non è che sarà sempre facile. Non sarà sempre facile. E credo che ce ne rendiamo continuamente conto. Non è facile, si tratta di lotta. Si tratta di una lotta che c'è dentro di noi da quando ci alziamo la mattina fino alla sera quando andiamo a letto. A volte alcuni lottano pure la notte nei sogni. Però è bello quando noi possiamo far emergere che apparteniamo a Cristo Gesù il Signore. Mentre ci troviamo a Fiuggi, a un certo punto due sorelle facevano un discorso, Una sorella gli fa all'altra, dice: ma tu lo sai, dormivano nella stessa camera, dice: ma tu lo sai che parli nel sonno? Dice: sì, non lo sapevo. E cosa dicevo? Glorificavi il Signore. Che bello, Anche il nostro inconscio, quando siamo immersi nello Spirito di Dio, glorifica il nome del Signore. Io so di altri che parlano nel sonno, è meglio che stiano zitti anche nel sonno, Ma quando lo Spirito di Dio prevale, è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di glorioso, perché vuol dire che abbiamo fatto una scelta, c'è una volontà, ci stiamo sforzando. Quindi quello che dobbiamo fare è essere determinati a camminare secondo lo Spirito. Quindi una cosa importante in questo senso è impostare la nostra mente sulle cose dello Spirito. Amen. Vegliare nella nostra mente, sulla nostra mente, sui pensieri, su quello che entra nella nostra mente, su quello che risiede nella nostra mente. È importante.

0: Perché se noi riusciamo ad annullare le cause, non dovremo affrontare il problema. È importante che noi vegliamo sui pensieri, che noi vegliamo sui sentimenti del cuore, perché le parole, le azioni, non sono altro che pensieri, sentimenti, che per tanto tempo sono stati lì, fino al punto in cui si accende la miccia ed ecco che la bomba esplode con tutto il carico di danno che molte volte si verifica. Leggiamo questo testo ai Romani. Romani capitolo 8, dal verso 6 al verso 8.
1: Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio.
0: Capite? È importante che noi ci rendiamo conto di ciò che brama la nostra vita, di ciò che desidera la nostra vita. Se i nostri desideri sono alimentati dalla carne, allora inevitabilmente il percorso è un percorso di morte. Ma se i nostri desideri sono alimentati dallo spirito, allora i nostri desideri faranno un percorso, ci faranno fare un percorso di vita e di pace. E la scrittura dice che all'inizio di questo capitolo che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi più facciamo prevalere la legge dello spirito, più siamo liberi dalla schiavitù della carne. Amen. Più siamo liberi dalla schiavitù della carne. Il Signore ci deve dar grazia di comprendere questa realtà, quindi impostare la nostra mente sulle cose dello Spirito e poi dobbiamo cercare nei momenti di lotta, nei momenti di prova, nei momenti di combattimento che ne affrontiamo continuamente, dobbiamo imitare Gesù. Amen? Imitare Gesù e combattere. Combattere usando la parola di Dio per vincere la tentazione. Amen. Sapete che Gesù fu tentato? Anche lui doveva fare i conti con le tentazioni, perché essendo in un corpo di carne, anche se lui non peccò mai, il nemico pensava di poterlo aggredire, ma lui combatté e riportò vittoria. Come riportò vittoria? Usando l'arma della parola di Dio. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 4, vediamo che per ben tre volte il Signore rispose al diavolo opponendo la parola di Dio. Verso 4.
1: Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
0: Verso 7.
1: Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo.
0: Verso 10.
1: Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto.
0: Vedete? La tentazione che il diavolo gli proponeva: di che queste pietre diventano pane. No, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca del Signore. Gettati dal pennacolo del Tempio, egli manderà i suoi angeli. No, sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Vedi questi regni, io te li do se ti prostri e mi adori. No, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il

0: Vedete? Quando noi siamo in grado di dire sta scritto, di contrapporre la parola di Dio alle tentazioni del nemico delle anime nostre, allora noi riporteremo vittoria. Ma per poter far questo dobbiamo anche conoscere la parola di Dio. Amen? E dobbiamo studiarci nella parola del Signore. Quindi, tra questi due avversari, noi possiamo o seguire l'uno o seguire l'altro. La carne, per quanto a volte i suoi piatti possono apparire succulenti, in realtà offre distruzione e morte spirituale. Lo spirito offre pace, benedizione e salvezza. E noi siamo lì a dover decidere. E noi ogni giorno viviamo le nostre scelte. Amen. Ogni giorno viviamo le nostre scelte. E ogni scelta che facciamo ha sempre delle conseguenze, o in bene o in male. Conseguenze che sono edificanti o distruttive, mortificanti, di vita o di morte. Ci sono delle conseguenze dietro ogni nostra scelta. I suggerimenti possono derivare dalla carne o dallo spirito. Dobbiamo essere saggi, avere discernimento e chiedere a Dio la forza di scegliere sempre bene. Ma ciò che brama la carne, abbiamo letto, è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono della carne non possono, abbiamo letto poco fa, non possono piacere a Dio. Noi abbiamo scelto di essere per lo spirito. Amen. E vogliamo cercare di confermare questa nostra scelta ogni giorno, per tutti i giorni della nostra vita.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, benvenuto all'ascolto della nostra trasmissione cristiana. Se la segui da molto tempo, saprai che ci stiamo occupando da un certo numero di trasmissioni della persona ed opera di Cristo. Da qualche settimana stiamo esaminando le prove della sua deità. Dopo lo stacco musicale, proporrò alla tua attenzione il seguente tema: la relazione trinitaria, ovvero l'Eterno Figlio, Gesù Cristo, occupa una posizione di fondamentale uguaglianza con Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo.

L'argomento che analizzeremo è di estrema importanza ed evidenzia ancora una volta la deità di Cristo. È l'ultima prova che prendiamo in considerazione. Dopo aver visto i nomi, gli attributi, le opere, l'adorazione, le dichiarazioni della deità, ci occupiamo adesso della relazione trinitaria. Con questo vogliamo dire quello che la Scrittura afferma, e cioè riconoscere tre persone come Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Limitatamente a quanto concerne il nostro specifico argomento, bisogna dire che l'Eterno Figlio occupa una posizione di fondamentale uguaglianza col Padre e lo Spirito. Al Figlio sono infatti attribuiti la medesima adorazione, lo stesso onore, la stessa gloria. Anche se la parola Trinità non si trova nella Bibbia, essa ci permette di spiegare questa dottrina che in essa vi è enunciata: Dio uno e trino, per cui possiamo dire che la dottrina della Trinità affermata nella Bibbia evidenzia la deità di Cristo.

oggi sono molti gli attacchi rivolti da più parti contro questa dottrina biblica. Devo subito dire che è storia vecchia di secoli. Fin dal III secolo d.C., infatti, Ario ed i suoi seguaci in seguito acuirono questa sua posizione. Ario, dicevo, affermò che Cristo era superiore agli uomini ma inferiore a Dio. Gli odierni assertori di questa eresia sono unitariani, negano la Trinità. Essa è però rivelata nella Bibbia, seppur in modo velato già nell'Antico Testamento, ed è poi pienamente spiegata nella completezza nel Nuovo Testamento. Cito solo qualche esempio dell'Antico Testamento. Prima di tutto il nome di Dio al plurale, già nel primo versetto della Bibbia. Poi l'affermazione «facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Poi, nella lingua ebraica, per indicare il senso assoluto di uno, è usata una parola che non è mai utilizzata per esprimere l'unità della divinità. Invece, parlando dell'unico Dio, è usata una parola che indica una unità composta. Un ultimo esempio, nel libro del profeta Isaia, dove è scritto, dove c'è una triplice menzione, è detto, è parlato del Signore, dell'Eterno e dello Spirito. Ma ecco gli esempi fondamentali del Nuovo Testamento dove questa dottrina è rivelata completamente ed è insegnata in un modo esauriente. Prima di tutto al battesimo del Signore Gesù, dove vediamo l'intervento delle tre persone della Deità, l'intervento del Padre che parla dall'alto, del Figlio che è presente e dello Spirito Santo che scende in forma di colomba. Poi in secondo luogo notiamo che questa dottrina è insegnata dal Signore Gesù stesso. Per citare un solo esempio, leggo un versetto del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni dove Gesù dice «E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, cioè lo Spirito Santo, perché stia con voi in perpetuo». Qui notiamo che sono di nuovo tre le persone menzionate, Lui, il Padre e il Consolatore. Poi ancora c'è questa dottrina della Trinità insegnata nel mandato del Signore Gesù. Gesù, poco prima di partire, lasciare questa terra, disse ai Suoi «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ancora troviamo questo insegnamento della Trinità nell'insegnamento dell'Apostolo Paolo in diverse occasioni e infine nella benedizione apostolica che è scritta in una delle epistole dell'Apostolo Paolo, dove è detto «La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi». Quindi queste sono evidenze schiaccianti dove vediamo che nel Nuovo Testamento questa dottrina è rivelata completamente ed è insegnata. Si deve ancora dire che in testi separati il Padre è chiamato Dio, il Figlio è chiamato Dio, lo Spirito Santo è chiamato Dio. Tutti questi esempi evidenziano la relazione trinitaria ed anche se ogni nome, Padre, Figlio, Spirito Santo, rappresenta una persona distinta, le tre persone sono uguali nella Deità. In conclusione, questo fatto prova ulteriormente la Deità di Cristo. Molte sono le persone che asseriscono di essere cristiane perché dicono di credere in Dio in modo molto vago. Altre persone sono unitariane, non credono cioè nella Trinità, nella uguale posizione del Figlio e dello Spirito Santo col Padre. Di loro la Bibbia dice che non sono cristiane queste persone. Vi sono anche molte persone che, pur accettando la verità che Dio è uno e trino, ritengono di essere cristiane per nascita, per ereditarietà o semplicemente perché sono nate in una nazione cosiddetta cristiana o perché cercano di fare del bene e così via. Se tu sei in una qualsiasi delle suddette categorie, ascolta quello che dice la Bibbia intorno al diventare figli di Dio, quindi al divenire cristiani. A tutti quelli che l'hanno ricevuto si parla di Gesù Cristo. Dunque, a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue,
né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Puoi tu dire di essere uno di questi?

personalmente, senza presunzione, posso rispondere affermativamente alla domanda con la quale ho terminato il programma. Ma tu puoi dire altrettanto? Se non ti senti ancora di prendere questa vitale decisione, scrivici, come anche se hai dei dubbi. Noi vogliamo veramente aiutarti basandoci unicamente sull'insegnamento della parola di Dio. È tempo di chiudere. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, Gesù aveva dato ai dodici un incarico speciale e per rendere più efficace la loro testimonianza aveva dato loro capacità di fare opere straordinarie. Tutto bello fin qui, ma le medaglie hanno sempre due lati. Non sarebbero state tutte rose e fiori. Infatti essi sarebbero stati come pecore in mezzo ai lupi. Ne parliamo in questo 23esimo episodio del Vangelo di Matteo. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Matteo capitolo 10, versetti 16 a 20. Pecore in mezzo ai lupi. Non è una prospettiva piacevole, perché sappiamo che fine fanno in genere le pecore in mezzo ai lupi. Gesù utilizza questa espressione piuttosto estrema per preparare i dodici al peggio, anche se le persecuzioni che egli descrisse in questa sezione non erano imminenti per loro. In effetti Gesù sembra fare un discorso piuttosto generale che dovrà accompagnare i suoi discepoli anche in futuro, soprattutto dopo la sua ascensione, come si vedrà nel libro degli Atti degli Apostoli. Citando un paio di esempi dal regno animale, il serpente e la colomba, Gesù invitò i discepoli ad essere prudenti, astuti e saggi, e allo stesso tempo semplici, integri, incontaminati nell'affrontare il mondo intorno a loro. Gesù prefigura subito i tre tipi di persecuzione a cui i discepoli sarebbero stati sottoposti: da parte delle autorità politiche, da parte delle autorità religiose e da parte della famiglia. Nel brano appena letto, in particolare, emergono i primi due tipi. Poi Gesù parlerà anche del terzo. I tribunali e le sinagoghe erano espressione dell'autorità politica e religiosa. Nell'immediato non risulta che i dodici ebbero problemi in tal senso, tuttavia basta leggere gli Atti degli Apostoli per realizzare in quale modo la persecuzione cominciò proprio all'interno di Israele, con gli ebrei che non avevano riconosciuto Gesù come Messia, che cominciarono a perseguitare gli altri ebrei che invece lo avevano seguito. Ma, come abbiamo letto, Gesù aveva subito rincuorato i discepoli. Infatti egli non li avrebbe abbandonati. La persecuzione li avrebbe portati ad essere testimoni anche di fronte ad autorità importanti come governatori e re, estendendosi anche ai pagani. Ma lo Spirito di Dio sarebbe stato con loro anche in quei momenti e li avrebbe sostenuti nel loro compito di testimoni. Insomma, se da una parte essi dovevano prepararsi ad una certa sofferenza, dall'altra avrebbero comunque sperimentato una guida particolare da parte di Dio che li avrebbe aiutati a sopportarla. Come abbiamo detto, c'è poi il terzo tipo di persecuzione, quello più terribile di tutti, quello da parte della famiglia. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo capitolo 10, versetti 21 e 22. Fratello contro fratello, padre contro figlio. Sembra strano, eppure queste parole di Gesù sono confermate continuamente anche al giorno d'oggi. Quanti cristiani trovano l'opposizione maggiore proprio in famiglia? Quanti cristiani vengono disprezzati dai propri familiari perché hanno scelto di seguire Gesù? In alcuni paesi del mondo questo è all'ordine del giorno, ma vi assicuro che anche in mezzo a noi, in Italia, ho conosciuto molte persone rifiutate dai coniugi, dei genitori e dei figli per la loro fede. Con quella frase, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Gesù fa comprendere che nemmeno il più forte dei vincoli, quello familiare, risparmierà dolore ai cristiani. Certo, è difficile resistere quando la fede può costarti l'odio anche da parte di quelli che dovrebbero esserti più vicini, i tuoi familiari. Ma con quella frase, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, Gesù voleva incoraggiare i suoi discepoli a tenere duro, perché alla fine di quel cammino difficile li aspettava una salvezza che li avrebbe ripagati di tutta quella sofferenza. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo capitolo 10, versetto 23. Questo versetto può sembrare strano se non si fa un ragionamento logico. Noi oggi, quando pensiamo alla venuta di Gesù, pensiamo al suo ritorno alla fine dei tempi e purtroppo spesso proiettiamo questa nostra conoscenza all'indietro, mentre leggiamo i Vangeli, dimenticando che i discepoli di Gesù in quel momento ma non avevano nessuna conoscenza di un simile concetto, cioè del fatto che Gesù dovesse tornare una seconda volta. Per gli ebrei del primo secolo, la venuta del Figlio dell'uomo era sempre legata al regno di Dio che veniva stabilito per sempre, secondo quanto descritto in Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. Gesù in quel momento stava promettendo che quel regno sarebbe stato inaugurato prima che essi avessero finito di percorrere le città di Israele, quindi molto presto. Se leggiamo il libro degli Atti, vediamo che dopo l'ascensione di Gesù, i suoi discepoli, rinvigoriti dallo Spirito Santo, raggiunsero in fretta Israele, Samaria e si spinsero oltre nel resto dell'impero romano. Quindi, Gesù aveva mantenuto la sua promessa? Ovviamente sì. Infatti, negli scritti del Nuovo Testamento non notiamo segni di delusione, ma un grande entusiasmo da parte degli apostoli. Anche se il regno di Dio ha una dimensione finale ancora futura, con il ritorno di Gesù, cosa che i discepoli capirono solo in seguito, non dimentichiamo che Gesù ha già inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e in questi 2000 anni ha guidato la comunità dei suoi discepoli attraverso il suo spirito. Tutto questo i discepoli di Gesù lo hanno sperimentato già nel primo secolo e continuiamo a sperimentarlo anche noi oggi. Il Figlio dell'uomo è venuto, ha inaugurato il suo regno e tornerà per stabilirlo fermamente per sempre. Sentendo parlare di persecuzione, qualche discepolo avrebbe però potuto avere delle perplessità, perché se Gesù era il Messia, i suoi collaboratori avrebbero dovuto soffrire invece di regnare subito con lui? La cosa era alquanto strana. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Matteo capitolo 10, versetti 24 e 25. Gesù stesso avrebbe sofferto, sarebbe stato rifiutato e sarebbe stato chiamato Belzebù. Se il re stesso era destinato a soffrire, i suoi servi non potevano pensare di avere un trattamento migliore. Tuttavia i discepoli non dovevano avere paura. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo capitolo 10, versetti 26 a 28. I discepoli avevano ricevuto da Gesù un messaggio di cui non dovevano vergognarsi. Ciò che lui aveva insegnato loro in privato sarebbe stato un messaggio di salvezza da predicare senza paura, in pubblico. Quelli che invece li perseguitavano, coloro che agivano nelle tenebre, avrebbero dovuto preoccuparsi perché prima o poi le loro mancanze sarebbero state messe a nudo. I persecutori dei discepoli, coloro che vivevano nelle tenebre, Potevano anche togliere la vita ai discepoli, ma non avrebbero potuto intaccare la loro salvezza eterna. Al contrario, un giorno quelle persone avrebbero risposto delle loro azioni a Dio, a colui che poteva non solo farli morire nel corpo, ma poteva anche far sperimentare loro la cosiddetta seconda morte, quella dell'anima. I discepoli, benché perseguitati, dovevano continuare a confidare in Dio che si sarebbe preso cura di loro. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Matteo capitolo 10, versetti 29 a 31. Se Dio si prendeva cura dei piccoli passeri, di poco valore al mercato, non avrebbe certamente abbandonato i suoi figli che confidavano in lui. A questo punto, nel racconto di Matteo, Gesù rielaborò diversi concetti già espressi e si avviò verso la conclusione. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Matteo capitolo 10, versetti 32 a 37. Gesù ritornò sull'opposizione in famiglia perché sapeva che proprio quel tipo di opposizione sarebbe stata quella più difficile da superare. Si noti che la spada tra padre e figlio, tra madre e figlia, tra nuora e suocera, non è qualcosa che Gesù vorrebbe mettere di proposito. E sarebbe assurdo interpretare le parole di Gesù in quel modo, piuttosto è la conseguenza del fatto che non tutti avrebbero creduto in lui. Quelli che non avrebbero creduto sarebbero stati ostili verso i propri familiari credenti, e ciò avrebbe portato discordia, ovvero la spada in famiglia, come effetto secondario della predicazione del Vangelo. Purtroppo, come abbiamo già osservato in precedenza, è ciò che accade continuamente anche oggi. Come affrontare una simile opposizione senza rinunciare alla fede? I discepoli di Gesù trovavano incoraggiamento nel fatto che Gesù avrebbe onorato quelli che lo avessero onorato, avrebbe riconosciuto coloro che lo avessero riconosciuto. Mentre i loro avversari, rinnegando il Signore, sarebbero stati disconosciuti da Lui. Guardando al futuro che li aspettava, i discepoli erano quindi incoraggiati a perseverare, rimanendo fedeli a Gesù, perché avevano tutto da guadagnare. Gesù può sembrare duro quando afferma che l'amore verso un genitore o un figlio non deve superare l'amore verso Gesù stesso. Ma non dimentichiamo il contesto, quello della persecuzione in famiglia. Se un cristiano deve rinunciare alla sua fede in Gesù per non essere disprezzato dai genitori o dai figli, è ovvio che per quanto possa essere doloroso, sceglierà di continuare a seguire Gesù sperando che i familiari cambino idea nei suoi confronti, ma ovviamente non li asseconderà. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo capitolo 10, versetti 38 e 39. In questo contesto comprendiamo molto bene quanto potesse essere pesante la croce da portare per un discepolo di Gesù. Infatti seguire Gesù poteva costargli anche il disprezzo da parte dei suoi cari e poteva costargli addirittura la vita. Molti cristiani sono morti come martiri per la loro fede, e ciò accade ancora ai nostri giorni. Prendere la croce per un cristiano significa proprio essere pronto a rinunciare a se stesso e accettare le conseguenze della sua fede, accettando anche il disprezzo degli altri, pur di essere fedele a Gesù. Può sembrare una vita persa, una vita sprecata per chi non ha conosciuto l'amore di Dio, ma chi ha conosciuto il Signore sa che le parole di Gesù sono vere, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi preferisce invece tenersi la sua vita così com'è, evitare le discussioni con gli altri, evitare di essere additato come cristiano, secondo i parametri di questo mondo, sembra fare una scelta saggia. Ma secondo Gesù, costui sta invece sprecando la sua vita e la perderà. Spendere la propria vita per il Signore può costare parecchio, ma allo stesso tempo dona delle soddisfazioni già in questa vita, come emerge dalla conclusione di Gesù. Chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Matteo capitolo 10, versetti 40-42. Gesù conclude così questo secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, riferendosi a coloro che invece di perseguitare i discepoli li avrebbero ascoltati, avrebbero creduto alle loro parole. Sì, essere discepolo di Gesù avrebbe portato persecuzione, ma avrebbe anche portato la gioia di vedere persone che avrebbero ricevuto i discepoli, avrebbero accettato il loro messaggio, riconoscendoli come mandati dal Signore, come profeti, come giusti. E tutte quelle persone sarebbero a loro volta entrati nel novero dei giusti e dei profeti, predicando a loro volta ad altri. Avrebbero ricevuto il loro premio da parte di Dio. Dio avrebbe saputo premiare coloro che avessero accettato il messaggio dei suoi discepoli. Il Signore non avrebbe dimenticato nessun gesto buono fatto verso i suoi discepoli, neanche un solo bicchiere d'acqua fresca. Allora, sarebbe valsa la pena sopportare le persecuzioni da parte della società, dello Stato, della religione dominante o addirittura della propria famiglia, pur di raggiungere una minoranza che si sarebbe unita ai discepoli per entrare nel regno di Dio. Se è vero che Gesù manda i suoi discepoli come pecore in mezzo ai lupi, è anche vero che egli non abbandona le sue pecore e alla fine le pecore vivranno, mentre saranno i lupi a fare una brutta fine. E tu, sei una pecora o un lupo? Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra ricevo molte lettere da donne che mi parlano dei loro problemi. Sono contenta che lo facciano perché spesso posso dare delle risposte secondo quello che mi pare che la Bibbia insegna chiaramente. Altre volte le cose si diventano un po' più difficili perché non su tutte le cose la Bibbia è specifica. Per esempio, eccovi una lettera. Mio marito è un uomo buono, onesto e lavoratore. Io ho sempre un po' paura quando le mogli mi cominciano a dire mio marito è tanto buono, perché so che dopo viene un ma. Ma in ogni modo, qui la lettera diceva che il marito è buono, onesto e lavoratore. C'è però un lato del suo carattere che mi preoccupa. Va in collera coi bambini anche per delle piccole mancanze e dice loro delle parole che li feriscono. Poi se ne dispiace, ma intanto il danno è fatto. Come posso aiutarlo? Tutti noi a volte abbiamo detto cose ai nostri bambini che non avremmo dovuto dire e li abbiamo sgridati a sproposito o eccessivamente o troppo duramente. Purtroppo siamo esseri umani terribilmente fallibili. Poi a volte la stanchezza, le difficoltà della vita e i nostri problemi non risolti ci rendono irritabili. Però queste non dovrebbero essere delle scusanti dietro a cui nasconderci. I bambini sono vulnerabili e risentono molto di quelli che oggi, forse con una certa esagerazione, si chiamano abusi verbali, ma che sono in ogni modo però espressioni che fanno loro del male. Ci restano male e purtroppo si formano un'immagine molto, molto povera di se stessi e perdono fiducia di riuscire bene nella vita. Uno psicologo ha detto che ogni sgridata dovrebbe essere controbilanciata da 10 espressioni di lode, di affetto e di incoraggiamento. Questo è qualcosa che ci trova tutti colpevoli. A casa nostra a volte è successo che mio marito riprendesse i figli troppo duramente o, secondo me, ingiustamente. Cosa dovevo fare? E qui forse posso rispondere a questa signora che mi ha scritto. Ho cercato di non prendere le difese dei bambini davanti a loro, però in privato ho parlato con mio marito della faccenda e gli ho detto: ho paura che non eri a conoscenza di tutti i fatti e perciò la tua reazione mi è sembrata eccessiva. Gli ho spiegato come erano andate le cose, secondo me come si erano svolti i fatti, e lui ha capito. Che cosa ha fatto? È andato a chiedere perdono ai figli. Spiegazione del problema, richiesta e concessione di perdono, e poi più amici di prima. I nostri figli sanno perfettamente che non siamo infallibili, perciò sono pronti a capire e a perdonare. Quello che non sopportano sono l'incoerenza e l'ingiustizia. Se il marito è un credente che vuol piacere al Signore, le cose sono più facili. Se non è un credente, ma la relazione in famiglia è buona, si può usare sempre la via del ragionamento e della chiarificazione. Se è un tipo irragionevole, è più difficile. Allora veramente l'unica arma è la preghiera e la pratica di dire ai figli tutto il bene possibile, purché sia vero, del loro padre e incoraggiarli a cercare di evitare una condotta che gli dispiace. E piano piano penso che le cose possano migliorare.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio delle nostre trasmissioni intorno alla famiglia che il segreto di una buona vita familiare è quello di coltivare la relazione della famiglia con Gesù. Poi abbiamo considerato insieme l'ordine divino, ma devo dire subito che questo da solo non è sufficiente. Nello stesso tempo in cui esso ordine comincia a plasmare la forma esterna della nostra vita familiare, bisogna dare alla presenza di Gesù tutte le possibilità di trasformare la vita interiore. E a questo punto credo che bisogna affrontare un problema a mio avviso fondamentale. Che cosa intendiamo precisamente con la presenza di Gesù? In quale maniera è possibile per una famiglia vivere in compagnia con Lui? È di questo che parleremo oggi, dopo aver ascoltato un po' di musica.

lessi tempo fa di una bimba di circa 3 anni la quale riferì alla sua nonna una scoperta semplice, ma a mio avviso nello stesso tempo profonda. Indicando un'immagine di Gesù appesa ad un muro, osservò: ecco Gesù. Gli dico ciao, ma lui non mi risponde ciao. Una sua sorellina minore di 1 anno riprese la stessa idea per declamare un giorno, mentre era a tavola: Gesù, Gesù, Gesù, tutti parlano di Gesù, ma lui non dice mai niente. Queste bimbe avevano messo in luce uno dei profondi misteri e allo stesso tempo paradossi della vita cristiana, della fede cristiana. Essa è una relazione personale con Gesù, ma egli non si comporta come una persona qualsiasi, non è vero? Egli non viene a casa in modo che io lo possa vedere, non mi parla, non mi scrive nessuna lettera, non mi telefona. Una persona è qualcuno con cui posso parlare e che mi può fare compagnia, ma lui, Gesù, non dice mai niente. Non è che il bambino sia uno scettico a questo punto, egli è semplicemente un realista, non è vero? Sente parlare di Gesù come di una persona e nelle preghiere sente parlargli come ad una persona, quindi si aspetta che egli si comporti come una persona, ma invece questo non avviene. Così, man mano che diventa grande, comincia ad adattare il suo modo di pensare all'esperienza. Gesù è stata una persona sulla terra molti anni fa. Un giorno lo incontreremo in paradiso, ma nel frattempo lui non dice niente. Una relazione personale con Gesù oscilla dunque tra la nostalgia e la speranza, ma non viene a contatto con la realtà della vita quotidiana, non è vero? Noi sappiamo molte cose di Gesù. Crediamo forse veramente in Lui, eppure l'esperienza di un'autentica relazione personale è vaga o del tutto assente molte volte. Come mai, per esempio, sono così pochi quei cristiani in grado di dire con semplicità e con certezza di aver sperimentato la guida inconfondibile del Signore nelle vicende della loro vita personale? Molti persino obiettano con tono pio che pretendere di conoscere direttamente la sua specifica volontà sarebbe una presunzione. Ma un bambino mandato dal padre a fare una commissione non trova difficoltà a dirlo a chi gli chiede dove sta andando, non è vero? Invece, quanti cristiani possono dire con la stessa semplicità che si trovano nel posto dove sono e fanno quel che fanno in ubbidienza a un comando del loro Padre Celeste? I testi di ideologia, i trattati evangelici amano le distinzioni di questo genere. Non basta essere informati su Gesù, bisogna entrare in un rapporto personale con Lui. È facile acconsentire ad una simile affermazione, ma in quale senso la intendiamo? Un rapporto personale significa un incontro inconfondibile e un colloquio tra due persone. Supponiamo che marito e moglie facciano una lunga conversazione durante la cena. Essi non lasciano la tavola chiedendosi se hanno effettivamente parlato insieme, non è vero? Né sono incerti se c'è stato realmente un incontro e uno scambio reciproco. Tuttavia, per tanti cristiani, il senso del rapporto personale con Dio rimane molto vago e incerto. Ebbene, il problema è quello scoperto dalle due bimbe di cui parlavamo all'inizio. Gesù non si comporta come una persona qualsiasi. È possibile allora avere un rapporto personale con qualcuno che non risponde mai ciao? È questa, cari amici, l'esperienza di molti cristiani. Essi conoscono bene i simboli in un rapporto personale, ripeto, i simboli, parole come vedere, parlare, conoscere, ma quando poi si va ad applicare queste parole ad un rapporto spirituale, restano delusi e scoraggiati. A questo punto è ovvio che potremmo offrire i soliti tranquillanti teologici, come per esempio lo vediamo con gli occhi della fede, egli ci parla tramite la Bibbia, lo incontriamo quando affrontiamo i bisogni dell'umanità, lo conosciamo nel nostro cuore, tutto ciò è vero. Ma per molti diventa solo una pia circolocuzione per non sa parlare.
Essi potranno accettare la medicina, calmarsi, ma il desiderio di una relazione veramente personale col loro Signore resterà insoddisfatto. Non basta dire semplicemente che lo vediamo con gli occhi della fede. Non basta dire semplicemente che lo sentiamo parlare nelle scritture o che lo incontriamo nei nostri impegni con le persone o che lo conosciamo nel profondo del nostro cuore. Si può entrare in un dinamico rapporto personale con Gesù se si è disposti ad imparare come stabilire questo rapporto personale con Gesù e come, in secondo luogo, portarlo avanti nella dimensione dello Spirito.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione ci è venuto meno, quindi lasciamo qui il nostro discorso che riprenderemo, Dio volendo, in un prossimo programma.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: Prima puntata.

ero un ragazzo come tutti gli altri, anzi, direi anche un po' al di sotto della media per quel che riguarda l'intelligenza. Tuttavia, ero particolarmente dotato nell'arte di arrangiarmi. Mio padre era direttore di una scuola elementare e media, cosa che io consideravo come un grande svantaggio. Infatti, egli desiderava che io fossi per gli altri studenti un modello in ogni cosa. Così, se non soddisfacevo il maestro negli studi, ricevevo una punizione a scuola, seguita da un'altra a casa. La cosa peggiore per me era essere mandato da mio padre con un biglietto del maestro da far firmare. Questa firma mi costava sempre dolorose punizioni e ricordo ancora la mia umiliazione quando, riportando la nota firmata, i miei compagni ridacchiavano dalle mie orecchie rosse. Ogni volta me ne vergognavo sempre di più, finché un giorno, dopo molti esercizi, giunsi ad imitare alla perfezione la firma di mio padre, e la cosa mi risparmiò diverse difficoltà in seguito. Ben presto divenni un accorto uomo, diciamo ragazzo d'affari. Mi ricordo ancora molto bene di aver

Facevo in modo di forare le gomme delle biciclette lasciate nel parco vicino. Sapendo benissimo dove era la foratura, davo soddisfazione al cliente con una riparazione estremamente rapida. Lavoro e denaro con quel sistema a 12 anni non mancavano mai. È con vergogna che penso a quei tempi e a tutte le cose disoneste commesse in quel periodo. La vita che conducevo non mi rendeva felice. Forse gli altri potevano avere l'impressione che io lo fossi, ma una cattiva coscienza mi tormentava giorno e notte. E come se non bastasse, avevo una madre pia che pregava per me continuamente e questo mi faceva sentire in colpa ed ero ancora più infelice. Non ero che un bambino quando si svegliò in me un grande amore per la musica. Nella nostra famiglia, tre ragazzi e tre ragazze, si cantava e si suonava strumenti tutto il giorno. I nostri genitori esercitavano una severa censura su ciò che ascoltavamo alla radio. E così si formò presto in noi il gusto per la musica classica e si affermò il nostro amore per Bach ed Handel in particolare. Un giorno mi incontrarono in una strada dove, dopo aver dato un concerto di fisarmonica, facevo il giro con il cappello di mio padre. Ma piuttosto che suonare gli esercizi preferivo improvvisare al pianoforte e così non traevo nessun profitto nei primi anni di studio. Ricordo ancora mia madre in piedi dietro di me battere il tempo con il cucchiaio mentre io penavo su esercizi esecrabili. Gli anni passavano e il mio professore disse ai miei che era meglio che smettessi. Ero il suo peggiore allievo e non avrei mai fatto niente di buono con la musica. Ma i miei genitori non persero le speranze. La mia vita interiore era pietosa. La mia famiglia aveva l'abitudine di andare ogni domenica in chiesa e le predicazioni erano così noiose che io preferivo abbandonare il mio banco per scivolare in galleria accanto all'organista. Ammaliato dal suono, avevo il desiderio di poterlo un giorno imitare, tuttavia non avevo alcun interesse per il culto e ne avevo ancora di meno per il sermone.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini, capitolo 2. Paolo sta per parlare di qualcuno di molto interessante, di voi. Beh, almeno così vi interesserà l'argomento. Per alcuni di voi questo è il vostro argomento preferito. Se facessimo una fotografia panoramica della riunione di oggi e la mettessimo in bacheca, e tu andassi a guardare questa fotografia, chi è la prima persona che cercheresti? Naturale. Egli ha vivificato anche voi, dice Paolo. Ora notate le parole egli ha vivificato. Sono in corsivo. Significa che queste parole sono state aggiunte dai traduttori, che non ci sono nel testo originale in greco qui, mentre ci sono nel testo originale sotto, al versetto 5, ma non qui all'inizio del nostro testo. E quindi hanno scritto egli ha vivificato in corsivo, per indicare il fatto che le hanno aggiunte loro queste parole. Non fanno parte del testo originale. Anche voi. Evidentemente era un po' troppo forte le cose che Paolo ha da dire intorno a voi. Quindi hanno provato ad attutire il colpo, anticipando quello che sta per dire di voi. Ma qui Paolo sta dicendo «e voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Dio disse ad Adamo nel giorno che ne mangerai, per certo morrai», parlando del frutto proibito nel giardino dell'Eden. Dio stava parlando della morte spirituale, di quella coscienza di Dio, di quella comunione con Dio, o quella unità che Dio voleva che l'uomo avesse con Lui. Essa sarebbe cessata, perché Dio è spirito e quelli che l'adorano l'adorano in spirito e verità. La relazione con Dio sarebbe cessata nel momento in cui l'uomo avesse disubbidito al comandamento di Dio, nel momento in cui l'uomo avesse trasgredito. E quindi voi che eravate morti come risultato dei vostri falli e dei vostri peccati. La parola in greco che sta per peccato è amartia, ed è una parola che significa mancare. Anche in inglese la parola peccato, sin, viene da mancare. Infatti viene da un gioco con l'arco che facevano i britannici. Mettevano un cerchio sopra un palo e ognuno prendeva la sua feretra di frecce e tirava uno dopo l'altro le sue frecce attraverso il cerchio. Così magari c'erano 5 uomini in gara, ognuno di essi con 10 frecce, e uno dopo l'altro tiravano la loro freccia nel cerchio sul palo. Ora, se uno mancava il cerchio, veniva chiamato peccatore. Hai mancato, e doveva offrire da bere ai suoi compagni. Era un peccatore. Aveva mancato il bersaglio. Ora, la radice stessa di questa parola indica, ed è proprio così, che è possibile essere un peccatore senza volerlo. È possibile che tu cerchi con tutte le tue forze di colpire il bersaglio, ma nonostante tutto il nostro impegno per colpire il bersaglio, nessuno di noi ha davvero colpito il bersaglio che Dio ha richiesto all'uomo. Tutti hanno peccato o hanno mancato il bersaglio e sono privi della gloria di Dio. Ora, qualcuno potrebbe avvicinarsi un po' più degli altri. Se decidessimo di andare in barca qui fuori nel canale verso Catalina, ma a metà strada in mezzo al canale si apre una falla e la barca inizia ad affondare, ed alcuni di voi che non sanno nuotare vanno a fondo con la barca, altri che sono novizi col nuoto magari nuotano qualche metro e poi vanno giù, altri che sono bravi nuotatori possono fare un chilometro o due prima di andare giù, e magari c'è un nuotatore di fondo nel gruppo che riesce ad arrivare ad un chilometro dalla riva. Qualcuno può persino arrivare quasi al pontile, 30 metri dal pontile, e glu glu glu glu glu. Nessuno ce l'ha fatta. Questo è quello che Dio dice di noi. Puoi avvicinarti più degli altri, ma tutti siamo privi della gloria di Dio. Abbiamo tutti peccato. Abbiamo tutti mancato il bersaglio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Questo significa che tutti abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno di noi può farcela da solo. Il bersaglio che Dio ha stabilito per te è la perfezione. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma poi la Scrittura dice: nessuno di voi è perfetto. Ora, siete d'accordo con questo o no? Voi forse non siete d'accordo, ma vostra moglie lo è di sicuro. Tutti noi abbiamo peccato. Tutti noi abbiamo mancato il bersaglio. Anche se facciamo del nostro meglio per colpire il bersaglio, non ce la facciamo e siamo privi della gloria di Dio. E il risultato, l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte, la perdita della comunione con un Dio santo. Quindi è voi che eravate morti a causa dei vostri falli e dei vostri peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo. La parola camminaste qui in greco è una parola che dovrebbe essere tradotta vagaste. Quando vedete una persona camminare, pensate che stia andando da qualche parte e che ha un obiettivo in mente. Ma quando vedete una persona vagare, l'impressione è che non stia andando da nessuna parte e che non ha un obiettivo. Sta solo vagando. Così questa parola in greco vagare è la parola che usa Paolo qui. È tradotta camminare. Ma un tempo voi vagavate per la vita. Cioè non avevate davvero nessun obiettivo eterno, non stavate andando da nessuna parte, stavate semplicemente esistendo, ma non c'era un vero scopo nella vostra vita. Un tempo voi vagavate, seguendo il corso di questo mondo. La parola corso in greco ha la sua radice nella parola banderuola, cioè dovunque va il flusso del vento, è così che vi girate, è così che andate. Quindi il flusso del mondo, l'andazzo del mondo. Voi seguivate questo, qualunque fosse la moda corrente, qualunque fosse l'ultima mania, eccomi, seguendo il suo flusso. Dai, lo fanno tutti. Sali a bordo. Da piccolo chiedevo spesso a mia madre se potevo andare in un determinato posto, se potevo fare una determinata cosa. E se lei diceva no, figliolo, non puoi. Io dicevo perché, mamma? Ci vanno tutti. Lo fanno tutti. E lei era solita dire, figliolo, non fa nessuna differenza se tutti lo fanno o no. Se tutti si buttano nel fuoco, che fai, ti ci butti anche tu? Come cristiano devi imparare ad andare contro la corrente. Anche un pesce morto può seguire il fiume, ma solo un pesce vivo può nuotare controcorrente. Ringrazio Dio per quel santo consiglio da parte di mia madre. Un tempo seguivamo la corrente. Nei suoi movimenti, nel suo vagare, seguivamo la folla, seguivamo il corso di questo mondo, seguivamo le mode. Ma poi Paolo ci dà una straordinaria illuminazione, e cioè che queste mode e queste manie del mondo sono in realtà dirette da nient'altri che Satana. Secondo, dice, il principe delle potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Ora, ci può essere stato un tempo nella storia del mondo in cui qualcuno abbia potuto mettere in dubbio il fatto che Satana sia dietro al corso e all'andamento del mondo, ma non credo che questo possa essere più messo in dubbio. Se guardiamo al corso di questo mondo, se guardiamo a come stanno andando le cose, se guardiamo alle ultime rock star, agli ultimi idoli, sembra abbastanza ovvia la schiavitù e i legami e la crudeltà e il male da cui sono ispirati. A Copenaghen abbiamo visto questi poster sparsi per tutta la città. Ne ho strappato uno e l'ho portato a casa. Ho pensato che si potesse fare, dato che ce n'erano così tanti in città. Ho pensato che nessuno ci avrebbe fatto caso, ma ho pensato che ne valesse la pena. Ho chiesto al Signore di perdonarmi. Ma ho strappato questo poster perché era così intrigante. Il poster era una foto di un giovane, sangue tutto intorno a lui, incatenato, e a grandi lettere c'è scritto «Nessuno scampo». Questo è il messaggio dei giovani europei oggi. Non c'è scampo, c'è schiavitù, il mondo sta andando in rovina e non c'è nessuna via d'uscita, non c'è scampo. Questo è il messaggio del mondo al mondo. Paolo dice: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Grazie a Dio c'è una via di scampo. È stata provveduta da Gesù Cristo. la gloriosa salvezza che Lui ci ha dato. Ma al di fuori di Cristo, questo messaggio è vero. Per quelli che vogliono rigettare Cristo, questo messaggio è vero. Non c'è scampo. Satana è dietro alle mode del mondo, al modo in cui vanno le cose, e dirige, orchestra, quelle forze distruttive che vediamo permeare la nostra società. L'aumento dell'immoralità, l'aumento della pornografia, l'accettazione dell'aborto, dell'omosessualità e questi altri trend che vediamo. Satana è dietro a questi e orchestra le cose per guidare il mondo all'inferno. E noi un tempo seguivamo questo corso, morti nei nostri falli e nei nostri peccati, vivendo una vita vuota senza scopo, seguendo il corso stabilito da Satana. Che immagine triste e tragica è quella dell'uomo senza Gesù Cristo. Trovo molto interessante il fatto che spesso la gente ha paura della volontà di Dio. Io sto camminando nella volontà di Dio e non riesco proprio a capire perché mai uno dovrebbe avere paura di essa. Ma Satana ha mentito così tanto alle persone riguardo a Dio, riguardo alla natura di Dio, che questo ha fatto sì che le persone avessero paura di sottomettere le loro vite a Dio. Ora, da bambino, mentre crescevo nella chiesa, sentivo così spesso la gente dire: stai molto attento a dire che non farai mai una cosa, perché quello è esattamente ciò che ti farà fare Dio. L'uomo nero ti prenderà. E Dio era quasi un uomo nero per noi, che aspettava solo di smentirci. Tu dici che quella cosa non la farai mai? Beh, vediamo. Non appena arrendi la tua vita a Dio, quello è esattamente ciò che Lui ti farà fare. E avevo paura di arrendere la mia vita a Dio. C'erano molte cose che non volevo fare. E avevo paura che Dio all'improvviso iniziasse a farmi fare tutte queste cose antipatiche che dicevo: questo non lo farò mai. Se mio figlio venisse da me e mi dicesse: papà, stavo pensando, la mia vita è davvero una bella vita. Hai sempre provveduto un tetto sulla mia testa, hai sempre provveduto del cibo sulla tavola, ho sempre avuto vestiti da indossare e apprezzo davvero tanto tutto quello che mi hai dato, papà, e tutto quello che hai fatto per me. E per mostrarti la mia gratitudine, papà, pensavo che oggi potrei fare tutto quello che ti piacerebbe che facessi per te. Qualsiasi compito che ci potrebbe essere da fare qui, vorrei semplicemente trascorrere un giorno con te, papà, facendo qualsiasi cosa che vuoi che io faccia. Ora, come padre, pensate che all'improvviso penserei: sì, finalmente ho questo ragazzo a disposizione. Ragazzi, la cosa più difficile con lui è sempre stato fargli togliere le erbacce dal giardino. Gli dirò: va bene, inizia dal giardino, con quelle erbacce. E quando hai finito con quelle, lava i contenitori dell'immondizia. E credete che io inizierei a pensare ad ogni lavoro sporco e disgustoso che c'è da fare a casa e lo manderei a fare quello? Beh, se pensate che farei così, non mi conoscete. Vi dico, rimarrei così scioccato se uno dei miei figli venisse a dirmi qualcosa del genere, ma piacevolmente scioccato, che vorrei fare in modo che per lui fosse il giorno più bello della sua vita, un giorno da condividere con suo padre. Bene, perché non ce ne andiamo un po' in spiaggia a fare surf insieme? E magari nel pomeriggio potremmo fare sci d'acqua? E cercherei le cose più belle da fare insieme. Sarei così contento che lui voglia fare qualcosa per farmi piacere. Vorrei che fosse un giorno fantastico. Ora, pensate che nostro padre sia in qualche modo diverso? Pensate che quando tu finalmente vieni e dici: padre, mi rendo conto che tu sei stato buono con me. Hai fatto così tanto per me. Mi hai benedetto così tanto. Voglio fare qualunque cosa che tu vuoi che io faccia, padre. Voglio dedicarmi a te. In qualche modo pensiamo che Dio andrà a prendere tutte queste cose brutte e disgustose che noi abbiamo detto che non avremmo mai fatto e che ci dica: va bene, inizia da qui. E Dio ci mette addosso qualche terribile peso perché finalmente ci siamo sottomessi alla sua volontà. No, di certo. Non conosci il Padre Celeste. Hai un concetto sbagliato e offensivo di Dio, se pensi questo. Lui ama trascorrere belle giornate insieme a te. Lui ama vederti felice e gioioso. Lui vuole vederti arricchito in ogni cosa in Cristo. Ora, al contrario, Gesù dice riguardo a Satana che lui è venuto per rubare, distruggere e uccidere. Lo scopo di Satana è distruggerti. E quindi lui guida il corso del mondo ed è un corso che porta alla distruzione. Eppure la gente è così accecata da seguirlo. Non si preoccupa, non si domanda, non considera. Parliamone un'altra volta, amico, mi sto divertendo troppo adesso. Non hanno tempo di preoccuparsi di dove porta questa strada, dove va a finire questo corso. E sembra che non abbiano problemi a sottomettersi e a seguire la volontà di Satana, che li porterà alla totale distruzione. Mentre se tu parli di queste cose, ti dicono: oh no, quando starò per morire forse prenderò in considerazione l'idea di affidare la mia vita a lui, ma ora ho troppo da fare, mi sto divertendo, non voglio arrendermi a Dio. E la gente ha un concetto totalmente sbagliato di quello che significa arrendere la tua vita alla volontà di Dio. Perché una volta che lo fai, scopri che, come disse Gesù, io prendo piacere nel fare la tua volontà, o Signore. Questo diventa la gioia, il piacere, la passione della nostra vita. Ora, quelli che ci guardano non possono capire questo, perché non sanno quello che accade dentro di noi. Stai dicendo che vai in chiesa la domenica sera per ascoltare uno studio biblico? Mamma mia! E non conoscono la gioia che abbiamo alla presenza del Signore, quando lo adoriamo, quando cantiamo a Lui il nostro amore e le nostre lodi e il nostro ringraziamento, e poi quando Lui inizia a ministrare la sua verità al nostro cuore e inizia a parlarci. Loro non capiscono l'emozione di avere la parola di Dio che ministra la tua vita, e quindi, guardando da fuori, non riescono a capire. Ma una volta dentro, una volta che iniziano a camminare in comunione con Dio, che iniziano a sperimentare la sua presenza e la sua gioia, noi capiamo di cosa si tratta. Ed è semplicemente una gioia e un piacere radunarci insieme con il popolo di Dio e sperimentare l'amore di Dio e l'amore della famiglia di Dio e il calore della verità di Dio che testimonia insieme al nostro spirito. Ma Paolo dice che un tempo tutti ci trovavamo in quella barca guidata da Satana, diretta al naufragio, fra i quali anche noi un tempo vivemmo. Nel passato com'è che vivevamo? Qual era il nostro stile di vita? Che tipo di vita vivevamo? Vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Cioè vivevamo seguendo la natura animale, vivevamo secondo i desideri della nostra carne e i desideri della nostra mente. Queste erano le motivazioni della nostra vita, queste erano le cose che governavano la nostra vita nel passato. La mia vita era governata e dominata dai desideri, dalle concupiscenze della mia carne e della mia mente. Passavo la vita a cercare di soddisfare i miei desideri carnali. Leggiamo del re Salomone, mentre cercava di trovare il significato della vita, come ha tentato in varie direzioni. Prima di tutto ha pensato che fosse nelle ricchezze, cosa che credono molte persone, e così ha iniziato ad ammassare ricchezze, fino a che non è diventato l'uomo più ricco del mondo, e l'argento era comune come le pietre in Israele. Se siete mai stati a Gerusalemme, sapete quanto sono comuni le pietre intorno a quella città. È la città più rocciosa del mondo. Immagina i giorni di Salomone, l'argento comune come le pietre. E lui ha detto: ho guardato a tutta la ricchezza e ho detto: il ricco muore come lo stolto, questo è vanità. E così mi sono dato alla conoscenza e alla sapienza, e ho detto: la risposta si deve trovare nella conoscenza. E così mi sono applicato alla sapienza fino a che non sono diventato l'uomo più intelligente del mondo. Ma il saggio muore così come lo stolto, anche questo è vanità, non soddisfa. E così ho detto: si deve trovare nel lasciare grandi monumenti intorno a Gerusalemme. Ma quando ho guardato tutti questi edifici ho detto: anche questo è inutile, non soddisfa. Fino a che non è arrivato alla conclusione che la vita era vuota e frustrante, Non c'era niente per cui valesse la pena di vivere sotto il sole. E questo dopo che aveva detto: non mi sono fatto mancare nulla che il mio cuore desiderasse. Vedete, dopo aver dato completo spazio ai desideri della sua carne, non facendosi mancare assolutamente nulla, è arrivato alla conclusione che la vita è vuota e frustrante. Non c'è niente per cui vale la pena di vivere sotto il sole. Un po' come quelli che pensano di evadere e rimanere ubriachi. Non c'è nient'altro, troppo doloroso cercare di affrontare la realtà. Un po' come la filosofia che molti hanno oggi, hanno provato tutto, sono sfiniti, hanno corso e si sono affaticati, ma sono ancora vuoti. Così ti butti nella droga o nella follia dell'alcol, perché non ha alcun senso cercare di rimanere sobri. La realtà è senza speranza. Non è più o meno quello che dice la filosofia esistenzialista, che la realtà porta alla disperazione, perciò non si può affrontare la realtà. Devi fare un salto di fede e sperare di atterrare da qualche parte. Devi solo sperare di avere un qualche tipo di esperienza che ti soddisfa della verità. Perché se affronti la verità non esiste, e quindi puoi finire solo nella disperazione. E questo facevamo, vagando insieme alla folla, cercando di soddisfare i desideri della carne e i desideri della mente, perché eravamo per natura, cioè facevamo quello che viene naturale all'uomo decaduto, eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri, la natura decaduta dell'uomo, che è dominata dalla sua carne e quindi è governata dai suoi desideri carnali. Questo è l'uomo naturale, senza Gesù Cristo. E voi, è davvero nera l'immagine che Paolo dipinge di voi e di me. Verso 4. Ora prende questa tela su cui ha dipinto tutto questo nero carbone e inizia a metterci sopra dei colori brillanti. Ma Dio, in contrasto con il nero del mio passato, ora Dio, che è ricco in misericordia, colori brillanti che illuminano questo sfondo nero, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Dio mostra il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi empi. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Molte volte pensiamo che Dio abbia iniziato ad amarci quando noi abbiamo iniziato ad essere amabili, quando abbiamo iniziato ad essere dolci e gentili, generosi e buoni, quando abbiamo iniziato a vivere una vita perfetta. Allora Dio ha detto: mamma mia, non sono adorabili, non sono perfetti. Ora sì che li amo. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Quando eravamo ancora morti nei falli e nei peccati, Dio ci ha amati. Dio ti ama dall'eternità. Non c'è mai stato un tempo in cui Dio non ti amava. Non ci sarà mai un tempo in cui Dio non ti amerà. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore per il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti, ci ha vivificati. Ora qui c'è nel testo in greco. Finalmente ci siamo arrivati. Ci ha vivificati con Cristo, voi che siete salvati per grazia. Così un tempo ero morto a causa dei miei falli e dei miei peccati, ma per mezzo di Gesù Cristo Dio ha provveduto il perdono dei miei falli e dei miei peccati. Quindi posso dire con il salmista, Salmo 32, «Felice l'uomo la cui trasgressione è perdonata». Felice l'uomo il cui peccato è coperto. Quando provavo a nascondere la mia colpa, mi sentivo malissimo. La mano di Dio era pesante sulla mia vita. Pensavo che sarei morto, ma poi ho confessato il mio peccato e Dio mi ha perdonato completamente dei miei peccati. Oh, che bello avere il perdono di Dio! Oh, felice l'uomo! E così Dio ha provveduto il modo per perdonare i nostri peccati. E avendoci perdonato i nostri peccati, noi siamo diventati vivi nello Spirito, o siamo nati di nuovo. La nostra prima nascita, la vita naturale, era nella carne. Sono nato in un corpo di carne e fin dall'inizio sono stati i miei appetiti carnali a dominarmi. Ero un bambino abbastanza buono, fino al momento in cui i miei appetiti carnali non prendevano il sopravvento. E allora iniziavo a gridare finché qualcuno non mi dava da mangiare. E certe volte, se non mi davano da mangiare quando io volevo mangiare, iniziavo a sbattere, a scalciare, a urlare. Ero un uomo naturale, dominato dai miei bisogni naturali. Alcune persone non crescono mai oltre questo livello. Sono ancora uomini naturali, dominati dai loro bisogni naturali. E se non trovano soddisfazione iniziano ad urlare, a sbattere, a scalciare. Ma sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio. Una nuova nascita, una nuova vita. E non mi ricollego più ad Adamo, mio padre secondo la carne. Ma ora mi ricollego a Gesù Cristo, mio padre secondo lo Spirito. Sono nato di nuovo dallo Spirito di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ed ora, grazie a questa nascita spirituale, il mio spirito è ora vivo. E avendo uno spirito vivo, ora posso avere comunione con Dio. Sono stato riunito a Dio per mezzo dello Spirito. E il suo Spirito testimonia insieme al mio spirito che sono un suo figliuolo. E per il suo Spirito che testimonia insieme al mio spirito, io grido Abba, io grido Padre, molto naturalmente. E lo adoro in spirito e verità. E quindi ci ha resi vivi, vivi spiritualmente, perché siamo salvati per grazia. Cioè non lo meritiamo, cioè non possiamo guadagnarlo. Non c'è opera che tu possa fare che può renderti vivo spiritualmente. Questo non è risultato di qualche grosso sforzo da parte mia. Questo non è risultato dell'aver ucciso il drago dalle 7 teste e aver preso le 3 mele d'oro. Ma è per grazia, il glorioso dono d'amore di Dio per me. Per grazia siete salvati. Ora, non solo ci ha vivificati, ci ha anche risuscitati e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi è molto di più che solo salvarmi dai miei peccati, è rendermi vivo a Dio e poi farmi salire al livello del cielo. Dio ora mi fa sedere insieme a Cristo in questi luoghi celesti, questo nuovo cammino e questa vita che ho ora nello Spirito, questa vita risorta di Gesù Cristo. Lo scopo? Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Ora il glorioso futuro che ci aspetta, come Paolo ha pregato nel capitolo 1, ha pregato che possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Sai cosa significa questo? Significa che per tutte le infinite età che verranno, tu abiterai con Dio nel suo regno eterno, e Dio ti rivelerà le eccellenti ricchezze della sua grazia e la sua benignità in Cristo Gesù. Il salmista dice: quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo amano. E Dio per l'eternità ci rivelerà le eccellenti ricchezze della sua grazia e la sua benignità, queste cose che Lui ha dato, che ha provveduto, che ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. Non le scoprirai mai tutte. L'eternità non è lunga abbastanza. Per tutta l'eternità la grazia di Dio, il suo amore, la sua misericordia saranno rivelate. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Cos'è che non viene da voi? La fede. Tu dici: beh, io credo in Dio, guardami, io credo. No, no, ciò non viene da voi, la fede non viene da voi, persino la fede è il dono di Dio. Vi ricordate quando i madianiti avevano ricoperto il paese come locuste e si prendevano il raccolto togliendolo ai figli di Israele e loro nascondevano il cibo nelle caverne, eccetera? E Gedeone era in una grotta abbattendo il grano nello strettoio per nasconderlo dai madianiti, e l'angelo del Signore viene da lui e gli dice: Gedeone, vai e libera i figli di Israele dall'oppressione dei madianiti. E lui risponde: ehi, chi sei tu? Devi aver sbagliato indirizzo. Mio padre non è nessuno, e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Non sono io quello che cerchi. E il Signore sì, sei proprio tu. Beh, vorrei esserne sicuro. Fammi mettere un velo di lana. E se domani mattina è bagnato e il terreno intorno è asciutto, allora saprò che sei tu. Così quando la mattina seguente il velo è bagnato e il terreno asciutto, dice: ora voglio essere sicuro di questo. Domani mattina fa che il terreno sia bagnato e il velo asciutto. Può darsi che si tratti di uno strano fenomeno naturale che non conosco, ma il mattino seguente, quando è al contrario, allora si rende conto che era Dio. E suona la tromba in Israele e raduna 32.000 uomini per affrontare 135.000 madianiti. E Dio dice a Gedeone: gli uomini che sono con te sono troppi, perché conosco il cuore di questo popolo. E se consegno i madianiti nelle mani di questi 32.000, essi andranno in giro a vantarsi di loro stessi. Quindi vai e di' a tutti gli uomini che hanno paura di combattere di tornare a casa. Gedeone si presenta davanti alle sue truppe e dice: va bene, tutti quelli di voi che hanno paura di andare in battaglia possono tornare a casa. 22.000 di loro girano le spalle e se ne vanno, e lo lasciano con 10.000 uomini contro 135.000 madianiti. E il Signore dice a Gedeone: sì, Signore, gli uomini che sono con te sono troppi. Io conosco il cuore di questo popolo. Se consegno i madianiti nelle mani di questi 10.000, essi andranno in giro vantandosi di loro stessi e gloriandosi di loro stessi. Falli scendere al fiume e lasciali bere un po' d'acqua. Tutti quelli che si abbassano e mettono la faccia nell'acqua, mandali a casa. Quelli che la prendono nella mano e bevono dalla mano, con loro consegnerò i madianiti nelle mani di Israele. E Gedeone li fa scendere al fiume, e 9.700 si inginocchiano e mettono la faccia nell'acqua per bere, e 300 di loro la prendono con la mano. E così Gedeone prende i 300. Ora, qual era lo scopo di Dio? Evitare che degli uomini si gloriassero, si vantassero di quello che Dio stava per fare. Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso per noi. Ci ha dato la salvezza e la vita eterna, e non vuole che noi ci vantiamo di quello che abbiamo fatto. Infatti non vuole che alcuna carne si glori davanti a Lui. Così persino la fede per cui siamo salvati è Dio che ce la dà come un dono. Quindi non mi posso vantare neanche del fatto che ho creduto alla verità di Dio. Beh, la verità mi è venuta davanti, e io ho esaminato la verità, e ho deciso di crederci. No, voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per opere, perché nessuno si glori. Vedete, Dio conosce la tendenza della nostra vecchia natura a voler ricevere la gloria. Questo è parte della natura peccaminosa. Questo è quello che ha fatto cadere Satana. Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle del cielo. Io mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Io salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'Altissimo. Voglio che la gente riconosca e adori e si glori in me. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora, che ti sei innalzato in cerca di gloria? Dio sa che questo è parte della nostra natura, e per questo ha collocato la salvezza al di là delle nostre capacità, al di là delle nostre abilità. Ha stabilito la nostra salvezza sulla base della sua grazia, della sua opera per mezzo di Gesù Cristo e della mia fede in quell'opera. E poi mi ha dato la fede di crederci. Mi ha attirato a sé, ha messo la fede nel mio cuore per credere alla sua verità. E mi ha dato per la sua grazia questo dono glorioso della vita eterna. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quella fede per cui siete stati salvati non è per opere la vostra salvezza, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. La parola in greco tradotta opera è poema, da cui deriva la nostra parola poema. Voi siete opera sua, siete il suo poema. Un poema è qualcosa di grazioso, qualcosa di bello. Dio vuole che la nostra vita sia qualcosa di grazioso, di bello. E mentre Dio opera nella vostra vita, essa diventerà piena di grazia e di bellezza. Voi siete il suo poema. Il poeta cerca di esprimere se stesso con bei termini, cerca di esprimere bellezza con termini attraenti. Dio sta cercando di esprimere se stesso, e la tua vita diventa questa espressione, mentre Dio opera in te. Voi siete opera sua, perché Dio opera nella vostra vita, rendendovi conformi all'immagine di Gesù Cristo, e voi diventate la rivelazione di Dio al mondo che vi circonda, l'espressione di Dio. Ora Gesù, è detto, era l'immagine espressa della sua gloria. Lui un giorno ha detto ai suoi discepoli: se avete visto il Padre, avete visto me, o meglio, se avete visto me, avete visto il Padre. Filippo disse: mostraci il Padre e ci basta. Se avete visto me, avete visto il Padre. Perché dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? E le opere che faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me è Lui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. Così Dio vuole che sia tu l'espressione di Lui stesso a questo mondo. E questo è lo scopo dell'opera di Dio nella tua vita, renderti conforme all'immagine di Gesù Cristo. Ora, quando arriveremo al capitolo 4 di Efesini, Paolo ci dirà che Dio ha costituito nella Chiesa pastori, dottori, evangelisti, profeti, apostoli, non in quest'ordine. Lui mette pastori dottori alla fine, ma a me piace invertire l'ordine, dato che sono un pastore dottore. Ma il suo scopo è per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto o a pieno maturo, nella misura della statura della pienezza di Cristo. Vedete, questa è l'opera di Dio in voi, rendervi conformi all'immagine di Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria. Dio che si esprime tramite te, mentre smussa gli spigoli e leviga quelle parti ruvide. Lo scopo della sua opera nella mia vita è conformarmi all'immagine di Cristo, in modo da poter rivelare se stesso al mondo tramite me, il suo amore tramite me, la sua grazia tramite me, la sua bontà tramite me. Ora, molte volte, mentre Dio compie l'opera sua in me e inizia a far saltare via con lo scalpello alcuni dei miei brutti spigoli, io inizio a gridare. Non mi piace sempre quest'opera di Dio, ma è importante che io mi sottometta all'opera di Dio. Non lo capisco sempre. Signore, perché l'hai fatto saltar via? Pensavo che fosse bello. E non capisco sempre il perché di certi momenti difficili nella mia vita. Ma Dio è all'opera. È importante che io sappia questo, perché se so questo, allora posso arrendermi a queste cose e non combatto contro di esse. Dico: Signore, la mia vita è tua. Quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele Creatore. Dio, la mia vita è nelle tue mani. Tu sai qual è il meglio e vedi qual è il meglio. Signore, io accetto queste cose che vengono sulla mia strada. Metti in pratica, Signore, la tua opera in me, affinché tu ti possa rivelare tramite me. Voi siete il suo poema, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Dio ha già determinato, prestabilito, quell'opera che tu stai per compiere per la sua gloria. Dio ha un piano e uno scopo per la tua vita. Vi ricordate quando Mardocheo manda il messaggio ad Ester, dopo che lei aveva detto: non posso semplicemente andare e vedere mio marito ogni volta che voglio. Abbiamo delle leggi qui in Persia. E se non è lui che mi chiama, non posso andare da lui. E se io vado da lui, se non stende lo scettro d'oro, mi taglieranno la testa. E suo cugino Mardocheo le rimanda un altro messaggio e dice: chissà se Dio non ti ha portato in questo regno per un tempo come questo. Tutto quello che è successo, la gara di bellezza, dove lei è stata scelta per essere la nuova regina, la destituzione della vecchia regina Vasti, e tutte queste circostanze, Chissà se Dio non ha operato fino a questo punto, per prepararti per questo preciso momento della storia, per portare liberazione al popolo di Dio. Ora non pensare che se questo editto viene attuato tu ti salverai, e se viene attuato la liberazione verrà da un'altra parte. Dio farà l'opera sua, ma sei tu che ci rimetterai se Dio ha scelto di usare te per fare quest'opera e tu ti tiri indietro. Quindi Dio ti ha preparato. Che ne sai se questo non è quello per cui Dio ti ha preparato? Perché Dio sta operando nella nostra vita. Possiamo sapere che Dio ha uno scopo e un piano. Non è un'opera così tanto per fare. Non è per qualche tipo di capriccio di Dio che sono dovuto passare per queste dure prove e difficoltà. È parte del piano di Dio per prepararmi a compiere l'opera che Dio ha già deciso che io facessi per la gloria del suo regno. Così posso guardare indietro nella mia vita e posso vedere come Dio mi stava preparando e stava operando in me per prepararmi per questo posto in cui mi trovo oggi. E posso guardare indietro, lungo tutta la mia vita, in realtà fino alla mia nascita, e perfino prima della mia nascita, per vedere come Dio ha sempre avuto la sua mano sulla mia vita, perfino nello stato prenatale, perché mi stava preparando per l'opera che Lui voleva che compissi per la sua gloria un giorno. Io posso vedere quella preparazione nella mia prima infanzia, perché Dio mi ha dato una santa madre, che ancora prima che nascessi, quando mia sorella è morta, ha fatto un patto con Dio dicendo: Dio, se tu risparmi la vita di mia figlia, se mi darai indietro la mia bambina, ti servirò per il resto della mia vita. E come Dio miracolosamente ha guarito mia sorella all'istante e l'ha riportata in vita e ha iniziato a respirare di nuovo. E 2 mesi dopo, quando sono nato, mia madre ha detto: Padre, adempirò il mio voto a te tramite mio figlio, lo dedicherò al tuo servizio. Quindi i miei primissimi ricordi sono quelli di mia madre che mi aiutava ad imparare a memoria dei passi della scrittura e mi seguiva in giro quando giocavo. Mi ha sempre permesso di essere un ragazzo normale, potevo giocare e tutto il resto, ma da bambino mi seguiva dappertutto facendomi recitare le scritture. Al momento di andare a letto non ho mai sentito favole come Cappuccetto Rosso finché non sono cresciuto, ma sapevo tutto di Davide, di Mosè, di Giosuè, di Paolo. Queste erano le storie prima di andare a dormire. Dio mi stava preparando. I nostri primi anni di ministero, tempi di grande frustrazione, tempi di fallimenti, tempi difficili, tempi in cui abbiamo dovuto imparare a confidare in Dio per la cena, quando eravamo totalmente, questo forse è esagerato, quando eravamo quasi del tutto affranti, perché una sera eravamo proprio al limite. Tra la borsa di Kay, le mie tasche dei pantaloni e il cassetto dell'armadio c'erano solo 37 centesimi e siamo andati al supermercato con 37 centesimi per comprare la nostra cena. Pensavamo a quanto potesse essere nutriente un pasto da 37 centesimi, quanto equilibrato e nutriente. Era una vera sfida, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso un po' di carote e una scatoletta di maiale e piselli. E quando li abbiamo messi sul banco per pagare, il tizio li ha battuti e ha detto 37 centesimi. E io ho lasciato i soldi sul bancone e siamo andati verso la porta. E lui ci ha richiamati e ha detto: scusate, è da molto tempo che volevo fare qualcosa per voi ragazzi. Ed ecco, voglio darvi questo. E si è chinato sotto la cassa e ci ha dato un buono di $10. E io ho detto a Kay: andiamo al banco della carne. Ho detto a Kay di prendere 2 delle migliori bistecche. Offre Dio stasera, mangiamo bistecche. C'era Dio in questo. Dio ci stava preparando. Ci stava preparando a confidare in Lui per la cena. Ci stava preparando a credere in Lui e a sapere che avrebbe sopperito ad ogni bisogno. Ci stava insegnando ad essere saggi e attenti a come spendevamo i Suoi soldi. Tutta preparazione importante e necessaria, perché Dio aveva in mente il ministero che stiamo sperimentando oggi. Io non avevo alcuna idea di quello che Dio aveva in mente. Avevo delle ambizioni. Forse un giorno avrò una chiesa di 250 persone. Questa era la mia più grande ambizione. Ero stanco di avere piccole chiese di meno di 100 persone, perché non potevano sostenere i bisogni di una famiglia. Così lavoravo, come Paolo. Lavoravo con le mie mani per non essere un peso per le chiese. quando abbiamo iniziato Calvary Chapel, lavoravamo con le nostre mani e io mi aspettavo di continuare a lavorare, ma Dio aveva altre cose in mente, di gran lunga superiori a qualsiasi cosa avessimo mai sognato, l'opera che Dio ha in mente di farti fare per Lui. Io credo che noi possiamo sfuggire al programma di Dio, se lo vogliamo. Io penso che noi possiamo dire: va bene, Signore, è la fine, ne ho abbastanza, non voglio più passare per questo, mai più, prenderò un'altra strada. Credo che in realtà possiamo sfuggire al piano di Dio che ha stabilito per il nostro futuro. Non che perdiamo la salvezza, non mi fraintendete, non è affatto di questo che sto parlando. Sto parlando del piano perfetto per la tua vita, l'opera che Dio ha precedentemente preparato perché tu la realizzassi per la sua gloria. Io credo che tu possa evitare questo, se ti ribelli contro l'opera che Dio sta cercando di fare nella tua vita oggi, per prepararti a quell'opera. Io sono fermamente convinto che Dio prepari lo strumento prima di usare lo strumento. Sono i giorni della preparazione che spesso disprezziamo, nonostante la Bibbia ci dica non disprezzare il giorno della preparazione, il giorno delle piccole cose. Signore, voglio fare le grandi cose, le grandi opere che tu hai preparato. No, no, è necessario che Dio operi in me prima di poter operare attraverso di me. Ecco perché ci viene detto nelle Scritture di considerare motivo di grande gioia quando passiamo delle prove davvero difficili. Ecco perché ci viene detto di rallegrarci nella tribolazione, perché Dio sta operando in te, perché Dio vuole operare attraverso di te. Lui ha un piano per te, l'opera che vuole che tu compia. Ora non credo di essere ancora arrivato, credo che Dio abbia ancora da fare il lavoro maggiore perché io operi per la sua gloria. È bello vedere ogni giorno le nuove opportunità che Dio mette sul nostro cammino per espandere il ministero, mentre cerchiamo di fare l'opera sua. Quindi Dio continua a preparare l'uomo. Non sono per niente arrivato, ma sono sulla buona strada. Un giorno, quando arriverò, mi guarderò intorno e vedrò Paolo e Giovanni. Sarò in gloria. Quando avrò afferrato ciò per cui sono stato afferrato. Paolo era molto consapevole del fatto che quando il Signore lo aveva chiamato, Dio aveva un piano in mente. E disse: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato. Sono ancora per strada. C'è ancora qualcosa che deve essere fatto. Dio ha ancora uno scopo e un'opera per me da compiere. E quando l'avrò completato, e quando avrò afferrato ciò per cui sono stato afferrato, pensate che Dio mi lascerà ancora in questo mondo maldetto dal peccato? No, mi ama troppo. Mi prenderà con sé nel suo regno eterno di gloria. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti.

senza Dio nel mondo. Ora torna di nuovo a questo voi, prima della venuta di Gesù Cristo nella vostra vita. C'era una separazione, un vero e proprio muro tra voi e Dio, tra voi e il popolo di Dio. Voi eravate senza Cristo, eravate esclusi ed estranei rispetto ai patti della promessa, e non avevate speranza, perché non avevate Dio nel mondo. Questa è una delle immagini più tristi, più tragiche dell'umanità. Senza speranza, senza Dio nel mondo. Senza Cristo, senza speranza, senza Dio. È drammatico cercare di esistere senza avere una speranza. Una delle cose più grandi che la Bibbia fa per noi è darci una speranza. Persino in un mondo che si sta deteriorando intorno a noi c'è speranza. Anzi, più il mondo si deteriora, maggiore diventa la speranza. Sapete qual è l'ultima conclusione a cui sono pervenuti i più grandi economisti del mondo? Sapete che essi dichiarano di essere l'unica speranza per il mondo a questo punto? Ora dichiarano che l'unica speranza per il mondo è un sistema monetario unificato. Nei loro ultimi scritti, nelle loro ultime pubblicazioni, stanno iniziando a proporre questa come l'unica salvezza per il mondo. L'unica speranza del mondo è un sistema monetario unificato, mondiale. Questa è l'unica cosa che farà sì che l'umanità deponga le armi, perché tutti capiremo che i nostri problemi economici derivano dal fatto che stiamo cercando di costruire questi terribili armamenti. E così saremo tutti uniti nello sforzo economico di rendere il mondo un posto migliore. Così dobbiamo avere un sistema monetario unificato a livello mondiale. È interessante che pensino che questa sia l'unica speranza per il mondo. E quando questo si sarà realizzato, lo acclameranno come la salvezza del mondo. È interessante per noi, come figliuoli di Dio, che la Bibbia dice che questo è esattamente quello che sarà fatto dall'Anticristo. E ciò che lo farà essere acclamato come il Salvatore del mondo sarà il fatto che metterà su un sistema monetario unificato a livello mondiale. E così il mondo parla di queste cose come, oh, questa è la nostra unica speranza, ma non possiamo farlo. E sono senza speranza, perché chi mai potrebbe mettere insieme un sistema monetario unificato? E mentre parlano della rovina e dell'oscurità, noi diciamo fantastico, si sta avvicinando il tempo. Non appena avranno il loro sistema integrato, noi ce ne andremo. E così noi abbiamo questa gloriosa speranza in Cristo. Perché il mondo è senza Cristo, è senza speranza. Dove non c'è Dio non c'è speranza. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Un tempo eravate esclusi, ora siete diventati parte della famiglia di Dio. Una volta eravate estranei, ma ora siete a casa nel regno. Egli infatti è la nostra pace. Non egli ci darà la pace, egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno, cioè i giudei e i greci, o i giudei e i gentili. Lui ci ha fatto uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge di comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Quindi Gesù ha preso questi due sistemi diversi e opposti. I giudei, che cercavano sotto la legge di essere giusti davanti a Dio, ma non ci riuscivano, e i gentili, che erano totalmente esclusi perché non erano neanche lontanamente vicini alla legge. E questa enorme differenza che c'era tra i giudei sotto la legge e i gentili senza la legge, entrambi incapaci di piacere a Dio o di avere comunione con Dio. E Gesù ha distrutto questa barriera, questo muro, che esisteva tra gli uomini, tra l'umanità, e ha reso tutti uno in Lui. Quindi Gesù, il comune denominatore, e Lui è l'unica via per cui l'uomo può arrivare a Dio. I gentili senza legge, e i giudei nel sistema della legge, tutti devono passare per questo nuovo sentiero che Gesù ha stabilito, in modo che tutti noi, dovendo passare per lo stesso sentiero per mezzo di Gesù Cristo, diventiamo uno. E non c'è più questa grande differenza tra i giudei e i gentili. Quindi, facendo dei due un solo uomo nuovo, Lui ha fatto la pace.

0: e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Nella croce lui ha adempiuto la legge. Le richieste di giustizia della legge sono state adempiute nella morte di Gesù Cristo. La legge giustamente richiedeva che l'anima che pecca deve morire. Ora, sotto la legge, essi avevano questa possibilità di prendere un animale come sostituto per coprire i loro peccati. Ma la giustizia della legge doveva essere soddisfatta. È stata soddisfatta nella morte di Gesù Cristo. E con questo lui ha posto fine alla legge e all'autorità della legge sull'uomo. Perché la legge è stata ora soddisfatta completamente per mezzo della sua morte. E ora attraverso la sua morte ha riconciliato entrambi, cioè i giudei che non riuscivano ad osservare la legge e i gentili che non avevano alcuna relazione con la legge. Siamo stati entrambi riconciliati con Dio nell'unico corpo di Cristo, per mezzo della croce. E lì lui ha posto fine a questa inimicizia che c'era tra i due. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Lo stesso messaggio l'ha predicato a tutti gli uomini, sia lontani che vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, e non si può avere accesso a Dio al di fuori di Gesù Cristo. E non mi importa se mi accusano di essere ristretto per questa affermazione. Vi sto solo dicendo quello che dice la Scrittura. Puoi avere accesso a Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Sì, è una porta stretta e una via angusta, ma porta alla vita eterna. Larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. C'è questa corrente, questo flusso del mondo, ma è stretta la porta e angusta la via che porta alla vita eterna, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi Gesù ha aperto la via per cui l'uomo può arrivare a Dio. È una strada segnata dal sangue, ma ci porta in comunione con il Padre. Voi dunque non siete più né forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi non è solo Cristo che si accomoda e si sente a casa nel tuo cuore, ma anche tu sei parte della famiglia di Dio, a casa con Dio. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Ora, questi non sono i profeti dell'Antico Testamento, ma i profeti nella Chiesa del Nuovo Testamento. E noi non siamo in realtà edificati sul fondamento degli apostoli. Non sono loro il fondamento sul quale siamo edificati, ma siamo edificati sul messaggio degli apostoli. Questo è il fondamento. Paolo dice: poiché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Pietro disse: tu sei il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù disse: sì, Pietro, Dio ti ha rivelato questo, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Lui è il fondamento su cui siamo edificati, il messaggio degli apostoli e dei profeti, che Dio ha provveduto la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, e che Lui è la via per cui possiamo andare a Dio. Questo è il fondamento, posto dagli apostoli e dai profeti, nel loro insegnamento e nel loro ministerio, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Dio sta costruendo un'abitazione per sé, un corpo nel quale abitare, il corpo di Cristo, il corpo dei credenti. Io divento parte di questo edificio di Dio. Se vi ricordate, Gesù disse: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi siamo l'edificio di Dio. Noi siamo stati edificati su questo fondamento posto dagli apostoli e dai profeti, Gesù Cristo, la pietra angolare su cui è costruito questo edificio. E se vi ricordate, Pietro, stando in piedi davanti al Sinedrio, ha citato quel particolare Salmo 118. Riferendosi a Gesù ha detto: la pietra che è stata rigettata da voi edificatori, questa è divenuta la pietra angolare. Questa è opera di Dio ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Salmo 118. Cristo la pietra angolare. Lui è la pietra che gli edificatori hanno rigettato. loro l'hanno rifiutato. Lui è venuto ai suoi, ma i suoi non l'hanno ricevuto. I capi della religione giudaica hanno rigettato la pietra angolare. C'è una storia interessante, che nella costruzione del Tempio di Salomone, se vi ricordate, non si udì il suono dell'ascia o del martello o di qualche altro strumento di ferro, ma tutte le pietre venivano preparate nella cava, lontano dall'edificio, e portate nell'edificio perfettamente squadrate e poi messe al loro posto. Perfettamente squadrate e pronte per essere incastrate l'una all'altra. Così c'era l'architetto che disegnava lo schema di ogni pietra, e poi le segnavano e le mettevano ciascuna nella sua posizione nel tempio, mentre lo costruivano. E la storia parla di una pietra che esce dalla cava senza il suo marchio, e così gli edificatori non capivano dove dovesse andare. Così alla fine l'hanno semplicemente messa da parte, pensando che fosse un errore della cava. Quando il tempio era pronto per essere costruito, mandarono a dire alla cava: «Dov'è la pietra angolare?» Dalla cava risposero: «L'abbiamo già mandata molto tempo fa». E questi: «Ma non l'abbiamo mai ricevuta. Qui non c'è. Abbiamo la fattura. E c'è la vostra firma. Deve essere lì». Alla fine, tra un mucchio di cespugli che erano cresciuti nel frattempo, qualcuno guarda e dice: «C'è una pietra qui. Può essere questa?» Era proprio la pietra che gli edificatori avevano rifiutato e messo da parte. E scoprirono: «Eikon Bacha, è la pietra angolare». Così Gesù Cristo, rigettato dai capi religiosi, dagli edificatori, ma Dio lo ha fatto essere la pietra angolare. Questa è opera di Dio ed è meravigliosa ai nostri occhi. «E in nessun altro è la salvezza», dice Pietro. «In nessun altro, perché non c'è nessun altro nome dato agli uomini per cui possiamo essere salvati. La pietra angolare su cui è costruito l'intero edificio, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. Quindi quando hai Cristo e costruisci su di Lui, l'intero edificio collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Di nuovo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La casa di Dio, dove Lui viene a dimorare tra il suo popolo. Quant'è glorioso potersi riunire con la famiglia di Dio e sperimentare la presenza di Gesù Cristo e la potenza dello Spirito di Dio, che opera per edificare questa abitazione. Non un edificio in senso fisico, ma le nostre vite che vengono saldate insieme e che si incastrano l'una con l'altra in questo grande piano di Dio, questo glorioso edificio in cui Dio si rivelerà al suo popolo e attraverso il suo popolo al mondo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere una nuova vita da vivere.

Si sente dire spesso che la lingua uccide più della spada, ma quanti conoscono che il peccato dal quale nessuno ne è immune può uccidere per l'eternità? Di questo soggetto Stefano vi parlerà oggi, dandovi anche il rimedio per potervi salvare. Pertanto, amici, ascoltatelo attentamente dopo questo brano musicale.

0: molti si rendono conto istintivamente che la vita di un credente, di una persona che professa la fede cristiana, comporta un alto tenore di vita assai più alto di quello che manifestano loro nella loro vita d'ogni giorno. Per questa ragione respingono ogni possibilità di un cambiamento di vita, non solo, ma si compiacciono del loro comportamento, credendosi liberi da ogni obbligo morale, negando o trascurando il Dio che li ha creati. Ad esempio, uno diceva l'altro giorno: il vostro Dio è un tirannico padrone, vuole impormi quello che devo fare e come devo vivere. Questo non mi piace e non ho alcuna intenzione di sottomettermi a lui. Un altro diceva: d'accordo, faccio molte cose che non dovrei fare, ma se mi diverto facendole, perché non le dovrei fare? Consideriamo un momento la causa di una condizione come questa. Cosa la produce? È il frutto, da un lato, del cedere continuamente ad ogni tentazione e dall'altro del rifiutare la luce che Dio ci dà tramite la nostra coscienza e inoltre del mantenere questo atteggiamento per un certo periodo di tempo. È un po' come quando facciamo una fotografia. Prima di tutto la pellicola riceve un'impressione, poi viene sviluppata e poi l'immagine viene fissata e abbiamo la riproduzione fissa dell'immagine su un cartoncino stampato. Le sacre scritture, che riflettono così fedelmente la verità sull'uomo peccatore, ci indicano lo sviluppo di questo processo nel cuore dell'uomo. Ne leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani. Al versetto 21 vediamo l'uomo che esprime la sua ingratitudine. Ecco cosa dice il versetto: essi sono inescusabili perché, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti. L'incredulo non si preoccupa, cioè, di rendere grazie a Dio per la sua stessa esistenza, che è un dono di Dio, e per l'evidenza della sua divina benignità nella creazione. Lo vediamo riempirsi d'orgoglio, divenir vano nei suoi ragionamenti, l'insensato suo cuore si ottenebra, le sue affezioni si corrompono, e così, dicendosi savio, diviene stolto. Comincia ad intrattenere un concetto di Dio che è del tutto ridicolo, pensa che Dio sia come lui, o come qualche altra delle sue creature. Il suo pensiero, le sue affezioni, la sua immaginazione, tutto viene ottenebrato. E tutto questo perché si è rifiutato di rendere gloria a Dio, ha ceduto ad ogni tentazione e si è rifiutato di approfittarsi delle opportunità che aveva avuto di conoscere Dio. È tragico rimanere in questo atteggiamento, perché il pericolo è, col passare del tempo, di restare così per sempre, fissi in un atteggiamento in cui inevitabilmente ci colpirà un giorno il giudizio di Dio. Così leggiamo più avanti nel capitolo già citato: per questo il Dio li ha abbandonati. Essere abbandonati da Dio nel nostro peccato è una cosa terribile. Ricordiamoci che se scegliamo di respingere la grazia di Dio e di prendere la strada che abbiamo eletto noi, ci esponiamo al giudizio di Dio. Possiamo cristallizzarci nel male, perdere ogni cognizione della differenza fra il bene e il male e sprofondare nel pantano del peccato senza speranza di salvezza. Spero con tutto il cuore che tu, caro ascoltatore, non abbia raggiunto questo punto nella tua vita. Il fatto stesso che stai ascoltando questa trasmissione mi fa sperare che ci sia in te un desiderio che la luce della parola di Dio possa illuminare il tuo cuore. Ecco cosa ci rivela la Bibbia: che i piaceri del peccato non durano, ci lasciano con la bocca amara e il cuore deluso. I piaceri che Dio ci offre in Cristo invece sono duraturi. Come dice il salmista: tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi son gioie a sazietà nella tua presenza. Vi son diletti alla tua destra in eterno. Rivela pure che il peccato degrada e coinvolge altri nel nostro male. Non possiamo mai peccare da soli. Quello che facciamo ha il suo effetto su altri, prima sui nostri cari, i nostri bambini, la nostra moglie o il nostro marito, i nostri vicini e parenti. La tragedia è questa. Spesso la persona alla quale facciamo il maggior male col nostro peccato è la persona che amiamo più di qualsiasi altra. Spesso molti si avvedono di questo solo quando è troppo tardi. E come degrada il peccato? Il suo effetto si riflette nel nostro pensiero, nella nostra mente, nel nostro corpo, nei nostri affetti, in ogni aspetto della nostra personalità. Perfino sul viso si riflette e nella voce. Ha il suo effetto sulla salute, causa malattie e disordini fisici e mentali. Sì, il peccato degrada, mentre la fede e la giustizia che ne è il frutto ci esalta. La Bibbia ci dice inoltre che il peccato è una schiavitù. L'Apostolo Paolo parla di questo quando scrive nella sua seconda lettera a Timoteo di quelli che rifiutano la verità e che i credenti devono correggere con dolcezza, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li ha presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quello che in primo luogo scegliamo liberamente, più tardi ci avvince e ne diventiamo schiavi. Quello che prima ci serviva diviene il nostro maestro. Quello che era solo un piacere peccaminoso diventa un'abitudine peccaminosa, così tenace che deforma la nostra vita. Come disse Gesù, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Per ricapitolare, i piaceri del peccato non soddisfano, non durano, e il peccato ci degrada e ci rende schiavi. Queste sono verità che la Bibbia mette in rilievo, che possono illuminarci ora e nel futuro se siamo disposti ad ascoltare Dio e a rinunciare ai nostri pensieri e al nostro peccato. È interessante notare che le Sacre Scritture parlano spesso del peccatore come di una vittima colta in una rete. Il salmista parla della rete stesa invano alla presenza dell'uccello. In altre parole, è inutile stendere una rete dove un uccello la può vedere. Non volerà mai a farsi cogliere nella rete perché vede quello che gli accadrà e scansa il pericolo. Così Satana non stende mai per noi la rete del peccato in un modo ovvio, visibile. La copre di attrattive diverse e così ci alletta e ci adesca. Facciamo quello che fanno tutti. Prova almeno una volta. Una volta la consideravano una cosa vergognosa, ma oggi, dopo tutto, viviamo una sola volta e così via. No, non sembra una rete. Sembra la cosa più naturale, finché è troppo tardi. Il peccatore è nella rete e non può uscirne. Caro ascoltatore, sai cosa dice la Bibbia? Il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E ancora, il salario del peccato è la morte. Se dovessimo fermarci qui, anche se riconosci che la verità di quello che la Bibbia dice trova la sua conferma nella tua esperienza, saremmo solo riusciti a sottolineare una situazione umana comune, ma desolante e deprimente. Ma Dio, che rivela la condizione dell'uomo peccatore e dell'uomo che abbiamo descritto in questo incontro, che non solo è per natura peccatore, ma pecca senza ritegno, perché ormai è schiavo del peccato, quel Dio che ci conosce a fondo e odia il nostro peccato, ma ci ama perché ci ha creati e desidera il nostro affetto, quel Dio benedetto rivelato in Cristo, ci indica pure l'unico rimedio. Ci invita a confessare a Lui il nostro peccato, la nostra situazione disperata, e a ricevere per fede da Lui non solo il perdono dei nostri peccati, ma il potere per lo Spirito Santo che ci emanciperà dalla colpa e dalla schiavitù del peccato. Gesù, nella sua morte sulla croce in nostra vece, ha sostenuto il giudizio di Dio che a noi spettava, ha espiato i nostri peccati, ha infranto il potere di Satana, della morte, del peccato. Per fede in Lui possiamo partecipare nella sua vittoria. Caro ascoltatore, perché non rivolgerti a Dio ora, confessando i tuoi peccati, riconoscendo la schiavitù morale che ti opprime e chiedendo a Dio il perdono e l'emancipazione che puoi ottenere in Cristo? non ti rifiuterà. Migliaia di credenti in tutto il mondo possono testimoniare che un atto di sincera contrizione e di fede possono portarti pace, gioia e libertà. Dio non richiede da te di più, ma non può richiedere di meno. Ravvediti e credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa.
1: Come avete sentito, amici, Dio nella sua misericordia ha provveduto al rimedio per essere salvati dal peccato. E questo rimedio è il Signore Gesù Cristo. E vi invitiamo a prendere questa decisione, di credere in Lui solamente. Ci rendiamo conto anche che a causa del tempo a nostra disposizione qualche cosa forse non vi è chiara. Pertanto non rimandate, ma rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questa trasmissione.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te. Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a tutti quanti voi che vi siete posti in ascolto di questa nostra nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, naturalmente sempre per motivi di tempo, quando Giuda Iscariot vende Gesù ai capi sacerdoti che volevano ucciderlo. Ora, collegandoci a quel triste evento, leggiamo Matteo capitolo 26, versetto 17 a 19. Ora, il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» E Gesù disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. A questo punto il Signore Gesù salirà con i suoi discepoli nella stanza superiore e lì annuncerà, come leggeremo nei prossimi versetti, che qualcuno lo tradirà. Infatti leggo ancora in Matteo: «Quando fu sera, Gesù si mise a tavola con i 12 discepoli e mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, i discepoli grandemente attristati, cominciarono a dirgli uno alla volta: sono io quello, Signore? Ma Gesù rispondendo disse: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 20 a 23. Amici miei, mi turba sempre leggere questa domanda dei discepoli. Ognuno di quegli uomini sapeva di essere tanto meschino da poter arrivare addirittura al punto di tradire il Signore. Eppure, amico mio, anche tu e io siamo fatti di quella stessa pasta. Forse tu dirai: io non lo farei mai. Ne sei proprio certo? Ma se sei così sicuro di non tradire Cristo Gesù, perché allora non ti penti del tuo peccato e non ti converti a Cristo? Tornando ora al testo biblico, leggiamo sempre dal Vangelo di Matteo il capitolo 26, versetto 24 e 25. Gesù disse: certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quest'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: sono io quello, maestro? E Gesù disse a lui: l'hai detto. È interessante notare che Giuda non lo chiamò Signore, come gli altri discepoli avevano fatto, bensì lo chiama Maestro. A questo punto Giuda lascerà la stanza, come risulta dal racconto del Vangelo di Giovanni, e al capitolo 13, versetto 30, infatti, leggo queste parole: egli dunque, cioè Giuda, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Continuando la nostra lettura del capitolo 26 di Matteo, leggiamo i versetti 26 a 29. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e, dandolo ai suoi discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. A questo punto il Signore Gesù istituisce sulle ceneri morte di una festa ebraica, la Pasqua, la cerimonia della Santa Cena. Durante la Pasqua ebraica era di rito che il calice circolasse 7 volte. È evidente che fu durante l'ultima volta che passava il calice che Gesù istituì la Santa Cena. Durante l'ultima cena, Gesù innalzò un nuovo monumento a se stesso. Non fu un monumento di bronzo né di marmo, ma qualcosa costituito da elementi temporanei come il pane e il vino. e quegli elementi per secoli e secoli avrebbero parlato, avrebbero ricordato la sua morte finché non sarebbe tornato di nuovo. Nei prossimi versetti ora leggiamo: e dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 30 e 31. Questa, amici, è la citazione di una profezia di Zaccaria che troviamo al capitolo 13, versetto 7. Poi Gesù continua dicendo: ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ma Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. La risposta di Pietro sottintendeva che Gesù non doveva fidarsi degli altri, ma certamente poteva contare su di lui. Devo dire che il problema di Pietro era quello di non conoscersi fino in fondo, e questo è anche il problema di molti di noi al giorno d'oggi. Ma sentiamo la risposta di Gesù alla presuntuosa affermazione dell'apostolo Pietro. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro disse a Gesù: anche se mi convenisse morire con te, morirò con te, però non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 34 e 35. Pietro, l'apostolo Pietro, aveva fatto questa affermazione la mattina presto. Sì, in quel momento pensava di essere pronto a morire col Signore. E pensare che quella stessa notte, prima che il gallo avesse cantato due volte, Pietro l'avrebbe rinnegato, non una, bensì tre volte. Vedete dunque quanto Pietro conoscesse poco la propria natura umana. Ora, continuando con la lettura biblica, troviamo i seguenti versetti, sempre leggendoli dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù venne con i suoi discepoli in un podere che si chiamava Getsemani, e Gesù disse ai discepoli: sedete qui, finché io sia andato là e abbia pregato. E Gesù prese con sé Pietro e i due figliuoli di Zebedeo e cominciò ad essere contristato, angosciato. Allora Gesù disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E Gesù, andato un pochettino innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu sia fatto. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetti 36 a 39. Amici, facciamo attenzione alla preghiera del Signore. Il calice evidentemente rappresenta la croce, è un calice che contiene tutti i peccati dell'umanità. Più della morte stessa e delle terribili sofferenze della crocifissione, è qualcos'altro di così diverso che noi uomini non riusciamo a capire, e cioè che Gesù, il Santo, il Mite, puro e separato dai peccatori, è stato fatto peccato per noi. Là sulla croce, tutti i peccati dell'umanità gli sono, per così dire, colati addosso, non in maniera astratta, ma nella realtà. Non possiamo neppure immaginare l'orrore che poté provare Gesù nel momento in cui sentì su di sé tutti i peccati dell'umanità. Fu un'esperienza terribile per lui, che era santo e puro. Notate ancora, amici, che nella sua preghiera Gesù non chiede di evitare la croce, ma prega perché sia fatta la volontà di Dio. È impossibile, miei cari amici, per un essere umano entrare nel pieno significato del Getsemani, ma io penso che fu proprio là che cominciò la vittoria di Gesù al Calvario. Senza dubbio Gesù venne tentato da Satana nel Getsemani, in questo giardino, esattamente come era stato tentato nel deserto. Infatti notiamo al versetto 42 di questo stesso capitolo, notiamo le seguenti parole: di nuovo, per la seconda volta, Gesù andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, allora sia fatta la tua volontà. Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 42. Con queste parole Gesù accettava la volontà di Dio, anche se questa volontà significava immensa sofferenza e morte. Nella sua umanità Gesù avvertiva orrore, ripugnanza nel portare i peccati del mondo su di sé. Per un attimo aveva supplicato che se ciò era possibile non avvenisse. Tuttavia Gesù si era rimesso al Padre, pronto ancora una volta a fare la sua volontà. E noi possiamo dire grazie a Dio che Gesù ha adempiuto la volontà del Padre sino in fondo, sino a dare la sua vita sulla croce. Altrimenti per l'umanità, per me, per te, non ci sarebbe stata nessuna speranza di salvezza, ma Cristo ha dato la sua vita affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 28. Gesù le rispose: grande è la tua fede. Lettera di Giacomo, capitolo 2, versetti 17 e 22. La fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Per le opere la fede fu resa completa. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 2 e 3. Noi ringraziamo sempre Dio, ricordandoci continuamente dell'opera della vostra fede. Il commento di oggi si riferisce a quanto scritto nel secondo libro dei Re, capitolo 4, versetti da 8 a 37. E il titolo è Una donna di fede. Bella è la storia di quella donna di Sunem di cui ci parla la Bibbia nel libro dei Re. La fede rende intelligenti e quella donna aveva capito che l'uomo a cui piaceva fermarsi a casa sua non era come gli altri, era un uomo di Dio, del vero Dio da lei adorato. Così, col marito gli preparò una stanza, una cameretta ammobiliata con semplicità, come si addiceva al carattere di quell'uomo, il profeta Eliseo. Un letto, un tavolino, una sedia, un candeliere. Colpito da tanta sollecitudine, Eliseo volle testimoniare la propria riconoscenza a quella donna così premurosa. «Che si può fare per te?» le chiese. La sua risposta è magnifica. «Io vivo in mezzo al mio popolo», come per dire «non desidero altro». Il popolo di Israele a quell'epoca viveva nell'indigenza. Molti si erano rivolti agli idoli, ma Dio non era cambiato e lei sapeva che le sue promesse sono sempre degne di fiducia. Ella non desiderava altro che servire il proprio Dio per il bene del suo popolo, accogliendo Eliseo, servitore di Dio e profeta. Quella donna aveva saputo aggiungere alla fede l'energia morale, in riferimento a quanto è scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 5 e 8, e la manifestava con le sue azioni, in riferimento a quanto è scritto alla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 18. Il profeta Eliseo era così ospite di una famiglia accogliente e devota, e Dio onorò la devozione della padrona di casa, permettendo che, sebbene in tarda età, desse alla luce un figlio. Il bambino crebbe, ma un giorno, mentre era nei campi con il padre durante la mietitura, fu colpito da violenti mal di capo. Lo portarono subito dalla madre e le morì in grembo. Quella donna aveva una sola risorsa: andare a chiamare l'uomo di Dio. Al marito, che non capiva il suo modo di agire, rispose semplicemente: lascia fare. Sapeva che Dio, che aveva dato e poi ripreso, poteva dare di nuovo. Geazi, il servo del profeta, vedendola arrivare, le chiede: stai bene? Sta bene tuo marito? Il bambino sta bene? E lei risponde: stanno bene. Ma ad Eliseo rivela il suo dramma. Non vuole che il profeta mandi il servo a rianimare il fanciullo e gli dice: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Come troviamo nel secondo libro dei Re, capitolo 4, al versetto 30. Non aspetta il soccorso da nessun altro. Eliseo accondiscende e in seguito alla sua ardente supplica, Dio ridà la vita al bambino. Che risposta meravigliosa alla fede di quella donna! Per lei solo Dio poteva risuscitare il figlio e per questo si rivolge al profeta, suo servo, cioè servo di Dio. Simbolicamente in questa circostanza il profeta raffigura il Signore Gesù, solo mediatore tra Dio e gli uomini, come troviamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Come dice l'apostolo Pietro nel libro degli Atti al capitolo 4 versetto 12 parlando di Gesù: in nessun altro è la salvezza. E ancora un versetto nella lettera ai Galati al capitolo 2 versetto 20: il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me.

Ed ora alcuni consigli sul tema: dovrei io amar me stesso? La scusa che più frequentemente è usata nelle nostre consulenze quando noi ricordiamo ai nostri consultatori la loro responsabilità di amare il prossimo nostro e di amare Dio è che per poter far questo noi dobbiamo imparare ad amare e che Dio esige che amiamo sia che ci piaccia o no. È una scusa nuova questa che ci viene data e molto moderna. E cioè, ma voi non potete pretendere che io ami Dio e che io ami il mio prossimo se non prima imparo ad amar me stesso. E questo ragionamento sembra avere anche una certa plausibilità, almeno a prima vista, e certi infatti si appellano persino alle scritture quando asseriscono questa cosa. Così volgiamoci ad un passaggio che è spesso citato da chi vuol provare di sostanziare tale scusa per non amare Dio né per amare il prossimo proprio. In Matteo 22:34 leggiamo queste parole: or i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono assieme e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Ora, quando Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso, volta dopo volta, c'è della gente che pensa che queste parole significano che uno non può imparare ad amare il prossimo suo fin tanto che non ha prima imparato ad amare se stesso e che non può amare il proprio prossimo fin tanto che non ami attualmente se stesso, e sembra che questa idea abbia una certa plausibilità. Ma attualmente, nell'esaminare il passaggio, noi vediamo che questo non è altro che psicologizzare la scrittura. Il narcisismo non è per certo una dottrina biblica, mai noi siamo stati comandati di amare noi stessi. Infatti, quando Paolo nell'Epistola agli Efesini, capitolo 5, dice: poiché nessuno ebbe mai in odio la propria carne, fa chiaro che noi non abbiamo alcun problema nell'amare noi stessi. Attraverso tutte le scritture ci viene detto di imparare a mettere noi stessi al secondo posto e il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto. Attraverso le scritture ci viene detto di negare noi stessi e di dire di sì a Gesù Cristo e seguir Lui senza contare quello che il nostro io può dire. Così troviamo subito che non solo non esistono dottrine o insegnamenti o alcun altro versetto o alcun passaggio che ci dice che ci comanda di amar noi stessi, ma troviamo invece molti passaggi che sono totalmente inconsistenti con questo concetto. È un errore psicologico moderno l'insegnare che dobbiamo amar noi stessi. Una persona che cerca la propria vita è quella che la perde, dicono le scritture, ma colui che perde la sua vita per cagion del Vangelo, egli la troverà. Ecco che la scrittura insegna proprio il contrario. Dunque, se non c'è comando di amar se stesso e se le scritture insegnano proprio l'opposto, cosa questo passaggio vuol dire quando ci dice di amare il prossimo nostro come noi stessi? Ebbene, osserviamo. Gesù qui ci dice che ci sono due comandi, non tre. Parla del più grande e del più importante comandamento e di un secondo che è simile al primo. Poi, riassumendo nel 40° versetto del 22° capitolo di Matteo, ci dice: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Oh, come terribilmente sbagliato sarebbe il pensare che quando Gesù disse
che su questi due comandamenti si basava tutta quanta la legge e i profeti, quanto terribile sarebbe se questi due comandamenti dovessero dipendere da un terzo comandamento, il quale sarebbe più basilare di essi, al punto che se non si pratica il terzo, neppure gli altri due possono essere messi in pratica dai credenti. Ma ecco che questi due comandamenti non dipendono da un terzo comandamento di amare noi stessi, perché non esiste un terzo comandamento. E il secondo comandamento è uguale. Se Gesù fosse stato evasivo e avesse detto questi comandamenti, poteva essere supporre anche che sì, ci fosse stato un terzo comandamento qui, anche se un terzo comandamento non fosse stato menzionato. Potrebbe esserlo per implicazione, falsa implicazione da parte di coloro che vogliono leggervela in questo passaggio. Ma notate, su questi due comandamenti, dice la Bibbia, egli specificamente disse due, e due sono tutti quelli che sono necessari per compiere tutta la legge e i profeti. Solo due, no tre, no quattro, ma due. È estremamente pericoloso cambiare la parola di Gesù da due a tre, e specialmente se questo punto così critico sul quale si basa dipende dalla legge e i profeti. Ma dunque, cosa Gesù voleva farci capire quando disse «ama il tuo prossimo come te stesso»? Non vuol dire che noi dobbiamo amare il prossimo nostro facendo le stesse cose che noi facciamo per noi stessi? No, questo è esattamente quello che il passaggio non dice. Il concetto dell'amore non è qui espresso in riguardo a ciò che facciamo verso noi stessi. Così spesso facciamo cose che pensiamo di essere per il nostro benessere, ma se invece ci fanno del male a noi e alla nostra vita. Il concetto di come noi dobbiamo amare il nostro prossimo ci è dato nella legge di Dio, la quale è riassunta in questi due comandamenti. Il concetto di come amare il nostro prossimo ci è dato nei 10 comandamenti che ci dicono di non attestare il falso contro di lui, di non concupire ciò che possiede, che non dobbiamo derubarlo e così via, più tutti i positivi aspetti che questi comandamenti pure ci recano. E di nuovo domandiamo, ma cosa vuol dire quando egli ci dice di amare come noi stessi? Ama il tuo prossimo come te stesso. Ebbene, osserviamo. Il secondo comandamento è simile al primo, così torniamo a vedere quello che il primo significa. E il primo comandamento è: amerai il Signore, il Dio tuo, come? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. E non è che qui noi siamo divisi in tre parti, ma semplicemente ci dice di amare Dio con tutto ciò che abbiamo. Amiamo Dio con completo ardore e intensità. Date l'amore che avete verso Dio, dategli ogni cosa che potete dargli. Ama Dio con tutto ciò che siete, con tutto ciò che avete. E poi ecco che continua e dice: il secondo è simile al primo, è simile in quel prospetto come nel prospetto che uno dovrebbe amare. E notate com'è: ama il prossimo tuo come te stesso. Ed è così che si deve amare il nostro prossimo, con la stessa intensità e con lo stesso fervore, con tutto l'insieme dei desideri che noi abbiamo verso noi stessi. Oh, come spesso siamo proni ad esplicar noi stessi dai guai così facilmente e senza formarci in raddrizzare i nostri torti che abbiamo fatto. Oh, come spesso ci si scusa, oh, come spesso mettiamo le cose di modo che noi possiamo prendere la vita alla leggera, oh, come spesso teniamo cura di noi stessi, oh, quanto ci preoccupiamo per quello che facciamo per noi. Ebbene, con questa stessa frequenza, con questa stessa intensità, con questi stessi consumati desideri con i quali noi consideriamo di fare il meglio per noi stessi, con questa qualità noi dobbiamo esprimere il nostro amore verso il nostro prossimo. Ecco cosa disse Gesù: ama il tuo prossimo con la stessa intensità che tu ami te stesso e con le cose che noi facciamo a noi stessi.
Queste sono le condizioni con le quali noi dobbiamo curarci del nostro prossimo. Così abbandoniamo questa scusa quando la parola di Dio ci dice di amare il prossimo nostro e dire cioè che non lo possiamo amare fin tanto che non abbiamo imparato ad amare noi stessi. Oh, voi sapete come amar voi stessi, voi amate appassionatamente voi stessi. E ciò è esattamente quello che Gesù ci dice di fare verso il nostro prossimo. Così preghiamo, Signore, che Tu ci aiuti ora ad amare il nostro prossimo non solo in una maniera blanda e spassionata, ma con lo stesso fervore e passione che noi usiamo verso noi stessi. Questo te lo chiediamo nel nome e nell'amore di Gesù. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Vorrei parlare con voi di ispirazione e illuminazione. Vi cito una frase, ogni tanto mi piace ricopiarmene qualcuna che mi colpisce, che è un teologo cattolico e uno studioso di Agostino. Agostino, voi sapete che ha scritto tanto, che ha scritto troppo, cioè è quasi impossibile conoscere tutto il suo pensiero. È una frase di Graziano Ripanti e dice: il Verbo raccolto nel seno del Padre, dove non conosce né estensione né successione, decide di espandersi nel tempo e in sillabe, creandosi prima del corpo carnale un corpo verbale, per cui si dovrebbe dire verbum, verbum factum est, prima del verbum caro factum est. Cioè, prima di farsi carne, il Verbo si è tradotto in un corpo verbale, cioè nella parola ispirata. Non ritorno sull'argomento, ma ritengo sia un principio molto importante, perché c'è un po' di confusione intorno a questo. La differenza sostanziale fra la parola ispirata, che poi è diventata la Bibbia, e la parola incarnata è che la parola ispirata è una emanazione di Dio, viene da Dio ed è qualche cosa che proviene dalla sua natura, come il profumo da un fiore. La parola incarnata è Dio stesso, nella seconda persona della Trinità, che giunge fino a noi. Per dare un carattere permanente alla sua rivelazione speciale, non stiamo più parlando della rivelazione generale che abbiamo visto, può dare l'intuizione di Dio ma non la conoscenza di Dio, Dio ha voluto che la sua parola ispirata, quella che ha parlato alle persone dell'antichità, la quale rende testimonianza alla sua parola incarnata, divenisse scrittura. Va bene? C'è un processo. Rivelazione e parola, scrive un altro teologo sempre cattolico, continuano ad essere persona e annunzio. Rivelazione e parola. La rivelazione, l'apice della rivelazione è Gesù Cristo, la parola è la scrittura, continuano ad essere persona, Gesù Cristo, e annuncio, ma le loro espressioni materializzate si sono tradotte nel libro. Sapete che io provo una certa avversione quando vedo trattare male la Bibbia? Sinceramente. Mi piacciono le Bibbie consumate, segnate, annotate, quello sì. Ma una volta vidi una sorella che la buttava da qua a là e non mi è piaciuto. È un libro, d'accordo, ha un valore commerciale, va bene, di qualche euro oggigiorno. Però credo che dobbiamo a questo libro voluto da Dio una riverenza, una devozione, possiamo dire, un rispetto, una attenzione veramente particolare. non è una cosa comune, è la materializzazione della parola ispirata di Dio ed è la testimonianza della parola incarnata di Dio. A tale fine, Dio ha ispirato uomini da Lui scelti a parlare e scrivere in modo che le loro espressioni rimanessero la Sua espressione. Li ha ispirati. E così con ispirazione si intende l'influenza esercitata dallo Spirito Santo sull'uomo affinché questi trasmetta fedelmente il messaggio ricevuto. Potremmo anche pensare, lo possiamo pensare, anche se non lo possiamo provare, che molti degli scrittori della parola di Dio, della Bibbia, forse tante cose non le hanno capite subito. Non si sono resi conto della portata del loro messaggio, ma trasmettevano per iscritto ciò che lo Spirito di Dio dettava loro. Però ho notato una cosa. La Bibbia, come vedremo, conta circa 40 autori. E una cosa particolare è che Dio ha rispettato profondamente il carattere, la personalità di questi autori. Beh, ci sono degli autori molto diversi fra di loro, perché abbiamo delle persone semplici e delle persone colte, abbiamo dei nobili e delle persone umili. Pensate per esempio a un Isaia che aveva la facoltà di entrare e di andare e venire nel palazzo reale, probabilmente, molto probabilmente, quasi sicuramente era un nobile. E pensiamo ad Amos, che era là dietro al suo gregge e coltivava sicomori, quando Dio lo ha chiamato per un compito particolare, giusto? Pertanto persone di culture molto diverse, molto diverse. Pensiamo al Nuovo Testamento, pensiamo ad un Paolo. Paolo era stato allevato ai piedi di Gamaliele, Paolo era un fariseo, Paolo era una persona estremamente colta. Ma di fianco a Paolo chi c'è? C'è un Pietro. Un Pietro che era un pescatore. Tanti anni fa ho conosciuto un professore di filosofia, abitava lì vicino a me, e l'ho conosciuto andando a testimoniare dell'Evangelo per le case. Mi fece entrare e siamo diventati, direi, quasi amici. Era ateo. E lui mi disse: lei mi ha messo in crisi, perché è una vita che io insegno storia del cristianesimo e non ho mai letto il libro dei cristiani. E cominciò a leggerlo. Bene, quest'uomo, che poi è morto per un brutto male, quest'uomo mi telefonò una sera e mi disse: Bertinelli, può venire da me, che ho bisogno di parlarle? Certo, volentieri, non aspettavo altro. E ci vado. Aveva letto la prima lettera di Pietro. Da notare, era un uomo di una cultura veramente buona, eccezionale. Aveva letto la prima lettera di Pietro nella Bibbia che gli avevo regalato, e lui mi ha regalato dei suoi libri che conservo ancora. Poi, non contento, l'aveva letta in greco per vedere se la traduzione era veramente fedele o no. Ed era sconvolto, perché mi disse: sa, il pensiero di Pietro è di una originalità tale che non trova riscontro in nessun filosofo antecedente. Pertanto debbo dire che Pietro è un capo di una corrente filosofica. Ma se non sapessi che era un pescatore. Capite? Un uomo di cultura che rimane affascinato dalla lettera di un umile pescatore. Pertanto abbiamo anche qui delle differenze. Uomini diversi che Dio ha scelto. Ma non solo è una questione culturale. L'ispirazione ha tenuto conto della personalità e del carattere dei diversi autori. Vi faccio un esempio. Paolo. Paolo è un carattere ironico, tremendamente ironico, ed emerge dai suoi scritti. Quando scrive ai Corinzi e dice che in un certo senso nessuno l'ha sostenuto, ha lavorato con le sue mani per mantenersi, per compiere il servizio divino, quando dice che anche i Corinzi non hanno fatto niente per lui, lo dico in parole povere, a un certo momento dice: perdonatemi questo torto, eh? Questa è ironia bella e buona, è ironia bella e buona. Quando si scaglia contro i giudaizzanti che volevano imporre la circoncisione anche ai cristiani, a un certo momento dice: ma se facessero anche virare, che importanza ha? Non è questo che ha importanza, è ironico. E dobbiamo capirlo quando noi leggiamo questi autori, che dietro c'è il loro carattere, c'è la loro formazione, c'è qualche cosa che viene da noi, dalla nostra personalità, che Dio ha rispettato, che Dio ha rispettato. E se Dio ha rispettato degli esseri umani scelti da Lui per essere strumenti di questo lavoro particolare, credo che anche noi dovremmo rispettarci nelle nostre differenze. Non siamo uguali. Non ce n'è un altro uguale a te. Ci sono delle differenze. E queste differenze vanno capite, se non sono peccati, se non sono cose malvagie, cattive, negative in ogni senso, vanno rispettati per quello che sono, per quello che sono, espressioni del nostro carattere. Ma questo ci dà nella scrittura una varietà, una grande varietà. Ci sono delle altre difficoltà che poi vedremo e dovremo considerare. Per esempio, quando Esdra è tornato con il secondo contingente di ebrei esuli nella terra promessa, si è posto un problema. Quelli che tornavano erano già di un paio di generazioni passate dal momento della deportazione, circa 70 anni, due generazioni. Pertanto anche quelli che tornavano non sapevano bene le cose della storia di Israele. Avevano vissuto, per esempio, Zorobabele, il primo che è venuto col primo contingente in Palestina al decreto di Dario, di Ciro il Grande. Bene, Zorobabele, il nome Zorobabele significa germoglio di Babele, perché era nato là. Che ne sapeva? Esdra ha scritto due libri, anzi ne ha scritti quattro, ma i due libri delle cronache sono stati scritti per indicare, per insegnare alle nuove generazioni quella che era stata la storia, va bene? In modo che si formasse una nazione, diciamo così, che affondava le sue radici nella storia voluta da Dio. ma quando noi leggiamo le cronache troviamo subito delle differenze con i libri più storici, prima e seconda re, eccetera. Perché? Perché è un conto, la stessa cosa fra i primi quattro libri del Pentateuco e il Deuteronomio. Quando Mosè scrisse il Deuteronomio era arrivato alla soglia della terra promessa, 40 anni, e tutti quelli che erano usciti con lui dall'Egitto, tranne Caleb e Giosuè, erano morti. La nuova generazione non sapeva nulla del Sinai, dei comandamenti, avevano sentito certo parlare, cioè, ma non qualche cosa di specifico, di modo che Mosè si preoccupa di fare alcuni discorsi che poi vengono riportati nel Deuteronomio per istruire queste persone. Sono tutte cose che bisogna poi tenere a mente quando si legge e fare una ricerca particolare sul valore di ogni libro. È ovvio che l'ispirazione divina comporta la rivelazione della verità, che nelle scritture sante viene fissata in modo certo e permanente. Ecco perché Dio ha voluto la scrittura, perché la scrittura fissa in un modo certo e permanente quella verità che Dio ha voluto rivelarci. Abbiamo così nelle pagine sante uno scritto prima di tutto autorevole. Abbiamo in secondo luogo uno scritto inerrante, non ci possono essere errori nella scrittura, ma dicendo questo mi riferisco naturalmente alla stesura originale. Noi non abbiamo più la stesura originale. La stesura originale non esiste più. Abbiamo dei manoscritti, poi vedremo qualcosa, molto antichi, va bene, ma non abbiamo naturalmente la stesura dei vari profeti o dei vari apostoli. Ma là era inerrante. Ci possono essere state degli errori, ci possono essere stati degli errori di copiatura. Va bene? Però dobbiamo, sono anche molto evidenti. In un testo dell'Antico Testamento c'è un re che regna 4 anni, nel testo parallelo regna 40 anni. È logico che lì gli è scappato qualche cosa in più al copista, va bene? Anche se dobbiamo dire, dobbiamo anche ringraziare i monaci dell'antichità che hanno fatto un lavoro enorme. E se la Bibbia è arrivata fino a noi oggi, dobbiamo molto al loro lavoro paziente da certosini proprio, ecco, per dirla come va detta, perché si sono dedicati alla ricopiatura e ogni pagina contavano tutte le lettere per vedere se avevano copiato bene, perché l'errore è umano. Pertanto dobbiamo dire che gli errori di copiatura, gli errori di trasmissione sono veramente pochissimi. Poi vedremo anche che noi abbiamo delle traduzioni e non abbiamo il testo originale, dovremo leggerlo in ebraico e in greco. Allora abbiamo nella Bibbia uno scritto autorevole, inerrante, veritiero, assolutamente veritiero, uno scritto unanime, non abbiamo contrasti nel messaggio della Bibbia, uno scritto concorde, è in armonia, e guardate che quando trovate qualche principio che non è in armonia con tutto il resto della Bibbia, state tranquilli che siete o nell'errore o nella falsità, va bene? Pertanto deve essere assolutamente concorde, uno scritto vasto, perché occupa tutte le sfere della vita, tutte. Non c'è qualche cosa che la parola di Dio non contempli, forse dobbiamo faticare un po' per certi temi ad andarli a cercare, ma ci sono, quello ve lo posso assicurare. Uno scritto normativo è una norma di vita, uno scritto formativo, perché forma le persone, le fa diventare adulte, uno scritto profondo, e siatene certi, uno scritto unico nel suo genere. Non c'è nessun altro libro, dato anche per ispirazione divina, come il libro di Mormon o il Corano, che possa paragonarsi alla parola di Dio. Voi sapete che, poi lo vedremo, ma esistono 7 libri nell'Antico Testamento, nelle versioni cattoliche, che vengono citate come parola di Dio. Noi li abbiamo sempre chiamato libri apocrifi, e nell'ambito cattolico vengono chiamati deuterocanonici, cioè di un secondo canone. Bene, provate a leggerli e troverete un livello diverso, un livello totalmente diverso, perché la scrittura è unica nel suo genere, è la parola di Dio. Noi diciamo la Bibbia è ispirata da Dio, lo diciamo. Abbiamo assimilato questo concetto e sono convintissimo che lo crediamo, giusto? Ma che prove abbiamo? Se uno mi dice, ma sì, vabbè, tu dici che è ispirato, eccetera, io trovo delle parole umane, dei fatti, delle storie che sembrano quasi leggende, dei miracoli, boh, chissà se è vero, portanto... Come faccio a dire che questo è veramente un libro ispirato? Come faccio a dire che ciò che è scritto qui è vero? Come faccio a riporre la mia fiducia in un libro? Pensate che il grande teologo Carlo Barth, che ha dato vita ad una corrente anche interpretativa chiamata neortodossia, dopo il liberalismo è venuta la neo-ortodossia, poi se volete vi spiegherò che cos'è. Barth ha detto che i protestanti hanno un papa di carta. Capite cosa vuol dire? In un certo senso, lui, che ha scritto un bellissimo commentario sull'Epistola ai Romani, beh, davanti a certe affermazioni dico, ma allora ci credeva o non ci credeva? E qui il dilemma. Allora, non so se vi è mai capitato che parlando delle scritture a qualcuno vi abbia detto, ma è poi vero quello che mi dici? Tu lo credi, ma se io non lo credo, come faccio a saperlo? Che prove ho? Che dimostrazioni ho? Bene, l'ispirazione divina delle scritture sante è confermata dal Signore Gesù stesso, il quale ha fondato sopra di loro, e notate, nei suoi diversi uffici di profeta, di sacerdote e di re, il suo

Se volete leggere poi questi testi, ve li passo: Matteo 22, 31, Marco 12, 35 a 37, Luca 16, 17 e 31, Giovanni 5, 39, 40. Pertanto, fondando il Signore Gesù il suo insegnamento come profeta, come sacerdote, come re, sulla base delle scritture, non ha fatto altro che riconoscerne l'autorità. E ricordate benissimo, nell'episodio delle tentazioni nel deserto, Gesù non risponde con la sua propria autorità, ma con l'autorità delle scritture. È scritto, è scritto, è scritto. Matteo 4, 4, 10. Ma anche riconoscendone l'assoluta verità. Nella preghiera sacerdotale, capitolo 17 di Giovanni, egli ebbe a dire, pregando il Padre: santificali nella verità. Poi ha aggiunto: la tua parola è verità. La tua parola è verità. Ma per noi questo è più che sufficiente, eh? Ne abbiamo in esuberanza. Ma abbiamo delle altre prove. E guardate che queste prove sono di una bellezza estrema. Le scritture stesse possiedono al loro interno la testimonianza della loro origine divina. Come facciamo a dirlo? Perché affermano di essere parola di Dio? Seconda Timoteo 3,16? Certo, anche. È un dato di fatto. Perché oltretutto si proclamano sufficienti per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia. È un testo bellissimo, Seconda Timoteo 3,16. Un testo da tenere a mente. Ma c'è qualcosa di più. Potete immaginare cosa? È la loro originalità. Ditemi una cosa. Avrete letto senza dubbio qualche romanzo nella vostra vita, no? Ce ne sono dei belli, dei brutti, dei classici, eccetera, eccetera. Io da giovane ho letto moltissimo romanzi, eh? Di tutto ho letto, soprattutto i classici. Adesso no, ormai non leggo più queste cose. Ma credetemi, pensateci e mi darete ragione. Nessun autore, per grande che sia, può essere inferiore al suo personaggio. Perché? Perché viene da lui. Può immaginare un personaggio stupendo, meraviglioso, capace, miracoloso, potente. Può immaginare tutto quello che vuole, ma è sempre il frutto della sua immaginazione, della sua mente. E quel personaggio, per grande che possa essere, è sempre inferiore al suo autore. E allora ditemi, quale uomo poteva concepire un Dio come quello che ci presenta le scritture? Quale uomo? Quando pensiamo, per esempio, che la dottrina della Trinità, che noi crediamo, che troviamo presente nella scrittura, ma che non riusciamo a capire fino in fondo, quanti esempi sono stati fatti. Due grandi uomini di Dio, Ilario e Agostino, hanno scritto dei volumi grossi così,

0: non per provare la Trinità, per carità, non hanno mai pensato di metterla in dubbio. La Trinità, la dottrina trinitaria è un dato biblico, pertanto non possiamo metterla in dubbio. Abbiamo un Dio unico, vero, che si presenta in tre persone. Questi termini vengono da Tertulliano, e da Tertulliano in poi non si è trovato dei termini migliori per spiegare ciò che è inspiegabile, anche se c'è un limite. All'inizio si parlava di triade e non di trinità, poi fu Tertulliano a parlare di tres in unitas, tre uniti, va bene? Allora venne fuori la parola trinità, ma trinità sì, ci dice tre in uno, ma tre in uno per noi è difficile da capire, eh? Il termine persona, se la sorella è una persona, vuol dire che Frank è un'altra persona e non sono uno, sono due. Però si sono scelti, o meglio Tertulliano ha scelto questi termini impropri per non stare senza dire niente, perché altrimenti cosa diceva? Non ci sono termini nei linguaggi umani capaci di spiegare la Trinità. Bene, Ilario ed Agostino hanno tentato di capire la Trinità, non di provarla, perché quello è un dato di fatto, ma di capirla. E se voi leggete quei due libri, guardate, vi trovate davanti, e sono da ammirare, bisogna dirlo, ad uno sforzo mentale dell'uomo immane, enorme, per tentare di sondare l'insondabile. Dio rimane non un problema, come qualcuno dice, ma rimane un mistero. Anzi, vi dirò di più. È più facile che leggendo la scrittura possiamo avvertire dentro di noi, in una maniera intuitiva, inconscia se vogliamo, la realtà della Trinità che poterla spiegare. Come la spieghiamo? Quanti esempi sono stati fatti? L'acqua è un liquido, può essere ghiaccio, può essere vapore, ma è sempre acqua, sì, d'accordo. Ma questo non mi risponde a tutti i quesiti della Trinità. L'uovo è un altro esempio che viene fatto, generalmente, però sono esempi molto terreni, molto alla nostra portata. Allora, chi è quell'uomo che poteva immaginare un Dio del genere? Chi è? Pensate per esempio a come gli uomini hanno immaginato la divinità, compreso l'Islam. Allah è, diciamo, ha due figlie, ha un padre che però non è divino, non si capisce, pertanto è un idolo. Ma ancora prima di Maometto, il mondo romano, il mondo greco, quando noi vediamo qualche cosa della mitologia così chiamata, vediamo un Giove, il dio degli dèi, poi ci sono tutti gli altri dèi che si sposano fra di loro, bisticciano, litigano, lottano, si fanno i dispetti. È un palmo al di sopra nell'immaginazione dell'uomo, alla vita dell'uomo, ma è la vita dell'uomo. Ma chi poteva immaginare un dio trino? Chi? Qual è l'uomo che poteva immaginare una cosa del genere? Nessuno. Tanto più che non lo possiamo neanche capire. Pertanto il Dio della scrittura rimane il vero e unico Dio. Il vero e unico Dio. E quello che noi leggiamo nella scrittura è la sua rivelazione. È la sua rivelazione. Pensate quanti attributi di Dio possiamo trovare nelle scritture, e tutti si riferiscono alla Trinità. Pensate per esempio alla famosa, grandissima espressione di Giovanni nella sua prima lettera: Dio è amore. Dio è amore. Perché ama me? Oh no! L'amore è perfetto fra pari. Dio è amore perché l'amore è perfetto nell'ambito della Trinità. Non diversamente. L'amore di Dio per me o per voi è un amore discendente, ma non è l'amore nel senso totale del termine. L'amore nel senso totale del termine si manifesta nell'ambito di parità, di tre esseri che sono ugualmente Dio. E potremmo citarne altri, ma voglio andare avanti. Allora, le affermazioni delle scritture intorno a Dio sono del tutto originali, non possono venire dalla mente umana. Ma non solo, anche le affermazioni della scrittura intorno all'uomo. Se un uomo o una donna vuol conoscere veramente se stesso, deve andare alle scritture, altrimenti si illude di conoscersi, ma non conosce se stesso. Io cominciai a leggere le scritture, che vedevo sempre leggere da mia madre, un libro nero, allora erano tutti neri, perché mi ponevo sui 16 anni dei quesiti esistenziali. Chi sono? Che senso ha la vita? Lavoravo già e allora mi chiedevo: ma ha senso che tutto il giorno lavori, vada a casa la sera stanco morto per andare a letto e alzarmi la mattina e tornare a lavorare? Che senso ha tutto questo? Che c'è dopo? Dopo la morte che c'è? Bene, io cominciai a leggere la Bibbia per trovare delle risposte esistenziali. E Dio non me le ha date allora, me le ha date dopo, quando ho creduto veramente in Lui. Ma mi ha dato due cose importantissime. La prima, di innamorarmi delle scritture, e sono ancora innamorato, Le scritture hanno costituito il mio pane quotidiano. E la seconda, mentre io cercavo sempre di leggere per capire, mi ha fatto vedere quello che io ero nella realtà. Ero un bravo ragazzo, Non sono qui a dire, a suonare la tromba del bidone della spazzatura, per carità. Ero un bravo ragazzo. I miei datori di lavoro avevano fiducia, ero considerato onesto, avevo un nome onesto lasciatomi da mio padre, lavoravo, ero tutto casa e lavoro, pertanto non c'era niente di straordinario per gli altri, ma Dio ha cominciato a farmi vedere che cos'ero io dentro, il furbacchione che volevo essere, i pensieri che mi attraversavano la testa, i sentimenti e i risentimenti che avevo nel cuore, le parole espresse con tanta facilità e superficialità. E ogni volta che leggevo era una lezione, talché cominciai a provare nausea di me stesso. Da notare, per gli altri andavo benissimo, ma non per me. E allora lì ho fatto un errore. Ho cercato di migliorarmi e non so per quanto tempo, perché ormai le cose sono tanto distanti che non me le ricordo più, ma cercavo di rendermi idoneo ad essere accolto da Dio e mi sforzavo. Alla sera facevo un bilancio qualche volta ero abbastanza soddisfatto, ma poi il giorno dopo era una frana, perché bastava niente per peccare di nuovo. C'è Jim Parker, quello che ha scritto Conoscere Dio, lo conoscete? Ha scritto tante cose. In un suo libro in inglese dice che il grande predicatore Spurgeon aveva predicato sul fatto che anche credenti rimaniamo peccatori. Va bene? E alla fine del suo messaggio ci andò un credente, un signore, a dirgli: caro pastore, io sono 2 mesi che non pecco. Spurgeon lo guardò, non disse una parola, era abbastanza corpulento, gli mollò un pestotto ai piedi dell'altro mondo. E lì Jim Parker dice: è finito il record di quel credente. Siamo così. Finché io ho tentato di migliorarmi, finché un giorno ho capito, non ho avuto visioni, ho sentito niente, intendiamoci, ma si è acceso una luce nella testa e nel cuore, che Dio mi amava così come ero e che Lui, volendolo, mi avrebbe potuto cambiare, e la mia vita è cambiata. L'uomo. Noi non ci conosciamo, ci illudiamo e pensiamo di conoscerci, ma finché non c'è lo specchio della parola di Dio che ci mostra quello che noi siamo nella realtà, noi abbiamo come delle lenti deformanti davanti a noi, in senso morale e spirituale, che ci fanno sentire a posto. E questa è la grande illusione del diavolo. Ci fa sentire a posto, anzi ci fa sentire più grandi degli altri, migliori degli altri. C'è un proverbio non biblico che dice: molto se mi confronto, niente se mi considero. È vero, è vero. Quale uomo poteva conoscere le profondità, l'abisso che c'è dentro ogni uomo, per scriverlo nelle scritture? Nessuno. Perché noi vediamo le cose sotto il colore della nostra immaginazione, della nostra presunzione. Pertanto nessun uomo poteva dire all'uomo quello che dice la scrittura, solo Dio poteva dirlo, perché Dio conosce profondamente l'uomo. E poi possiamo andare avanti. Quale uomo avrebbe parlato del peccato come ne parla la Bibbia? O notate, ve lo dico qui, camera caritatis, non parlate di peccato, nei salotti buoni non si usa più questo termine, è offensivo. Si può parlare al massimo di difetto, di mancanza, ma peccato ormai è un termine che non si usa più, non si deve usare più. E quale uomo avrebbe immaginato la condizione del peccato? Noi vediamo il peccato nostro, anche quando lo riconosciamo, con occhi peccatori. Pertanto se io guardo un prato verde con degli occhiali verdi, non mi sembra più tanto verde. È un verde diverso, giusto? Ma Dio vede l'estrema gravità del peccato. E questo prova che quello che è scritto qui in questo libro non viene da un uomo, viene da Dio. Perché Lui è il Santo. Egli, dice la scrittura, ha occhi troppo puri per vedere il male, ma denuncia il male, il mio male, il vostro male. Pertanto nessun uomo poteva parlare del peccato come fa la scrittura. E poi potremmo continuare, sapete, ma voglio mettere in luce ancora questa cosa. Pensate a tutte le religioni del mondo, a tutte, nessuna esclusa. In che cosa costituiscono? Sono lo sforzo, l'impegno, la fatica, la sofferenza dell'uomo per avvicinarsi a Dio. Dio è là, io sono qua. Devo migliorarmi in qualche maniera per accedere a Dio. Ma la rivelazione di Dio dice una cosa totalmente diversa. Non che io posso salire a Dio, ma che Dio è sceso a me. Quale uomo poteva immaginare questo? Quale uomo? Quale uomo poteva immaginare una strada della salvezza in cui Dio è il protagonista unico e assoluto e l'uomo ne è solo il beneficiario? Quale uomo poteva pensare questo? Quando l'uomo è cosciente della divinità in senso largo, la vede lontana, la vede inaccessibile, la vede estranea alla sua vita. Ma la scrittura mi dichiara che quel Dio alto, eterno, infinito, potente, meraviglioso, vive con colui che è contrito di cuore e scende fino all'uomo. Qual è la religione che ha pensato, immaginato l'incarnazione della divinità? Chi? Solo la scrittura ci dice questo. Che Dio ha tanto amato l'uomo, ha tanto amato il mondo, ha tanto amato la sua creatura, che si è fatto lui creatura per salvarci. È del tutto originale questo. E anche il cristianesimo formale ha perso di vista questo. Mentre questo è uno dei punti focali della rivelazione della Bibbia. E fra parentesi, e non mi soffermo oltre su questo, voglio dirvi che abbiamo un altro punto che prova la divina ispirazione delle scritture, e cioè le profezie. Le profezie. Pensiamo solamente a Michea 5, laddove viene citata anzi la città di Betlem, dove doveva nascere il Salvatore. Pensiamo a Isaia, che 150 anni prima della deportazione, o 80 anni, insomma comunque una bella cifra, 80 anni prima della deportazione, parla e cita per nome Ciro il Grande, che avrebbe ricondotto gli ebrei a ricostruire il Tempio. E pensate a Geremia, che rivela che la deportazione sarebbe durata 70 anni, e così è stato. Pensate a queste cose, le profezie, e pensate a tutte le profezie messianiche. Pensate per esempio al Salmo 22, in cui vengono elencate, vengono descritte le sofferenze di Cristo, come se il salmista le avesse viste e le avesse provate. E quante altre. Qual è quel libro che può esprimere, può trasmetterci delle profezie con una precisione così grande? Ieri a Milano ho registrato 36 meditazioni sul tempo del silenzio di Dio, e la penultima di queste meditazioni riguarda la profezia delle 70 settimane di Daniele. Possiamo dire che è un po', come dire, l'apice delle profezie. Daniele stabilisce, cioè per rivelazione divina, cita 70 settimane di anni. E guardate, sono state dette delle tante cose veramente vergognose intorno a questo e sbagliate, ma se si azzecca la giusta interpretazione, sapete a che anno arriviamo? All'anno più o meno, perché ci sono degli sbagli nelle date storiche, all'anno del battesimo di Gesù. È stupendo. Io sono negato per la matematica, ma lì, fin lì ci arrivo. È stupendo. Pertanto le profezie sono una prova della ispirazione delle scritture. Pertanto non è solamente un dato che noi citiamo così perché ormai ci è stato inculcato e lo facciamo anche abbastanza, come dire, velocemente senza pensarci troppo. È qualche cosa di sostanziale, di fondamentale, che questo libro, dove hanno scritto 40 autori, un'altra prova, potremmo dire, questo libro è stato scritto in 1500 anni circa, da circa 40 personaggi diversi, e non c'è una contraddizione al suo interno. Dunque cosa vuol dire? Che una mente unica ha guidato tutta la stesura del libro. Se io e Giacomo, il fratello Giacomo, scrivessimo due libri, beh, logicamente ci sarebbero delle differenze. Perché? Perché lui è lui e io sono io, è ovvio. Ma se una sola mente guida me e lui, allora c'è l'armonia. Per questo insisto molto sull'armonia delle scritture. Io volevo parlare di ispirazione e illuminazione, ma l'illuminazione la manderemo alla prossima settimana. E oltre a questo parleremo alla prossima settimana anche del binomio parola di Dio e scrittura. E vi anticipo qualcosa. Noi diciamo questa è la scrittura, questa è la parola di Dio, questa è la sacra, io preferisco santa Bibbia, eccetera eccetera, va bene? Però c'è stato chi ha messo in dubbio che la parola di Dio sia nella scrittura, ossia la scrittura totalmente parola di Dio. È stata fatta una distinzione, c'è la parola di Dio e c'è la scrittura. È quello che comunemente viene chiamato liberalismo, e vedremo le cose veramente nefande, pericolose, blasfeme che il liberalismo ha portato in seno al cristianesimo. Negando l'ispirazione della parola di Dio, è logico che viene a mancare il fondamento di tutta la dottrina cristiana. Non sappiamo più cosa credere e non sappiamo più neanche cosa pensare. E vedremo questo pericoloso aspetto che dal 1600 ha cominciato a serpeggiare, poi esploso nel 1800 e che ha portato tanto danno al cristianesimo in genere. Poi lo vedremo. Comunque la prossima volta, Dio volendo, ci occuperemo dell'illuminazione e ci inoltreremo nel tema del liberalismo, della parola di Dio e scrittura, e che sono la stessa cosa. È sempre legato allo stesso tema. Possiamo pregare un attimo? Padre, grazie perché tu ci hai donato la tua parola e hai voluto che fosse racchiusa in un libro, in un oggetto, se vogliamo, materiale, ma che è preziosissimo per i nostri cuori, perché ci porta, Signore, il tuo verbo, la tua espressione, la tua rivelazione nei nostri cuori. Abbiamo bisogno, Signore, veramente di ancorarci sempre di più alla tua parola, alla scrittura, e di viverlo, Signore, in ubbidienza a te. Benedici questa chiesa, questa comunità, benedici questi cari che manifestano amore per te nel volersi interessare della tua parola, e benedici, oh Signore, la tua testimonianza dovunque, e dacci di renderlo, Signore, con estrema serietà, con capacità, con verità, con fermezza, perché, oh Signore, noi siamo degli agenti, dei servi, delle persone che ti vogliono servire, e tu sei con noi. Grazie, grazie nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Durante il regno di Acab in Samaria, il Signore suscitò improvvisamente un grande profeta di nome Elia. Questi proveniva da Galaad, regione ad oriente del Giordano, e vestiva abitualmente un mantello di pelo. Un giorno si presentò al re Acab senza alcun preavviso e gli fece il seguente annuncio: «Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele di cui io sono servo, in questi anni non vi sarà né rugiada né pioggia se non quando lo ordinerò io». Poi, altrettanto improvvisamente come era comparso, se ne andò. Secondo l'ordine che il Signore gli diede, si recò presso il torrente Cherit vicino al Giordano e lì si nascose. Si dissetava con l'acqua del torrente e si nutriva con del pane e della carne che dei corvi inviati dal Signore gli portavano mattino e sera. Intanto, la siccità da lui preannunciata era giunta e stava producendo i suoi effetti, e anche il torrente presso il quale dimorava a poco si seccò. Allora il Signore ordinò ad Elia: «Parti, va a Sarepta di Sidon e prendivi dimora. Io ho ordinato ad una vedova del luogo di provvederti il nutrimento». Elia lasciò dunque il suo rifugio al torrente Cherit e si diresse a nord verso le coste del Mediterraneo, finché non arrivò a Sarepta. Giunto alle porte della città, vide una vedova che raccoglieva della legna. «Ti prego», le disse, «vammi a cercare un po' d'acqua con la brocca finché io beva». La donna si apprestava ad ubbidire quando egli le gridò dietro: «Portami anche un pezzo di pane». «Com'è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio?» gli rispose la donna, «io non ho pane, ho soltanto un po' di farina in un'anfora e un po' d'olio. Stavo appunto raccogliendo qualche pezzo di legna per cuocere quel po' che c'è rimasto per me e per mio figlio, e dopo averlo mangiato morire». «Non temere», le disse Elia, «va pure a fare quello che hai detto, ma prima con quel po' di farina fai una piccola schiacciata per me e portamela, poi ne farai per te e per il tuo figliuolo. Perché così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla terra». La donna credette alla sua parola e fece come Elia aveva detto. Diede da mangiare prima ad Elia e poi pensò a sé e a suo figlio. E si verificò ciò che il Signore aveva assicurato per mezzo di Elia: la farina non si esaurì e l'olio non calò. Così il profeta, la donna e suo figlio non mancarono mai di cibo. In seguito il figlio di questa donna cadde ammalato e il male fu tanto violento che stroncò la giovane vita del bambino. «Che ho io a che fare con te, o uomo di Dio?» disse allora la donna d'Elia. «Sei forse venuto per attirare lo sguardo di Dio sui miei peccati e farmi morire il figlio?» «Dammi tuo figlio», le disse il profeta, e così dicendo lo prese e lo portò nella sua camera e lo stese sul letto. Poi pregò il Signore. «O Eterno», disse, «Dio mio, vuoi tu colpire di sventura questa vedova che mi ospita, al punto di farle morire il figlio?» Quindi si distese per 3 volte sul ragazzo, supplicando: «O Eterno, Dio mio, ti prego, fai ritornare in questo fanciullo l'anima sua». Il Signore esaudì la preghiera del suo servo e il ragazzo tornò in vita. Allora il profeta lo prese e lo portò al pianterreno della casa. «Guarda», disse alla donna consegnandole il fanciullo, «tuo figlio è vivo». «Ora riconosco che sei un uomo di Dio», gli rispose la donna, «e che la parola dell'Eterno che è nella tua bocca è verità».

Dopo l'annuncio fatto dal profeta Elia al re Acab, in Israele non piovve più per 3 anni e mezzo. I torrenti si seccarono, le sorgenti si inaridirono, la terra bruciata non dava più raccolti né erba per il bestiame. In conseguenza di ciò tutti scarseggiavano di cibo. Acab il re si trovava in un mare di guai. Elia gli aveva detto: «Non vi sarà pioggia se non lo ordinerò io». Il re aveva fatto ricercare il profeta per ogni dove in Israele e nelle nazioni vicine, ma senza esito. La situazione era molto grave nel paese. Un giorno Acab mandò a chiamare Abdia, il sovrintendente delle sue proprietà. Questi era un uomo timorato di Dio, fedele all'Eterno, che cercava di fare ciò che era giusto ai suoi occhi. Quando la regina Jezebel si era proposta di sterminare i profeti del Signore, Abdia ne aveva nascosti un centinaio in 2 caverne, 50 per parte, rifornendoli di acqua e viveri per mantenerli in vita e in salvo. «Percorriamo tutto il paese», gli disse Acab, «tu da una parte, io dall'altra. Vicino alle sorgenti e ai ruscelli troveremo forse dell'erba per nutrire il bestiame, così non saremo costretti ad abbatterlo». Detto questo, si separarono. Mentre Abdia compiva il suo viaggio di perlustrazione, si vide venire incontro Elia. Abdia lo riconobbe subito e gli si prostrò davanti. «Sei proprio tu, Elia? Il mio signore?» domandò. «Sì, sono io», replicò il profeta. «Va dal tuo padrone e digli: Elia è qui». Ma Abdia non voleva farlo, perché se nel frattempo Elia fosse di nuovo sparito, Acab se la sarebbe presa con lui e lo avrebbe fatto uccidere. «Com'è vero che il Signore vive, oggi io mi presenterò ad Acab», lo rassicurò il profeta. Allora Abdia fece come gli era stato detto e portò al re il messaggio di Elia. Acab andò incontro all'uomo di Dio. «Sei tu colui che mette sottosopra Israele?» gli disse non appena lo vide. «Non sono io che metto sottosopra Israele», replicò il profeta, «ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro a Baal. Or dunque ordina che tutto Israele si raduni presso di me sul Monte Carmel, compresi i 450 profeti di Baal e i 400 di Astarte che mangiano alla tavola di Jezebel». Acab fece come gli era stato detto e radunò il popolo sul Monte Carmel, sulle coste del Mediterraneo. «Fino a quando zoppicherete dai due lati?» disse Elia rivolto agli astanti. «Se l'Eterno è il vero Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!» Il popolo non disse nulla. Allora Elia riprese: «Sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci ora 2 giovenchi, uno per i profeti di Baal e uno per me. I profeti di Baal prendano il loro, lo facciano a pezzi e lo dispongano sopra la legna, senza però appiccarvi il fuoco. Io farò lo stesso col mio. Quindi voi invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò l'Eterno. Quello dei due che risponderà mandando il fuoco sarà il vero Dio». «Ben detto», rispose tutto il popolo. I profeti di Baal fecero come Elia aveva detto. Poi cominciarono a invocare il loro Dio perché mandasse il fuoco sull'altare che avevano preparato. «O Baal», dicevano, «rispondici». Continuarono così dal mattino fino a mezzogiorno. Visto che non ricevevano risposta, presero a gridare ancor più forte, saltando tutto intorno all'altare. Secondo il loro costume si fecero anche delle incisioni sul corpo con spade e lance, e dalle ferite sprizzava il sangue. Elia intanto si faceva beffe di loro e diceva: «Gridate più forte, perché egli è Dio, ma sta meditando, o si è ritirato in disparte, o forse è in viaggio. Può anche darsi che dorma, e se gridate più forte si sveglierà». Essi continuarono con le loro invocazioni fino al tempo in cui si soleva offrire il sacrificio della sera, ma non ebbero risposta. L'altare era ancora là, col suo giovenco sopra, ma mancava il fuoco per bruciarlo. Allora Elia fece avvicinare il popolo e restaurò l'altare dell'Eterno, che era stato demolito. Prese 12 pietre, una per ciascuna tribù di Israele, e le ammucchiò. Vi mise sopra della legna e scavò un fosso tutto intorno all'altare, quindi fece a pezzi il giovenco e lo collocò sopra la legna. Terminati tutti questi preparativi, fece versare 4 anfore d'acqua sopra l'olocausto e la legna.
fece ripetere l'operazione altre due volte e l'acqua prese a scorrere tutto intorno all'altare colmando il fossatello, proprio nel momento in cui il Signore aveva stabilito che si offrissero i sacrifici prima nel tabernacolo e poi nel tempio. Elia si avvicinò all'altare e invocò Dio. «O Eterno, Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo conosca che tu, o Eterno, sei Dio e sei colui che converte i loro cuori». Subito il fuoco del Signore cadde dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e perfino la polvere, oltre a prosciugar completamente l'acqua che era nel fossato. A quella vista, tutto il popolo si gettò con la faccia a terra esclamando «L'Eterno è Dio! L'Eterno è Dio!». Allora Elia ordinò di catturare tutti i profeti di Baal e di condurli vicino al torrente Chison, dove li uccise.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

È il dipinto di un tavolo, ma a prima vista non si direbbe. Le gambe sembrano non essere attaccate dove dovrebbero. La parte laterale sembra quella anteriore. Gli angoli sembrano quasi rivoltati. La parte superiore sembra essere capovolta. Soltanto dopo aver messo a fuoco il quadro, inizi a capire di cosa si tratta. Picasso voleva che l'osservatore vedesse l'impossibile. Il dipinto rappresenta un tavolo da diversi punti di vista. Spostando lo sguardo, riesci improvvisamente a vedere il tavolo intero. Quello che all'inizio sembrava poco più di un pasticcio, astratto, comincia a prender forma. Ogni cosa quadra. Stai osservando un semplice tavolo come non l'hai mai visto prima. Possono succedere cose straordinarie spostando il fuoco visivo. Quando sentiamo l'espressione mettere a fuoco, pensiamo di solito ad una limitazione del nostro campo visivo. Mettere a fuoco significa anche allargare il campo visivo per capire meglio l'intera immagine. E quando allarghi la tua visuale oltre l'ovvio, oltre ciò che ti aspetti, preparati ad una grande sorpresa. Questo è proprio il modo in cui dobbiamo mettere a fuoco la persona del Signore Gesù. Le nostre idee su di Lui sono così limpide, chiare e simmetriche, così squadrate. Poi viene il Signore e mette sotto sopra i nostri preconcetti. Cominciamo a vedere il nostro Maestro e Signore in un modo assolutamente nuovo. Scopriamo che il Signore ama meravigliarci continuamente. Mettendo a fuoco il nostro sguardo su di Lui in questo modo, vediamo l'impossibile. Penso a questo ogni volta che leggo l'episodio dei discepoli diretti ad Emmaus nel capitolo 24 di Luca. Si erano fatti delle idee ben precise su questo Messia, attorno al quale avevano riordinato la vita e la loro fede religiosa. L'avevano sempre visto da un unico punto di vista, quello del Salvatore politico che li avrebbe liberati dall'oppressione romana. La loro visuale era così limitata che dopo la morte del Signore niente aveva più senso. I fatti di quell'ultima settimana sembravano astratti e sconcertanti, proprio come uno dei dipinti più incomprensibili di Picasso. Niente quadrava, niente aveva senso. Cos'altro potevano fare se non tornare a casa e cercare di ricominciare da dove si erano fermati prima che Gesù facesse il suo ingresso nella loro vita? Non si rendevano conto che un atto di intrusione divina avrebbe allargato la loro visuale, facendogli la sorpresa più grande della loro vita. Mentre i discepoli camminavano, lamentandosi dei fatti che avevano seguito la crocifissione, apparve un estraneo. Il Signore Gesù in persona si intromise nella loro conversazione, chiedendo di cosa stessero discutendo. I discepoli avevano gli occhi impediti e forse non avranno accettato di buon grado questa intrusione. Chi era costui che si intrometteva nella loro conversazione privata? Ma mentre proseguivano il cammino, quest'uomo cominciò ad ampliare la loro visuale. Li aiutò a vedere le cose da un'angolazione diversa, svelando loro le scritture e spiegando che la sofferenza e la crocifissione erano parte dell'intera immagine. Che strano! I loro cuori si riscaldarono e per la prima volta i due discepoli misero a fuoco l'immagine di questo intruso, il loro Signore risorto. Allora era questo che le scritture intendevano. Non avevano mai ragionato secondo questa prospettiva. I discepoli iniziarono a capire cose che soltanto pochi momenti prima apparivano incomprensibili, perché guardavano a Gesù come non avevano mai fatto, e la loro vita cambiò per sempre. Non vorresti realizzare un'immagine più completa di Gesù? Una delle cose più meravigliose nella conoscenza di Dio è che c'è sempre così tanto da sapere e ancor di più da scoprire. Proprio quando meno te l'aspetti, Egli si intromette nei tuoi chiari e nitidi pensieri sulla sua persona e sul suo modo di agire. Gli piace capovolgere le situazioni e mostrarci come all'improvviso l'impossibile possa trasformarsi in una realtà logica. Gregory Hotchkiss scrive: «Il Signore non viene per mettere il suo timbro di approvazione sulle nostre vedute e conclusioni riguardanti la vita, la sua persona e la sua missione. Piuttosto, Egli viene e gentilmente, ma sempre con fermezza, si intromette con la sua parola e dice: «Vedi, non è come tu pensavi». Prego il Signore che le prossime riflessioni ti possano rivelare una prospettiva di Gesù che non hai mai intravisto».

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, siamo in Giovanni 10. Stiamo continuando con il discorso che Gesù fa riguardo essere il buon pastore, e quindi vogliamo riprendere da versetto 9. Ci siamo fermati domenica scorsa in versetto 11 e cominciamo in versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore, il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Allora qui Gesù ci sta introducendo un'altra volta il nuovo patto. Voi ricordate alla fine del Vangelo, e anche Paolo ci ricorda in 1 Corinzi 11, che la notte in cui Gesù fu tradito, lui ha detto: bevete questo calice, questo è il mio sangue, il nuovo patto, che è il nuovo patto. E qui Gesù dichiara: io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Nel Vecchio Testamento, sotto il sistema levitico, il pastore deponeva la vita per le pecore? No? Chi deponeva la vita? Chi veniva sacrificato nel Vecchio Testamento? La pecora. La pecora veniva sacrificato, in un certo senso, per il pastore, per tutti gli uomini di Israele. Nel Vecchio Testamento la pecora veniva ucciso, ma nel Nuovo Patto è il pastore che sarà ucciso per i suoi pastori. E ne abbiamo parlato anche domenica scorsa: se Dio non ha risparmiato il proprio figlio per me e per te, come poteva Dio dimostrare il suo amore in modo più grande? Lui ha dato il proprio figlio per noi. Abbiamo anche letto che Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli: non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come riscatto per molti. Quindi quando Gesù dice: io sono il buon pastore, non sta dicendo, sai, sono buono fra altri buoni. Lui dice: io sono l'unico buono, perché questa parola nel greco per buono è proprio intrinsecamente, si può dire in italiano? No, ok, ci ho provato. Chi sta compilando il dizionario di Creva, aggiungete anche questa parola, intrinsecamente. Grazie Flavio. Vedi, cioè vuol dire che nella sua interità è buono, non fa una cosa buona. Lui fino al midollo è buono e ogni cosa che lui fa è buono. E spero che voi, non so, io in questi giorni che sto studiando il buon pastore, cioè veramente il Signore mi sta benedicendo solo nel riflettere e meditare: wow Signore, cioè tu mi hai amato così tanto, hai dato la tua vita per me. E nonostante quante volte io vengo meno davanti al tuo cospetto, quante volte come le pecore io, no, mi allontano o vago dalle tue vie, ma tu mi corri indietro, Tu mi prendi e mi riporti nel tuo ovile. Ed è molto importante che noi comprendiamo pienamente quello che Gesù ha fatto per noi. Lui dice: io sono il buon pastore, e quindi Cristo è il nostro l'esempio più eccelso, più somma che può esistere di cos'è un pastore. Io sono il vostro pastore, se ritenete che io sia il vostro pastore umano qui sulla terra per questo momento della nostra vita, però io sono un uomo come voi, con i miei difetti, con le mie mancanze, con i miei pecchi, ma Gesù è il buon pastore. Io qualche volta sono buono e qualche volta non sono buono. Amen, Silvana. Ma Gesù è sempre buono. E se la Bibbia dichiara che ogni cosa che accade nella vita di un figlio di Dio, che è chiamato secondo i suoi proponimenti, coopera per il bene, vuol dire che ogni cosa. Vuol dire che il buon pastore non ha mai tolto la sua mano dalla tua vita. Anche nelle brutte cose, anche nelle difficoltà, anche nelle prove. E vedremo più avanti, noi siamo sempre nella mano del buon pastore. A volte i nostri sensi non ci dicono che noi siamo nella mano del buon pastore, ma la parola di Dio dichiara che noi siamo sempre nella mano del buon pastore e che nessuno e nessuna cosa ci può togliere dalla sua mano. Se veramente facciamo parte del suo gregge, questa è la grande interrogativa. Perché ci sono molti che vanno in chiesa ogni domenica, che sanno dire pace, gloria a Dio, alleluia. Magari parlano anche in lingue. Ma in realtà, a lungo andare, noi vediamo che non erano veramente pecore del Signore. E poi confermerò questo dalla parola di Dio, non per sentito dire, più avanti. Ma qui, prima di vedere ancora altri attributi di nostro buon pastore, Gesù in versetto 12-13 ci parla dei non buoni pastori, dei finti pastori. E come noi viviamo, secondo me, nei ultimi tempi, e Gesù ha dichiarato sia nel Vangelo di Matteo, di Luca, nei ultimi tempi verranno molti falsi profeti e inganneranno molti, e anche eletti, se fosse possibile. Solo perché una persona dice io sono un pastore evangelico, non vuol dire che è un vero pastore da Dio. Paolo scrive nei Corinzi, dice: non vi meravigliate se Satana è un angelo di luce, anche i suoi ministri si travestono di ministri di luce. Allora vi faccio un esempio. Se io apro una comunità qui a Montebelluna e dico chiesa dei satanisti, noi adoriamo Satana in spirito e verità, tu sarai tentato di venire in quella chiesa? No, ma scherziamo, chiesa di Satana? Perché Satana è molto astuto, lui ha sui ministri come anche Cristo ha i suoi ministri. E ci sono quelli nel mondo, e questo non è esclusivamente nel mondo protestante, sia ortodossa, cattolico, romano, no? Non c'è un gruppo escluso. In questi gruppi può essere veri pastori e falsi pastori. E vediamo, perché Gesù ci dà una descrizione dei falsi pastori. Lui non li chiama neanche pastori, li chiama mercenari. Io sono il buon pastore ripone la sua vita per le pecore. Quindi la caratteristica del buon pastore, anche di un buon pastore umano, cos'è? Che lui, esatto, lui è disposto a sacrificare la propria vita. Magari non letteralmente, no, morire fisicamente, Ma un vero pastore chiamato da Dio è uno che deve servire le sue pecore, uno che deve sacrificare la propria vita per il gregge. Il mercenario, versetto 12, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me.

Cristo, che si chiamano prete, sacerdoti, pastori, reverendi, ma non sono pastore da Dio. E come possiamo vedere, la differenza è che un mercenario, il falso pastore, lui vive per se stesso. Per lui le pecore sono solo un mezzo di sfruttamento. E voglio dirvi che io una volta, io sono credente 31 anni, quindi ho fatto tante esperienze in questo cammino con Gesù, in Nord America, in America Latina, in Europa, in Asia, quindi ho visto tante chiese e tanti pastori. E io mi ricordo una volta, io ero in una riunione di anziani in una chiesa, e ho sentito un pastore dire questo: noi dobbiamo vedere come possiamo sfruttare meglio le pecore. E io ho detto: cosa? Sfruttare le pecore? Infatti poco dopo io ho lasciato quella chiesa. Anche io ero un anziano. Sfruttare le pecore? A me non mi pare che Gesù ha detto che noi dobbiamo sfruttare le pecore. Gesù ha detto che noi dobbiamo deporre la nostra vita per le pecore. Ma ci sono persone, e li vediamo in giro, in Italia non tanto, ma ci sono le chiese della prosperità, no? Loro vogliono il tuo denaro. Fanno lunghe prediche sul denaro, sempre parlano di denaro, denaro, denaro, perché loro vogliono il denaro delle pecore. Ma a loro non interessa niente le pecore. Se viene il pericolo, se loro dovrebbero sacrificare qualunque cosa, ciao. Io al contrario posso dire che Dio, dopo che ho lasciato quella chiesa dove ero, dove il pastore diceva sfruttiamo le pecore, che per la grazia di Dio, Dio mi ha fatto conoscere il pastore Chuck Smith, che è stato mio datore di lavoro quell'anno che io e Silvana abbiamo vissuto in California. E non voglio innalzare Chuck Smith, perché quel buono che lui fa solo perché sta copiando il vero buon pastore. Però posso dirvi che da quell'uomo e da Brian Broderson e da altri pastori, da Bill Gallatin, perché Dio mi ha dato tanti padri spirituali. Io sono pastore, ma io ho anche dei pastori che sono miei pastori, io sono sottomesso a loro. Se loro mi dicono cose, io dico: ok pastore, tu sei, Dio ti ha posto nella mia vita come sicurezza. Anche quando abbiamo cominciato la scuola biblica, noi qui fra noi abbiamo pregato, abbiamo visto che il Signore ha confermato questo fatto di cominciare la scuola biblica. E all'inizio il pastore Chuck e Brian erano d'accordo, ci hanno dato la luce verde, no, per andare avanti con questo programma di cominciare la scuola biblica. E poi per vari motivi alcuni lì in California erano d'accordo di fare un'altra scuola biblica. E un po' a me è stato dato un po' un freno, diciamo, dei miei pastori in California. Aspettiamo, vediamo un po'. E io ho detto a Brian e il pastore Chuck Smith, io ho detto: se voi non benedite quello che noi stiamo facendo, noi non lo faremo. Io non faccio una cosa, perché un po' anche loro mi hanno detto: ma se tu vuoi farlo, farlo, ma sai, come una cosa scollegata dalla scuola in California. Ho detto: no, io non, se io non ho la piena benedizione dei miei pastori, io non lo farò. E quando io e Silvana eravamo in California, io ho visto veramente un uomo che deponeva la sua vita per le pecore, un esempio di un vero servo. Mi ricordo io e Silvana eravamo nello staff della scuola biblica e ogni weekend facevano delle conferenze in questo posto, e quel weekend era una conferenza per tutte le mogli di tutti i pastori del mondo. E quindi in questa conferenza c'era 700-800 mogli di pastori che erano lì per avere questa conferenza specificamente per loro.

E la sera noi mangiavamo in una mensa che era fatta per lo staff, che era al retro della cucina, che poi la cucina dall'altra parte si affacciava sulla sala di mangiare per tutto il centro di conferenza lì a Murrieta. E mi ricordo quella sera io e Silvana con piccola Abigail, che era appena, non so, avevo neanche un anno forse, siamo entrati lì nella mensa e io ho visto mio pastore Chuck Smith, pastore di una comunità di 12.000 membri, no? Un uomo che è sulla radio negli Stati Uniti, in ogni paese degli Stati Uniti, ogni giorno. Famosissimo, ha scritto libri. E ho visto lui con gli studenti della scuola biblica a lavare i piatti. Ma non perché lui deve dimostrare, vedete come io sono un grande servo, perché anche se lui era un uomo di 70 anni a quel tempo, cioè lui voleva che anche questa nuova generazione di studenti biblici vedeva l'esempio di un pastore che non ha problemi di imboccare le mani e sporcare le mani. Siete d'accordo? E io posso dire che i miei pastori a me non mi hanno mai tolto niente, mi hanno solo dato. E loro pregano per noi, loro pregano per me come pastore, loro mi incoraggiano. Vado a conferenze ogni anno e li vedo e sempre stiamo pregando per Craig, stiamo pregando per te Craig, per le chiese in Italia. Gloria a Dio per quello che il Signore sta facendo a Montebelluna, altre chiese nate, la scuola biblica, no? Questo è un vero pastore. Infatti Pietro nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 1, esorti gli anziani che sono fra voi, io sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascetti il gregge di Dio che è fra voi. Quindi Pietro dichiara, io sono un anziano e io parlo con voi anziani che guidate le chiese, quindi parla anche a noi. A Montebelluna, pascete il gregge di Dio. Pascete è una parola pastorale. Fate i pastori del mio gregge a Montebelluna, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. E purtroppo in Italia no, penso di no. In America ci sono molte persone nel ministero per soldi. Perché se tu diventi famoso, hai una grandissima chiesa, tu puoi essere ricco, ma straricco. Anche questo è sempre stato per me un esempio, perché anche Chuck Smith, cioè lui potrebbe vivere solo dei redditi di un libro che ha scritto, no? E vivere una vita comodissima. Ma se tu vedi lui guida una macchina, sai, quelle tipo berline di quattro porte, normalissimo. Potrebbe permettersi una macchina di chissà che cosa, volendo. Ma lui di proposito vive una vita normale, anche nel materiale. Ma un mercenario, se non c'è guadagno in mezzo, lui non resterà tanto. Non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. E non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Quindi un buon pastore non è uno che domina sulle pecore, ma è uno che dà un buon esempio. Io sono stato in una chiesa, quel pastore che ha detto sfruttiamo le pecore, lui era uno che dominava sulle pecore. E anche per questo siamo andati via da quella chiesa.
ma posso dire che per i miei pastori non mi hanno mai dominato, ma sono stato di buon esempio. Hanno messo davanti a me un buon esempio? Craig, tu puoi seguire questo esempio o puoi seguire altri esempi? Ma noi, almeno noi, abbiamo posto davanti a te questo esempio. E quando apparirà il sommo pastore, che è Gesù, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Tutti noi chiaramente siamo chiamati ad essere esempi per gli altri, per i nostri figli, per i nostri parenti, per la gente con cui lavoriamo, ma ancora di più per quelli che sono responsabili, anziani, diacono nella chiesa locale. Allora torniamo in Giovanni, capitolo 10. Il buon pastore conosce io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Questa parola conoscere è: io conosco per esperienza, non li conosco mentalmente per sentito dire, ma noi ci conosciamo in modo intimo. Io conosco loro in modo intimo e loro conoscono me in modo intimo. In Italia, se vai in giro e chiedi, tutti diranno che credono in Gesù, giusto? Sai chi è Gesù? Certo, vivo in Italia, figuriamoci. Ma conoscere Gesù in modo biblico non vuol dire che tu sai il suo nome, che tu hai letto un libro storico, o tu hai visto un'immagine di un cosiddetto Gesù. Sapete che tutti i dipinti di Gesù non sono veri? Nessuno sa come era il Signore. Abbiamo solo una descrizione fisica del Signore e non è neanche nel Nuovo Testamento. È nel libro di Isaia. E Isaia, il profeta, profetizzando il Messia, dice che in lui non c'era nessuna bellezza che noi lo desiderassimo. Ok, hanno detto loro. Forse prima del culto devo lubrificare la lingua. E quindi Isaia dichiara che Gesù non era Robert Redford e non era Brad Pitt. Questo è solo la Bibbia dice riguardo alla descrizione. Gesù era una persona molto comune. Lui non era quello, sai, tipo il surfista con i capelli biondi, occhi azzurri. Wow! Che personaggio carismatico. No. Era signor qualunque. In mezzo alla folla. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Qui Gesù stava parlando di noi gentili. Quanti di voi avete discendenza ebraica? Qualcuno, io so che qualcuno, forse qualche parentata, qualche antenata ebraica, ma la maggior parte di noi siamo gentile, quello che la Bibbia chiama gentile, sono tutti etnie e nazioni fuori dal popolo di Israele. E Gesù qui dichiara: io ho altre pecore di un altro ovile, quindi un'altra struttura. Ma quando li chiamerò poi con i veri credenti di Israele, e questi veri credenti gentili, sarà una sola gregge, un unico popolo. E anche l'Apostolo Paolo in Galati dice che non tutti che sono progenie di Abramo sono figli di Abramo, ma solo coloro che sono di fede.
Tutti quelli che sono di fede sono figli di Abramo. E se tu sei un credente nato di nuovo questa mattina, tu sei un figlio o una figlia di Abramo. Tu fai parte di questo altro ovile, che Gesù dice: io raccoglierò quelli e diventeranno una sola gregge. Anche qui è una cosa molto, in un certo senso, profetico, perché l'ovile cosa era? No, abbiamo parlato nell'altro studio. L'ovile era una recinzione, no? Era una struttura fisica. Il popolo di Israele, loro come si identificavano con Dio? Ricordate Giovanni 4, la donna samaritana? Lei dice: noi samaritani, noi adoriamo qui, ma voi ebrei adorate a Gerusalemme. Quindi nel vecchio patto di Israele il culto era strettamente legato con una struttura, il Tempio, una cosa fisica. Ma Gesù dice che nel futuro io prenderò queste pecore di Israele e altre pecore, i gentili, e io farò un gregge. Lui non dice: io farò un altro ovile. È sbagliato dire: domenica andremo in chiesa, perché questi quattro muri, il tetto, non è la chiesa. Noi siamo la chiesa. Noi siamo il tempio del Dio vivente. Ognuno di noi siamo pietre vivente. Ed è bello che Gesù dice: nel futuro le mie pecore non saranno identificate con una struttura, un ovile, ma un popolo. E poi un popolo, no? Un pastore e un gregge sono sempre nello stesso posto? No, viaggiano, no? Il pastore li porta in pascoli. Quindi anche profeticamente parla del pellegrinaggio. Che noi, se siamo americani, italiani, africani, sudamericani, questa terra non è casa nostra. Noi siamo un popolo celeste. Quindi il razzismo nella Chiesa non deve esistere. Non dobbiamo mai azzardare e dire: io, loro. No, se siamo figli di Dio, la nostra nazione è cielo. Non sono americano, io sono celestiano. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la pongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. È anche interessante nel Nuovo Testamento che lo Spirito Santo, il Padre, ci sono varie scritture che dichiarano che il Padre ha risuscitato Gesù dalla morte, che lo Spirito Santo ha risuscitato Gesù dalla morte e che Gesù stesso ha risuscitato se stesso dalla morte. Quindi Gesù, dal suo libero arbitrio, ha dato la sua vita per riscatto per ognuno di noi. Allora sorse una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano: egli è un demone ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Poi un demone aprire gli occhi ai ciechi? Allora, fra versetto 21 e 22 passano 2 mesi. Per noi passerà 1 secondo. Ma questo primo discorso che Gesù ha fatto, e ancora siamo alla fine di ottobre, no, la festa dei tabernacoli, quando Gesù dice: io sono la luce del mondo, lui perdona la donna adultera, lui guarisce il cieco, e fa questo lungo discorso con i farisei. Adesso saltiamo dal versetto 21 avanti 2 mesi e mezzo, alla festa della dedicazione, che noi conosciamo in Italia come Hanukkah. Avete mai sentito della festa di Hanukkah? Non è una festa biblica, nel senso non è una delle 7 feste che Dio ha prescritto in Levitico 23. È la celebrazione
della ridedicazione del Tempio da Giuda Maccabeo, che era un uomo israelita, perché Antiochio Epifania, che era uno dei generali di Alessandro il Grande, nel 167 avanti Cristo, lui è entrato nel Tempio e ha fatto qualcosa. Qualcuno sa cosa ha fatto? Ha sacrificato un maiale nel Tempio e quindi ha desecrato. Per questo nel Vangelo Gesù dice: quando voi vedrete l'abominazione di desolazione, lui parlava di questo desacrare il Tempio. Per questo noi crediamo che il Tempio sarà riedificato e che alla metà del 7 anni in cui l'Anticristo farà un patto con Israele, l'Anticristo entrerà nel Tempio di Dio e lui dichiarerà a tutto il mondo: io sono Dio. E anche lui desacrerà questo luogo consacrato a Dio. Quindi Antiochia Epifania ha desecrato il Tempio, poi questo Giuda Maccabeo con i suoi fratelli è sorta una rivolta contro questi greci e hanno riconquistato Gerusalemme. E nel dicembre 14 di 164, quindi 3 anni dopo, hanno ridedicato il Tempio al Signore. E quindi Hanukkah è la celebrazione di questo avvenimento, che gli ebrei celebravano anche nel Tempio del nostro Signore. E secondo le tradizioni ebraiche, non è nella Bibbia, la candelabra era finito l'olio ma ha bruciato per un altro 8 giorni in modo miracoloso, e per questo nella festa di Hanukkah il popolo ebraico verso Natale, no, allora ogni giorno per 8 giorni accendono una candela e poi ci sono questi 8 candele che bruciano per ricordare questo avvenimento. Quindi noi siamo 2 mesi in avanti dal primo discorso che Gesù ha fatto riguardo il buon pastore, però anche in questi passi lui parla del pastore, del buon pastore. Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione ed era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondava... No, oggi non è giornata. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io li conosco ed essi mi seguono. Anche qui è una cosa che non viene fuori né nell'inglese né nell'italiano, ma i verbi che vengono usati nel greco, che le pecore ascoltano e mi seguono, è il verbo nel greco di azione continuativa. E quindi per renderlo ancora più buono questa traduzione sarebbe: le mie pecore ascoltano continuamente la mia voce e le mie pecore mi seguono continuamente. Non è un'azione di una volta solo. E poi vedrete perché è importante questo concetto. Lui dice: le mie vere pecore ascoltano sempre e continuamente la mia voce e loro mi seguono continuamente. E io do loro la vita eterna, non periranno mai e nessuno li rapirà dalla mia mano. Il Padre mio
che me le ha date è più grande di tutti e nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. E poi i ebrei, sentire questo, potete leggere a casa, prendono le pietre un'altra volta per ricordate quando lui ha detto prima che fosse Abramo io sono. Quindi questa è la seconda volta che prendono pietre in mano, ma non era il tempo del Signore, quindi anche in questo momento non potevano ammazzarlo. Vogliamo guardare, anche se è mezzogiorno, ma vogliamo guardare un po' più attentamente quello che Gesù ha dichiarato qui in versetto 28 e 29. Perché Gesù fa cinque affermazioni che sono molto importanti per noi di capire, che toccano me e te se siamo le sue pecore. E il primo frase che troviamo in versetto 28, io do. Perché è importante questa frase? Gesù non ha detto io pago un salario. Cosa ha detto qua? Io do loro la vita eterna. La salvezza è un regalo. Tu non hai fatto niente per meritarla, tu non lo potresti guadagnarlo mai, neanche in un miliardi di anni potresti accumulare abbastanza denaro per comprare il riscatto della tua anima. È un dono. Non hai fatto niente per meritarla, è un regalo che Dio ti offre in Cristo Gesù. Anche quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù, Signore, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Cosa ha detto il Signore? Prendete la betoniera, fate un pellegrinaggio a Roma nel 2000. Cosa ha detto Gesù? Qualcuno sa? Per fare il volere del Padre, per fare le opere di Dio, credete in colui che Dio ha mandato. Questa è l'unica cosa che Dio chiede dai uomini. Credete. Credete quello che io ho dichiarato, che la salvezza è un dono. Tu non devi sudare per averlo. Tu non devi faticare per averlo. Tu non devi vivere tutto il resto della vita assoluta perfezione per averlo. Tu devi credere. Questo è quello che la Bibbia dice. Alcune chiese non dicono questo, ma la Bibbia dice questo. Quindi io do, è un dono. Seconda affermazione che Gesù fa, io do loro la vita temporanea. Cosa è scritto? Io do loro la vita eterna. Allora, se Gesù ti dà una vita che non è eterno, cos'è l'implicazione di questo? Che tu potresti perdere e venire meno di questa vita, giusto? Ma se io ti do una cosa eterna, cosa significa? Che dura per sempre. Sì, non è complicato. Non vi faccio domande complicate. Non è come fare l'esame di guida. Non ci sono trabocchetti. Se Gesù dice io vi do la vita eterna, vuol dire che la vita che io ho messo in te è eterna. Non è una vita che finirà. Non è una vita che è basata su quello che tu fai o quello che tu farai. È una vita che durerà in eterno. Più avanti vedremo che Gesù dichiara, io me ne vado e se non me ne vado non verrà il Consolatore. E quando io ve lo manderò il Consolatore, egli rimarrà con voi per finché siete bravi. No, per sempre. Per l'eternità. La terza affermazione che Gesù fa, ed è bello qui perché queste affermazioni, tutte queste affermazioni sono nell'estremo
Cioè non c'è possibilità per un grigio, no? Per non capire quello che Gesù sta dicendo. Dice, io do loro la vita eterna, quindi una vita che non finirà mai. Non periranno mai. E anche qui nel testo italiano e nell'inglese non viene fuori, ma qui c'è un quello che viene chiamato, spero che lo dico bene, un doppio negativo, che in italiano e inglese non si può dire perché sarebbe grammaticamente sbagliata. Ma letteralmente quello che Gesù sta dicendo è: non periranno mai per sempre. Che in italiano non è un modo giusto di dire, giusto? L'hai già detto mai, non deve dire per sempre. Ma in greco è scritto in questo modo. Mai per sempre, in modo che voi potete capire. Mai vuol dire? E mai vuol dire anche mai. Se tu sei veramente uno delle sue pecore, tu non perderai mai. Se tu non sei una delle sue pecore, tu non hai la vita. Tu vai in chiesa, tu conosci tutte le buone parole cristiane. Ma se non hai Gesù davvero, veramente, tu non hai niente. Tu non sei neanche entrato ancora nell'ovile. Girate un secondo in 1 Giovanni capitolo 5. Perché sicuramente dopo qualcuno verrà da me: ma pastore, tu stai dicendo, se io vado con una prostituta non perderò la mia salvezza? Sicuramente qualcuno mi farà, no, perché io sempre quando parlo di queste cose, io voglio predicare fedelmente quello che la Bibbia dichiara. Amen. Non voglio sostenere nessuna dottrina dell'uomo. Ma sicuramente dopo qualcuno, ma allora stai dicendo che... E mi è capitato una volta, un fratello è venuto a me: allora se io vado con una prostituta e muoio in quel momento, andrò col Signore? E sapete cosa ha risposto questo fratello? Perché vuoi andare con una prostituta? No, no, però se tu vuoi andare con una prostituta, forse non sei nato di nuovo. Perché se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e tutte le cose vecchie sono passate. Non vuol dire che non siamo tentati nella carne, ma quando io ho conosciuto Gesù, lo Spirito Santo ha preso residenza dentro di me. E lui non mi permetterà. E di nuovo, non sto dicendo che un credente non può peccare, ma adesso vedremo, secondo la Sacra Scrittura e non secondo mia opinione, che un vero credente, uno che è veramente una pecora di Gesù, non può abitualmente continuare in una vita di peccato. Guardate qui in Giovanni 5 e leggeremo dal versetto 11. Oh no, scusatemi. Giovanni 3, versetto 9. Primo Giovanni, la lettera di Giovanni, non il Vangelo. Quasi alla fine del Nuovo Testamento. Allora, 1 Giovanni 3:9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Allora, purtroppo nella versione Diodati che io uso, che più o meno è una buona versione, ma in questa versione anche qui c'è non è una traduzione perfetta, perché anche in questo passo in 1 Giovanni 3:9 i verbi sono di azione continuativa. Anche perché se noi prendiamo questo passo, chiunque è nato da Dio non commette peccato, quanti di voi siete nati di nuovo questa mattina? Mamma mia, solo un terzo della Chiesa.
Quanti di voi dopo la nuova nascita avete commesso un peccato? Tutti. Allora, se noi interpretiamo questo passo o lo intendiamo che un credente che commette un peccato dopo la nuova nascita non è nato da Dio, nessuno di noi è nato da Dio. Giusto? E questo versetto sarebbe una contraddizione di quello che è scritto in versetto 1 di capitolo 2. Girate un po' indietro, due capitoli indietro. Figlietti miei, vi scrivo queste cose. Scusate, in capitolo 1, versetto 8. Ho detto versetto 1, capitolo 1. Ecco, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da un'iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiare, la sua parola non è in noi. Allora com'è, Giovanni, questa storia? Cioè, tu in un passo dici che se io dico che non ho peccato, sono un bugiardo. In un altro passo dici che pecco, non sono neanche nato da Dio. Vedete la contraddizione in questa versione della Bibbia, ma per il resto è una buona versione della Bibbia e per questo lo uso. Se avete la nuova riveduta, quello in questo versetto, prima Giovanni 3:9, è molto più fedele al testo originale, perché letteralmente nel greco chiunque è nato da Dio non vivi abitualmente nel peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non puoi continuare a vivere in peccato perché è nato da Dio. Ok? Quindi la Bibbia dice che se tu vivi continuamente in peccato, tu non sei nato di nuovo e tu non hai la vita eterna. Tu non sei una pecora di Cristo. Magari tu vai in chiesa, tu vai a messa ogni domenica, ma tu non hai la vita eterna. Se la tua vita non è cambiata, è cambiata in modo radicale. Non hai ancora conosciuto Gesù. Magari hai avuto un'esperienza emotiva, o intellettualmente sei convinto che la Bibbia è vera, che è Gesù. Ma se tu continui una vita di peccato, la Bibbia dice non sei nato di nuovo. Tornando in Giovanni 10, Gesù ci regala, è un dono, ci regala la vita eterna. Non periranno mai. Questa è la promessa di Cristo a ognuno di voi che siete figli di Dio. Tu non perderai mai. Perché non perderai mai? Nessuno le rapirà dalla mia mano. Anche qui, nessuno lascia spazio per qualcuno. No, nessuno vuol dire nessuno, niente. Puoi toglierti dalla mia mano. E la quinta cosa, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Se noi siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto il dono della vita eterna. Noi non perderemo mai e nessuno ci rapirà dalla mano del Padre. E non so per voi, io sono contento. Io sono contento che quell'opera che Cristo ha cominciato in me, lui porterà a compimento. Non è finito. In America abbiamo detto, io sono un'opera ancora incompleta. Se qualcuno dice, ah, ma tu, io sono un'opera incompleta. Ancora il Signore sta lavorando con me. Magari qualche volta io esco, ma il Signore è fedele a riportarmi dentro.
Girate in Primo Giovanni di nuovo capitolo 5, questa volta in versetto 11, e concluderemo.

0: La testimonianza è questo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose affinché voi crediate nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate. Anche qui questa parola sappiate è di sapere con certezza. Affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. E quindi la Bibbia, non io, la Bibbia ci dà la certezza della fiducia di sapere adesso, io ho la vita eterna. Non per meriti miei, è un dono che Dio mi ha dato in Cristo Gesù. Io ho la vita eterna non perché sono più religioso di te o perché sono meglio di te, anzi, io sono più peccatore di te. Ma la sua grazia è stata sufficiente a cancellare ogni macchia nella mia vita. Questo è il Vangelo che noi predichiamo alla gente. Noi non predichiamo un'altra religione. Noi predichiamo Cristo crocifisso e risuscitato. E la promessa è questo: se tu, vicino di casa mia, crederai con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto e risuscitato dalla morte, tu avrai la vita eterna. E tu puoi avere la certezza di questo, perché anche Paolo nel libro di Romani dice che lo Spirito Santo nei nostri cuori grida Abba Padre, Papi, Papà. Nessuno di voi potete chiamarmi Papi. Qualcuno è venuto qui in chiesa e mi ha chiamato Padre. Padre? Ma non sono loro Padre. Padre è stato un buon messaggio. Perché si confondono. Io sono il prete sposato con bambini. Chi ha diritto di chiamarmi Papi? Solo Abigail, Joshua e Josiah. Silvana, non puoi chiamarmi Papi? No, non mi puoi chiamare Papi. Solo i miei figli hanno diritto di chiamarmi Papi. Daddy. Noi possiamo avere la certezza in questo secondo che noi siamo figli di Dio e che noi abbiamo la vita eterna. Che noi siamo nella mano di Dio. E Gesù ci ha promesso: nessuno ti toglierà dalla mia mano. E per raddoppiare la certezza dice: tu sei anche nella mano del Padre. E Lui è più grande di tutti. Nessuno toglierà te dalla mano di mio Papà. Alleluia. E quindi anche quando tu stai attraversando prove e tribolazione, la Bibbia dice che tu sei nella mano del Padre, anche in quelle prove, anche in quelle difficoltà, tu sei nella mano del Padre, ricordatelo, perché Satana ti tenterà di non credere. Dove è Dio, Craig, in questo guai? Sei sicuro che Dio è con te? Ma se Dio è con te, perché la tua vita va così male? Per fede. Io ho le promesse di Cristo. Il giusto camminerà per quello che vede, per quello che sente? No, il giusto cammina per fede. E quindi anche in momenti bui, in momenti difficili, noi possiamo sapere: io sono una delle sue pecore, io sono nella mano di Dio. Nessuno mi può togliere la sua mano. Io voglio gridare. Che Dio completerà questa cosa che è cominciata in me. Se tu sei solo religioso e vai in chiesa e vivi ancora in peccato, tu devi nascere di nuovo. Tu devi ravvederti. Ravvedimento vuol dire: no, tu stai correndo verso di qua che tu giri, tacchi 180 gradi. Tu stai correndo lontano da Dio, tu giri e corri verso Dio. Tu riconosci di essere mancante davanti a Dio. Confessi i tuoi peccati ed Egli è fedele e giusto di perdonarti e purificarti da ogni iniquità. E quindi se non hai la certezza nel tuo cuore, tu devi averla e non posso io dartela. Noi non ti daremo un certificato Calvary Chapel, assicurazione pagata. È una cosa che tu devi sapere dello Spirito Santo dentro il tuo cuore. E spero che nessuno lascerà questo locale questa mattina senza avere quella certezza.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, benvenuto all'ascolto della nostra trasmissione cristiana. Se la segui da molto tempo, saprai che ci stiamo occupando da un certo numero di trasmissioni della persona ed opera di Cristo. Da qualche settimana stiamo esaminando le prove della sua deità. Dopo lo stacco musicale, proporrò alla tua attenzione il seguente tema: la relazione trinitaria, ovvero l'Eterno Figlio, Gesù Cristo, occupa una posizione di fondamentale uguaglianza con Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo.

L'argomento che analizzeremo è di estrema importanza ed evidenzia ancora una volta la deità di Cristo. È l'ultima prova che prendiamo in considerazione. Dopo aver visto i nomi, gli attributi, le opere, l'adorazione, le dichiarazioni della deità, ci occupiamo adesso della relazione trinitaria. Con questo vogliamo dire quello che la Scrittura afferma, e cioè riconoscere tre persone come Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Limitatamente a quanto concerne il nostro specifico argomento, bisogna dire che l'Eterno Figlio occupa una posizione di fondamentale uguaglianza col Padre e lo Spirito. Al Figlio sono infatti attribuiti la medesima adorazione, lo stesso onore, la stessa gloria. Anche se la parola Trinità non si trova nella Bibbia, essa ci permette di spiegare questa dottrina che in essa vi è enunciata: Dio uno e trino, per cui possiamo dire che la dottrina della Trinità affermata nella Bibbia evidenzia la deità di Cristo.

Oggi sono molti gli attacchi rivolti da più parti contro questa dottrina biblica. Devo subito dire che è storia vecchia di secoli. Fin dal III secolo d.C., infatti, Ario ed i suoi seguaci in seguito acuirono questa sua posizione. Ario, dicevo, affermò che Cristo era superiore agli uomini ma inferiore a Dio. Gli odierni assertori di questa eresia sono unitariani, negano la Trinità. Essa è però rivelata nella Bibbia, seppur in modo velato già nell'Antico Testamento, ed è poi pienamente spiegata nella completezza nel Nuovo Testamento. Cito solo qualche esempio dell'Antico Testamento. Prima di tutto il nome di Dio al plurale, già nel primo versetto della Bibbia. Poi l'affermazione «facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Poi, nella lingua ebraica, per indicare il senso assoluto di uno, è usata una parola che non è mai utilizzata per esprimere l'unità della divinità. Invece, parlando dell'unico Dio, è usata una parola che indica una unità composta. Un ultimo esempio, nel libro del profeta Isaia, dove è scritto, dove c'è una triplice menzione, è detto, è parlato del Signore, dell'Eterno e dello Spirito. Ma ecco gli esempi fondamentali del Nuovo Testamento dove questa dottrina è rivelata completamente ed è insegnata in un modo esauriente. Prima di tutto al battesimo del Signore Gesù, dove vediamo l'intervento delle tre persone della Deità, l'intervento del Padre che parla dall'alto, del Figlio che è presente e dello Spirito Santo che scende in forma di colomba. Poi in secondo luogo notiamo che questa dottrina è insegnata dal Signore Gesù stesso. Per citare un solo esempio, leggo un versetto del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni dove Gesù dice «E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, cioè lo Spirito Santo, perché sia con voi in perpetuo». Qui notiamo che sono di nuovo tre le persone menzionate, lui, il Padre e il Consolatore. Poi ancora c'è questa dottrina della Trinità insegnata nel mandato del Signore Gesù. Gesù, poco prima di partire, lasciare questa terra, disse ai Suoi «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ancora troviamo questo insegnamento della Trinità nell'insegnamento dell'Apostolo Paolo in diverse occasioni e infine nella benedizione apostolica che è scritta in una delle epistole dell'Apostolo Paolo, dove è detto «La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi». Quindi queste sono evidenze schiaccianti dove vediamo che nel Nuovo Testamento questa dottrina è rivelata completamente ed è insegnata. Si deve ancora dire che in testi separati il Padre è chiamato Dio, il Figlio è chiamato Dio, lo Spirito Santo è chiamato Dio. Tutti questi esempi evidenziano la relazione trinitaria ed anche se ogni nome, Padre, Figlio, Spirito Santo, rappresenta una persona distinta, le tre persone sono uguali nella Deità. In conclusione, questo fatto prova ulteriormente la Deità di Cristo. Molte sono le persone che asseriscono di essere cristiane perché dicono di credere in Dio in modo molto vago. Altre persone sono unitariane, non credono cioè nella Trinità, nella uguale posizione del Figlio e dello Spirito Santo col Padre. Di loro la Bibbia dice che non sono cristiane queste persone. Vi sono anche molte persone che, pur accettando la verità che Dio è uno e trino, ritengono di essere cristiane per nascita, per ereditarietà o semplicemente perché sono nate in una nazione cosiddetta cristiana o perché cercano di fare del bene e così via. Se tu sei in una qualsiasi delle suddette categorie, ascolta quello che dice la Bibbia intorno al diventare figli di Dio, quindi al divenire cristiani. A tutti quelli che l'hanno ricevuto si parla di Gesù Cristo. Dunque, a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne,
né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Puoi tu dire di essere uno di questi?

personalmente, senza presunzione, posso rispondere affermativamente alla domanda con la quale ho terminato il programma. Ma tu puoi dire altrettanto? Se non ti senti ancora di prendere questa vitale decisione, scrivici, come anche se hai dei dubbi. Noi vogliamo veramente aiutarti basandoci unicamente sull'insegnamento della parola di Dio. È tempo di chiudere. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un caloroso saluto da parte nostra a tutti i nostri ascoltatori, vecchi e nuovi. Siamo lieti di poterci ancora rivolgere a voi per imparare cosa ha da dirci la parola di Dio. Vi invitiamo infatti a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. A volte leggiamo la biografia di persone che hanno creduto in Dio e gli hanno dedicato la loro vita e ci sembra quasi che si tratta di superuomini o donne che non hanno mai conosciuto scoraggiamenti, dubbi e errori. Ma non è così. Uno dei personaggi più amati della Bibbia è il re Davide. Impariamo a conoscere la sua incrollabile fede in Dio che non è mai venuta meno, nemmeno nella persecuzione e nel pericolo. Ma anche Davide ha peccato, e gravemente. In quella situazione anche lui si è sentito gravato da un peso insopportabile, quello del rimorso, del dolore di aver offeso Dio, e in un suo salmo ha scritto: «O Dio, non respingermi dalla tua presenza». Si aspettava di essere punito, ma sarebbe stato terribile se Dio lo avesse allontanato da sé. Ma Davide sa di essere nelle mani di Dio, che non lo lasceranno andare. Infatti continua: «Rendimi la gioia della tua salvezza». Non chiede la salvezza, quella non l'ha mai persa, nonostante la gravità del suo peccato, ma ha perso la gioia. Deve ristabilire il suo rapporto di comunione con il suo Signore. Voi conoscete questo rapporto con Dio? Non importa quale sia stata la vostra vita, potete averlo. Scriveteci se volete parlare di queste cose. Saremo felici di rispondervi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Cristo ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Un insegnante racconta: dopo aver scarpinato per 6 chilometri attraverso i boschi con la mia classe, in un caldo pomeriggio d'estate, avevamo tutti una gran sete. Poco prima avevamo superato uno stagno, cosparso di chiazze di fango verdastro. Avevamo deciso di tenerci la sete piuttosto che rischiare di essere avvelenati bevendo quell'acqua. Eravamo andati avanti e poco dopo sentimmo il rumore di acqua corrente e giungemmo a una sorgente di acqua limpida. Gesù offrì alla donna samaritana al pozzo l'unica cosa che

0: poteva darle una pace duratura, un'acqua viva che sarebbe durata, credere in lui. Come cristiani dobbiamo seguire l'esempio di Cristo e offrire agli altri l'acqua viva della sua parola. Molte persone oggi sono assetate di una vita vera e proverebbero qualsiasi cosa per averla. Non si rendono conto che Gesù è l'unico che può soddisfare completamente la loro sete. Hai offerto quest'acqua a qualcuno ultimamente?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Per riassumere il dibattito sulla natura dell'unità della Bibbia, possiamo affermare che essa si fonda sull'armonia che lega le sue diverse parti fra di loro. Fatte queste considerazioni, passiamo al dramma della redenzione. Con questa espressione si intende l'attività salvifica di Dio rivelata nella Bibbia. Definire questo documento della storia della redenzione come dramma non vuol dire necessariamente che si tratti di qualcosa di mitico e di fittizio, è piuttosto un termine vivido per indicare le azioni divine che conducono a tutto ciò che Dio ha fatto per l'uomo mediante la crocifissione e la resurrezione del suo figliuolo Gesù Cristo e che culminano in esse. Mentre il parlare di queste potenti opere come dramma della redenzione può sembrare evitare certi pregiudizi contemporanei contro le autorevoli formulazioni dottrinali e teologiche, dietro l'espressione rimangono i fatti storici essenziali sui quali si fonda la dottrina cristiana. Questo esame ci porta in realtà a limitare del fattore unificatore del quale siamo alla ricerca, ma non costituisce esso stesso questo fattore. Poiché esso si occupa in maniera tanto diretta di persone viventi, in contrasto con la formulazione intellettuale della verità biblica, esso ci indica in termini di personalità l'oggetto della nostra critica.
1: Prendiamo in esame il carattere cristologico del principio integratore. Al terzo esame, quello fatto attraverso una persona centrale, questo è il nostro argomento. E quando chiediamo chi sia quella persona, ci troviamo davanti a colui che l'Apostolo chiama il mistero della pietà. Usando la parola mistero, nello speciale senso neotestamentario, di qualcosa fino al presente nascosto, ma che ora è rivelato, cioè un segreto svelato. Qual è questo segreto svelato? È Gesù Cristo stesso che, come passa a dire Paolo, è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. La Bibbia è per eccellenza il libro della natura umana. Nessuna altra opera ci parla tanto dell'uomo come essa fa. Qui l'umanità è rappresentata in una maniera unica, con un realismo che penetra al di là delle apparenze degli uomini per giungere a quello che essi sono. Ma benché la Bibbia abbia un carattere unico in quanto rivela la natura nello specchio non svelato della verità stessa, essa è prima di tutto e soprattutto il libro della divina natura. Perciò il suo principio unificatore non è altro che la persona del nostro Signore Gesù Cristo, il figlio incarnato di Dio e salvatore del mondo, degli uomini, la cui condizione di perduti nei falli e nei peccati è così fedelmente svelata nelle sue pagine.
0: Nel commentare le parole del Salmo 40, sta scritto di me nel rotolo del libro, Lutero chiese, di quale libro e di chi? E la sua risposta fu, la scrittura è solo di una persona, Gesù Cristo. Così tutta la Bibbia, sia l'Antico Testamento che il Nuovo, si integra in Cristo. Di questo fatto il maggior testimone è lo stesso nostro Signore. Impegnato nella controversia con i giudei, egli disse loro, «Investigate le scritture perché pensate avere per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me». E nello stesso contesto continuava: perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Non solo, ma egli si rifaceva continuamente alle scritture in quanto esse indicavano continuamente la sua persona. Per esempio, nel testo di Matteo 21, egli fece culminare la parabola dei cattivi vignaioli con l'accusa rivolta ad Israele di aver respinto il proprio Messia, applicando a se stesso le parole del Salmo 118. Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Ugualmente, dopo l'ultima cena, egli disse ai discepoli: voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, mostrando così di essere l'argomento di cui parla il testo di Zaccaria 13.

Carissimi ascoltatori, sono felice di porgervi il mio cordiale saluto nel Signore, avendo la certezza che Lui stesso vorrà benedire questi momenti di conversazione, permettendoci di capire ancora meglio i Suoi pensieri di amore per noi. Siamo tutti alla ricerca di appoggi e di aiuti per poter vivere decentemente la nostra esistenza senza essere continuamente assillati dalle preoccupazioni della vita. Ma come fare? Ebbene, vorrei subito ricordare che esiste una strada sicura ed è quella indicata dal Signore stesso. E quanti l'hanno seguita possono testimoniare del fatto che non sono mai stati delusi. Il salmista diceva: Dio è colui che mi aiuta. Questa è una verità incoraggiante che deve guidarci a fare le giuste scelte. Sempre il salmista diceva in un'altra occasione: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Quindi l'aiuto non viene da chi è in ristrettezze o in difficoltà, ma niente meno che dall'Onnipotente, che ha fatto e che regge l'universo intero. A volte noi confidiamo nelle nostre debole forze ed allora facciamo esperienze amare e deludenti, oppure mettiamo la nostra fiducia in qualche amico o conoscente, salvo poi a scoprire che tutto è stato vano ed inutile. Queste esperienze sono allora un incoraggiamento a guardare al Signore e a fare di Lui il fondamento della nostra vita. Ebbene, cari amici che ci state ascoltando, queste sono le cose di cui vogliamo parlarvi nel corso di questo programma. Sarà un'esperienza benedetta. Perciò vi invitiamo ad ascoltarci e a farci ascoltare. Prima di proseguire, vogliamo però ascoltare insieme un po' di musica.

Carissimi amici che state seguendo questa trasmissione, nel proseguire con questo programma voglio chiedere a Dio di aiutarvi a seguirlo dall'inizio fino alla fine senza essere disturbati. Infatti vorremmo che questi momenti vi trasmettessero quei sentimenti di pace, di serenità e di riposo che si sperimentano quando ci si mette ai piedi del Signore per ascoltare la sua voce e ricevere le sue benedizioni. Tutto quello che accade attorno di noi sembra fatto per generare apprensione e paura. Non c'è nemmeno bisogno che accadano cose eccezionali per spaventare o per creare sentimenti di preoccupazione. È sufficiente che ci guardiamo attorno perché nel nostro intimo salgono interrogativi preoccupanti. Proprio in questi giorni, trovandomi dal medico, questi diceva che ci vuole poco a far salire la pressione arteriosa. È sufficiente guardare alla televisione, vedere quello che gli uomini fanno ed ascoltare i loro propositi per andare in crisi. Ecco allora pienamente giustificata la nostra preghiera a Dio per voi, soprattutto perché crediamo che Dio non abbia chiamato all'esistenza l'uomo per rendergli la vita difficile. Tutte le difficoltà e le disgrazie che l'uomo ha incontrato nel corso della sua storia sono il risultato del suo peccato e della sua disubbidienza. Nel momento in cui ha voluto intraprendere un cammino indipendente rispetto al suo creatore, è successo tutto quello che è successo. Ma questo non è ineluttabile. Il nostro Dio è un Dio pieno di amore che vuole offrirci la possibilità di uscire da questo tunnel di miseria e di oscurità. A questo punto mi direte: qual è la buona notizia che hai da comunicarci? Ebbene, tramite la parola di Dio, quello che vorrei trasmettervi è proprio una lieta notizia, perché si tratta del messaggio dell'Evangelo. Uno degli autori del Nuovo Testamento scrive: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ecco un invito preciso ed un obiettivo ben mirato. Se vogliamo che qualcosa cambi nella nostra vita e uscire dalla nostra angoscia, dobbiamo assolutamente smettere di guardare attorno di noi. Dobbiamo rinunciare a considerare le nostre risorse e le nostre possibilità per guardare soltanto ed esclusivamente al Signore. Questo è il solo modo per uscire dal nostro pantano. Questa è una verità essenziale e chi la perde di vista si troverà in difficoltà. Persino i cristiani, coloro che hanno la certezza della loro salvezza e della vita eterna, quando dimenticano di guardare soltanto al Signore, vengono a trovarsi in gravi difficoltà e diventano schiavi dello scoraggiamento. Questo non ci stupisce perché, come dicevamo prima, guardare a noi o attorno di noi non può far altro che portarci alla delusione e allo scoramento. Finché non decidiamo di guardare soltanto a Gesù Cristo, come a colui che ha dato se stesso alla croce per noi, e poi come a colui che rinnova la nostra fede quotidianamente, non avremo mai stabilità né sicurezza. Ho letto di un uomo che aveva trovato un aquilotto e lo aveva allevato insieme ai suoi tacchini. Come sappiamo, gli animali imparano per imitazione. Così era successo che questo aquilotto, trovandosi in un ambiente completamente diverso dal suo, non aveva mai imparato a volare. Guardava sempre per terra, come fanno i tacchini, per vedere se si trovava qualcosa da beccare. Così un giorno l'uomo decise che avrebbe dovuto insegnare a volare al suo aquilotto. Lo prese e cercò di lanciarlo in aria, ma inutilmente, perché il rapace cadeva sempre per terra. Visto che non ci riusciva, ebbe un'idea. Alzando il capo dell'aquilotto, lo costrinse a guardare in alto e a farlo guardare verso la distesa del cielo soleggiato. La cosa funzionò, perché appena l'uccello ebbe guardato in alto,
schizzò via dalle sue mani e cominciò a volare puntando sempre più in alto finché sparì dal suo orizzonte. L'aquilotto aveva recuperato la capacità della sua natura di uccello che vola fra le alture, guardando in alto verso il sole. Ebbene, la stessa cosa deve avvenire per noi. Fermiamoci per un breve stacco musicale e poi proseguiremo nella nostra riflessione.

0: State vivendo condizionati da quello che accade attorno di voi? Ebbene, cari amici, è venuto il momento per volare in alto, per guardare non più alle miserie della terra, ma a quello che Dio ha previsto per voi. In altre parole, dobbiamo raccogliere per noi l'invito della parola del Signore che abbiamo ascoltato prima. Dobbiamo cioè guardare a Gesù Cristo, perché Egli è colui che crea la fede e la rende perfetta. Queste sono le due cose che fa. I nostri problemi nascono tutti dal fatto che non sappiamo in che cosa credere, in che cosa avere fede. Quante volte sentiamo dire: non so più a chi credere. Questa è la scena desolante che appare attorno di noi. Ma Gesù è diverso. Quando alziamo il nostro sguardo e lo vediamo issato in alto ed inchiodato su di una croce, e capiamo che Egli è stato crocifisso perché è stato punito al nostro posto, allora non c'è più posto per vaghi sentimentalismi. La parola di Dio ci rivela che il Signore stesso ha fatto sì che suo Figlio divenisse peccato per noi, e dopo aver colpito Lui invece nostra, ci ha potuto offrire una salvezza che dura per sempre. Ma vi è di più. Gesù non è stato solo una vittima remissiva che ha accettato la nostra condanna, e gli ha fatto tutto questo per amore, perché sapeva che non vi erano altre vie d'uscita per noi. E allora, di fronte a chi ci ha amati fino a questo punto, come restare indifferenti? Solo Gesù crea la fede. Quando ci troviamo di fronte alle apparenti offerte di questo mondo, siamo sempre nel dubbio, perché ci chiediamo che cosa si nasconda dietro. L'esperienza ci insegna che abbiamo ragione di essere diffidenti, ma Gesù ha fatto tutto quello che ha fatto per amor nostro, così che non soltanto crea la fede, ma la rende perfetta, cioè la alimenta. Giorno dopo giorno ci fa scoprire le risorse della sua grazia, la cura che Egli ha su di noi, così che la nostra fede in Lui diviene sempre più reale, concreta e sempre più profonda. Più stiamo con Gesù e più ci accorgiamo della cura che ha di noi. Egli è veramente l'amico con cui confidarci, ma soprattutto è l'amico su cui contare nei momenti difficili. Tutti quelli che un giorno hanno creduto in Lui e lo hanno ricevuto nella loro vita per farne il Signore ed il Salvatore conoscono le certezze che Egli dona. Sanno che ogni giorno possono contare sul suo amore e sul suo aiuto. Non vorreste allora dare seguito a tutto quello che abbiamo detto credendo oggi stesso nel Signore Gesù Cristo, permettendogli di controllare la vostra vita? Che il Signore stesso vi guidi. Continuiamo ora la lettura del libro dell'Esodo e ricevere tramite di esso il messaggio di conforto e di aiuto di cui necessitiamo. Perciò di' ai figli di Israele: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio, e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostovi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Nella nostra puntata precedente abbiamo osservato che il Signore, avendo visto il popolo di Israele in una condizione di disperata schiavitù, ha parlato a Mosè promettendo di intervenire in favore del popolo. Egli stesso prende l'iniziativa di questo intervento perché è il solo che abbia la capacità di farlo. Questo è un aspetto importante da sottolineare. Gli uomini pensano spesso di potersi salvare da soli, con le loro forze, ma è un'illusione. Le sacre scritture dicono che allo stato naturale noi siamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. Ed un morto non può fare assolutamente nulla da solo. Può soltanto sperare che qualcuno lo risusciti. Sembra un'illusione, ma è proprio quello che il Signore fa per tutti quelli che credono in Lui. Come dobbiamo essere riconoscenti per ciò che Dio compie in nostro favore. Ma il Signore non dona solo la vita che abbiamo perso a causa del peccato, ma procede con un intervento ancora più grande. Questa azione è espressa qui dal secondo verbo usato dal Signore per descrivere il suo intervento. Egli soltanto può intervenire in una situazione di morte e di incapacità totale come quella in cui si trova l'essere umano. Perciò noi leggiamo queste straordinarie parole: io vi libererò. Un'altra versione della Bibbia scrive: io vi emanciperò. Trovo questo termine molto bello, perché descrive effettivamente ciò che avviene quando il Signore ci libera dal nostro peso e dal nostro peccato. Non si tratta solo di una liberazione da una qualche forma di schiavitù, ma di una vera e propria promozione. Nel suo intervento il Signore ci dona la capacità di fare quello che non eravamo più in grado di fare a causa della nostra separazione da Lui. Ci viene data la possibilità di recuperare la dignità perduta a motivo della schiavitù attivata con la nostra disubbidienza nel giardino dell'Eden. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti ed hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Il peccato abbrutisce, perché ci impedisce di ragionare come dovremmo. Sempre l'Apostolo Paolo, in un'altra delle sue lettere, scrive: non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento dei loro cuori. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Da una simile situazione solo Dio può liberarci. Lo credi tu?
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 3. Or, nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Milene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce d'uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. le vie tortuose saranno fatte diritte e le scabrose saranno appianate, ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui: «Razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non vi mettete a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Ormai è anche posta la scure alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gittato nel fuoco». E le turbe lo interrogavano dicendo: «E allora, che dobbiamo fare?» Ed egli rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha una, chi ha da mangiare faccia altrettanto». Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: «Maestro, che dobbiamo fare?» Ed egli rispose loro: «Non riscotete nulla di più di quello che v'è ordinato?» Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: «E noi che dobbiamo fare?» Ed egli a loro: «Non fate estorsioni né opprimete alcuno con false denunzie e contentatevi della vostra paga». Or stando il popolo in aspettazione e domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti: «Ben vi battezzo io con acqua, ma vien colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quanto è alla pula, la brucerà con fuoco inestinguibile». Così con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo, ma Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie del suo fratello, e per tutte le malvagità che esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione. Ora venne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E Gesù, quando cominciò anch'egli ad insegnare, aveva circa 30 anni, ed era figliuolo, come credevasi, di Giuseppe di Heli, di Mutad di Levi, di Melchi, di Annai, di Giuseppe, di Matatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Negai, di Mahat, di Matatia, di Semein, di Josec, di Gioda, di Jonan, di Resa, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melechi, di Adi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eliezer, di Giorin, di Matat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di Eliakim, di Mela, di Menna, di Matatà, di Natan, di Davide, di Jesse, di Giobed, di Boaz, di Sala, di Nasson, di Aninabad, di Admin, di Arni, di Eshron, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruc, di Ragau, di Falec, di Eber, di Sala, di Caiaman, di Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamech, di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malerel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti a quest'altro numero di Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia, come ha appena detto la sigla. E ben sa chi ci segue da tempo, chi da tempo segue il programma Contrappunti, staremo assieme per la prossima mezz'oretta con considerazioni varie e con buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea. Oggi ci terranno compagnia Amy Grant, almeno per quanto riguarda la musica, Amy Grant, i Gospel Sound, gli Avalon e poi, tempo permettendo, anche qualcos'altro. Per iniziare ho scelto questa bella canzone di Amy Grant, si intitola Marching to Zion, cioè marciamo verso Sion. Adesso ce l'ascoltiamo insieme, dopo al termine della canzone vedremo anche cosa dicevano le parole. Intanto gustatevela assieme a me. Benvenuti e buon ascolto.

Eccovi allora le parole di questa Marching to Zion, marciamo verso Sion. Dicono: venite voi che amate il Signore, raccontate la vostra gioia, intonate una canzone con un dolce accordo e circondate così il trono. Stiamo marciando verso l'alto, stiamo marciando verso Sion, la bellissima Sion, la bellissima città di Dio. Facciamo sì che le nostre canzoni abbondino allora e che ogni lacrima si asciughi. Stiamo marciando attraverso la terra dell'Emanuele per arrivare a terre più belle lassù. Ecco, queste le parole di questa prima canzone di Amy Grant, una marcia in puro stile anglosassone, un classico per la verità, con tanto di cornamuse. Bene, voltiamo pagina adesso e passiamo al primo argomento qui a Contrappunti oggi. Traggo queste informazioni da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo qualche tempo fa, firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, forse ricorderete anche alcuni di questi fatti di qualche tempo fa. Nella lunga lista di furti avvenuti in diversi aeroporti italiani, malgrado il fatto che alcuni ladri siano stati fotografati mentre rubavano e altri sono stati scoperti con le mani nelle valigie, ecco, sembra che i licenziamenti siano stati pochi, anzi pochissimi. In genere, dopo che il clamore diminuisce, i ladri rientrano nello stesso posto di lavoro, magari ricompensati per il tempo in cui sono stati sotto investigazione. Una statistica ci dice che su 648.999 furti denunciati alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, soltanto 35.713 persone sono state denunciate come responsabili. Ecco, di queste non si sa quante siano state effettivamente condannate poi di queste persone, ma certamente il totale è ancora molto molto ridotto. La percentuale di persone denunciate perché considerate responsabili dei furti a confronto con il numero di furti compiuti è soltanto del 5,5%. In altre parole, chi ruba nel 94,5% dei casi la farà franca e quindi non corre nessun rischio di condanna. Per i furti poi in uffici pubblici, che certamente non includono tutte quelle migliaia di impiegati che portano a casa qualcosa, fra virgolette, su 11.805 furti denunciati, solo 636 persone sono state accusate. Anche il 95% di questi ladri è sconosciuto. Per i furti di automobili poi le cose sembrano stare ancora peggio. Ma anche quando una persona è identificata e denunciata, spesso poi i tribunali non la condannano. A Palermo, ad esempio, un cassiere di una banca toglieva qualche milioncino dalle somme che i clienti gli consegnavano per il deposito. Eravamo ancora al tempo della vecchia lira. Ecco, quando questo personaggio è stato scoperto, ha spiegato che i soldi presi erano un prestito che poi avrebbe restituito. E il giudice, riconoscendo il buon cuore e l'onestà proverbiale dei palermitani, gli ha dato ragione, perché secondo lui si trattava soltanto di una appropriazione temporanea. In un supermercato di La Spezia, un altro caso, una cassiera aveva l'abitudine di battere scontrini per somme minori di quelle che il cliente effettivamente pagava, intascando la differenza. E il giudice le ha restituito il posto di lavoro. La motivazione? Ecco, perché non è stata dimostrata la volontarietà dell'omissione. In altre parole, la cassiera sbagliava solo per distrazione e intascava i soldi soltanto per togliere al supermercato il problema di aver incassato più soldi di quelli segnati sugli scontrini. Una volta, dice la gente, al paese loro neppure si chiudevano le porte a chiave. Non era necessario. E la parola data con una stretta di mano valeva di più di un contratto firmato. Questo me lo ricorda spesso anche una mia conoscente. E adesso invece non bastano tre serrature e una porta antiscasso per stare sicuri.
Molte persone anziane dicono che il mondo è diventato cattivo. Molte altre dicono che bisogna essere furbi, non fidarsi di nessuno per andare avanti. Ecco, ma queste non sono spiegazioni, sono soltanto delle osservazioni. Perché il mondo è diventato cattivo e non ci si può più fidare di nessuno? Una risposta c'è. Una volta la percentuale di italiani che andavano in chiesa la domenica era molto più alta. E era anche di più la gente che credeva in Dio, che andava a confessarsi, che credeva nell'inferno. Ecco, ma si trattava soltanto di superstizioni, di vecchi tabù, dice qualcun altro. Ma ecco, queste superstizioni, questi tabù funzionavano meglio delle serrature e delle carceri di oggi. E comunque sia, quella fede superstiziosa e popolare aveva una base, un riferimento biblico, perché Dio esiste e ogni persona sulla terra risponderà un giorno a Dio di ciò che ha fatto e pensato. Ecco, ci fermiamo qui un attimo, dopo proseguiremo. Intanto un intervallo musicale, lo facciamo in compagnia del gruppo Gospel Sound, Il cielo dentro l'anima.

Ecco, dicevo prima che il 95% di questi ladri la fa franca. Ecco, ma quanti di questa percentuale la fanno veramente franca? Ecco, queste persone pensano sicuramente di non essere mai scoperte, ma un giorno risponderanno del male fatto. E anche gli omicidi che riescono a camuffare la morte come suicidi o a fare sparire la gente senza traccia saranno tutti scoperti, messi in luce. E gli stupratori, i pedofili e poi i politici, i commercianti, gli industriali che vivono con l'inganno, tutti quanti saranno giudicati con giustizia. C'è poco di simile fra la giustizia di oggi e la giustizia perfetta che Dio stabilirà. E tanti che passano oggi per garanti di giustizia o che ne parlano come del loro più grande desiderio, capiranno che invocare la giustizia significa invocare la giusta giustizia anche su se stessi e su noi, che diciamo che non abbiamo mai fatto male a nessuno. Vale la pena di pensarci. Nel libro dell'Apocalisse è scritto: ma quanto ai codardi, cioè a quelli che hanno per paura rifiutato di seguire Cristo, e poi ancora agli increduli, quelli che hanno rifiutato di credere in Cristo come il loro Salvatore, agli abominevoli, quelli che sono stati coinvolti in ciò che Dio non approva, agli omicidi, ai fornicatori, quelli che hanno praticato qualsiasi tipo di immoralità sessuale, agli stregoni, quelli che praticano l'occultismo, agli idolatri, quelli che hanno l'abitudine di pregare o di confidare in dii che loro stessi si sono costruiti, e a tutti i bugiardi, continua ancora questo passaggio dal libro dell'Apocalisse, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è l'inferno, che è la morte seconda. In fondo non è l'occasione che fa il ladro, ma è piuttosto il ladro che cerca l'occasione. E non è l'uomo buono che a volte scivola, ma è l'uomo che è peccatore e che pecca continuamente, riuscendo a nascondere buona parte dei suoi peccati, credendo di non essere mai scoperto. Ma se non chiede e riceve il perdono di Dio ora, ecco, la giustizia divina lo aspetta dopo la morte. E ancora una volta, come dicevo prima, vale la pena di pensarci.

Salmo 1 potrebbe essere una degna conclusione a quanto abbiamo fin qui detto. Ve lo leggo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Ecco, vi ho letto questo salmo, come dicevo, a conclusione di quanto dicevo prima, ma anche perché è questo il testo della canzone che già stiamo ascoltando in sottofondo. Salmo 1, da John Alexander.

0: Contrappunti.
1: La prima necessità dell'uomo è la pace. L'uomo vive nella paura, paura personale, paura della malattia, dell'avvenire, della morte, paura di perdere il suo lavoro, paura delle difficoltà nei rapporti con gli altri, paura dell'aldilà, paura di Dio, paura della guerra, delle calamità. Ecco, il Signore Gesù ha detto che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede. È riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il primo versetto. La persona che ha fede sa che Dio interviene. Per il nostro passato, se siamo credenti, ecco, sappiamo che Dio ci ha perdonato per mezzo di Cristo Gesù. Per il presente, sempre se siamo credenti, sappiamo che Dio è un Padre che ci ama, che sa tutto quello che avviene e che veglia su ciascuno di noi. Non ci risparmia per questo sicuramente le prove, ma ci aiuta a sopportarle con la sua pace. E per il futuro ci assicura che per fede noi possiamo scegliere la vita eterna. Un'altra necessità dell'uomo è quella di essere guidato. Questa guida non è d'ordine scientifico o intellettuale, perché in questi campi l'uomo sa avanzare rapidamente, lo sa fare anche da solo, andando fuori da quelli che sono i limiti che Dio stesso ha stabilito. Ma quando parlo di guida, ecco, intendo una guida di tipo morale. E Gesù ci offre questa guida, una guida indispensabile. Gesù ha la concezione della vita che Dio ha prevista per noi. E questa è la vita che ci propone e che è quella normale. Vivere diversamente è sicuramente vivere contro natura. Egli rivela all'uomo ciò che è, stabilisce i suoi rapporti con gli altri e gli indica la disciplina necessaria affinché utilizzi i doni della sua intelligenza e della sua scienza per fini costruttivi. E ancora è lui che permette al cristiano di lottare contro il peccato che porta disordine e caos. È lui ancora che ci libera da esso e ci rende capaci di vivere una vita come figli di Dio. Un'altra necessità dell'uomo è quella di sapere dove va. Dio non ci ha creati per la morte, ma per la vita. La vita vera che Egli ci offre non è quella limitata a questo mondo, dove non rimaniamo che per un breve tempo, ma è quella eterna, anche se per ottenerla bisogna passare per la morte del corpo. E Gesù Cristo l'annuncia, Egli è venuto per procurarcela. Egli sarà con noi, sarà una vita di gioia nella casa del Padre. Questa è la grande speranza cristiana, che poi è certezza. Essa risponde ad un'aspirazione dell'uomo che si ribella alla morte. Affinché questa vita eterna ci fosse data, Dio non ha risparmiato il suo figlio, ma l'ha dato per tutti noi. Come non ci donerà egli tutte le cose con lui, ci ricorda l'epistola ai Romani al capitolo 8. Se siamo cristiani e se come cristiani non arriviamo ad avere la risposta di Gesù Cristo a tutte le nostre necessità, non è perché il cristianesimo venga meno alle sue promesse, ma molto probabilmente è perché i cristiani non sono sufficientemente cristiani.

0: Quando l'ultima goccia di pioggia sarà caduta e quando l'ultima nota sarà sfumata, quando la terra avrà finito di girare e l'ultimo fuoco sarà spento, quando il vento avrà finito il suo incessante soffiare e l'ultima onda sarà giunta sulla riva, quando il sole calerà alla fine della giornata e le stelle si saranno dileguate, il mio cuore sarà ancora tuo per sempre, Signore. I miei sogni saranno tuoi e scoprirò che nulla è cambiato. L'amore rimane. Quando il tempo non scorrerà più, quando la sabbia della clessidra si esaurirà, so che tu, Signore, mi terrai e allora l'eternità rinizierà da capo. La mia anima sarà sempre con te, i miei occhi saranno sempre fissi su di te e in tutto questo io vedo che tu rimani immutato. L'amore rimane. L'amore rimane fino alla fine, come una fiamma eterna nelle gioie più fulgide e nei dolori più cupi. Ecco amici, quelle che vi ho letto erano le parole dell'ultima canzone che vi ho proposto, Love Remains, cioè l'amore rimane, ce l'hanno cantata gli Avalon. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, vi do appuntamento al prossimo numero per quanto mi riguarda e vi invito come sempre a restare ancora con noi. Noi ci risentiremo presto, nel frattempo seguiranno altre interessanti proposte sempre qui su questa emittente.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, gradite il nostro saluto, il nostro augurio di ogni benedizione celeste. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, del versetto 53 del capitolo 7 e dei primi 11.

0: 11 versetti del capitolo 8.
1: E ognuno se ne andò a casa sua. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui. Ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: Il nostro testo è stato oggetto di molte perplessità e dubbi. Manca nei quattro manoscritti più antichi, cioè nei codici sinaitico, alessandrino, vaticano e di Efraim, e manca in quattro manoscritti unciali di grande pregio. D'altronde è presente in sette manoscritti unciali, fra i quali il famoso codice di Beza, e in più di 300 manoscritti corsivi. Ambrogio, Agostino e altri padri del IV secolo lo ritennero autentico, adducendo varie ragioni. La festa delle capanne, per la sua particolare conformazione, diveniva per molti un'occasione di piacere sfrenato. Inoltre, la condotta di Gesù è in piena armonia con il suo carattere e le sue affermazioni. Il Signore non giudicò giuridicamente né assolse moralmente la colpevole. Usò semplicemente misericordia. Si deve anche riconoscere che se esistono ragioni morali per togliere il brano dal Vangelo, per non incoraggiare il peccato e l'immoralità, non esiste una ragione logica per inserirlo se non che vi fosse all'origine. Oltre a queste considerazioni, si deve riconoscere che non si riscontra alcuna diversità di stile fra il nostro testo e il resto del Vangelo in cui si trova. Così, alla luce di tali considerazioni, riteniamo genuino il brano e ci applichiamo a meditarlo per trarne qualche riflessione che possa giovare alla nostra vita. Una riflessione di fondo a cui abbiamo già fatto riferimento è che Gesù non condannò, ma neppure assolse la donna per il suo comportamento. La mancanza di un giudizio, come veniva chiaramente richiesto dalla legge mosaica, non faccia pensare ad una facile assoluzione, come se il fatto non costituisse un reato o un grave peccato. Di conseguenza nessuno si senta autorizzato a peccare, come se il giudizio, la giustizia, la condanna fossero state abrogate. Gesù redarguì quella donna, la invitò a non peccare più, manifestando così un reale e profondo pentimento, che è l'unica via che conduce alla conversione. Non la condannò alla lapidazione, come esigeva la legge e come volevano i farisei, caricandosi lui stesso di questo peccato, che unitamente a quelli di tutta l'umanità avrebbe di lì a poco espiato attraverso il suo sacrificio alla croce. Pertanto quella assoluzione fu un'anticipazione dei benefici della croce, validi per coloro che, pentiti dei loro peccati, si affidano a Gesù, il Salvatore, e iniziano a vivere nella giustizia di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: Ed il passo biblico sul quale ci vogliamo soffermare oggi in questa rubrica dice: lodate il Signore, fate conoscere le sue gesta. Per raccogliere l'invito a lodare il Signore e a raccontare agli altri le sue gesta è necessario soddisfare alcune condizioni. Infatti la lode e la testimonianza del Signore non sono prerogative di tutti. Quali sono queste condizioni? Per lodare occorre avere un cuore riconoscente, e un cuore può essere riconoscente soltanto quando ha la certezza di avere ricevuto dei doni. Perciò può lodare il Signore soltanto chi ha conosciuto la bellezza dei suoi doni: la salvezza, il perdono, la pace, la vita eterna, la cura quotidiana. E chi per questo prova il desiderio spontaneo di esprimergli la propria gratitudine. Per far conoscere le sue gesta occorre averle personalmente conosciute. Non si può infatti parlare ad altri di realtà che anche per noi sono ancora sconosciute. E se è bello raccontare le gesta compiute dal Signore in favore di altre persone, basti pensare ai miracoli e ai prodigi dei quali ci parla la Bibbia, è sicuramente ancor più bello poter raccontare le gesta che nella sua grazia Gesù ha compiuto e continua a compiere nella nostra vita personale.

Salve amici, eccoci qui anche quest'oggi pronti a considerare un altro episodio dalla vita del maestro, perché sì, l'insegnamento di Gesù è differente da tutti gli altri perché è fatto attraverso episodi della sua vita, a fatti e non a parole. Gesù non dice di far niente se non prima lo ha fatto lui. Oggi si parla di comportamento e noteremo che mentre da una parte Gesù si scaglia contro la gente di chiesa, il clero, i bacchettoni religiosi abituali, egli trova poi invece comunione con i peccatori, con i fuoriusciti, con la gente della strada. Perché? Ascoltate e troverete che la vera religione di Gesù non è religione di chiesa, ma è invece una relazione di Gesù con gente comune, con gente come noi. Ma prima di passare a questi insegnamenti, ascoltiamo assieme uno dei nostri inni.

Ehi, ehi, siete sempre con me? Su, svegli che ora viene il bello. E sapete, amici, corrispondendo con così tanti ascoltatori, mi capita di ricevere le più svariate richieste. Chi richiede francobolli usati, chi cartoline, chi monetine, ultimamente pure biglietti da visita, chi scatole di fiammiferi, eccetera. Tutti sembrano raccogliere qualche cosa. Ora, crederci o no, e passando dal mondano al sublime, pure Gesù venne per raccogliere, per cercare qualche cosa. Luca infatti ce lo dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perito. Come c'è chi cerca e salva o mette da parte francobolli nuovi, altri invece che cercano e salvano francobolli vecchi e usati, così Gesù venne per cercare non anime belle, pure, nuove, perfette, ma è venuto per cercare quelle che hanno peccato, che sono state scartate, che sono state rovinate dal peccato, perché lui le vuole prendere, le vuole redimere, vuole rifarle e poi metterle nella sua collezione, nel suo libro, nella sua casa. Oh, che onore, che privilegio essere nel libro di Gesù. E lo sapete, no, come si chiama? Sì, ha un nome, si chiama il libro dell'agnello. Oh, amici, noi tutti vogliamo essere in quel libro, non è vero? Perché vedete, non è solo un onore, non si tratta solo di onore, ma è l'unica via, l'unico modo di essere salvati. Perché quando il giudizio finale verrà, e verrà presto, Gesù distruggerà questo mondo, scarterà tutti gli uomini. Quelli soli che rimarranno saranno quelli contenuti in quel suo volume. Anime acquistate, anime redente, rigenerate dal suo sangue prezioso. Amici, non vorreste anche voi far parte di tale libro, del libro dell'agnello? Gesù vi sta cercando, vi brama, vi vuole. Oh, datevi a lui. Considerate almeno questo passo, consideratelo oggi. E poi fatelo.

Vogliamo ora aprire le sacre scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 23. Vogliamo leggervi questo interessante capitolo, Matteo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente padre, maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro del Tempio che santifica l'oro? Se uno di voi, dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina, di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma di dentro sono pieni d'ossa, di morte e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate sepolcri ai profeti ed adornate le tombe dei giusti e dite: oh, se fossimo stati a dire dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Tanto che voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su di voi tutto il sangue giusto sparso da terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non me l'avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando nel gennaio furono concluse le valutazioni dei risultati economici per l'anno passato, particolare successo fu riscontrato dalle industrie di cosmetici e di prodotti inerenti l'abbigliamento personale. Queste sono state seguite dalle industrie che manifatturano cibi dietetici o prodotti per il controllo del peso, e sorprendentemente a queste, con incredibile successo, si è unita l'industria della fabbricazione di parrucche, che malgrado il loro costo esorbitante trova la propria produzione in continuo aumento. Ora, noi non abbiamo menzionato queste cose perché abbiamo intenzione di predicare il famoso messaggio dei preti di campagna contro il rossetto, come pure l'abbiamo fatto per assalire questa nuova fase, per spingere il pubblico ad abbellirsi o a cercare di apparire meglio e di vestire più elegantemente. Del resto, essere ben vestiti e coltivare una netta apparenza fisica non credo che sia da condannare, se questo è contenuto nei limiti della modestia e del decoro. Anzi, penso che dovrebbe essere incoraggiato. Ma quello che noi vogliamo oggi farvi notare è che è prima il di dentro che deve essere coltivato, è prima il di dentro che deve essere nettato, adornato, abbellito. Gesù infatti ci dice che se il di dentro è netto, netto pure verrà il di fuori. Del resto, pensate, avete mai notato un vero cristiano che ha il di dentro netto? Non si vede pure questa nettezza, questa supernaturale abbellimento anche dal di fuori? Il versetto che vi abbiamo poco fa letto dalle Sacre Scritture contiene una delle 8 invettive che Gesù scagliò contro i farisei. Gesù, prendendo in essa il paragone del calice che essi secondo la tradizione pulivano e ripulivano esteriormente, gli fa vedere la fallacità della loro religione e condotta. Quando noi oggi usiamo la parola fariseo, l'associamo subito con falsità, ipocrisia e otturazione mentale. Ma i farisei erano in sostanza, fra tutti i giudei del tempo di Gesù, i più religiosi. Essi infatti amavano ostentare la loro religiosità vestendo lunghe vesti, facendosi chiamare padre, maestro, osservando al di là delle regole tutti i precetti religiosi, pagando il 10% delle loro entrate alla chiesa, e in più perfino davano un decimo di ciò che il loro orto produceva. Digiunavano spesso e almeno 3 volte al giorno si recavano in chiesa, mai mancavano una cerimonia religiosa, né mai perdevano un'opportunità di far a tutti conoscere la loro religiosità e il loro attaccamento alla legge e ai precetti. Ora, di certo sembra strano che Gesù si adiri contro di loro invece di inveire contro le meretrici, i ladri e i peccatori. Ma Gesù giustamente inveì con tutta la sua indignazione contro di loro perché voleva che essi notassero che la loro religione consisteva di precetti, di cerimonie, funzioni e sacrifici, e dava al di fuori un'apparenza di bontà e di giustizia e di pietà, ma che invece il di dentro e all'anima non recava alcun beneficio,
erano come sepolcri di fuori, belli, nitidi, di marmo bianco, con ornamenti e decorazioni e fiori, ma di dentro pieni di putrefazione e morte. Se questo sistema religioso di funzioni e riti proprio dei farisei fosse scomparso con loro quando le truppe di Tito distrussero la nazione giudaica, noi non avremmo alcun uso per questo particolare passaggio del Vangelo, ma purtroppo però troviamo che questa religione, questo sistema è continuato attraverso i secoli, ha infettato anche la Chiesa cristiana ed è giunto fino a noi. Ben ricordo quando mi trovavo a Lucca, durante la mia giovinezza, ad un certo commerciante di quella città. Egli era il capo della confraternita della sua parrocchia, lui era quello che quando facevano le processioni portava lo stendardo a piedi scalzi, lui era quello che era sempre alla destra delle autorità ecclesiastiche, lui era la colonna al sostegno della sua chiesa, era additato e portato da tutti come un paragone ed esempio di carità e pietà cristiana. Ma poi, se vi capitava di volgere l'orecchio verso la comunità promiscua della città, se prestavate attenzione ai bollettini, ai sussurrii che giungevano dai frequentatori di posti di malaffare, allora sentivate che non solo questo santueto, questo portacroci aveva e manteneva amanti, ma che le sue attività in tali luoghi erano tali da farvi arrizzare i capelli in testa. Il di fuori del calice era pulito, brillante, ma il di dentro putrido e ributtante. Sì, o amico in ascolto, questo versetto biblico è tutt'oggi necessario, e siccome il nostro intento è di obbedire la parola di Gesù, noi vogliamo ben esaminarla per meglio capirla e metterla in pratica. Prima il di dentro, dice Gesù, e noi vogliamo vedere come possiamo pulire il di dentro. Tutti sappiamo che siamo peccatori, tutti ammettiamo che il di dentro è sporco, ma come pulirlo? Con le buone opere, con la penitenza, con la mortificazione, i digiuni, con funzioni, cerimonie, riti sacri? Ma dimmi, ascoltatore, non era proprio questo che i farisei facevano? Loro che attendevano al rito della circoncisione, che a 12 anni erano ammessi e confermati nella fede, che digiunavano 3 volte la settimana, che pregavano spesso in chiesa e nelle piazze. Amico, non fu la loro religione fatta di funzioni, di aspersioni e cerimonie che attirò 8 delle severe invettive di Gesù? Del resto, amico in ascolto, tu, come il resto della maggioranza del nostro popolo, hai fatto tali cose, hai partecipato a tali funzioni, ti sei sentito bene? Sì, lì per lì ti sei sentito edificato, elevato nello spirito, ma per quanto? Per un'ora? Poi sei tornato ad essere quello che sei sempre stato. Quel nettamento che hai fatto non è penetrato nel di dentro, ti avrà dato, è vero, un'aureola esteriore di santità, ti avrà procurato le lodi del clero, l'ammirazione della gente, ma amico, il tuo di dentro, il tuo cuore è rimasto sempre il medesimo. No, ascoltatore, non è l'adornare il di fuori che fa il di dentro bello, non sono atti fisici né formule bisbigliate in una lingua incomprensibile che alterano o influenzano l'anima che è spirito. L'acqua, sia pure santa quanto tu vuoi, non lava l'anima, e neppure il fumo dell'incenso nella luce delle candele attenuano la giusta ira divina, né il mangiare il baccalà il venerdì o astenersi da certi cibi. Questo non accresce alcun merito. Amici, l'apostolo Paolo, scoraggiando i primi cristiani nell'osservare tale cose, disse loro: esse hanno sì reputazione di sapienza per quel che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno, lui disse, non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. L'esempio che Gesù impiega quando paragona i farisei a sepolcri imbiancati non solo raffigura bene la condizione di quei religiosi, ma pure la nostra.
Un sepolcro è bello, ammirevole, ma dentro contiene un cadavere, una cosa morta, e così questo è pure vero di noi. Il nostro corpo sarà vivo, forte, giovane, attraente, pieno di vigore e di forza, ma dentro contiene un'anima che è morta nella disubbidienza, nella ribellione e nel peccato. Benché andiamo in chiesa e ci battiamo il petto, benché reputiamo d'avere una religione, una giustizia più o meno genuina, la nostra anima resta morta in noi. Dio, che guarda al di dentro, ci vede ed è costretto a rigettarci. Oh sì, noi abbiamo bisogno di nettare il di dentro, abbiamo bisogno di fare rinascere quest'anima, di essere riconciliati con Dio. E amico, questo non può essere fatto né con acqua, né con incenso, né con formule o riti, né con digiuni, ma solo può essere fatto da Cristo vivente ed operante in noi. Per nettare il di dentro ci vuole Gesù. Per ridar vita a quest'anima che è così morta in noi al punto di non sentire più gli stimoli della coscienza nella voce di Dio che ci esorta a fare una decisione, ci vuole Gesù, Gesù che ci chiami, che ci svegli, che ci dica: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti. Sì, Cristo può inondarci di luce e di vita, e quando Cristo è dentro, quando il suo spirito ci possiede, non solo il di dentro viene netto, ma pure il di fuori. Non più invidia, egoismo, avidità per il denaro, non più lo sfrenato desiderio della carne che ci gettava nel fango, non più l'angoscioso rimorso e il peso dei peccati che ci tenevano avvinti fra la polvere e ci impedivano di alzare lo sguardo oltre il cielo e mirare le indescrivibili bellezze di Dio, poiché quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. No, amico, le opere buone, l'osservanza della legge, la frequenza della chiesa, le cerimonie, i riti, i precetti non salvarono i farisei, non hanno mai salvato nessuno, non possono salvare neppure te. Paolo da Tarso, un fariseo, un dottore della legge che per anni e anni provò di mettere il di dentro prima, provò di nettarlo con lo zelo e le buone opere, giunse a questa conclusione e disse: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. E l'apostolo ci dice che con tutto il suo zelo, tutte le sue buone opere, tutte le cose che gli reputava guadagni, ecco che gli apparvero d'un tratto danno, anzi egli soggiunse: io le reputo anche come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Vedete, noi non possiamo far niente per salvarci, è Dio che deve fare tutto e lasciamo che Lui lo faccia. Chi mi macchie può lavare? Solo il sangue del Signore. Chi nettare il cuor mi può? Solo il sangue del Signore. Non un altro rio d'amor, qual neve bianca il cuor, solo il sangue del Signore. E così, o amico, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E poi, siccome egli sa che siamo polvere, sa che siamo nel mondo e contaminazione e peccato ci circondano, noi abbiamo bisogno del rinnovamento del suo spirito giorno dopo giorno, affinché che netti, rimondi, ci foggi sempre più simili al Maestro Gesù. No, amici, non opere, non funzioni religiosi, ma Cristo Gesù dentro il nostro cuore. Amici ascoltatori, Gesù non ha riguardi personali, egli ha sparso il suo sangue per tutti, egli è pronto per salvare tutti, egli è morto per salvare anche te. E amico, Gesù salva, ha salvato noi, può salvare anche te se tu, lasciando le cose vecchie, in fede lo accetti per il tuo proprio personale salvatore. Oggi tu devi fare questa decisione, oggi tu sai che quello che hai sentito è verità. Tu oggi, nello Spirito del Signore, devi accettare questa verità, devi sottometterti a Lui, e allora vedrai che Cristo prenderà possesso del tuo cuore, ti cambierà, ti darà nuova natura, ti porterà a sé e ti darà salvezza.
Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, benediscili, toccali col tuo Spirito Santo e portali a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, amen. Cari amici, se fate questa decisione, non vorreste scriverci, se c'è qualcosa che non capite, scriveteci, noi corrisponderemo con voi e cercheremo di darvi maggiori spiegazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta e implora su voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Non vorrei dire sempre le stesse cose, solo che è difficile veramente trovare un modo diverso di dire ciao. Sono contento di essere di nuovo insieme a te. Ti sono grato per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma. E ti ringrazio per avermi iscritto. Grazie perché decidi di seguire insieme a me questa passeggiata, di fare insieme a me questa passeggiata e seguire insieme a me la lettura e le considerazioni del libro del Levitico. Quali altri modi ci sono di dire queste cose? Ma se li trovi di nuovi, fammelo sapere. L'importante è comunque che il cuore sia al posto giusto. I sentimenti con i quali dico queste cose non cambiano mai. Ti sono molto grato, sono felice di essere con te e procediamo, andiamo avanti.

E un passettino alla volta siamo arrivati al nono capitolo del libro del Levitico. Un capitolo molto interessante, perché non solo segna l'inizio del servizio di Aronne come sommo sacerdote e dei suoi figli, quali sacerdoti appunto, ma descrive anche il rituale che essi dovevano seguire giornalmente. Ad eccezione del grande giorno dell'espiazione, ben poco si dice nel resto della Bibbia del rituale giornaliero. Prima di tutto, in questo capitolo si mette in rilievo il fatto che un sacerdote non era completamente tale prima della sua consacrazione, prima di quella cerimonia, di quel rituale del quale abbiamo parlato negli ultimi due incontri. Sebbene uno appartenesse alla famiglia di Aronne, poteva esercitare le funzioni sacerdotali solo dopo la consacrazione. Quindi l'essere parte della famiglia di Aronne non significava che automaticamente la persona poteva assurgere, è vero, alla posizione di sacerdote ed esercitare tale ufficio. Inoltre dobbiamo notare, ancora una volta, come abbiamo fatto qualche tempo fa, che la parola ebraica di solito tradotta in italiano con consacrazione, alla lettera significa riempire la mano. E cosa vuol dire questo? E questo credo che significhi che noi ci avviciniamo a Dio a mani vuote. E a dire il vero, non possiamo andare a Dio in altri modi. Possiamo e dobbiamo andare solo a mani vuote. La consacrazione non consiste nel promettere di fare questo o quello per Dio, di andare in terre di missioni o di dare tot lire di elemosina, eccetera, eccetera. Consacrazione significa invece presentarsi al Signore a mani vuote e dire: Signore, che cosa vuoi che io sia? Cosa vuoi che io faccia della mia vita? Pensa alla consacrazione in questi termini.

Magari tu sei lì che ti chiedi: ma cosa posso dare io a Dio? Non ci hai forse detto un po' di tempo fa che tutto quello che noi possiamo fare, possiamo dare a Dio, non sono altro che panni sporchi? È vero. La Bibbia ci dice che le nostre buone opere sono panni sporchi. Ma cerchiamo di intendere bene il contesto di questa frase. Tutto ciò che io posso fare è come un panno sporco, in altre parole, qualcosa che Dio non vuole e non ha, e per cui non ha nessun uso. Solo se io pretendo che queste buone opere mi acquistino una mia giusta posizione davanti a Dio, che mi acquistino la salvezza. Se le buone opere seguono una mia decisione di essere ciò che Dio vuole che io sia, allora quella è consacrazione. Se le precedono, è presunzione. Dobbiamo arrivare al punto, alla posizione, nella quale riconosciamo che da soli noi non possiamo fare un granché. Anzi, da soli noi non possiamo fare nulla. Se noi da soli potessimo fare qualcosa, allora non ci sarebbe stato nessun bisogno, perché Cristo doveva morire. Non ci sarebbe stato nessun bisogno per la venuta di Gesù, per la vita di Gesù, per l'insegnamento di Gesù, per la morte di Gesù, per la resurrezione di Gesù. La sua frase sulla croce, le ultime parole pronunciate da Gesù prima di rendere lo spirito, prima di morire: tutto è compiuto. Non avrebbero avuto nessun senso. Avrebbe dovuto dire: quasi tutto è compiuto. O ho fatto del mio meglio. Oppure sono arrivato fin dove potevo. Ho cercato di essere obbediente. Ho insegnato tutto quello che sapevo. Ho guarito il maggior numero di persone possibili. Tutte queste cose avrebbe potuto dirle. E invece ha scelto di dire: è compiuto. Tutto quello che era necessario fare, l'ho fatto. Quindi io non devo arrampicarmi sugli specchi per poter arrivare a Dio, perché Dio si è già proteso verso di me. Ha già spalancato le sue braccia di padre nei miei confronti. Mi è già venuto incontro sulla croce di Cristo. Quello è il punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Tornando al tema della consacrazione, può essere utile sapere che l'antica versione greca della Bibbia usa il verbo teleio per indicare appunto la consacrazione. Il concetto comunque è sempre lo stesso. Quella parola greca significa cioè portare a termine, completare. Esprime quindi l'idea che è Dio a portare a termine, a realizzare ciò che Lui vuole che noi realizziamo. È Lui che riempie le nostre mani. È Lui che dà una direzione ai nostri piedi. È Lui che parla così che le nostre orecchie possano essere protese per ascoltare. È Lui che sussurra così che il nostro cuore possa essere disposto a sentire. Di nuovo, se vogliamo un esempio eclatante, pratico, attivo della consacrazione, non dobbiamo far altro che guardare a Gesù. Per condurre molti fino alla gloria, Dio, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, doveva rendere perfetto per via di sofferenza l'autore della loro salvezza. Qui si parla naturalmente del Cristo. Vedi, Gesù stesso fu consacrato. Gesù stesso, di propria spontanea volontà, scelse un'attiva sottomissione alla volontà del Padre per realizzare uno scopo ben preciso. In un certo senso, noi partecipiamo allo scopo del Cristo, adoperandoci col suo aiuto sotto la guida dello Spirito Santo a far sì che la Chiesa abbia sempre nuove membra e che quelle che già vi sono funzionino bene. E tutto questo però si realizza soltanto ed esclusivamente con una totale consacrazione di noi stessi al servizio di Dio. Ma ripeto e sottolineo, tutto questo è possibile, ha un senso e porterà dei frutti soltanto nella misura in cui io piegherò le mie ginocchia davanti alla croce del Cristo. Il mio fare sacrifici, il mio fare opere buone, opere di misericordia, il mio dire un tot numero di preghiere, il mio frequentare un tot numero di riunioni, non servirà assolutamente a nulla se prima non mi dichiaro con la bocca e con la vita un seguace di Cristo. In questo capitolo 9 del libro del Levitico, quindi, ci troviamo soprattutto davanti a un Gesù che realizza il fine voluto dal Padre. L'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani di Israele, e disse ad Aronne: prendi un vitello per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto, tutti e due senza difetto, e offrili al Signore. Tutto questo, come abbiamo letto già tante altre volte, fu fatto per ordine di Dio. Per 7 giorni avevano seguito il rituale molto accuratamente, e oggi, nell'ottavo giorno, Aronne doveva cominciare a svolgere le sue funzioni di sommo sacerdote. L'ottavo giorno, il primo giorno della settimana, il giorno in cui Dio resuscitò Gesù Cristo dai morti. Infatti, Gesù Cristo cominciò ad esercitare la sua funzione di sommo sacerdote dopo la sua morte e risurrezione, così come Aronne fece dopo i 7 giorni di quella cerimonia di consacrazione. La lettera agli Ebrei, che troviamo nel Nuovo Testamento e che più volte ho citata durante questi nostri incontri, ci dice che se Cristo fosse sulla terra non sarebbe un sacerdote. Solo dopo la sua ascensione al cielo divenne sommo sacerdote nel tabernacolo, cioè in quella tenda e quel punto d'incontro non costruito dagli uomini. Nel libro del Levitico leggiamo del tabernacolo costruito dagli aiutanti di Mosè. Nella lettera agli Ebrei leggiamo di un altro tabernacolo, non costruito da mani d'uomo. Gesù poté fare ingresso nel tabernacolo celeste
grazie al sangue sparso sulla croce. Il sacrificio per eccellenza. Il sublime sacrificio. Il dare se stesso per te e per me. Deporre la propria vita per te e per me. Quando Ronne prese servizio come sommo sacerdote nel primo giorno della settimana, i suoi quattro figli ne furono testimoni. Allo stesso modo, noi abbiamo dei Vangeli che rendono testimonianza della morte e della resurrezione di Cristo. Quindi noi oggi abbiamo un sacerdote perfetto, un sommo sacerdote nelle sue piene funzioni. Di nuovo, nella lettera agli Ebrei leggiamo: reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo proclamato da Dio sommo sacerdote. Noi obbediamo a Cristo quando crediamo in Lui e ci affidiamo a Lui, quando riponiamo la nostra fiducia in Lui, nel Suo insegnamento, nella Sua vita, la Sua morte e la Sua resurrezione. Questa è consacrazione. Riporre tutto ciò che siamo ai Suoi piedi, come un'offerta, come un dono, un regalo. Non regaliamo

Egli non ha bisogno ogni giorno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Perché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Questo è quanto leggiamo nella lettera agli Ebrei.

Mosè prosegue e dice ad Aronne: agli israeliti dirai: prendete un capro per il sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello, tutti e due di un anno, senza difetto, per l'olocausto. Un toro e un ariete per il sacrificio di comunione, per immolarli davanti al Signore, un'oblazione intrisa nell'olio. Perché oggi il Signore si manifesterà a voi. Fu ordinato quindi ad Aronne di far sì che il popolo portasse le vittime per offrire vari sacrifici, tranne il sacrificio di riparazione. Non ce n'era bisogno, perché non avevano avuto il tempo di trasgredire qualche norma concernente il culto. Quindi uccisero un capro per fare il sacrificio per il peccato, uccisero un vitello ed un agnello per l'olocausto, mentre un bue e un montone, nella traduzione che abbiamo letto prima, un ariete, il bue e il montone furono usati per fare un sacrificio di azioni di grazie, un sacrificio di ringraziamento, un'offerta per dire grazie. E infine fu fatta l'oblazione. In quel giorno poi sarebbe apparsa loro la gloria del Signore, e questo doveva dimostrare che mediante la morte di Cristo noi possiamo avvicinarci a Dio, avendo piena fiducia di colui che ci rappresenta presso Dio, cioè il nostro sommo sacerdote. Essi dunque, prosegue il testo, condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosè aveva ordinato.

Tutta la comunità si avvicinò e stette davanti al Signore. Mosè disse: «Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato. Fatelo, e la gloria del Signore vi apparirà». Poi Mosè parla direttamente ad Aronne, si rivolge ad Aronne, dice: «Avvicinati all'altare, offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto, e compi il rito espiatorio per te e per il tuo casato. Presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato». Quindi il popolo obbedisce e Mosè assicura loro che la gloria del Signore apparirà tra breve. Leggiamo poi che Aronne si accostò all'altare, scannò il vitello del sacrificio per il peccato che era per sé. I suoi figli gli porsero il sangue ed egli intinse il dito, ne bagnò i corni dell'altare e sparse il resto del sangue alla base dell'altare. Questo ci conferma che Aronne seguì scrupolosamente il rituale del sacrificio per il peccato. Se hai notato, questo sacrificio fu fatto per primo. Perché? Quando si facevano le oblazioni, veniva prima l'olocausto. Ed il sacrificio per il peccato si faceva alla fine. Il fatto è che da prima i sacrifici venivano offerti dal punto di vista di Dio, mentre ora ci avviciniamo a Dio dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'uomo. Quindi l'ordine viene invertito. L'uomo infatti si presenta a Dio come peccatore, e quindi è il problema del peccato che deve essere risolto per primo. Come leggiamo nella lettera di Paolo ai cristiani di Efeso, in lui, cioè in Gesù, noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Poi si continua con il rituale relativo all'olocausto, e anche questo rituale fu seguito alla lettera, fu seguito scrupolosamente. Dopodiché vengono offerti il sacrificio per il peccato e l'olocausto per il popolo. Quindi prima i sacerdoti dovevano rendersi puri, puliti, prima di poter offrire sacrifici a nome del popolo. Ancora una volta vediamo che tutte queste azioni ci parlano in un modo allegorico, in un modo simbolico, ma con molta convinzione, con molta potenza, di Gesù, del Figlio di Dio. A tale proposito, nel libro del profeta Isaia leggiamo: «Piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani». Lo stesso concetto viene echeggiato nel Nuovo Testamento, nella seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui».

Purtroppo fra pochi secondi dobbiamo salutarci. Fra pochissimi secondi dovrebbe arrivare la sigla di chiusura, dopo che questo bel brano musicale sarà sfumato. Naturalmente ho tempo di darti appuntamento al nostro prossimo incontro, ho sicuramente tempo di ringraziarti ancora una volta della tua piacevolissima compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie per averci scelti ancora una volta. E grazie per aver ascoltato con tanta pazienza e con tanta cortesia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. E ancora una volta ricorda che Gesù ha fatto quello che ha fatto per te e per me. A presto.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Precedente appuntamento telefonico con Gianfranco, a cui intanto do il bentornato. Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, grazie del bentornato.
2: La volta scorsa abbiamo iniziato così a dare, ad avere insieme una panoramica di preludio, di introduzione al perché in qualche modo soprattutto gli adolescenti, soprattutto i ragazzi nella fascia adolescenziale si espongono a problemi di devianze, a comportamenti devianti, all'uso di droghe, all'uso di altre sostanze che comunque manifestano il loro desiderio di volersi in qualche modo rendere autonomi da qualsiasi forma di autorità che persiste su di loro, che sia quella dei genitori o quella dei professori o quella di chiunque altro.
3: Sì, abbiamo accennato un po' in generale ad alcune delle dei problemi, degli aspetti che vivono i ragazzi nella loro adolescenza. Abbiamo definito un po' l'adolescenza come il momento in cui sono di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, quindi momenti di grandi cambiamenti a tutti i livelli, insomma, i più evidenti li vediamo sott'occhio quando i nostri ragazzi cambiano fisicamente, ma come cambiano fisicamente cambiano anche interiormente, psicologicamente, emotivamente, spiritualmente e così via.
2: Quali possono essere, a tuo modo di vedere, i principali comportamenti a rischio, ecco, che in cui si vengono a trovare i ragazzi in questa età dell'adolescenza?
3: Ma sono tanti i comportamenti che possono essere a rischio, perché dobbiamo calcolare che normalmente quando si parla di comportamenti a rischio, si parla di dipendenze, viene in mente la droga. Non è solamente quello. Infatti negli ultimi anni sto presentando questo lavoro che faccio nelle scuole, principalmente terze medie e prime superiori, che è l'età proprio di passaggio principale. Nelle scuole medie sono abbastanza, una scuola abbastanza piccola in genere è più controllata che non le scuole superiori, quindi è l'età più a rischio, se vogliamo. I comportamenti sì, sono l'uso di droghe, quindi non so, le varie sostanze, dalla cannabis, dalle solite canne, spinelli, eccetera, a droghe più coinvolgenti come non so, l'ecstasy o se non la cocaina, per arrivare magari poi all'eroina, ma lì si è già molto più avanti. Le droghe con le quali sono a contatto gli adolescenti, principalmente le prime sostanze, sono i derivati dalla canapa, quindi hashish, marijuana e ecstasy, come sostanze proibite, sostanze illegali in Italia. Però ci sono diverse altre sostanze, almeno due, che noi a volte non consideriamo così pericolose se non in situazioni estreme, che sono il tabacco e l'alcol.
2: Infatti.
3: Quindi anche queste sono sostanze con le quali i ragazzi sono molto a contatto e che non hanno tutta quell'aura di pericolosità che altre droghe hanno. Ed è su questo che tante volte i ragazzi giocano, proprio dicendo ma tutto sommato le canne non fanno più male di altre sostanze che noi adulti non vietiamo, di cui non vietiamo l'uso, almeno in Italia. Perché specifico sempre questo,
2: certo,
3: in Italia, perché all'estero le cose sono differenti.
2: È vero, è vero. E ultimamente leggevo anche su dei quotidiani, comunque anche su un quotidiano che si pubblica solo su internet, che la cannabis adesso è diventata oltremodo legale in Olanda, perché è acquistabile addirittura in farmacia ed è venduta come farmaco in sostanza.
3: Sì, ho letto anch'io quella notizia, l'ho letto mi sembra su Panorama o un giornale di quel genere. Il discorso, la cosa buffa era che in farmacia costerà di più che non in quei coffee shop dove già viene venduta.
2: Ah, ecco.
3: È una cosa molto simpatica.
2: Sì, chissà quanti frequenteranno allora i coffee shop per cercare medicinali a base di cannabis a questo punto.
3: Quello è una delle cose un po' strane. D'altra parte dobbiamo ricordarci che non è la cannabis indiana l'unica sostanza di cui è vietato l'uso non terapeutico,
2: certo.
3: Pensiamo alla morfina,
2: è vero.
3: Tanto per fare un esempio, quindi non, perciò sapete, non dobbiamo neanche scandalizzarci più di tanto quando vengono trovati magari degli effetti terapeutici in alcune sostanze il cui abuso o uso illegale viene vietato dalla legge.
2: No, infatti.
3: Questo è, lo sappiamo già.
2: Certo, ma per tornare un attimo al nostro discorso iniziale, si può dire abbastanza tranquillamente oppure no che sono forse due, sostanzialmente due, gli atteggiamenti comuni nei ragazzi rispetto ai comportamenti devianti o all'uso di droghe, in particolare all'uso anche di tabacco, eccetera? Cioè un atteggiamento è quello dettato dalla curiosità, cioè proviamo, vediamo, se ne parla tanto fra compagni, cioè facciamo una prova, vediamo un po' di che cosa si tratta, così. Mentre un altro atteggiamento può essere proprio dettato da una delusione che il ragazzo vive, una delusione che si porta dentro e che ha macinato e che ha rimuginato per mesi, per anni, forse una delusione di vario genere che è nata nell'ambito familiare, una qualche forma di malinconia, di tristezza, di rifiuto appunto dell'ambito familiare che lo porta a volersi abbandonare a qualcosa di più piacevole o che magari gli dia l'impressione di poter dimenticare dei problemi e di lasciarseli alle spalle, ecco.
3: Sì, possiamo dirlo anche se è una cosa abbastanza semplificata, perché di fatto l'adolescente naturalmente vive una fase di curiosità, crescendo, cambiando i gusti, provando nuove sensazioni, volendo diventare grande, autonomizzarsi dagli altri, è alla ricerca di cose nuove, quindi la curiosità fa parte della crescita in se stessa. Così come una specie di malinconia, abbastanza normale trovare adolescenti che passano momenti un po' malinconici, un po' diciamo di leggera depressione. Stanno cambiando tante cose, le prime delusioni amorose anche, dimentichiamoci queste, quindi non è solamente la famiglia l'ambiente nel quale si possono sviluppare dei momenti difficili. Senz'altro la famiglia ha avuto un ruolo molto importante negli anni precedenti per fornirgli gli strumenti, se gliel'ha forniti, se è stata una famiglia che ha fatto un buon lavoro, ha fornito al ragazzo degli elementi, dei valori, dei punti di riferimento da utilizzare per le scelte che incomincia a fare nell'adolescenza. Infatti nel mio approccio prendo in considerazione, tra tanti, quattro che secondo me sono delle aree molto sensibili e che possono esporre al rischio di comportamenti devianti, che sono la ricerca di se stessi, cioè la ricerca della propria identità, il senso di autostima che i ragazzi sviluppano, poi l'aspetto delle decisioni, come i ragazzi prendono le decisioni, la capacità di prendere l'acquisizione di responsabilità insieme al potere decisionale che loro vogliono. Un quarto aspetto è quello dell'amicizia, che ovviamente ha un grossissimo ruolo nell'adolescenza. I genitori vengono sempre più confrontati con gli amici,
2: certo.
3: E spesso i genitori nel contatto superficiale risultano perdenti, certo. Perché gli amici hanno la stessa età dei ragazzi e tante altre cose. Poi come ultimo argomento affronto quello invece dei problemi, dei rischi derivanti dalla ricerca di sensazioni. La ricerca di sensazioni sempre più forti può esporre ovviamente a dei rischi,
2: certo.
3: Quindi affronto questi quattro aspetti che ovviamente, se vissuti nel modo sbagliato, portano i ragazzi a fare scelte sbagliate.
2: Ora, avendo così ben presenti questi aspetti che ci hai appena citato, come si può realizzare un programma, chiamiamolo così, di prevenzione per quanto riguarda questi comportamenti devianti negli adolescenti?
3: Dobbiamo ovviamente parlare di quattro aspetti in maniera un po' separata per comprenderci bene, cominciando magari dal primo che affronto, quello dei cambiamenti dell'autostima. Dobbiamo ricordarci che l'autostima, quello che noi siamo, quello che noi pensiamo di noi stessi, è l'aspetto più importante della nostra vita, è quello sul quale poi si basa il rapporto con le altre persone, le scelte che facciamo, il nostro senso di giusto e di sbagliato deriva anche dal modo in cui noi ci vediamo.
4: Certo.
3: Determina, non so, la scelta del nostro abbigliamento, la scelta del nostro taglio di capelli, se usare il piercing o no, se tatuarci o no, e tante altre cose nella nostra vita. Quindi l'adolescente che sta cambiando è alla ricerca di chi lui è, incomincia a essere sgraziato nei movimenti perché cresce più velocemente nel corpo che non nel coordinamento dei suoi muscoli, incomincia magari con l'acne, quindi la voce non è più quella di prima, quindi dice: ma io chi sono? Certo. Magari non viene verbalizzato così la domanda, però spesso questo salta fuori nel loro interiore, e quindi cominciano a cercare di avere un'immagine, di costruirsi un'immagine in base a che cosa? In base agli elementi che si vede intorno. Fino a quel momento i genitori sono stati gli unici riferimenti, in genere, grosso modo, i genitori, però, se non sono stati gli unici, sono stati i principali. Quindi il bambino tende spesso a copiare i genitori. Man mano che è esposto ad altri stimoli, comincia a confrontarli con gli altri e trova la sua strada. Quindi incomincia a volersi mettere l'orecchino perché assomiglia di più a quella persona che gli piace, o non se lo mette perché non vuole essere come quell'altra.
4: Sì,
3: incomincia
4: sì.
3: a confrontarsi con le persone intorno per scoprire chi è. Quindi è il momento dell'identificazione, molto più evidente a volte nelle ragazze che vogliono identificarsi con quell'attrice, quella modella o quella persona di spettacolo. Quello su cui giocano molto, ad esempio, le pubblicità con i vari testimonial,
4: sì,
3: persone
4: sì.
3: che non c'entra niente col prodotto che viene pubblicizzato, che però grazie al loro appeal che hanno sui giovani, e non solo giovani, per il loro ruolo di sportivi o di attori o così via, influenzano la scelta. Quindi
4: sì.
3: c'è questo tentativo di identificazione con gli altri.
2: Quindi un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento oggi: l'immagine di sé che gli adolescenti cercano di farsi nella loro, appunto, delicata fascia di età, su quali basi si fonda in sostanza?
3: Ma si fonda su quello che loro hanno imparato intorno a loro, dei modelli di riferimento che hanno. Quelle su quali si fonda? Su quelle, le basi sulle quali dovrebbe fondarsi, come cristiani dobbiamo dire che deve fondarsi su un rapporto con Dio.
4: Certo.
3: C'è un testo che secondo me è molto importante, di quando Gesù riassume la legge in poche cose. Dice: la cosa importante è avere, parafrasando quel testo dei Vangeli, è avere il giusto rapporto con Dio, perché avere il giusto rapporto con Dio può avere il giusto rapporto con te stesso e quindi a poter avere un giusto rapporto con gli altri. Quindi l'identificazione con il modello che Dio ci propone ci porta ad avere l'immagine giusta di noi, giusta dal punto di vista di Dio.
2: Bene, allora concluderei proprio su questa nota molto interessante che tu ci proponi, e questo ritorno un po' all'insegnamento, al principio evangelico di identificarsi piuttosto con Dio che non con altri, che più o meno hanno gli stessi nostri problemi e in qualche modo ci aiutano a deviare ancora di più da un corretto atteggiamento nei confronti, da una corretta prospettiva della vita che invece Dio può darci. È soltanto Lui che è il creatore della nostra esistenza. Bene, Gianfranco, grazie allora per questo tuo contributo di questa settimana. A risentirci, Dio volendo, la prossima volta per continuare a parlare di questi argomenti.
3: Grazie, arrivederci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo ancora con l'Evangelo di Matteo, col libro più letto. Ogni volta che si tratta un argomento è sempre un argomento nuovo che allarga il cuore. Enzo parlerà di un argomento particolare, ma credo che sia un aneddoto conosciuto anche nel mondo. Quando si dice rendi a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Sentiamo che cosa significa in realtà.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Carissimi amici ascoltatori e bentornati all'ascolto del libro più letto. Sempre ovviamente dal Vangelo di Matteo al capitolo 22. Ieri abbiamo visto come Gesù dà altre parabole ai capi dei sacerdoti, ai capi dei giudei, e così diede anche la parabola dell'invito nuziale. I nemici di Cristo stanno per fare l'ultimo assalto, l'attacco finale al Signore Gesù. Prima verranno gli erodiani, poi i sadducei, infine i farisei. Poi il Signore farà una domanda ai farisei e loro cercheranno di allontanarsi da Lui il più presto possibile. Gli erodiani verranno con la questione del pagamento del tributo a Cesare, i sadducei con una domanda che riguarda la resurrezione, i farisei con la questione riguardante il grande comandamento della legge che stava loro tanto a cuore. E vedremo il modo meraviglioso in cui il Signore risponde a questi uomini. Credo che una delle prove della sua deità sia proprio il modo in cui tiene testa ai suoi nemici. Gli erodiani vengono a lui con una domanda collegata alla posizione che occupano. Appartenevano a un partito politico che appoggiava la casa di Erode e desiderava liberarla dal giogo romano. Non li considererei quindi un gruppo religioso perché erano fortemente politicizzati. Tuttavia, i farisei li usarono ed è possibile che anche alcuni farisei fossero erodiani. Sono infatti i farisei che istigano questo primo attacco al Signore Gesù. Leggiamolo nei versetti dal 15 al 22. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono e lasciatolo se ne andarono.

Come dicevamo, i farisei non erano riusciti a fare granché sfidando Gesù apertamente, perciò decisero che questa volta sarebbero stati più sottili nell'avvicinarlo, lo avrebbero fatto come degli umili e sinceri ricercatori. Avrebbero cominciato con l'adularlo, sottolineando la sua sincerità e indipendenza nella speranza di sentirgli dire qualcosa che avrebbe potuto sembrare sedizioso a Pilato oppure sacrilego al popolo. Avrebbero parlato del suo coraggio, sperando di indurlo a una risposta non premeditata alla questione tranello che intendevano porgli. Formulano una domanda che richiedeva una risposta semplice, sì o no. Forse speravano che rispondesse sì, e tale risposta avrebbe dato ai farisei l'occasione di chiamarlo traditore della nazione, suscitando anche il risentimento delle folle. Nel caso che rispondesse no, i farisei si erano portati gli erodiani che avrebbero informato il governatore romano. Questa risposta negativa sarebbe stata un'occasione per accusare Gesù di insurrezione o di desiderare una rivolta. Chiese di vedere una moneta romana e domandò chi fosse la persona raffigurata. Per rispondere dovettero cercarne una. Abbiamo qualche prova che i giudei di Gerusalemme non amavano tenere in mano o addosso delle monete che avessero impressa l'immagine di un uomo, per cui dovettero forse andare dai cambiavalute per farsene dare una e rispondere in modo esatto. I romani avevano portato alcuni vantaggi e privilegi che i giudei avevano accettato. I capi dei giudei in realtà volevano continuare ad avere questi vantaggi e la protezione che offrivano. Per questo Gesù disse loro di pagare il tributo a Cesare. Ciò dimostra chiaramente che il Signore non cadde nella trappola. Anche se dovevano qualcosa a Cesare, non restavano senza responsabilità davanti a Dio.

Gli erodiani se ne vanno e passano la palla ai sadducei, che tentano a loro volta di intrappolarlo. Leggiamo i versetti dal 23 al 33 dal Vangelo di Matteo, capitolo 22. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto: se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi sette fratelli. Il primo, ammogliatosi, morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quali dei sette sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta?» Ma Gesù rispose loro: «Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla resurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi». E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento.

L'opposizione contro Gesù non soltanto unì nemici quali i farisei e gli erodiani, ma portò nel conflitto anche i sadducei. Gli erodiani erano gli oppositori politici dei farisei, i sadducei i principali oppositori religiosi. La maggior parte di loro erano sacerdoti, si interessavano soprattutto al Pentateuco. Affermavano che le anime morivano insieme al corpo e negavano quindi la possibilità della resurrezione di una vita futura. Essi cercavano quindi di ridurre la dottrina della resurrezione a una cosa assurda. Volevano farla apparire ridicola, contraria alle disposizioni stesse della legge. In risposta ai sadducei, Gesù per prima cosa fece loro notare che avevano commesso un grande errore nelle loro conclusioni. I sadducei erano ignoranti in due cose, nelle scritture e nel potere di Dio. Per questo fecero una domanda così ridicola. La spiegazione è semplice. Non capivano le scritture e non riuscivano a vedere come la dottrina della resurrezione e della vita futura stesse dietro a molte affermazioni bibliche. La ragione per cui non capivano le scritture era che non credevano alla potenza di Dio. Non si rendevano conto che Dio era capace di risuscitare morti e trasformare i corpi mortali in corpi gloriosi, immortali, incorruttibili, come dice Paolo nella sua lettera ai Corinzi. Gesù citò un passo del libro dell'Esodo per sostenere la verità della resurrezione, perché quella era la parte della Bibbia dalla quale erano partiti per la loro domanda. Li incontrò sul loro stesso terreno, presentando loro la scrittura che affermavano di accettare. Presenta loro Dio, i cui patti sono reali e sicuri. Come potrebbe Dio mantenere un rapporto con una persona che non esistesse? Dio non disse: «Io ero il Dio di Abramo», ma «Io sono il Dio di Abramo».

0: Gli erodiani e i sadducei sono stati ridotti al silenzio. I farisei hanno osservato Gesù e questi due gruppi. I farisei erano un gruppo politico-religioso. Volevano ristabilire il regno di Davide per liberarsi dei romani. Nel loro intento politico potevano unirsi agli erodiani, ma come gruppo religioso opponevano i sadducei. I farisei, come gli altri due gruppi, erano lì per incastrare il Signore. Così uno di loro, un avvocato, pose una domanda interessante. Leggiamo il passo dal versetto 34 al 40. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». I farisei si consultano tra di loro, preparano un piano e lo mettono in atto attraverso questo intelligente avvocato, uno scriba, esperto nella legge mosaica, che fa quella domanda per mettere ulteriormente alla prova la conoscenza di Gesù delle scritture. Il Signore è molto diretto nei confronti di quest'uomo, dice: «Vuoi sapere qual è il primo comandamento? Amare Dio è il più grande comandamento e amare il tuo prossimo è quello successivo».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Gesù non entrò in una profonda discussione per stabilire che cosa il più grande comandamento dovesse includere, ma egli citò semplicemente un passo familiare della Scrittura, Deuteronomio 6, versetti 4 e 5. Esso indica Dio e afferma la sua unicità ed unità. Come Dio, egli è l'Onnipotente e noi possiamo permetterci di affidarci a Lui con fede, con amore. Come il solo e vero Dio, egli solo è stato il responsabile della nostra creazione e provvede ai nostri bisogni. Gli israeliti dovevano osservare la legge, non in primo luogo per timore del giudizio, ma per amore, per gratitudine a Dio che aveva fatto tanto per loro. Gesù aggiunse questo secondo comandamento, anche se lo scriba gliene aveva chiesto uno solo. Egli voleva mettere in evidenza una connessione che spesso non è notata, ma che deve essere fatta. In Levitico, il comandamento è seguito dalla dichiarazione «Io sono il Signore». Dio chiede il nostro amore proprio a causa di quello che Egli è. E proprio perché Egli è quel che è, ci chiede di amarci gli uni gli altri. La Bibbia non pone dei limiti al nostro amore per il nostro prossimo. Dio ci ama perché Egli è amore e dimostra il suo amore per noi mandando a morire Cristo per noi mentre eravamo ancora peccatori. Così, il nostro amore dovrebbe volgersi a tutti quelli che sono peccatori, anche se ci maltrattano.

I farisei confabulano ancora per farlo cadere con un'altra domanda, ma lui li batte sul tempo e fa loro una domanda. Leggiamo tutto questo nell'episodio contenuto nei versetti dal 41 al 46. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò, dicendo: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli risposero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. La domanda base era facile e banale. Tutti sapevano che il Messia sarebbe stato figlio di Davide. Ma Gesù va più a fondo con la sua domanda e nel farlo cita il Salmo 110, versetto 1. Come poteva Davide chiamare suo figlio mio Signore? I farisei avrebbero dovuto dire che il figlio sarebbe dovuto nascere in modo sovrannaturale affinché Davide potesse chiamarlo mio Signore.

0: Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Ci sono in questa domanda parecchie implicazioni eccezionali. Il Signore disse che Davide aveva scritto il Salmo 110 grazie allo Spirito Santo e che concerneva il Messia. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Davide poteva chiamare così suo figlio solo perché egli era veramente superiore. L'unica risposta logica è la nascita attraverso lo Spirito Santo. Gesù è figlio di Davide, ma è più grande di lui. Un figlio di Davide non potrebbe essere più grande di lui se nella genealogia non venisse introdotto un qualcosa di superiore. Il racconto della nascita soprannaturale di Gesù è l'unica risposta soddisfacente. Il Signore di Davide entrò a far parte della sua genealogia, come scritto in Luca. Luca, capitolo 1, versetto 35. Egli è più grande di Davide, perché è il Signore venuto dai cieli. Il Signore Gesù stava obbligando i farisei a riconoscere la verità e ammettere che egli era il figlio di Davide e il Signore di Davide. Con questo terminò lo scontro verbale con le autorità religiose. Non ce ne furono altri. Avevano deciso di eliminarlo, farlo morire, e si concentrarono solo su questo. Avevano capito che non potevano rispondergli perché questa era una delle grandi prove della sua deità. E qui ci fermiamo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra ricevo molte lettere da donne che mi parlano dei loro problemi. Sono contenta che lo facciano perché spesso posso dare delle risposte secondo quello che mi pare che la Bibbia insegna chiaramente. Altre volte le cose si diventano un po' più difficili perché non su tutte le cose la Bibbia è specifica. Per esempio, eccovi una lettera. Mio marito è un uomo buono, onesto e lavoratore. Io ho sempre un po' paura quando le mogli mi cominciano a dire mio marito è tanto buono, perché so che dopo viene un ma. Ma in ogni modo, qui la lettera diceva che il marito è buono, onesto e lavoratore. C'è però un lato del suo carattere che mi preoccupa. Va in collera coi bambini anche per delle piccole mancanze e dice loro delle parole che li feriscono. Poi se ne dispiace, ma intanto il danno è fatto. Come posso aiutarlo? Tutti noi a volte abbiamo detto cose ai nostri bambini che non avremmo dovuto dire e li abbiamo sgridati a sproposito o eccessivamente o troppo duramente. Purtroppo siamo esseri umani terribilmente fallibili. Poi a volte la stanchezza, le difficoltà della vita e i nostri problemi non risolti ci rendono irritabili. Però queste non dovrebbero essere delle scusanti dietro a cui nasconderci. I bambini sono vulnerabili e risentono molto di quelli che oggi, forse con una certa esagerazione, si chiamano abusi verbali, ma che sono in ogni modo però espressioni che fanno loro del male. Ci restano male e purtroppo si formano un'immagine molto molto povera di se stessi e perdono fiducia di riuscire bene nella vita. Uno psicologo ha detto che ogni sgridata dovrebbe essere controbilanciata da 10 espressioni di lode, di affetto e di incoraggiamento. Questo è qualcosa che ci trova tutti colpevoli. A casa nostra a volte è successo che mio marito riprendesse i figli troppo duramente o, secondo me, ingiustamente. Cosa dovevo fare? E qui forse posso rispondere a questa signora che mi ha scritto. Ho cercato di non prendere le difese dei bambini davanti a loro, però in privato ho parlato con mio marito della faccenda e gli ho detto: ho paura che non eri a conoscenza di tutti i fatti e perciò la tua reazione mi è sembrata eccessiva. Gli ho spiegato come erano andate le cose, secondo me come si erano svolti i fatti, e lui ha capito. Che cosa ha fatto? È andato a chiedere perdono ai figli. Spiegazione del problema, richiesta e concessione di perdono, e poi più amici di prima. I nostri figli sanno perfettamente che non siamo infallibili, perciò sono pronti a capire e a perdonare. Quello che non sopportano sono l'incoerenza e l'ingiustizia. Se il marito è un credente che vuol piacere al Signore, le cose sono più facili. Se non è un credente, ma la relazione in famiglia è buona, si può usare sempre la via del ragionamento e della chiarificazione. Se è un tipo irragionevole, è più difficile. Allora veramente l'unica arma è la preghiera. È la pratica di dire ai figli tutto il bene possibile, purché sia vero, del loro padre e incoraggiarli a cercare di evitare una condotta che gli dispiace. E piano piano penso che le cose possono migliorare.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
6: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 28. Gesù le rispose: grande è la tua fede. Lettera di Giacomo, capitolo 2, versetti 17 e 22. La fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Per le opere la fede fu resa completa. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 2 e 3. Noi ringraziamo sempre Dio, ricordandoci continuamente dell'opera della vostra fede. Il commento di oggi si riferisce a quanto scritto nel secondo libro dei Re, capitolo 4, versetti da 8 a 37. E il titolo è Una donna di fede. Bella è la storia di quella donna di Sunem di cui ci parla la Bibbia nel libro dei Re. La fede rende intelligenti e quella donna aveva capito che l'uomo a cui piaceva fermarsi a casa sua non era come gli altri, era un uomo di Dio, del vero Dio da lei adorato. Così, col marito gli preparò una stanza, una cameretta ammobiliata con semplicità, come si addiceva al carattere di quell'uomo, il profeta Eliseo. Un letto, un tavolino, una sedia, un candeliere. Colpito da tanta sollecitudine, Eliseo volle testimoniare la propria riconoscenza a quella donna così premurosa. «Che si può fare per te?» le chiese. La sua risposta è magnifica. «Io vivo in mezzo al mio popolo», come per dire «non desidero altro». Il popolo di Israele a quell'epoca viveva nell'indigenza. Molti si erano rivolti agli idoli, ma Dio non era cambiato e lei sapeva che le sue promesse sono sempre degne di fiducia. Ella non desiderava altro che servire il proprio Dio per il bene del suo popolo, accogliendo Eliseo, servitore di Dio e profeta. Quella donna aveva saputo aggiungere alla fede l'energia morale, in riferimento a quanto è scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 5 e 8, e la manifestava con le sue azioni, in riferimento a quanto è scritto alla lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 18. Il profeta Eliseo era così ospite di una famiglia accogliente e devota, e Dio onorò la devozione della padrona di casa, permettendo che, sebbene in tarda età, desse alla luce un figlio. Il bambino crebbe, ma un giorno, mentre era nei campi con il padre durante la mietitura, fu colpito da violenti mal di capo. Lo portarono subito dalla madre e le morì in grembo. Quella donna aveva una sola risorsa: andare a chiamare l'uomo di Dio. Al marito, che non capiva il suo modo di agire, rispose semplicemente: lascia fare. Sapeva che Dio, che aveva dato e poi ripreso, poteva dare di nuovo. Geazi, il servo del profeta, vedendola arrivare, le chiede: stai bene? Sta bene tuo marito? Il bambino sta bene? E lei risponde: stanno bene. Ma ad Eliseo rivela il suo dramma. Non vuole che il profeta mandi il servo a rianimare il fanciullo e gli dice: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Come troviamo nel secondo libro dei Re, capitolo 4, al versetto 30. Non aspetta il soccorso da nessun altro. Eliseo accondiscende e in seguito alla sua ardente supplica, Dio ridà la vita al bambino. Che risposta meravigliosa alla fede di quella donna! Per lei solo Dio poteva risuscitare il figlio e per questo si rivolge al profeta, suo servo, cioè servo di Dio. Simbolicamente in questa circostanza il profeta raffigura il Signore Gesù, solo mediatore tra Dio e gli uomini, come troviamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Come dice l'apostolo Pietro nel libro degli Atti al capitolo 4 versetto 12 parlando di Gesù: in nessun altro è la salvezza. E ancora un versetto nella lettera ai Galati al capitolo 2 versetto 20: il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini, capitolo 2. Paolo sta per parlare di qualcuno di molto interessante, di voi. Beh, almeno così vi interesserà l'argomento. Per alcuni di voi questo è il vostro argomento preferito. Se facessimo una fotografia panoramica della riunione di oggi e la mettessimo in bacheca, e tu andassi a guardare questa fotografia, chi è la prima persona che cercheresti? Naturale. Egli ha vivificato anche voi, dice Paolo. Ora notate le parole egli ha vivificato. Sono in corsivo. Significa che queste parole sono state aggiunte dai traduttori, che non ci sono nel testo originale in greco qui, mentre ci sono nel testo originale sotto, al versetto 5, ma non qui all'inizio del nostro testo. E quindi hanno scritto egli ha vivificato in corsivo, per indicare il fatto che le hanno aggiunte loro queste parole. Non fanno parte del testo originale. Anche voi. Evidentemente era un po' troppo forte le cose che Paolo ha da dire intorno a voi. Quindi hanno provato ad attutire il colpo, anticipando quello che sta per dire di voi. Ma qui Paolo sta dicendo «e voi, che eravate morti nei falli e nei peccati». Dio disse ad Adamo «nel giorno che ne mangerai, per certo morrai», parlando del frutto proibito nel giardino dell'Eden. Dio stava parlando della morte spirituale, di quella coscienza di Dio, di quella comunione con Dio, o quella unità che Dio voleva che l'uomo avesse con Lui. Essa sarebbe cessata, perché Dio è spirito e quelli che l'adorano l'adorano in spirito e verità. La relazione con Dio sarebbe cessata nel momento in cui l'uomo avesse disubbidito al comandamento di Dio, nel momento in cui l'uomo avesse trasgredito. E quindi voi che eravate morti come risultato dei vostri falli e dei vostri peccati. La parola in greco che sta per peccato è amartia, ed è una parola che significa mancare. Anche in inglese la parola peccato, sin, viene da mancare. Infatti viene da un gioco con l'arco che facevano i britannici. Mettevano un cerchio sopra un palo e ognuno prendeva la sua feretra di frecce e tirava uno dopo l'altra le sue frecce attraverso il cerchio. Così magari c'erano 5 uomini in gara, ognuno di essi con 10 frecce, e uno dopo l'altro tiravano la loro freccia nel cerchio sul palo. Ora, se uno mancava il cerchio, veniva chiamato peccatore. Hai mancato, e doveva offrire da bere ai suoi compagni. Era un peccatore. Aveva mancato il bersaglio. Ora, la radice stessa di questa parola indica, ed è proprio così, che è possibile essere un peccatore senza volerlo. È possibile che tu cerchi con tutte le tue forze di colpire il bersaglio, ma nonostante tutto il nostro impegno per colpire il bersaglio, nessuno di noi ha davvero colpito il bersaglio che Dio ha richiesto all'uomo. Tutti hanno peccato o hanno mancato il bersaglio, e sono privi della gloria di Dio. Ora, qualcuno potrebbe avvicinarsi un po' più degli altri. Se decidessimo di andare in barca qui fuori, nel canale, verso Catalina, ma a metà strada in mezzo al canale si apre una falla e la barca inizia ad affondare, ed alcuni di voi che non sanno nuotare vanno a fondo con la barca, altri che sono novizi col nuoto magari nuotano qualche metro e poi vanno giù. Altri che sono bravi nuotatori possono fare un chilometro o due prima di andare giù. E magari c'è un nuotatore di fondo nel gruppo, che riesce ad arrivare ad un chilometro dalla riva. Qualcuno può persino arrivare quasi al pontile, 30 metri dal pontile. E glu glu glu glu glu. Nessuno ce l'ha fatta. Questo è quello che Dio dice di noi. Puoi avvicinarti più degli altri, ma tutti siamo privi della gloria di Dio. Abbiamo tutti peccato. Abbiamo tutti mancato il bersaglio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Questo significa che tutti abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno di noi può farcela da solo. Il bersaglio che Dio ha stabilito per te è la perfezione. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma poi la Scrittura dice: nessuno di voi è perfetto. Ora, siete d'accordo con questo o no? Voi forse non siete d'accordo, ma vostra moglie lo è di sicuro. Tutti noi abbiamo peccato. Tutti noi abbiamo mancato il bersaglio. Anche se facciamo del nostro meglio per colpire il bersaglio, non ce la facciamo e siamo privi della gloria di Dio. E il risultato, l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte, la perdita della comunione con un Dio santo. Quindi è voi che eravate morti a causa dei vostri falli e dei vostri peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo. La parola camminaste qui in greco è una parola che dovrebbe essere tradotta vagaste. Quando vedete una persona camminare, pensate che stia andando da qualche parte e che ha un obiettivo in mente. Ma quando vedete una persona vagare, l'impressione è che non stia andando da nessuna parte e che non ha un obiettivo. Sta solo vagando. Così questa parola in greco vagare è la parola che usa Paolo qui. È tradotta camminare. Ma un tempo voi vagavate per la vita. Cioè non avevate davvero nessun obiettivo eterno. Non stavate andando da nessuna parte. Stavate semplicemente esistendo. Ma non c'era un vero scopo nella vostra vita. Un tempo voi vagavate seguendo il corso di questo mondo. La parola corso in greco ha la sua radice nella parola banderuola. Cioè dovunque va il flusso del vento, è così che vi girate, è così che andate. Quindi il flusso del mondo, l'andazzo del mondo. Voi seguivate questo, qualunque fosse la moda corrente, qualunque fosse l'ultima mania, eccomi, seguendo il suo flusso. Dai, lo fanno tutti. Sali a bordo. Da piccolo chiedevo spesso a mia madre se potevo andare in un determinato posto, se potevo fare una determinata cosa. E se lei diceva no, figliolo, non puoi. Io dicevo perché, mamma? Ci vanno tutti. Lo fanno tutti. E lei era solita dire, figliolo, non fa nessuna differenza se tutti lo fanno o no. Se tutti si buttano nel fuoco, che fai, ti ci butti anche tu? Come cristiano devi imparare ad andare contro la corrente. Anche un pesce morto può seguire il fiume, ma solo un pesce vivo può nuotare controcorrente. Ringrazio Dio per quel santo consiglio da parte di mia madre. Un tempo seguivamo la corrente, nei suoi movimenti, nel suo vagare. Seguivamo la folla, seguivamo il corso di questo mondo, seguivamo le mode. Ma poi Paolo ci dà una straordinaria illuminazione, e cioè che queste mode e queste manie del mondo sono in realtà dirette da nient'altri che Satana. Secondo, dice, il principe delle potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Ora, ci può essere stato un tempo nella storia del mondo in cui qualcuno abbia potuto mettere in dubbio il fatto che Satana sia dietro al corso e all'andamento del mondo, ma non credo che questo possa essere più messo in dubbio. Se guardiamo al corso di questo mondo, se guardiamo a come stanno andando le cose, se guardiamo alle ultime rock star, agli ultimi idoli, sembra abbastanza ovvia la schiavitù e i legami e la crudeltà e il male da cui sono ispirati. A Copenaghen abbiamo visto questi poster sparsi per tutta la città. Ne ho strappato uno e l'ho portato a casa. Ho pensato che si potesse fare, dato che ce n'erano così tanti in città. Ho pensato che nessuno ci avrebbe fatto caso, ma ho pensato che ne valesse la pena. Ho chiesto al Signore di perdonarmi. Ma ho strappato questo poster perché era così intrigante. Il poster era una foto di un giovane, sangue tutto intorno a lui, incatenato, e a grandi lettere c'è scritto «Nessuno scampo». Questo è il messaggio dei giovani europei oggi. Non c'è scampo, c'è schiavitù, il mondo sta andando in rovina e non c'è nessuna via d'uscita, non c'è scampo. Questo è il messaggio del mondo al mondo. Paolo dice: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Grazie a Dio c'è una via di scampo. È stata provveduta da Gesù Cristo. la gloriosa salvezza che Lui ci ha dato. Ma al di fuori di Cristo, questo messaggio è vero. Per quelli che vogliono rigettare Cristo, questo messaggio è vero. Non c'è scampo. Satana è dietro alle mode del mondo, al modo in cui vanno le cose, e dirige e orchestra quelle forze distruttive che vediamo permeare la nostra società. L'aumento dell'immoralità, l'aumento della pornografia, l'accettazione dell'aborto, dell'omosessualità e questi altri trend che vediamo. Satana è dietro a questi e orchestra le cose per guidare il mondo all'inferno. E noi un tempo seguivamo questo corso, morti nei nostri falli e nei nostri peccati, vivendo una vita vuota senza scopo, seguendo il corso stabilito da Satana. Che immagine triste e tragica è quella dell'uomo senza Gesù Cristo. Trovo molto interessante il fatto che spesso la gente ha paura della volontà di Dio. Io sto camminando nella volontà di Dio e non riesco proprio a capire perché mai uno dovrebbe avere paura di essa. Ma Satana ha mentito così tanto alle persone riguardo a Dio, riguardo alla natura di Dio, che questo ha fatto sì che le persone avessero paura di sottomettere le loro vite a Dio. Ora, da bambino, mentre crescevo nella chiesa, sentivo così spesso la gente dire: stai molto attento a dire che non farai mai una cosa, perché quello è esattamente ciò che ti farà fare Dio. L'uomo nero ti prenderà. E Dio era quasi un uomo nero per noi, che aspettava solo di smentirci. Tu dici che quella cosa non la farai mai? Beh, vediamo. Non appena rendi la tua vita a Dio, quello è esattamente ciò che Lui ti farà fare. E avevo paura di arrendere la mia vita a Dio. C'erano molte cose che non volevo fare. E avevo paura che Dio all'improvviso iniziasse a farmi fare tutte queste cose antipatiche che dicevo: questo non lo farò mai. Se mio figlio venisse da me e mi dicesse: papà, stavo pensando, la mia vita è davvero una bella vita. Hai sempre provveduto un tetto sulla mia testa, hai sempre provveduto del cibo sulla tavola, ho sempre avuto vestiti da indossare e apprezzo davvero tanto tutto quello che mi hai dato, papà, e tutto quello che hai fatto per me. E per mostrarti la mia gratitudine, papà, pensavo che oggi potrei fare tutto quello che ti piacerebbe che facessi per te. Qualsiasi compito che ci potrebbe essere da fare qui, vorrei semplicemente trascorrere un giorno con te, papà, facendo qualsiasi cosa che vuoi che io faccia. Ora, come padre, pensate che all'improvviso penserei: sì, finalmente ho questo ragazzo a disposizione. Ragazzi, la cosa più difficile con lui è sempre stato fargli togliere le erbacce dal giardino. Gli dirò: va bene, inizia dal giardino, con quelle erbacce. E quando hai finito con quelle, lava i contenitori dell'immondizia. E credete che io inizierei a pensare ad ogni lavoro sporco e disgustoso che c'è da fare a casa e lo manderei a fare quello? Beh, se pensate che farei così, non mi conoscete. Vi dico, rimarrei così scioccato se uno dei miei figli venisse a dirmi qualcosa del genere, ma piacevolmente scioccato, che vorrei fare in modo che per lui fosse il giorno più bello della sua vita, un giorno da condividere con suo padre. Bene, perché non ce ne andiamo un po' in spiaggia a fare surf insieme? E magari nel pomeriggio potremmo fare sci d'acqua e cercherei le cose più belle da fare insieme. Sarei così contento che lui voglia fare qualcosa per farmi piacere. Vorrei che fosse un giorno fantastico. Ora, pensate che nostro padre sia in qualche modo diverso? Pensate che quando tu finalmente vieni e dici: padre, mi rendo conto che tu sei stato buono con me, hai fatto così tanto per me, mi hai benedetto così tanto, voglio fare qualunque cosa che tu vuoi che io faccia, padre, voglio dedicarmi a te. In qualche modo pensiamo che Dio andrà a prendere tutte queste cose brutte e disgustose che noi abbiamo detto che non avremmo mai fatto e che ci dica: va bene, inizia da qui, e Dio ci mette addosso qualche terribile peso perché finalmente ci siamo sottomessi alla sua volontà. No, di certo. Non conosci il Padre Celeste. Hai un concetto sbagliato e offensivo di Dio, se pensi questo. Lui ama trascorrere belle giornate insieme a te. Lui ama vederti felice e gioioso. Lui vuole vederti arricchito in ogni cosa in Cristo. Ora, al contrario, Gesù dice riguardo a Satana che lui è venuto per rubare, distruggere e uccidere. Lo scopo di Satana è distruggerti. E quindi lui guida il corso del mondo ed è un corso che porta alla distruzione. Eppure la gente è così accecata da seguirlo. Non si preoccupa, non si domanda, non considera. Parliamone un'altra volta, amico, mi sto divertendo troppo adesso. Non hanno tempo di preoccuparsi di dove porta questa strada, dove va a finire questo corso. E sembra che non abbiano problemi a sottomettersi e a seguire la volontà di Satana, che li porterà alla totale distruzione. Mentre se tu parli di queste cose, ti dicono: oh no, quando starò per morire forse prenderò in considerazione l'idea di affidare la mia vita a lui, ma ora ho troppo da fare, mi sto divertendo, non voglio arrendermi a Dio. E la gente ha un concetto totalmente sbagliato di quello che significa arrendere la tua vita alla volontà di Dio. Perché una volta che lo fai, scopri che, come disse Gesù, io prendo piacere nel fare la tua volontà, o Signore. Questo diventa la gioia, il piacere, la passione della nostra vita. Ora, quelli che ci guardano non possono capire questo, perché non sanno quello che accade dentro di noi. Stai dicendo che vai in chiesa la domenica sera per ascoltare uno studio biblico? Mamma mia! E non conoscono la gioia che abbiamo alla presenza del Signore, quando lo adoriamo, quando cantiamo a Lui il nostro amore e le nostre lodi e il nostro ringraziamento, e poi quando Lui inizia a ministrare la Sua verità al nostro cuore e inizia a parlarci. Loro non capiscono l'emozione di avere la parola di Dio che ministra la tua vita. E quindi, guardando da fuori, non riescono a capire. Ma una volta dentro, una volta che iniziano a camminare in comunione con Dio, che iniziano a sperimentare la sua presenza e la sua gioia, noi capiamo di cosa si tratta. Ed è semplicemente una gioia e un piacere radunarci insieme con il popolo di Dio e sperimentare l'amore di Dio e l'amore della famiglia di Dio e il calore della verità di Dio che testimonia insieme al nostro spirito. Ma Paolo dice che un tempo tutti ci trovavamo in quella barca guidata da Satana, diretta al naufragio, fra i quali anche noi un tempo vivemmo. Nel passato com'è che vivevamo? Qual era il nostro stile di vita? Che tipo di vita vivevamo? Vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Cioè vivevamo seguendo la natura animale, vivevamo secondo i desideri della nostra carne e i desideri della nostra mente. Queste erano le motivazioni della nostra vita. Queste erano le cose che governavano la nostra vita nel passato. La mia vita era governata e dominata dai desideri, dalle concupiscenze della mia carne e della mia mente. Passavo la vita a cercare di soddisfare i miei desideri carnali. Leggiamo del re Salomone mentre cercava di trovare il significato della vita, come ha tentato in varie direzioni. Prima di tutto ha pensato che fosse nelle ricchezze, cosa che credono molte persone. E così ha iniziato ad ammassare ricchezze, fino a che non è diventato l'uomo più ricco del mondo. E l'argento era comune come le pietre in Israele. Se siete mai stati a Gerusalemme sapete quanto sono comuni le pietre intorno a quella città. È la città più rocciosa del mondo. Immagina i giorni di Salomone, l'argento comune come le pietre. E lui ha detto: ho guardato a tutta la ricchezza e ho detto: il ricco muore come lo stolto. Questo è vanità. E così mi sono dato alla conoscenza e alla sapienza. E ho detto: la risposta si deve trovare nella conoscenza. E così mi sono applicato alla sapienza fino a che non sono diventato l'uomo più intelligente del mondo. Ma il saggio muore così come lo stolto. Anche questo è vanità. Non soddisfa. E così ho detto: si deve trovare nel lasciare grandi monumenti intorno a Gerusalemme. Ma quando ho guardato tutti questi edifici ho detto: anche questo è inutile, non soddisfa. Fino a che non è arrivato alla conclusione che la vita era vuota e frustrante, Non c'era niente per cui valesse la pena di vivere sotto il sole. E questo dopo che aveva detto «non mi sono fatto mancare nulla» che il mio cuore desiderasse. Vedete, dopo aver dato completo spazio ai desideri della sua carne, non facendosi mancare assolutamente nulla, è arrivato alla conclusione che la vita è vuota e frustrante. Non c'è niente per cui vale la pena di vivere sotto il sole. Un po' come quelli che pensano di evadere e rimanere ubriachi. Non c'è nient'altro, troppo doloroso cercare di affrontare la realtà. Un po' come la filosofia che molti hanno oggi, hanno provato tutto, sono sfiniti, hanno corso e si sono affaticati, ma sono ancora vuoti. Così ti butti nella droga o nella follia dell'alcol, perché non ha alcun senso cercare di rimanere sobri. La realtà è senza speranza. Non è più o meno quello che dice la filosofia esistenzialista, che la realtà porta alla disperazione, perciò non si può affrontare la realtà. Devi fare un salto di fede e sperare di atterrare da qualche parte. Devi solo sperare di avere un qualche tipo di esperienza che ti soddisfa della verità. Perché se affronti la verità non esiste, e quindi puoi finire solo nella disperazione. E questo facevamo, vagando insieme alla folla, cercando di soddisfare i desideri della carne e i desideri della mente, perché eravamo per natura, cioè facevamo quello che viene naturale all'uomo decaduto, eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri, la natura decaduta dell'uomo, che è dominata dalla sua carne e quindi è governata dai suoi desideri carnali. Questo è l'uomo naturale, senza Gesù Cristo. E voi... È davvero nera l'immagine che Paolo dipinge di voi e di me. Verso 4. Ora prende questa tela su cui ha dipinto tutto questo nero carbone e inizia a metterci sopra dei colori brillanti. Ma Dio, in contrasto con il nero del mio passato, ora Dio, che è ricco in misericordia, colori brillanti che illuminano questo sfondo nero, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Dio mostra il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi empi. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma Dio che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Molte volte pensiamo che Dio abbia iniziato ad amarci quando noi abbiamo iniziato ad essere amabili, quando abbiamo iniziato ad essere dolci e gentili, generosi e buoni, quando abbiamo iniziato a vivere una vita perfetta. Allora Dio ha detto «Mamma mia, non sono adorabili, non sono perfetti». Ora sì che li amo. Quando è che Dio ha iniziato ad amarti? Quando eravamo ancora morti nei falli e nei peccati. Dio ci ha amati. Dio ti ama dall'eternità. Non c'è mai stato un tempo in cui Dio non ti amava. Non ci sarà mai un tempo in cui Dio non ti amerà. Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore per il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti, ci ha vivificati. Ora qui c'è nel testo in greco, finalmente ci siamo arrivati, ci ha vivificati con Cristo, voi che siete salvati per grazia. Così un tempo ero morto a causa dei miei falli e dei miei peccati, ma per mezzo di Gesù Cristo Dio ha provveduto il perdono dei miei falli e dei miei peccati. Quindi posso dire con il salmista, Salmo 32, «Felice l'uomo la cui trasgressione è perdonata». Felice l'uomo il cui peccato è coperto. Quando provavo a nascondere la mia colpa, mi sentivo malissimo. La mano di Dio era pesante sulla mia vita. Pensavo che sarei morto, ma poi ho confessato il mio peccato e Dio mi ha perdonato completamente dei miei peccati. Oh, che bello avere il perdono di Dio. Oh, felice l'uomo. E così Dio ha provveduto il modo per perdonare i nostri peccati. E avendoci perdonato i nostri peccati, noi siamo diventati vivi nello Spirito. o siamo nati di nuovo. La nostra prima nascita, la vita naturale, era nella carne. Sono nato in un corpo di carne e fin dall'inizio sono stati i miei appetiti carnali a dominarmi. Ero un bambino abbastanza buono, fino al momento in cui i miei appetiti carnali non prendevano il sopravvento. E allora iniziavo a gridare finché qualcuno non mi dava da mangiare. E certe volte, se non mi davano da mangiare quando io volevo mangiare, iniziavo a sbattere, a scalciare, a urlare. Ero un uomo naturale, dominato dai miei bisogni naturali. Alcune persone non crescono mai oltre questo livello. Sono ancora uomini naturali, dominati dai loro bisogni naturali. E se non trovano soddisfazione iniziano ad urlare, a sbattere, a scalciare. Ma sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio, una nuova nascita, una nuova vita, e non mi ricollego più ad Adamo, mio padre secondo la carne, ma ora mi ricollego a Gesù Cristo, mio padre secondo lo Spirito. Sono nato di nuovo dallo Spirito di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ed ora grazie a questa nascita spirituale il mio spirito è ora vivo. E avendo uno spirito vivo, ora posso avere comunione con Dio. Sono stato riunito a Dio per mezzo dello spirito. E il suo spirito testimonia insieme al mio spirito che sono un suo figliuolo. E per il suo spirito che testimonia insieme al mio spirito, io grido Abba, io grido Padre, molto naturalmente. E lo adoro in spirito e verità. E quindi ci ha resi vivi, vivi spiritualmente, perché siamo salvati per grazia. Cioè non lo meritiamo, cioè non possiamo guadagnarlo. Non c'è opera che tu possa fare che può renderti vivo spiritualmente. Questo non è risultato di qualche grosso sforzo da parte mia. Questo non è risultato dell'aver ucciso il drago dalle 7 teste e aver preso le 3 mele d'oro. Ma è per grazia, il glorioso dono d'amore di Dio per me. Per grazia siete salvati. Ora, non solo ci ha vivificati, ci ha anche risuscitati e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi è molto di più che solo salvarmi dai miei peccati, è rendermi vivo a Dio e poi farmi salire al livello del cielo. Dio ora mi fa sedere insieme a Cristo in questi luoghi celesti, questo nuovo cammino e questa vita che ho ora nello Spirito. Questa vita risorta di Gesù Cristo. Lo scopo? Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Ora il glorioso futuro che ci aspetta, come Paolo ha pregato nel capitolo 1. Ha pregato che possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Sai cosa significa questo? Significa che per tutte le infinite età che verranno, tu abiterai con Dio nel suo regno eterno, e Dio ti rivelerà le eccellenti ricchezze della sua grazia e la sua benignità in Cristo Gesù. Il salmista dice: quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo amano. E Dio per l'eternità ci rivelerà le eccellenti ricchezze della sua grazia e la sua benignità, queste cose che Lui ha dato, che ha provveduto, che ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. Non le scoprirai mai tutte. L'eternità non è lunga abbastanza. Per tutta l'eternità la grazia di Dio, il suo amore, la sua misericordia saranno rivelate. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. Cos'è che non viene da voi? La fede. Tu dici: beh, io credo in Dio, guardami, io credo. No, no, ciò non viene da voi. La fede non viene da voi. Persino la fede è il dono di Dio. Vi ricordate quando i madianiti avevano ricoperto il paese come locuste e si prendevano il raccolto togliendolo ai figli di Israele? E loro nascondevano il cibo nelle caverne, eccetera. E Gedeone era in una grotta abbattendo il grano nello strettoio per nasconderlo dai madianiti. E l'angelo del Signore viene da lui e gli dice: Gedeone, vai e libera i figli di Israele dall'oppressione dei madianiti. E lui risponde: ehi, chi sei tu? Devi aver sbagliato indirizzo. Mio padre non è nessuno. e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Non sono io quello che cerchi. E il Signore sì, sei proprio tu. Beh, vorrei esserne sicuro. Fammi mettere un vello di lana. E se domani mattina è bagnato e il terreno intorno è asciutto, allora saprò che sei tu. Così quando la mattina seguente il vello è bagnato e il terreno asciutto, dice: ora voglio essere sicuro di questo. Domani mattina fa che il terreno sia bagnato e il vello asciutto. Può darsi che si tratti di uno strano fenomeno naturale che non conosco, ma il mattino seguente, quando è al contrario, allora si rende conto che era Dio. E suona la tromba in Israele e raduna 32.000 uomini per affrontare 135.000 madianiti. E Dio dice a Gedeone: gli uomini che sono con te sono troppi, perché conosco il cuore di questo popolo. E se consegno i madianiti nelle mani di questi 32.000, essi andranno in giro a vantarsi di loro stessi. Quindi vai e di' a tutti gli uomini che hanno paura di combattere di tornare a casa. Gedeone si presenta davanti alle sue truppe e dice: va bene, tutti quelli di voi che hanno paura di andare in battaglia possono tornare a casa. 22.000 di loro girano le spalle e se ne vanno, e lo lasciano con 10.000 uomini contro 135.000 madianiti. E il Signore dice a Gedeone: sì, Signore, gli uomini che sono con te sono troppi. Io conosco il cuore di questo popolo. Se consegno i madianiti nelle mani di questi 10.000, essi andranno in giro vantandosi di loro stessi e gloriandosi di loro stessi. Falli scendere al fiume e lasciali bere un po' d'acqua. Tutti quelli che si abbassano e mettono la faccia nell'acqua, mandali a casa. Quelli che la prendono nella mano e bevono dalla mano, con loro consegnerò i madianiti nelle mani di Israele. E Gedeone li fa scendere al fiume, e 9.700 si inginocchiano e mettono la faccia nell'acqua per bere, e 300 di loro la prendono con la mano. E così Gedeone prende i 300. Ora, qual era lo scopo di Dio? Evitare che degli uomini si gloriassero, si vantassero di quello che Dio stava per fare. Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso per noi. Ci ha dato la salvezza e la vita eterna, e non vuole che noi ci vantiamo di quello che abbiamo fatto. Infatti non vuole che alcuna carne si glori davanti a Lui. Così persino la fede per cui siamo salvati è Dio che ce la dà come un dono. Quindi non mi posso vantare neanche del fatto che ho creduto alla verità di Dio. Beh, la verità mi è venuta davanti, e io ho esaminato la verità e ho deciso di crederci. No, voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per opere, perché nessuno si glori. Vedete, Dio conosce la tendenza della nostra vecchia natura a voler ricevere la gloria. Questo è parte della natura peccaminosa. Questo è quello che ha fatto cadere Satana. Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle del cielo. Io mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Io salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'Altissimo. Voglio che la gente riconosca e adori e si glori in me. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora, che ti sei innalzato in cerca di gloria? Dio sa che questo è parte della nostra natura, e per questo ha collocato la salvezza al di là delle nostre capacità, al di là delle nostre abilità. Ha stabilito la nostra salvezza sulla base della sua grazia, della sua opera per mezzo di Gesù Cristo e della mia fede in quell'opera. E poi mi ha dato la fede di crederci. Mi ha attirato a sé, ha messo la fede nel mio cuore per credere alla sua verità. E mi ha dato per la sua grazia questo dono glorioso della vita eterna. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quella fede per cui siete stati salvati non è per opere, la vostra salvezza, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. La parola in greco tradotta opera è poema, da cui deriva la nostra parola poema. Voi siete opera sua, siete il suo poema. Un poema è qualcosa di grazioso, qualcosa di bello. Dio vuole che la nostra vita sia qualcosa di grazioso, di bello. E mentre Dio opera nella vostra vita, essa diventerà piena di grazia e di bellezza. Voi siete il suo poema. Il poeta cerca di esprimere se stesso con bei termini, cerca di esprimere bellezza con termini attraenti. Dio sta cercando di esprimere se stesso, e la tua vita diventa questa espressione, mentre Dio opera in te. Voi siete opera sua, perché Dio opera nella vostra vita, rendendovi conformi all'immagine di Gesù Cristo, e voi diventate la rivelazione di Dio al mondo che vi circonda, l'espressione di Dio. Ora Gesù, è detto, era l'immagine espressa della sua gloria. Lui un giorno ha detto ai suoi discepoli: se avete visto il Padre, avete visto me, o meglio, se avete visto me, avete visto il Padre. Filippo disse: mostraci il Padre e ci basta. Se avete visto me, avete visto il Padre. Perché dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? E le opere che faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me è Lui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. Così Dio vuole che sia tu l'espressione di Lui stesso a questo mondo. E questo è lo scopo dell'opera di Dio nella tua vita: renderti conforme all'immagine di Gesù Cristo. Ora, quando arriveremo al capitolo 4 di Efesini, Paolo ci dirà che Dio ha costituito nella Chiesa pastori dottori, evangelisti, profeti, apostoli, non in quest'ordine. Lui mette pastori dottori alla fine, ma a me piace invertire l'ordine, dato che sono un pastore dottore. Ma il suo scopo è per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto o a pieno maturo, nella misura della statura della pienezza di Cristo. Vedete, questa è l'opera di Dio in voi: rendervi conformi all'immagine di Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria. Dio che si esprime tramite te, mentre smussa gli spigoli e leviga quelle parti ruvide. Lo scopo della sua opera nella mia vita è conformarmi all'immagine di Cristo, in modo da poter rivelare se stesso al mondo tramite me, il suo amore tramite me, la sua grazia tramite me, la sua bontà tramite me. Ora, molte volte, mentre Dio compie l'opera sua in me e inizia a far saltare via con lo scalpello alcuni dei miei brutti spigoli, io inizio a gridare: non mi piace sempre quest'opera di Dio, ma è importante che io mi sottometta all'opera di Dio. Non lo capisco sempre. Signore, perché l'hai fatto saltar via? Pensavo che fosse bello. E non capisco sempre il perché di certi momenti difficili nella mia vita. Ma Dio è all'opera. È importante che io sappia questo, perché se so questo, allora posso arrendermi a queste cose e non combatto contro di esse. Dico: Signore, la mia vita è Tua. Quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime, come al fedele Creatore. Dio, la mia vita è nelle Tue mani. Tu sai qual è il meglio e vedi qual è il meglio. Signore, io accetto queste cose che vengono sulla mia strada. Metti in pratica, Signore, la Tua opera in me, affinché Tu ti possa rivelare tramite me. Voi siete il Suo poiema, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Dio ha già determinato, prestabilito, quell'opera che tu stai per compiere per la Sua gloria. Dio ha un piano e uno scopo per la tua vita. Vi ricordate quando Mardocheo manda il messaggio ad Ester, dopo che lei aveva detto: non posso semplicemente andare e vedere mio marito ogni volta che voglio. Abbiamo delle leggi qui in Persia, e se non è lui che mi chiama, non posso andare da lui. E se io vado da lui, se non stende lo scettro d'oro, mi taglieranno la testa. E suo cugino Mardocheo le rimanda un altro messaggio e dice: chissà se Dio non ti ha portato in questo regno per un tempo come questo. Tutto quello che è successo, la gara di bellezza, dove lei è stata scelta per essere la nuova regina, la destituzione della vecchia regina Vasti, e tutte queste circostanze, Chissà se Dio non ha operato fino a questo punto, per prepararti per questo preciso momento della storia, per portare liberazione al popolo di Dio. Ora non pensare che se questo editto viene attuato tu ti salverai, e se viene attuato la liberazione verrà da un'altra parte. Dio farà l'opera sua, ma sei tu che ci rimetterai se Dio ha scelto di usare te per fare quest'opera e tu ti tiri indietro. Quindi Dio ti ha preparato. Che ne sai se questo non è quello per cui Dio ti ha preparato? Perché Dio sta operando nella nostra vita. Possiamo sapere che Dio ha uno scopo e un piano. Non è un'opera così tanto per fare. Non è per qualche tipo di capriccio di Dio che sono dovuto passare per queste dure prove e difficoltà. È parte del piano di Dio per prepararmi a compiere l'opera che Dio ha già deciso che io facessi per la gloria del suo regno. Così posso guardare indietro nella mia vita e posso vedere come Dio mi stava preparando e stava operando in me per prepararmi per questo posto in cui mi trovo oggi. E posso guardare indietro, lungo tutta la mia vita, in realtà fino alla mia nascita, e perfino prima della mia nascita, per vedere come Dio ha sempre avuto la sua mano sulla mia vita, perfino nello stato prenatale, perché mi stava preparando per l'opera che Lui voleva che compissi per la sua gloria un giorno. Io posso vedere quella preparazione nella mia prima infanzia, perché Dio mi ha dato una santa madre, che ancora prima che nascessi, quando mia sorella è morta, ha fatto un patto con Dio dicendo: Dio, se tu risparmi la vita di mia figlia, se mi darai indietro la mia bambina, ti servirò per il resto della mia vita. E come Dio miracolosamente ha guarito mia sorella all'istante e l'ha riportata in vita e ha iniziato a respirare di nuovo. E 2 mesi dopo, quando sono nato, mia madre ha detto: Padre, adempirò il mio voto a te tramite mio figlio, lo dedicherò al tuo servizio. Quindi i miei primissimi ricordi sono quelli di mia madre, che mi aiutava ad imparare a memoria dei passi della scrittura e mi seguiva in giro quando giocavo. Mi ha sempre permesso di essere un ragazzo normale, potevo giocare e tutto il resto, ma da bambino mi seguiva dappertutto facendomi recitare le scritture. Al momento di andare a letto non ho mai sentito favole come Cappuccetto Rosso finché non sono cresciuto, ma sapevo tutto di Davide, di Mosè, di Giosuè, di Paolo. Queste erano le storie prima di andare a dormire. Dio mi stava preparando. I nostri primi anni di ministero, tempi di grande frustrazione, tempi di fallimenti, tempi difficili, tempi in cui abbiamo dovuto imparare a confidare in Dio per la cena, quando eravamo totalmente, questo forse è esagerato, quando eravamo quasi del tutto affranti, perché una sera eravamo proprio al limite. Tra la borsa di Kay, le mie tasche dei pantaloni e il cassetto dell'armadio c'erano solo 37 centesimi. E siamo andati al supermercato con 37 centesimi per comprare la nostra cena. Pensavamo a quanto potesse essere nutriente un pasto da 37 centesimi, quanto equilibrato e nutriente. Era una vera sfida, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso un po' di carote e una scatoletta di maiale e piselli, e quando li abbiamo messi sul banco per pagare, il tizio li ha battuti e ha detto 37 centesimi. E io ho lasciato i soldi sul bancone e siamo andati verso la porta. E lui ci ha richiamati e ha detto: scusate, è da molto tempo che volevo fare qualcosa per voi ragazzi. Ed ecco, voglio darvi questo. E si è chinato sotto la cassa e ci ha dato un buono di $10. E io ho detto a Kay: andiamo al banco della carne. Ho detto a Kay di prendere 2 delle migliori bistecche. Offre Dio stasera, mangiamo bistecche. C'era Dio in questo. Dio ci stava preparando. Ci stava preparando a confidare in Lui per la cena. Ci stava preparando a credere in Lui e a sapere che avrebbe sopperito ad ogni bisogno. Ci stava insegnando ad essere saggi e attenti a come spendevamo i Suoi soldi. Tutta preparazione importante e necessaria, perché Dio aveva in mente il ministero che stiamo sperimentando oggi. Io non avevo alcuna idea di quello che Dio aveva in mente. Avevo delle ambizioni. Forse un giorno avrò una chiesa di 250 persone. Questa era la mia più grande ambizione. Ero stanco di avere piccole chiese di meno di 100 persone, perché non potevano sostenere i bisogni di una famiglia. Così lavoravo, come Paolo. Lavoravo con le mie mani per non essere un peso per le chiese. quando abbiamo iniziato Calvary Chapel, lavoravamo con le nostre mani e io mi aspettavo di continuare a lavorare, ma Dio aveva altre cose in mente, di gran lunga superiori a qualsiasi cosa avessimo mai sognato, l'opera che Dio ha in mente di farti fare per Lui. Io credo che noi possiamo sfuggire al programma di Dio, se lo vogliamo. Io penso che noi possiamo dire: va bene, Signore, è la fine, ne ho abbastanza, non voglio più passare per questo, mai più, prenderò un'altra strada. Credo che in realtà possiamo sfuggire al piano di Dio che ha stabilito per il nostro futuro. Non che perdiamo la salvezza, non mi fraintendete, non è affatto di questo che sto parlando. Sto parlando del piano perfetto per la tua vita, l'opera che Dio ha precedentemente preparato perché tu la realizzassi per la sua gloria. Io credo che tu possa evitare questo, se ti ribelli contro l'opera che Dio sta cercando di fare nella tua vita oggi, per prepararti a quell'opera. Io sono fermamente convinto che Dio prepari lo strumento prima di usare lo strumento. Sono i giorni della preparazione che spesso disprezziamo, nonostante la Bibbia ci dica non disprezzare il giorno della preparazione, il giorno delle piccole cose. Signore, voglio fare le grandi cose, le grandi opere che tu hai preparato. No, no, è necessario che Dio operi in me prima di poter operare attraverso di me. Ecco perché ci viene detto nelle scritture di considerare motivo di grande gioia quando passiamo delle prove davvero difficili. Ecco perché ci viene detto di rallegrarci nella tribolazione, perché Dio sta operando in te, perché Dio vuole operare attraverso di te. Lui ha un piano per te, l'opera che vuole che tu compia. Ora non credo di essere ancora arrivato, credo che Dio abbia ancora da fare il lavoro maggiore perché io operi per la sua gloria. È bello vedere ogni giorno le nuove opportunità che Dio mette sul nostro cammino per espandere il ministero, mentre cerchiamo di fare l'opera sua. Quindi Dio continua a preparare l'uomo. Non sono per niente arrivato, ma sono sulla buona strada. Un giorno, quando arriverò, mi guarderò intorno e vedrò Paolo e Giovanni. Sarò in gloria. Quando avrò afferrato ciò per cui sono stato afferrato. Paolo era molto consapevole del fatto che quando il Signore lo aveva chiamato, Dio aveva un piano in mente. E disse: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato. Sono ancora per strada. C'è ancora qualcosa che deve essere fatto. Dio ha ancora uno scopo e un'opera per me da compiere. E quando l'avrò completato, e quando avrò afferrato ciò per cui sono stato afferrato, pensate che Dio mi lascerà ancora in questo mondo maldetto dal peccato? No, mi ama troppo. Mi prenderà con sé nel suo regno eterno di gloria. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Quindi ricordatevi, come gentili voi eravate totalmente esclusi dai giudei, esclusi dalla salvezza. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ora torna di nuovo a questo voi, prima della venuta di Gesù Cristo nella vostra vita. C'era una separazione, un vero e proprio muro tra voi e Dio, tra voi e il popolo di Dio. Voi eravate senza Cristo, eravate esclusi ed estranei rispetto ai patti della promessa, e non avevate speranza, perché non avevate Dio nel mondo. Questa è una delle immagini più tristi, più tragiche dell'umanità. Senza speranza, senza Dio nel mondo. Senza Cristo, senza speranza, senza Dio. È drammatico cercare di esistere senza avere una speranza. Una delle cose più grandi che la Bibbia fa per noi è darci una speranza. Persino in un mondo che si sta deteriorando intorno a noi c'è speranza. Anzi, più il mondo si deteriora, maggiore diventa la speranza. Sapete qual è l'ultima conclusione a cui sono pervenuti i più grandi economisti del mondo? Sapete che essi dichiarano di essere l'unica speranza per il mondo a questo punto? Ora dichiarano che l'unica speranza per il mondo è un sistema monetario unificato. Nei loro ultimi scritti, nelle loro ultime pubblicazioni, stanno iniziando a proporre questa come l'unica salvezza per il mondo. L'unica speranza del mondo è un sistema monetario unificato, mondiale. Questa è l'unica cosa che farà sì che l'umanità deponga le armi, perché tutti capiremo che i nostri problemi economici derivano dal fatto che stiamo cercando di costruire questi terribili armamenti. E così saremo tutti uniti nello sforzo economico di rendere il mondo un posto migliore. Così dobbiamo avere un sistema monetario unificato a livello mondiale. È interessante che pensino che questa sia l'unica speranza per il mondo. E quando questo si sarà realizzato, lo acclameranno come la salvezza del mondo. È interessante per noi, come figliuoli di Dio, che la Bibbia dice che questo è esattamente quello che sarà fatto dall'Anticristo. E ciò che lo farà essere acclamato come il Salvatore del mondo sarà il fatto che metterà su un sistema monetario unificato a livello mondiale. E così il mondo parla di queste cose come, oh, questa è la nostra unica speranza, ma non possiamo farlo. E sono senza speranza, perché chi mai potrebbe mettere insieme un sistema monetario unificato? E mentre parlano della rovina e dell'oscurità, noi diciamo fantastico, si sta avvicinando il tempo. Non appena avranno il loro sistema integrato, noi ce ne andremo. E così noi abbiamo questa gloriosa speranza in Cristo. Perché il mondo è senza Cristo, è senza speranza. Dove non c'è Dio non c'è speranza. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Un tempo eravate esclusi, ora siete diventati parte della famiglia di Dio. Una volta eravate estranei, ma ora siete a casa nel regno. Egli infatti è la nostra pace. Non egli ci darà la pace. Egli è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno, cioè i giudei e i greci, o i giudei e i gentili, lui ci ha fatto uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge di comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Quindi Gesù ha preso questi due sistemi diversi e opposti. I giudei, che cercavano sotto la legge di essere giusti davanti a Dio, ma non ci riuscivano, e i gentili, che erano totalmente esclusi perché non erano neanche lontanamente vicini alla legge. E questa enorme differenza che c'era tra i giudei sotto la legge e i gentili senza la legge, entrambi incapaci di piacere a Dio o di avere comunione con Dio. E Gesù ha distrutto questa barriera, questo muro, che esisteva tra gli uomini, tra l'umanità, e ha reso tutti uno in Lui. Quindi Gesù, il comune denominatore, e Lui è l'unica via per cui l'uomo può arrivare a Dio. I gentili senza legge, e i giudei nel sistema della legge, tutti devono passare per questo nuovo sentiero che Gesù ha stabilito, in modo che tutti noi, dovendo passare per lo stesso sentiero per mezzo di Gesù Cristo, diventiamo uno, e non c'è più questa grande differenza tra i giudei e i gentili. Quindi, facendo dei due un solo uomo nuovo, Lui ha fatto la pace. E per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Nella croce Lui ha adempiuto la legge. Le richieste di giustizia della legge sono state adempiute nella morte di Gesù Cristo. La legge giustamente richiedeva che l'anima che pecca deve morire. Ora, sotto la legge essi avevano questa possibilità di prendere un animale come sostituto per coprire i loro peccati. Ma la giustizia della legge doveva essere soddisfatta. È stata soddisfatta nella morte di Gesù Cristo, e con questo Lui ha posto fine alla legge e all'autorità della legge sull'uomo. Perché la legge è stata ora soddisfatta completamente per mezzo della sua morte, e ora attraverso la sua morte ha riconciliato entrambi, cioè i giudei che non riuscivano ad osservare la legge e i gentili che non avevano alcuna relazione con la legge. Siamo stati entrambi riconciliati con Dio nell'unico corpo di Cristo, per mezzo della croce. E lì Lui ha posto fine a questa inimicizia che c'era tra i due. Ed Egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani,

E non si può avere accesso a Dio al di fuori di Gesù Cristo. E non mi importa se mi accusano di essere ristretto per questa affermazione. Vi sto solo dicendo quello che dice la Scrittura. Puoi avere accesso a Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Sì, è una porta stretta e una via angusta, ma porta alla vita eterna. Larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. C'è questa corrente, questo flusso del mondo, ma è stretta la porta e angusta la via che porta alla vita eterna, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi Gesù ha aperto la via per cui l'uomo può arrivare a Dio. È una strada segnata dal sangue, ma ci porta in comunione con il Padre. Voi dunque non siete più né forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi non è solo Cristo che si accomoda e si sente a casa nel tuo cuore, ma anche tu sei parte della famiglia di Dio, a casa con Dio. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Ora, questi non sono i profeti dell'Antico Testamento, ma i profeti nella Chiesa del Nuovo Testamento. E noi non siamo in realtà edificati sul fondamento degli apostoli. Non sono loro il fondamento sul quale siamo edificati, ma siamo edificati sul messaggio degli apostoli. Questo è il fondamento. Paolo dice: poiché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Pietro disse: tu sei il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù disse: sì, Pietro, Dio ti ha rivelato questo, e su questa roccia io edificherò la mia Chiesa. Lui è il fondamento su cui siamo edificati, il messaggio degli apostoli e dei profeti, che Dio ha provveduto la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, e che Lui è la via per cui possiamo andare a Dio. Questo è il fondamento, posto dagli apostoli e dai profeti, nel loro insegnamento e nel loro ministerio, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Dio sta costruendo un'abitazione per sé, un corpo nel quale abitare, il corpo di Cristo, il corpo dei credenti. Io divento parte di questo edificio di Dio. Se vi ricordate, Gesù disse: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi siamo l'edificio di Dio. Noi siamo stati edificati su questo fondamento posto dagli apostoli e dai profeti, Gesù Cristo, la pietra angolare su cui è costruito questo edificio. E se vi ricordate, Pietro, stando in piedi davanti al Sinedrio, ha citato quel particolare Salmo 118. Riferendosi a Gesù ha detto: la pietra che è stata rigettata da voi edificatori, questa è divenuta la pietra angolare. Questa è opera di Dio ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Salmo 118. Cristo la pietra angolare. Lui è la pietra che gli edificatori hanno rigettato. Loro l'hanno rifiutato. Lui è venuto ai suoi, ma i suoi non l'hanno ricevuto. I capi della religione giudaica hanno rigettato la pietra angolare. C'è una storia interessante che nella costruzione del Tempio di Salomone, se vi ricordate, non si udì il suono dell'ascia o del martello o di qualche altro strumento di ferro, ma tutte le pietre venivano preparate nella cava, lontano dall'edificio, e portate nell'edificio perfettamente squadrate e poi messe al loro posto. Perfettamente squadrate e pronte per essere incastrate l'una all'altra. Così c'era l'architetto che disegnava lo schema di ogni pietra, e poi le segnavano e le mettevano ciascuna nella sua posizione nel tempio, mentre lo costruivano. E la storia parla di una pietra che esce dalla cava senza il suo marchio, e così gli edificatori non capivano dove dovesse andare. Così alla fine l'hanno semplicemente messa da parte, pensando che fosse un errore della cava. Quando il tempio era pronto per essere costruito, mandarono a dire alla cava: dov'è la pietra angolare? Dalla cava risposero: l'abbiamo già mandata molto tempo fa. E questi: ma non l'abbiamo mai ricevuta. Qui non c'è. Abbiamo la fattura. E c'è la vostra firma. Deve essere lì. Alla fine, tra un mucchio di cespugli che erano cresciuti nel frattempo, qualcuno guarda e dice: c'è una pietra qui. Può essere questa? Era proprio la pietra che gli edificatori avevano rifiutato e messo da parte. E scoprirono: ei, combacia, è la pietra angolare.
Così Gesù Cristo rigettò.

0: rispettato dai capi religiosi, dagli edificatori, ma Dio lo ha fatto essere la pietra angolare. Questa è opera di Dio ed è meravigliosa ai nostri occhi. E in nessun altro è la salvezza, dice Pietro. In nessun altro, perché non c'è nessun altro nome dato agli uomini per cui possiamo essere salvati. La pietra angolare su cui è costruito l'intero edificio, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. Quindi quando hai Cristo e costruisci su di Lui, l'intero edificio collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Di nuovo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La casa di Dio, dove Lui viene a dimorare tra il suo popolo. Quant'è glorioso potersi riunire con la famiglia di Dio e sperimentare la presenza di Gesù Cristo e la potenza dello Spirito di Dio, che opera per edificare questa abitazione, non un edificio in senso fisico, ma le nostre vite che vengono saldate insieme e che si incastrano l'una con l'altra in questo grande piano di Dio, questo glorioso edificio in cui Dio si rivelerà al suo popolo e attraverso il suo popolo al mondo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a tutti quanti voi che vi siete posti in ascolto di questa nostra nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, naturalmente sempre per motivi di tempo, quando Giuda Iscariot vende Gesù ai capi sacerdoti che volevano ucciderlo. Ora, collegandoci a quel triste evento, leggiamo Matteo capitolo 26, versetto 17 a 19. Ora, il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua?» E Gesù disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. A questo punto il Signore Gesù salirà con i suoi discepoli nella stanza superiore e lì annuncerà, come leggeremo nei prossimi versetti, che qualcuno lo tradirà. Infatti leggo ancora in Matteo: «Quando fu sera, Gesù si mise a tavola coi 12 discepoli e mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, i discepoli, grandemente attristati, cominciarono a dirgli uno alla volta: sono io quello, Signore? Ma Gesù rispondendo disse: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 20 a 23. Amici miei, mi turba sempre leggere questa domanda dei discepoli. Ognuno di quegli uomini sapeva di essere tanto meschino da poter arrivare addirittura al punto di tradire il Signore. Eppure, amico mio, anche tu e io siamo fatti di quella stessa pasta. Forse tu dirai: io non lo farei mai. Ne sei proprio certo? Ma se sei così sicuro di non tradire Cristo Gesù, perché allora non ti penti del tuo peccato e non ti converti a Cristo? Tornando ora al testo biblico, leggiamo sempre dal Vangelo di Matteo il capitolo 26, versetto 24 e 25. Gesù disse: «Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quest'uomo se non fosse mai nato». E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: «Sono io quello, maestro?» E Gesù disse a lui: «L'hai detto». È interessante notare che Giuda non lo chiamò Signore, come gli altri discepoli avevano fatto, bensì lo chiama maestro. A questo punto Giuda lascerà la stanza, come risulta dal racconto del Vangelo di Giovanni, e al capitolo 13, versetto 30, infatti, leggo queste parole: «Egli dunque, cioè Giuda, preso il boccone, uscì subito, ed era notte». Continuando la nostra lettura del capitolo 26 di Matteo, leggiamo i versetti 26 a 29. «Ora, mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe, e dandolo ai suoi discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». A questo punto il Signore Gesù istituisce sulle ceneri morte di una festa ebraica, la Pasqua, la cerimonia della Santa Cena. Durante la Pasqua ebraica era di rito che il calice circolasse 7 volte. È evidente che fu durante l'ultima volta che passava il calice che Gesù istituì la Santa Cena. Durante l'ultima cena Gesù innalzò un nuovo monumento a se stesso. Non fu un monumento di bronzo né di marmo, ma qualcosa costituito da elementi temporanei come il pane e il vino. E quegli elementi per secoli e secoli avrebbero parlato, avrebbero ricordato la sua morte finché non sarebbe tornato di nuovo. Nei prossimi versetti ora leggiamo: «E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 30 e 31. Questa, amici, è la citazione di una profezia di Zaccaria che troviamo al capitolo 13, versetto 7. Poi Gesù continua dicendo: ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ma Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. La risposta di Pietro sottintendeva che Gesù non doveva fidarsi degli altri, ma certamente poteva contare su di lui. Devo dire che il problema di Pietro era quello di non conoscersi fino in fondo, e questo è anche il problema di molti di noi al giorno d'oggi. Ma sentiamo la risposta di Gesù alla presuntuosa affermazione dell'apostolo Pietro. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro disse a Gesù: anche se mi convenisse morire con te, morirò con te, però non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 34 e 35. Pietro, l'apostolo Pietro, aveva fatto questa affermazione la mattina presto. Sì, in quel momento pensava di essere pronto a morire col Signore. E pensare che quella stessa notte, prima che il gallo avesse cantato 2 volte, Pietro l'avrebbe rinnegato, non una, bensì 3 volte. Vedete dunque quanto Pietro conoscesse poco la propria natura umana. Ora, continuando con la lettura biblica, troviamo i seguenti versetti, sempre leggendoli dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù venne con i suoi discepoli in un podere che si chiamava Getsemani, e Gesù disse ai discepoli: sedete qui, finché io sia andato là e abbia pregato. E Gesù prese con sé Pietro e i 2 figliuoli di Zebedeo, e cominciò ad essere contristato, angosciato. Allora Gesù disse loro: l'anima mia e oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E Gesù, andato un pochettino innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu sia fatto. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetti 36 a 39. Amici, facciamo attenzione alla preghiera del Signore. Il calice evidentemente rappresenta la croce, è un calice che contiene tutti i peccati dell'umanità. Più della morte stessa e delle terribili sofferenze della crocifissione, è qualcos'altro di così diverso che noi uomini non riusciamo a capire, e cioè che Gesù, il Santo, il Mite, puro e separato dai peccatori, è stato fatto peccato per noi. Là sulla croce, tutti i peccati dell'umanità gli sono, per così dire, colati addosso, non in maniera astratta, ma nella realtà. Non possiamo neppure immaginare l'orrore che poté provare Gesù nel momento in cui sentì su di sé tutti i peccati dell'umanità. Fu un'esperienza terribile per lui, che era santo e puro. Notate ancora, amici, che nella sua preghiera Gesù non chiede di evitare la croce, ma prega perché sia fatta la volontà di Dio. È impossibile, miei cari amici, per un essere umano entrare nel pieno significato del Getsemani, ma io penso che fu proprio là che cominciò la vittoria di Gesù al Calvario. Senza dubbio Gesù venne tentato da Satana nel Getsemani, in questo giardino, esattamente come era stato tentato nel deserto. Infatti notiamo al versetto 42 di questo stesso capitolo, notiamo le seguenti parole: di nuovo, per la seconda volta, Gesù andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, allora sia fatta la tua volontà. Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 42. Con queste parole Gesù accettava la volontà di Dio, anche se questa volontà significava immensa sofferenza e morte. Nella sua umanità Gesù avvertiva orrore, ripugnanza nel portare i peccati del mondo su di sé. Per un attimo aveva supplicato che, se ciò era possibile, non avvenisse. Tuttavia Gesù si era rimesso al Padre, pronto ancora una volta a fare la sua volontà. E noi possiamo dire grazie a Dio che Gesù ha adempiuto la volontà del Padre sino in fondo, sino a dare la sua vita sulla croce. Altrimenti per l'umanità, per me, per te, non ci sarebbe stata nessuna speranza di salvezza. Ma Cristo ha dato la sua vita affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Durante il regno di Acab in Samaria, il Signore suscitò improvvisamente un grande profeta di nome Elia. Questi proveniva da Galaad, regione ad oriente del Giordano, e vestiva abitualmente un mantello di pelo. Un giorno si presentò al re Acab senza alcun preavviso e gli fece il seguente annuncio: «Com'è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele di cui io sono servo, in questi anni non vi sarà né rugiada né pioggia se non quando lo ordinerò io». Poi, altrettanto improvvisamente come era comparso, se ne andò. Secondo l'ordine che il Signore gli diede, si recò presso il torrente Cherit vicino al Giordano e lì si nascose. Si dissettava con l'acqua del torrente e si nutriva con del pane e della carne che dei corvi inviati dal Signore gli portavano mattino e sera. Intanto, la siccità da lui preannunciata era giunta e stava producendo i suoi effetti, e anche il torrente presso il quale dimorava a poco si seccò. Allora il Signore ordinò ad Elia: «Parti, va a Sarepta di Sidon e prendivi dimora. Io ho ordinato ad una vedova del luogo di provvederti il nutrimento». Elia lasciò dunque il suo rifugio al torrente Cherit e si diresse a nord verso le coste del Mediterraneo, finché non arrivò a Sarepta. Giunto alle porte della città, vide una vedova che raccoglieva della legna. «Ti prego», le disse, «vammi a cercare un po' d'acqua con la brocca finché io beva». La donna si apprestava ad ubbidire quando egli le gridò dietro: «Portami anche un pezzo di pane». «Com'è vero che vive l'Eterno il tuo Dio?» gli rispose la donna. «Io non ho pane. Ho soltanto un po' di farina in un'anfora e un po' d'olio. Stavo appunto raccogliendo qualche pezzo di legna per cuocere quel po' che c'è rimasto per me e per mio figlio, e dopo averlo mangiato morire». «Non temere», le disse Elia, «va pure a fare quello che hai detto, ma prima con quel po' di farina fai una piccola schiacciata per me e portamela, poi ne farai per te e per il tuo figliuolo. Perché così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla terra». La donna credette alla sua parola e fece come Elia aveva detto. Diede da mangiare prima ad Elia e poi pensò a sé e a suo figlio. E si verificò ciò che il Signore aveva assicurato per mezzo di Elia: la farina non si esaurì e l'olio non calò. Così il profeta, la donna e suo figlio non mancarono mai di cibo. In seguito il figlio di questa donna cadde ammalato e il male fu tanto violento che stroncò la giovane vita del bambino. «Che ho io a che fare con te, o uomo di Dio?» disse allora la donna ad Elia. «Sei forse venuto per attirare lo sguardo di Dio sui miei peccati e farmi morire il figlio?» «Dammi tuo figlio», le disse il profeta, e così dicendo lo prese e lo portò nella sua camera e lo stese sul letto. Poi pregò il Signore. «O Eterno», disse, «Dio mio, vuoi tu colpire di sventura questa vedova che mi ospita, al punto di farle morire il figlio?» Quindi si distese per tre volte sul ragazzo, supplicando: «O Eterno, Iddio mio, ti prego, fai ritornare in questo fanciullo l'anima sua». Il Signore esaudì la preghiera del suo servo e il ragazzo tornò in vita. Allora il profeta lo prese e lo portò al pian terreno della casa. «Guarda», disse alla donna consegnandole il fanciullo, «tuo figlio è vivo». «Ora riconosco che sei un uomo di Dio», gli rispose la donna, «e che la parola dell'Eterno che è nella tua bocca è verità».

Dopo l'annuncio fatto dal profeta Elia al re Acab, in Israele non piovve più per 3 anni e mezzo. I torrenti si seccarono, le sorgenti si inaridirono, la terra bruciata non dava più raccolti né erba per il bestiame. In conseguenza di ciò tutti scarseggiavano di cibo. Acab il re si trovava in un mare di guai. Elia gli aveva detto: «Non vi sarà pioggia se non lo ordinerò io». Il re aveva fatto ricercare il profeta per ogni dove in Israele e nelle nazioni vicine, ma senza esito. La situazione era molto grave nel paese. Un giorno Acab mandò a chiamare Abdia, il sovrintendente delle sue proprietà. Questi era un uomo timorato di Dio, fedele all'Eterno, che cercava di fare ciò che era giusto ai suoi occhi. Quando la regina Jezebel si era proposta di sterminare i profeti del Signore, Abdia ne aveva nascosti un centinaio in 2 caverne, 50 per parte, rifornendoli di acqua e vivori per mantenerli in vita e in salvo. «Percorriamo tutto il paese», gli disse Acab, «tu da una parte, io dall'altra. Vicino alle sorgenti e ai ruscelli troveremo forse dell'erba per nutrire il bestiame, così non saremo costretti ad abbatterlo». Detto questo, si separarono. Mentre Abdia compiva il suo viaggio di perlustrazione, si vide venire incontro Elia. Abdia lo riconobbe subito e gli si prostrò davanti. «Sei proprio tu, Elia, il mio signore?» domandò. «Sì, sono io», replicò il profeta. «Va dal tuo padrone e digli: Elia è qui». Ma Abdia non voleva farlo, perché se nel frattempo Elia fosse di nuovo sparito, Acab se la sarebbe presa con lui e lo avrebbe fatto uccidere. «Com'è vero che il Signore vive, oggi io mi presenterò ad Acab», lo rassicurò il profeta. Allora Abdia fece come gli era stato detto e portò al re il messaggio di Elia. Acab andò incontro all'uomo di Dio. «Sei tu colui che mette sottosopra Israele?» gli disse non appena lo vide. «Non sono io che metto sottosopra Israele», replicò il profeta, «ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro a Baal. Or dunque ordina che tutto Israele si raduni presso di me sul Monte Carmel, compresi i 450 profeti di Baal e i 400 di Astarte che mangiano alla tavola di Jezebel». Acab fece come gli era stato detto e radunò il popolo sul Monte Carmel, sulle coste del Mediterraneo. «Fino a quando zoppicherete dai due lati?» disse Elia rivolto agli astanti. «Se l'Eterno è il vero Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!» Il popolo non disse nulla. Allora Elia riprese: «Sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci ora 2 giovenchi, uno per i profeti di Baal e uno per me. I profeti di Baal prendano il loro, lo facciano a pezzi e lo dispongano sopra la legna, senza però appiccarvi il fuoco. Io farò lo stesso col mio. Quindi voi invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò l'Eterno. Quello dei due che risponderà mandando il fuoco sarà il vero Dio». «Ben detto», rispose tutto il popolo. I profeti di Baal fecero come Elia aveva detto. Poi cominciarono a invocare il loro Dio perché mandasse il fuoco sull'altare che avevano preparato. «O Baal», dicevano, «rispondici». Continuarono così dal mattino fino a mezzogiorno. Visto che non ricevevano risposta, presero a gridare ancora più forte, saltando tutti intorno all'altare. Secondo il loro costume si fecero anche delle incisioni sul corpo con spade e lance, e dalle ferite sprizzava il sangue. Elia intanto si faceva beffe di loro e diceva: «Gridate più forte, perché egli è Dio ma sta meditando, o si è ritirato in disparte, o forse è in viaggio. Può anche darsi che dorma, e se gridate più forte si sveglierà». Essi continuarono con le loro invocazioni fino al tempo in cui si soleva offrire il sacrificio della sera, ma non ebbero risposta. L'altare era ancora là, col suo giovenco sopra, ma mancava il fuoco per bruciarlo. Allora Elia fece avvicinare il popolo e restaurò l'altare dell'Eterno, che era stato demolito. Prese 12 pietre, una per ciascuna tribù di Israele, e le ammucchiò. Vi mise sopra della legna e scavò un fosso tutto intorno all'altare. Quindi fece a pezzi il giovenco e lo collocò sopra la legna. Terminati tutti questi preparativi, fece versare 4 anfore d'acqua sopra l'olocausto e la legna.
fece ripetere l'operazione altre due volte e l'acqua prese a scorrere tutto intorno all'altare colmando il fossatello, proprio nel momento in cui il Signore aveva stabilito che si offrissero i sacrifici, prima nel tabernacolo e poi nel tempio. Elia si avvicinò all'altare e invocò Dio. «O Eterno, Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo conosca che tu, o Eterno, sei Dio e sei colui che converte i loro cuori». Subito il fuoco del Signore cadde dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e perfino la polvere, oltre a prosciugar completamente l'acqua che era nel fossato. A quella vista, tutto il popolo si gettò con la faccia a terra esclamando «L'Eterno è Dio! L'Eterno è Dio!». Allora Elia ordinò di catturare tutti i profeti di Baal e di condurli vicino al torrente Chison, dove li uccise.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Vorrei parlare con voi di ispirazione e illuminazione. Vi cito una frase, ogni tanto mi piace ricopiarmene qualcuna che mi colpisce, che è un teologo cattolico e uno studioso di Agostino. Agostino, voi sapete che ha scritto tanto che ha scritto troppo, cioè è quasi impossibile conoscere tutto il suo pensiero. È una frase di Graziano Ripanti e dice: il Verbo, raccolto nel seno del Padre, dove non conosce né estensione né successione, decide di espandersi nel tempo e in sillabe, creandosi prima del corpo carnale un corpo verbale, per cui si dovrebbe dire verbum, verbum factum est, prima del verbum caro factum est. Cioè, prima di farsi carne, il Verbo si è tradotto in un corpo verbale, cioè nella parola ispirata. Non ritorno sull'argomento, ma ritengo sia un principio molto importante, perché c'è un po' di confusione intorno a questo. La differenza sostanziale fra la parola ispirata, che poi è diventata la Bibbia, e la parola incarnata è che la parola ispirata è una emanazione di Dio, viene da Dio ed è qualche cosa che proviene dalla sua natura, come il profumo da un fiore. La parola incarnata è Dio stesso, nella seconda persona della Trinità, che giunge fino a noi. Per dare un carattere permanente alla sua rivelazione speciale, non stiamo più parlando della rivelazione generale che abbiamo visto, può dare l'intuizione di Dio ma non la conoscenza di Dio, Dio ha voluto che la sua parola ispirata, quella che ha parlato alle persone dell'antichità, la quale rende testimonianza alla sua parola incarnata, divenisse scrittura. Va bene? C'è un processo. Rivelazione e parola, scrive un altro teologo sempre cattolico, continuano ad essere persona e annunzio. Rivelazione e parola. La rivelazione, l'apice della rivelazione è Gesù Cristo, la parola è la scrittura, continuano ad essere persona, Gesù Cristo, e annuncio, ma le loro espressioni materializzate si sono tradotte nel libro. Sapete che io provo una certa avversione quando vedo trattare male la Bibbia? Sinceramente. Mi piacciono le Bibbie consumate, segnate, annotate, quello sì. Ma una volta vidi una sorella che la buttava da qua a là e non mi è piaciuto. È un libro, d'accordo, ha un valore commerciale, va bene, di qualche euro oggigiorno. Però credo che dobbiamo a questo libro voluto da Dio una riverenza, una devozione, possiamo dire, un rispetto, una attenzione veramente particolare. non è una cosa comune, è la materializzazione della parola ispirata di Dio ed è la testimonianza della parola incarnata di Dio. A tale fine, Dio ha ispirato uomini da Lui scelti a parlare e scrivere in modo che le loro espressioni rimanessero la Sua espressione. Li ha ispirati. E così con ispirazione si intende l'influenza esercitata dallo Spirito Santo sull'uomo affinché questi trasmetta fedelmente il messaggio ricevuto. Potremmo anche pensare, lo possiamo pensare, anche se non lo possiamo provare, che molti degli scrittori della parola di Dio, della Bibbia, forse tante cose non le hanno capite subito. Non si sono resi conto della portata del loro messaggio, ma trasmettevano per iscritto ciò che lo Spirito di Dio dettava loro. Però ho notato una cosa. La Bibbia, come vedremo, conta circa 40 autori. E una cosa particolare è che Dio ha rispettato profondamente il carattere, la personalità di questi autori. Beh, ci sono degli autori molto diversi fra di loro, perché abbiamo delle persone semplici e delle persone colte, abbiamo dei nobili e delle persone umili. Pensate per esempio a un Isaia che aveva la facoltà di entrare e di andare e venire nel palazzo reale, probabilmente, molto probabilmente, quasi sicuramente era un nobile. E pensiamo ad Amos, che era là dietro al suo gregge e coltivava sicomori quando Dio lo ha chiamato per un compito particolare, giusto? Pertanto persone di culture molto diverse, molto diverse. Pensiamo al Nuovo Testamento, pensiamo ad un Paolo. Paolo era stato allevato ai piedi di Gamaliele, Paolo era un fariseo. Paolo era una persona estremamente colta. Ma di fianco a Paolo chi c'è? C'è un Pietro. Un Pietro che era un pescatore. Tanti anni fa ho conosciuto un professore di filosofia, abitava lì vicino a me, e l'ho conosciuto andando a testimoniare dell'Evangelo per le case. Mi fece entrare e siamo diventati, direi, quasi amici. Era ateo. E lui mi disse: lei mi ha messo in crisi, perché è una vita che io insegno storia del cristianesimo e non ho mai letto il libro dei cristiani. E cominciò a leggerlo. Bene, quest'uomo, che poi è morto per un brutto male, quest'uomo mi telefonò una sera e mi disse: Bertinelli, può venire da me, che ho bisogno di parlarle? Certo, volentieri, non aspettavo altro. E ci vado. Aveva letto la prima lettera di Pietro. Da notare, era un uomo di una cultura veramente buona, eccezionale. Aveva letto la prima lettera di Pietro nella Bibbia che gli avevo regalato, e lui mi ha regalato dei suoi libri che conservo ancora. Poi, non contento, l'aveva letta in greco per vedere se la traduzione era veramente fedele o no. Ed era sconvolto, perché mi disse: sa, il pensiero di Pietro è di una originalità tale che non trova riscontro in nessun filosofo antecedente. Pertanto debbo dire che Pietro è un capo di una corrente filosofica. Ma se non sapessi che era un pescatore. Capite? Un uomo di cultura che rimane affascinato dalla lettera di un umile pescatore. Pertanto abbiamo anche qui delle differenze. Uomini diversi che Dio ha scelto. Ma non solo è una questione culturale. L'ispirazione ha tenuto conto della personalità e del carattere dei diversi autori. Vi faccio un esempio. Paolo. Paolo è un carattere ironico, tremendamente ironico, ed emerge dai suoi scritti. Quando scrive ai Corinzi e dice che in un certo senso nessuno l'ha sostenuto, ha lavorato con le sue mani per mantenersi, per compiere il servizio divino, quando dice che anche i Corinzi non hanno fatto niente per lui, lo dico in parole povere, a un certo momento dice: perdonatemi questo torto, eh? Questa è ironia bella e buona, è ironia bella e buona. Quando si scaglia contro i giudaizzanti che volevano imporre la circoncisione anche ai cristiani, a un certo momento dice: ma se facessero anche virare, che importanza ha? Non è questo che ha importanza, è ironico. E dobbiamo capirlo quando noi leggiamo questi autori, che dietro c'è il loro carattere, c'è la loro formazione, c'è qualche cosa che viene da noi, dalla nostra personalità, che Dio ha rispettato, che Dio ha rispettato. E se Dio ha rispettato degli esseri umani scelti da Lui per essere strumenti di questo lavoro particolare, credo che anche noi dovremmo rispettarci nelle nostre differenze. Non siamo uguali. Non ce n'è un altro uguale a te. Ci sono delle differenze. E queste differenze vanno capite, se non sono peccati, se non sono cose malvagie, cattive, negative in ogni senso, vanno rispettati per quello che sono, per quello che sono, espressioni del nostro carattere. Ma questo ci dà nella scrittura una varietà, una grande varietà. Ci sono delle altre difficoltà che poi vedremo e dovremo considerare. Per esempio, quando Esdra è tornato con il secondo contingente di ebrei esuli nella terra promessa, si è posto un problema. Quelli che tornavano erano già di un paio di generazioni passate dal momento della deportazione, circa 70 anni, due generazioni. Pertanto anche quelli che tornavano non sapevano bene le cose della storia di Israele. Avevano vissuto, per esempio, Zorobabele, il primo che è venuto col primo contingente in Palestina al decreto di Dario, di Ciro il Grande. Bene, Zorobabele, il nome Zorobabele significa germoglio di Babele, perché era nato là. Che ne sapeva? Esdra ha scritto due libri, anzi ne ha scritti quattro, ma i due libri delle cronache sono stati scritti per indicare, per insegnare alle nuove generazioni quella che era stata la storia, va bene? In modo che si formasse una nazione, diciamo così, che affondava le sue radici nella storia voluta da Dio. ma quando noi leggiamo le cronache troviamo subito delle differenze con i libri più storici, prima e seconda re, eccetera. Perché? Perché è un conto, la stessa cosa fra i primi quattro libri del Pentateuco e il Deuteronomio. Quando Mosè scrisse il Deuteronomio, era arrivato alla soglia della terra promessa, 40 anni. E tutti quelli che erano usciti con lui dall'Egitto, tranne Caleb e Giosuè, erano morti. La nuova generazione non sapeva nulla del Sinai, dei comandamenti, avevano sentito certo parlare, cioè, ma non qualche cosa di specifico, di modo che Mosè si preoccupa di fare alcuni discorsi che poi vengono riportati nel Deuteronomio per istruire queste persone. Sono tutte cose che bisogna poi tenere a mente quando si legge e fare una ricerca particolare sul valore di ogni libro. È ovvio che l'ispirazione divina comporta la rivelazione della verità, che nelle scritture sante viene fissata in modo certo e permanente. Ecco perché Dio ha voluto la scrittura, perché la scrittura fissa in un modo certo e permanente quella verità che Dio ha voluto rivelarci. Abbiamo così nelle pagine sante uno scritto prima di tutto autorevole. Abbiamo in secondo luogo uno scritto inerrante, non ci possono essere errori nella scrittura, ma dicendo questo mi riferisco naturalmente alla stesura originale. Noi non abbiamo più la stesura originale, non esiste più. Abbiamo dei manoscritti, poi vedremo qualcosa, molto antichi, va bene, ma non abbiamo naturalmente la stesura dei vari profeti o dei vari apostoli, ma là era inerrante. Ci possono essere state degli errori, ci possono essere stati degli errori di copiatura, va bene? Però sono anche molto evidenti. In un testo dell'Antico Testamento c'è un re che regna 4 anni, nel testo parallelo regna 40 anni. È logico che lì gli è scappato qualche cosa in più al copista, va bene? Anche se dobbiamo anche ringraziare i monaci dell'antichità che hanno fatto un lavoro enorme, e se la Bibbia è arrivata fino a noi oggi, dobbiamo molto al loro lavoro paziente da certosini, proprio, ecco, per dirla come va detta, perché si sono dedicati alla ricopiatura, e ogni pagina contavano tutte le lettere per vedere se avevano copiato bene, perché l'errore è umano. Pertanto dobbiamo dire che gli errori di copiatura, gli errori di trasmissione sono veramente pochissimi. Poi vedremo anche che noi abbiamo delle traduzioni e non abbiamo il testo originale, dovremo leggerlo in ebraico e in greco. Allora abbiamo nella Bibbia uno scritto autorevole, inerrante, veritiero, assolutamente veritiero, uno scritto unanime, non abbiamo contrasti nel messaggio della Bibbia, uno scritto concorde, è in armonia, e guardate che quando trovate qualche principio che non è in armonia con tutto il resto della Bibbia, state tranquilli che siete o nell'errore o nella falsità, va bene? Pertanto deve essere assolutamente concorde, uno scritto vasto, perché occupa tutte le sfere della vita, tutte. Non c'è qualche cosa che la parola di Dio non contempli, Forse dobbiamo faticare un po' per certi temi ad andarli a cercare, ma ci sono, quello ve lo posso assicurare. Uno scritto normativo è una norma di vita, uno scritto formativo, perché forma le persone, le fa diventare adulte, uno scritto profondo, e siatene certi, uno scritto unico nel suo genere. Non c'è nessun altro libro, dato anche per ispirazione divina, come il libro di Mormon o il Corano, che possa paragonarsi alla parola di Dio. Voi sapete che, poi lo vedremo, ma esistono 7 libri nell'Antico Testamento, nelle versioni cattoliche, che vengono citate come parola di Dio. Noi li abbiamo sempre chiamato libri apocrifi, e nell'ambito cattolico vengono chiamati deuterocanonici, cioè di un secondo canone. Bene, provate a leggerli e troverete un livello diverso, un livello totalmente diverso, perché la scrittura è unica nel suo genere, è la parola di Dio. Noi diciamo la Bibbia è ispirata da Dio, lo diciamo. Abbiamo assimilato questo concetto e sono convintissimo che lo crediamo, giusto? Ma che prove abbiamo? Se uno mi dice, ma sì, vabbè, tu dici che è ispirato, eccetera, io trovo delle parole umane, dei fatti, delle storie che sembrano quasi leggende, dei miracoli, boh, chissà se è vero, portanto... Come faccio a dire che questo è veramente un libro ispirato? Come faccio a dire che ciò che è scritto qui è vero? Come faccio a riporre la mia fiducia in un libro? Pensate che il grande teologo Carlo Barth, che ha dato vita ad una corrente anche interpretativa chiamata neortodossia, dopo il liberalismo è venuta la neo-ortodossia, poi se volete vi spiegherò che cos'è. Barth ha detto che i protestanti hanno un papa di carta. Capite cosa vuol dire? In un certo senso, lui, che ha scritto un bellissimo commentario sull'Epistola ai Romani, davanti a certa affermazione, dico, ma allora ci credeva o non ci credeva? E qui il dilemma. Allora, non so se vi è mai capitato che parlando delle scritture a qualcuno vi abbia detto, ma è poi vero quello che mi dici? Tu lo credi, ma se io non lo credo, come faccio a saperlo? Che prove ho? Che dimostrazioni ho? Bene, l'ispirazione divina delle scritture sante è confermata dal Signore Gesù stesso, il quale ha fondato sopra di loro, e notate, nei suoi diversi uffici di profeta, di sacerdote e di re, il suo insegnamento. Egli cita l'Antico Testamento come una fonte autorevole e veritiera. Dunque abbiamo l'avallo, o se volete l'imprimatur, del Signore Gesù. Vale più di quello del Papa, ve lo assicuro. Se volete leggere poi questi testi, ve li passo: Matteo 22:31, Marco 12:35-37, Luca 16:17-31, Giovanni 5:39-40. Per pertanto, fondando il Signore Gesù, il suo insegnamento come profeta, come sacerdote, come re, sulla base delle scritture, non ha fatto altro che riconoscerne l'autorità. E ricordate benissimo, nell'episodio delle tentazioni nel deserto, Gesù non risponde con la sua propria autorità, ma con l'autorità

egli ebbe a dire, pregando il Padre: santificali nella verità. Poi ha aggiunto: la tua parola è verità. La tua parola è verità. Ma per noi questo è più che sufficiente, eh? Ne abbiamo in esuberanza. Ma abbiamo delle altre prove. E guardate che queste prove sono di una bellezza estrema. Le scritture stesse possiedono al loro interno la testimonianza della loro origine divina. Come facciamo a dirlo? Perché affermano di essere parola di Dio? Seconda Timoteo 3,16? Certo, anche. È un dato di fatto. Perché oltretutto si proclamano sufficienti per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia. È un testo bellissimo, Seconda Timoteo 3,16. Un testo da tenere a mente. Ma c'è qualcosa di più. Potete immaginare cosa? È la loro originalità. Ditemi una cosa. Avrete letto senza dubbio qualche romanzo nella vostra vita, no? Ce ne sono dei belli, dei brutti, dei classici, eccetera, eccetera. Io da giovane ho letto moltissimo romanzi, eh? Di tutto ho letto, soprattutto i classici. Adesso no, ormai non leggo più queste cose. Ma credetemi, pensateci e mi darete ragione. Nessun autore, per grande che sia, può essere inferiore al suo personaggio. Perché? Perché viene da lui. Può immaginare un personaggio stupendo, meraviglioso, capace, miracoloso, potente. Può immaginare tutto quello che vuole, ma è sempre il frutto della sua immaginazione, della sua mente. E quel personaggio, per grande che possa essere, è sempre inferiore al suo autore. E allora ditemi, quale uomo poteva concepire un Dio come quello che ci presenta le scritture? Quale uomo? Quando pensiamo, per esempio, che la dottrina della Trinità, che noi crediamo, che troviamo presente nella scrittura, ma che non riusciamo a capire fino in fondo, quanti esempi sono stati fatti. Due grandi uomini di Dio, Ilario e Agostino, hanno scritto dei volumi grossi così, non per provare la Trinità, per carità, non hanno mai pensato di metterla in dubbio. La Trinità, la dottrina trinitaria è un dato biblico, pertanto non possiamo metterla in dubbio. Abbiamo un Dio unico, vero, che si presenta in tre persone. Questi termini vengono da Tertulliano, e da Tertulliano in poi non si è trovato dei termini migliori per spiegare ciò che è inspiegabile, anche se c'è un limite. All'inizio si parlava di triade e non di trinità, poi fu Tertulliano a parlare di tres in unitas, tre uniti. Va bene? Allora venne fuori la parola Trinità. Ma Trinità, sì, ci dice tre in uno, ma tre in uno per noi è difficile da capire, eh? Il termine persona, se la sorella è una persona, vuol dire che Frank è un'altra persona, e non sono uno, sono due. Però si sono scelti, o meglio, Tertulliano ha scelto questi termini impropri, per non stare senza dire niente, altrimenti cosa diceva?

0: terra. Non ci sono termini nei linguaggi umani capaci di spiegare la Trinità. Bene, Ilario ed Agostino hanno tentato di capire la Trinità, non di provarla, perché quello è un dato di fatto, ma di capirla. E se voi leggete quei due libri, guardate, vi trovate davanti, e sono da ammirare, bisogna dirlo, ad uno sforzo mentale dell'uomo immane, enorme, per tentare di sondare l'insondabile. Dio rimane non un problema, come qualcuno dice, ma rimane un mistero. Anzi, vi dirò di più. È più facile che leggendo la scrittura possiamo avvertire dentro di noi, in una maniera intuitiva, inconscia se vogliamo, la realtà della Trinità che poterla spiegare. Come la spieghiamo? Quanti esempi sono stati fatti? L'acqua è un liquido, può essere ghiaccio, può essere vapore, ma è sempre acqua, sì, d'accordo. Ma questo non mi risponde a tutti i quesiti della Trinità. L'uovo è un altro esempio che viene fatto, generalmente, però sono esempi molto terreni, molto alla nostra portata. Allora, chi è quell'uomo che poteva immaginare un Dio del genere? Chi è? Pensate, per esempio, a come gli uomini hanno immaginato la divinità, compreso l'Islam. Allah è, diciamo, ha due figlie, ha un padre che però non è divino, non si capisce, pertanto è un idolo. Ma ancora prima di Maometto, il mondo romano, il mondo greco, quando noi vediamo qualche cosa della mitologia così chiamata, vediamo un Giove, il dio degli dei, poi ci sono tutti gli altri dei che si sposano fra di loro, bisticciano, litigano, lottano, si fanno i dispetti, e un palmo al di sopra nell'immaginazione dell'uomo, alla vita dell'uomo, ma è la vita dell'uomo. Ma chi poteva immaginare un Dio trino? Chi? Qual è l'uomo che poteva immaginare una cosa del genere? Nessuno. Tanto più che non lo possiamo neanche capire. Pertanto il Dio della scrittura rimane il vero e unico Dio. Il vero e unico Dio. E quello che noi leggiamo nella scrittura è la sua rivelazione. È la sua rivelazione. Pensate quanti attributi di Dio possiamo trovare nelle scritture, e tutti si riferiscono alla Trinità. Pensate per esempio alla famosa, grandissima espressione di Giovanni nella sua prima lettera: Dio è amore. Dio è amore. Perché ama me? Oh no! L'amore è perfetto fra pari. Dio è amore perché l'amore è perfetto nell'ambito della Trinità, non diversamente. L'amore di Dio per me o per voi è un amore discendente, ma non è l'amore nel senso totale del termine. L'amore nel senso totale del termine si manifesta nell'ambito di parità, di tre esseri che sono ugualmente Dio. E potremmo citarne altri, ma voglio andare avanti. Allora, le affermazioni delle scritture intorno a Dio sono del tutto originali. non possono venire dalla mente umana. Ma non solo. Anche le affermazioni della scrittura intorno all'uomo. Se un uomo, o una donna, vuol conoscere veramente se stesso, deve andare alle scritture. Altrimenti si illude di conoscersi. Ma non conosce se stesso. Io cominciai a leggere le scritture, che vedevo sempre leggere da mia madre, un libro nero, allora erano tutti neri, perché mi ponevo sui 16 anni dei quesiti esistenziali. Chi sono? Che senso ha la vita? Lavoravo già e allora mi chiedevo, ma ha senso che tutto il giorno lavori, vada a casa la sera stanco morto per andare a letto e alzarmi la mattina e tornare a lavorare? Che senso ha tutto questo? Che c'è dopo? Dopo la morte, che c'è? Bene, io cominciai a leggere la Bibbia per trovare delle risposte esistenziali. E Dio non me le ha date allora, me le ha date dopo, quando ho creduto veramente in Lui. Ma mi ha dato due cose importantissime. La prima, di innamorarmi delle scritture, e sono ancora innamorato, Le scritture hanno costituito il mio pane quotidiano. E la seconda, mentre io cercavo sempre di leggere per capire, mi ha fatto vedere quello che io ero nella realtà. Ero un bravo ragazzo, Non sono qui a dire, a suonare la tromba del bidone della spazzatura, per carità. Ero un bravo ragazzo. I miei datori di lavoro avevano fiducia, ero considerato onesto, avevo un nome onesto, lasciatomi da mio padre. Lavoravo. Ero tutto casa e lavoro. Pertanto non c'era niente di straordinario per gli altri. Ma Dio ha cominciato a farmi vedere che cos'ero io dentro. Il furbacchione che volevo essere, i pensieri che mi attraversavano la testa, i sentimenti e i risentimenti che avevo nel cuore, le parole espresse con tanta facilità e superficialità. E ogni volta che leggevo era una lezione. Talché cominciai a provare nausea di me stesso. Da notare, per gli altri andavo benissimo, ma non per me. E allora lì ho fatto un errore. Ho cercato di migliorarmi. E non so per quanto tempo, perché ormai le cose sono tanto distanti che non me le ricordo più, ma cercavo di rendermi idoneo ad essere accolto da Dio. E mi sforzavo. Alla sera facevo un bilancio. Qualche volta ero abbastanza soddisfatto. Ma poi il giorno dopo era una frana, perché bastava niente per peccare di nuovo. C'è Jim Parker, quello che ha scritto Conoscere Dio, lo conoscete? Ha scritto tante cose. In un suo libro in inglese dice che il grande predicatore Spurgeon aveva predicato sul fatto che anche credenti rimaniamo peccatori. Va bene? E alla fine del suo messaggio ci andò un credente, un signore, a dirgli: caro pastore, io sono 2 mesi che non pecco. Spurgeon lo guardò, non disse una parola, era abbastanza corpulento, gli mollò un pestotto ai piedi dell'altro mondo. E lì Jim Parker dice: è finito il record di quel credente. siamo così. Finché io ho tentato di migliorarmi, finché un giorno ho capito, non ho avuto visioni, ho sentito niente, intendiamoci, ma si è acceso una luce nella testa e nel cuore che Dio mi amava così come ero e che Lui, volendolo, mi avrebbe potuto cambiare. E la mia vita è cambiata. L'uomo. Noi non ci conosciamo, ci illudiamo e pensiamo di conoscerci, ma finché non c'è lo specchio della parola di Dio che ci mostra quello che noi siamo nella realtà, noi abbiamo come delle lenti deformanti davanti a noi, in senso morale e spirituale, che ci fanno sentire a posto. E questa è la grande illusione del diavolo. Ci fa sentire a posto, anzi ci fa sentire più grandi degli altri, migliori degli altri. C'è un proverbio non biblico che dice: molto se mi confronto, niente se mi considero. È vero, è vero. Quale uomo poteva conoscere le profondità, l'abisso che c'è dentro ogni uomo, per scriverlo nelle scritture? Nessuno. Perché noi vediamo le cose sotto il colore della nostra immaginazione, della nostra presunzione. Pertanto nessun uomo poteva dire all'uomo quello che dice la scrittura, solo Dio poteva dirlo, perché Dio conosce profondamente l'uomo. E poi possiamo andare avanti. Quale uomo avrebbe parlato del peccato come ne parla la Bibbia? O notate, ve lo dico qui, camera caritatis, non parlate di peccato, nei salotti buoni non si usa più questo termine, è offensivo. Si può parlare al massimo di difetto, di mancanza, ma peccato ormai è un termine che non si usa più, non si deve usare più. E quale uomo avrebbe immaginato la condizione del peccato? Noi vediamo il peccato nostro, anche quando lo riconosciamo, con occhi peccatori. Pertanto se io guardo un prato verde con degli occhiali verdi, non mi sembra più tanto verde. È un verde diverso, giusto? Ma Dio vede l'estrema gravità del peccato. E questo prova che quello che è scritto qui in questo libro non viene da un uomo, viene da Dio. Perché Lui è il Santo. Egli, dice la scrittura, ha occhi troppo puri per vedere il male, ma denuncia il male, il mio male, il vostro male. Pertanto nessun uomo poteva parlare del peccato come fa la scrittura. E poi potremmo continuare, sapete, ma voglio mettere in luce ancora questa cosa. Pensate a tutte le religioni del mondo, a tutte, nessuna esclusa. In che cosa costituiscono? Sono lo sforzo, l'impegno, la fatica, la sofferenza dell'uomo per avvicinarsi a Dio. Dio è là, io sono qua. Devo migliorarmi in qualche maniera per accedere a Dio. Ma la rivelazione di Dio dice una cosa totalmente diversa. Non che io posso salire a Dio, ma che Dio è sceso a me. Quale uomo poteva immaginare questo? Quale uomo? Quale uomo poteva immaginare una strada della salvezza in cui Dio è il protagonista unico e assoluto e l'uomo ne è solo il beneficiario? Quale uomo poteva pensare questo? quando l'uomo è cosciente della divinità in senso largo, la vede lontana, la vede inaccessibile, la vede estranea alla sua vita. Ma la scrittura mi dichiara che quel Dio alto, eterno, infinito, potente, meraviglioso, vive con colui che è contrito di cuore e scende fino all'uomo. Qual è la religione che ha pensato, immaginato l'incarnazione della divinità? Chi? Solo la scrittura ci dice questo, che Dio ha tanto amato l'uomo, ha tanto amato il mondo, ha tanto amato la sua creatura, che si è fatto lui creatura per salvarci. Ed è tutto originale questo. E anche il cristianesimo formale ha perso di vista questo, mentre questo è uno dei punti focali della rivelazione della Bibbia. E fra parentesi, e non mi soffermo oltre su questo, voglio dirvi che abbiamo un altro punto che prova la divina ispirazione delle scritture, e cioè le profezie. Le profezie. Pensiamo solamente a Michea 5, da dove viene citata la città di Betlem, dove doveva nascere il Salvatore. Pensiamo a Isaia, che 150 anni prima della deportazione, o 80 anni, insomma comunque una bella cifra, 80 anni prima della deportazione, parla e cita per nome Ciro il Grande, che avrebbe ricondotto gli ebrei a ricostruire il Tempio. E pensate a Geremia, che rivela che la deportazione sarebbe durata 70 anni. E così è stato. Pensate a queste cose, le profezie, e pensate a tutte le profezie messianiche. Pensate per esempio al Salmo 22, in cui vengono elencate, vengono descritte le sofferenze di Cristo, come se il salmista le avesse viste e le avesse provate. E quante altre, quante altre. Qual è quel libro che può esprimere, può trasmetterci delle profezie con una precisione così grande? Ieri su a Milano ho registrato 36 meditazioni sul tempo del silenzio di Dio. E la penultima di queste meditazioni riguarda la profezia delle 70 settimane di Daniele. Possiamo dire che è un po', come dire, l'apice delle profezie. Daniele stabilisce, cioè per rivelazione divina, cita 70 settimane di anni. E guardate, sono state dette delle tante cose veramente vergognose intorno a questo, e sbagliate, ma se si azzecca la giusta interpretazione, sapete a che anno arriviamo? All'anno più o meno, perché ci sono degli sbagli nelle date storiche, all'anno del battesimo di Gesù. È stupendo. Io sono negato per la matematica, ma lì, fin lì ci arrivo. È stupendo. Pertanto le profezie sono una prova della ispirazione delle scritture. Pertanto non è solamente un dato che noi citiamo così perché ormai ci è stato inculcato e lo facciamo anche abbastanza, come dire, velocemente senza pensarci troppo. È qualcosa di sostanziale, di fondamentale, che questo libro, dove hanno scritto 40 autori, un'altra prova, potremmo dire, questo libro è stato scritto in 1500 anni circa, da circa 40 personaggi diversi, e non c'è una contraddizione al suo interno. Dunque cosa vuol dire? Che una mente unica ha guidato tutta la stesura del libro. Se io e Giacomo, il fratello Giacomo, scrivessimo due libri, beh, logicamente ci sarebbero delle differenze. Perché? Perché lui è lui e io sono io, è ovvio. Ma se una sola mente guida me e lui, allora c'è l'armonia. Per questo insisto molto sull'armonia delle scritture. Io volevo parlare di ispirazione e illuminazione, ma l'illuminazione la manderemo alla prossima settimana. E oltre a questo parleremo alla prossima settimana anche del binomio parola di Dio e scrittura, e vi anticipo qualcosa. Noi diciamo questa è la scrittura, questa è la parola di Dio, questa è la sacra, io preferisco santa Bibbia, eccetera eccetera, va bene? Però c'è stato chi ha messo in dubbio che la parola di Dio sia nella scrittura, ossia la scrittura totalmente parola di Dio. È stata fatta una distinzione, c'è la parola di Dio e c'è la scrittura. È quello che comunemente viene chiamato liberalismo, e vedremo le cose veramente nefande, pericolose, blasfeme che il liberalismo ha portato in seno al cristianesimo, negando l'ispirazione della parola di Dio. È logico che viene a mancare il fondamento di tutta la dottrina cristiana. Non sappiamo più cosa credere e non sappiamo più neanche cosa pensare. E vedremo questo pericoloso aspetto che dal 1600 ha cominciato a serpeggiare, poi esploso nel 1800 e che ha portato tanto danno al cristianesimo in genere. Al cristianesimo in genere. Poi lo vedremo. Comunque la prossima volta, Dio volendo, ci occuperemo dell'illuminazione e ci inoltreremo nel tema del liberalismo, della parola di Dio e scrittura, e che sono la stessa cosa. È sempre legato allo stesso tema. Possiamo pregare un attimo? Padre, grazie perché tu ci hai donato la tua parola e hai voluto che fosse racchiusa in un libro, in un oggetto, se vogliamo, materiale, ma che è preziosissimo per i nostri cuori, perché ci porta, Signore, il tuo verbo, la tua espressione, la tua rivelazione nei nostri cuori. Abbiamo bisogno, Signore, veramente di ancorarci sempre di più alla tua parola, alla scrittura, e di viverla, oh Signore, in ubbidienza a te. Benedici questa chiesa, questa comunità, benedici questi cari che manifestano amore per te nel volersi interessare della tua parola, e benedici, oh Signore, la tua testimonianza dovunque, e dacci di renderlo, Signore, con estrema serietà, con capacità, con verità, con fermezza, perché, oh Signore, noi siamo degli agenti, dei servi, delle persone che ti vogliono servire, e tu sei con noi. Grazie, grazie nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Abbiamo detto fin dall'inizio delle nostre trasmissioni intorno alla famiglia che il segreto di una buona vita familiare è quello di coltivare la relazione della famiglia con Gesù. Poi abbiamo considerato insieme l'ordine divino, ma devo dire subito che questo da solo non è sufficiente. Nello stesso tempo in cui esso ordine comincia a plasmare la forma esterna della nostra vita familiare, bisogna dare alla presenza di Gesù tutte le possibilità di trasformare la vita interiore. E a questo punto credo che bisogna affrontare un problema, a mio avviso, fondamentale. Che cosa intendiamo precisamente con la presenza di Gesù? In quale maniera è possibile per una famiglia vivere in compagnia con Lui? È di questo che parleremo oggi, dopo aver ascoltato un po' di musica.

lessi tempo fa di una bimba di circa 3 anni la quale riferì alla sua nonna una scoperta semplice, ma a mio avviso nello stesso tempo profonda. Indicando un'immagine di Gesù appesa ad un muro, osservò: ecco Gesù. Gli dico ciao, ma lui non mi risponde ciao. Una sua sorellina minore di 1 anno riprese la stessa idea per declamare un giorno, mentre era a tavola: Gesù, Gesù, Gesù, tutti parlano di Gesù, ma lui non dice mai niente. Queste bimbe avevano messo in luce uno dei profondi misteri e allo stesso tempo paradossi della vita cristiana, della fede cristiana. Essa è una relazione personale con Gesù, ma egli non si comporta come una persona qualsiasi, non è vero? Egli non viene a casa in modo che io lo possa vedere, non mi parla, non mi scrive nessuna lettera, non mi telefona. Una persona è qualcuno con cui posso parlare e che mi può fare compagnia, ma lui, Gesù, non dice mai niente. Non è che il bambino sia uno scettico a questo punto, egli è semplicemente un realista, non è vero? Sente parlare di Gesù come di una persona, e nelle preghiere sente parlargli come ad una persona, quindi si aspetta che egli si comporti come una persona, ma invece questo non avviene. Così, man mano che diventa grande, comincia ad adattare il suo modo di pensare all'esperienza. Gesù è stata una persona sulla terra molti anni fa. Un giorno lo incontreremo in paradiso, ma nel frattempo lui non dice niente. Una relazione personale con Gesù oscilla dunque tra la nostalgia e la speranza, ma non viene a contatto con la realtà della vita quotidiana, non è vero? Noi sappiamo molte cose di Gesù. Crediamo forse veramente in Lui, eppure l'esperienza di un'autentica relazione personale è vaga o del tutto assente molte volte. Come mai, per esempio, sono così pochi quei cristiani in grado di dire con semplicità e con certezza di aver sperimentato la guida inconfondibile del Signore nelle vicende della loro vita personale? Molti persino obiettano con tono pio che pretendere di conoscere direttamente la sua specifica volontà sarebbe una presunzione. Ma un bambino mandato dal padre a fare una commissione non trova difficoltà a dirlo a chi gli chiede dove sta andando, non è vero? Invece, quanti cristiani possono dire con la stessa semplicità che si trovano nel posto dove sono e fanno quel che fanno in ubbidienza a un comando del loro Padre Celeste? I testi di ideologia, i trattati evangelici amano le distinzioni di questo genere. Non basta essere informati su Gesù, bisogna entrare in un rapporto personale con Lui. È facile acconsentire ad una simile affermazione, ma in quale senso la intendiamo? Un rapporto personale significa un incontro inconfondibile e un colloquio tra 2 persone. Supponiamo che marito e moglie facciano una lunga conversazione durante la cena. Essi non lasciano la tavola chiedendosi se hanno effettivamente parlato insieme, non è vero? Né sono incerti se c'è stato realmente un incontro e uno scambio reciproco. Tuttavia, per tanti cristiani, il senso del rapporto personale con Dio rimane molto vago e incerto. Ebbene, il problema è quello scoperto dalle 2 bimbe di cui parlavamo all'inizio. Gesù non si comporta come una persona qualsiasi. È possibile allora avere un rapporto personale con qualcuno che non risponde mai ciao? È questa, cari amici, l'esperienza di molti cristiani. Essi conoscono bene i simboli in un rapporto personale, ripeto, i simboli, parole come vedere, parlare, conoscere, ma quando poi si va ad applicare queste parole ad un rapporto spirituale, restano delusi e scoraggiati. A questo punto è ovvio che potremmo offrire i soliti tranquillanti teologici, come per esempio lo vediamo con gli occhi della fede, egli ci parla tramite la Bibbia, lo incontriamo quando affrontiamo i bisogni dell'umanità, lo conosciamo nel nostro cuore, tutto ciò è vero. Ma per molti diventa solo una pia circolocuzione per non sa parlare.
Essi potranno accettare la medicina, calmarsi, ma il desiderio di una relazione veramente personale col loro Signore resterà insoddisfatto. Non basta dire semplicemente che lo vediamo con gli occhi della fede. Non basta dire semplicemente che lo sentiamo parlare nelle scritture o che lo incontriamo nei nostri impegni con le persone o che lo conosciamo nel profondo del nostro cuore. Si può entrare in un dinamico rapporto personale con Gesù se si è disposti ad imparare come stabilire questo rapporto personale con Gesù e come, in secondo luogo, portarlo avanti nella dimensione dello Spirito.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione ci è venuto meno, quindi lasciamo qui il nostro discorso che riprenderemo, Dio volendo, in un prossimo programma.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ed ora alcuni consigli sul tema: dovrei io amar me stesso? La scusa che più frequentemente è usata nelle nostre consulenze, quando noi ricordiamo ai nostri consultatori la loro responsabilità di amare il prossimo nostro e di amare Dio, è che per poter far questo noi dobbiamo imparare ad amare, e che Dio esige che amiamo sia che ci piaccia o no. È una scusa nuova questa che ci viene data, è molto moderna. E cioè, ma voi non potete pretendere che io ami Dio e che io ami il mio prossimo se non prima imparo ad amar me stesso. E questo ragionamento sembra avere anche una certa plausibilità, almeno a prima vista. E certi infatti si appellano persino alle scritture quando asseriscono questa cosa. Così volgiamoci ad un passaggio che è spesso citato da chi vuol provare di sostanziare tale scusa per non amare Dio né per amare il prossimo proprio. In Matteo 22:34 leggiamo queste parole: or i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono assieme, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Ora, quando Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso, volta dopo volta, c'è della gente che pensa che queste parole significhino che uno non può imparare ad amare il prossimo suo fin tanto che non ha prima imparato ad amare se stesso, e che non può amare il proprio prossimo fin tanto che non ami attualmente se stesso, e sembra che questa idea abbia una certa plausibilità. Ma attualmente, nell'esaminare il passaggio, noi vediamo che questo non è altro che psicologizzare la scrittura. Il narcisismo non è per certo una dottrina biblica. Mai noi siamo stati comandati di amare noi stessi. Infatti, quando Paolo nell'epistola agli Efesini, capitolo 5, dice: poiché nessuno ebbe mai in odio la propria carne, fa chiaro che noi non abbiamo alcun problema nell'amare noi stessi. Attraverso tutte le scritture ci viene detto di imparare a mettere noi stessi al secondo posto e il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto. Attraverso le scritture ci viene detto di negare noi stessi e di dire di sì a Gesù Cristo e seguir Lui, senza contare quello che il nostro io può dire. Così troviamo subito che non solo non esistono dottrine o insegnamenti o alcun altro versetto o alcun passaggio che ci dice, che ci comanda di amar noi stessi, ma troviamo invece molti passaggi che sono totalmente inconsistenti con questo concetto. È un errore psicologico moderno l'insegnare che dobbiamo amar noi stessi. Una persona che cerca la propria vita è quella che la perde, dicono le scritture, ma colui che perde la sua vita per cagion del Vangelo, egli la troverà. Ecco che la scrittura insegna proprio il contrario. Dunque, se non c'è comando di amar se stesso e se le scritture insegnano proprio l'opposto, cosa questo passaggio vuol dire quando ci dice di amare il prossimo nostro come noi stessi? Ebbene, osserviamo. Gesù qui ci dice che ci sono due comandi, non tre. Parla del più grande e del più importante comandamento e di un secondo che è simile al primo. Poi, riassumendo nel 40° versetto del 22° capitolo di Matteo, ci dice: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Oh, come terribilmente sbagliato sarebbe il pensare che quando Gesù disse
che su questi due comandamenti si basava tutta quanta la legge e i profeti, quanto terribile sarebbe se questi due comandamenti dovessero dipendere da un terzo comandamento, il quale sarebbe più basilare di essi, al punto che se non si pratica il terzo, neppure gli altri due possono essere messi in pratica dai credenti. Ma ecco che questi due comandamenti non dipendono da un terzo comandamento di amare noi stessi, perché non esiste un terzo comandamento. E il secondo comandamento è uguale. Se Gesù fosse stato evasivo e avesse detto questi comandamenti, poteva essere supporre anche che sì, ci fosse stato un terzo comandamento qui, anche se un terzo comandamento non fosse stato menzionato. Potrebbe esserlo per implicazione, falsa implicazione da parte di coloro che vogliono leggervela in questo passaggio. Ma notate, su questi due comandamenti, dice la Bibbia, egli specificamente disse due, e due sono tutti quelli che sono necessari per compiere tutta la legge e i profeti. Solo due, no tre, no quattro, ma due. È estremamente pericoloso cambiare la parola di Gesù da due a tre, e specialmente se questo punto così critico sul quale si basa dipende dalla legge e i profeti. Ma dunque, cosa Gesù voleva farci capire quando disse «ama il tuo prossimo come te stesso»? Non vuol dire che noi dobbiamo amare il prossimo nostro facendo le stesse cose che noi facciamo per noi stessi? No, questo è esattamente quello che il passaggio non dice. Il concetto dell'amore non è qui espresso in riguardo a ciò che facciamo verso noi stessi. Così spesso facciamo cose che pensiamo di essere per il nostro benessere, ma se invece ci fanno del male a noi e alla nostra vita. Il concetto di come noi dobbiamo amare il nostro prossimo ci è dato nella legge di Dio, la quale è riassunta in questi due comandamenti. Il concetto di come amare il nostro prossimo ci è dato nei 10 comandamenti che ci dicono di non attestare il falso contro di lui, di non concupire ciò che possiede, che non dobbiamo derubarlo e così via, più tutti i positivi aspetti che questi comandamenti pure ci recano. E di nuovo domandiamo, ma cosa vuol dire quando egli ci dice di amare come noi stessi? Ama il tuo prossimo come te stesso. Ebbene, osserviamo. Il secondo comandamento è simile al primo, così torniamo a vedere quello che il primo significa. E il primo comandamento è: amerai il Signore, il Dio tuo, come? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. E non è che qui noi siamo divisi in tre parti, ma semplicemente ci dice di amare Dio con tutto ciò che abbiamo. Amiamo Dio con completo ardore e intensità. Date l'amore che avete verso Dio, dategli ogni cosa che potete dargli. Ama Dio con tutto ciò che siete, con tutto ciò che avete. E poi ecco che continua e dice: il secondo è simile al primo, è simile in quel prospetto come nel prospetto che uno dovrebbe amare. E notate com'è: ama il prossimo tuo come te stesso. Ed è così che si deve amare il nostro prossimo, con la stessa intensità e con lo stesso fervore, con tutto l'insieme dei desideri che noi abbiamo verso noi stessi. Oh, come spesso siamo proni ad esplicar noi stessi dai guai così facilmente e senza formarci in raddrizzare i nostri torti che abbiamo fatto. O come spesso ci si scusa, o come spesso mettiamo le cose di modo che noi possiamo prendere la vita alla leggera, o come spesso teniamo cura di noi stessi, o quanto ci preoccupiamo per quello che facciamo per noi. Ebbene, con questa stessa frequenza, con questa stessa intensità, con questi stessi consumati desideri con i quali noi consideriamo di fare il meglio per noi stessi, con questa qualità noi dobbiamo esprimere il nostro amore verso il nostro prossimo. Ecco cosa disse Gesù: ama il tuo prossimo con la stessa intensità che tu ami te stesso e con le cose che noi facciamo a noi stessi.
Queste sono le condizioni con le quali noi dobbiamo curarci del nostro prossimo. Così abbandoniamo questa scusa quando la parola di Dio ci dice di amare il prossimo nostro e dire cioè che non lo possiamo amare fin tanto che non abbiamo imparato ad amare noi stessi. Oh, voi sapete come amar voi stessi, voi amate appassionatamente voi stessi. E ciò è esattamente quello che Gesù ci dice di fare verso il nostro prossimo. Così preghiamo, Signore, che Tu ci aiuti ora ad amare il nostro prossimo non solo in una maniera blanda e spassionata, ma con lo stesso fervore e passione che noi usiamo verso noi stessi. Questo te lo chiediamo nel nome e nell'amore di Gesù. Amen.

Si sente dire spesso che la lingua uccide più della spada, ma quanti conoscono che il peccato dal quale nessuno ne è immune può uccidere per l'eternità? Di questo soggetto Stefano vi parlerà oggi, dandovi anche il rimedio per potervi salvare. Pertanto, amici, ascoltatelo attentamente dopo questo brano musicale.

Molti si rendono conto istintivamente che la vita di un credente, di una persona che professa la fede cristiana, comporta un alto tenore di vita assai più alto di quello che manifestano loro nella loro vita d'ogni giorno. Per questa ragione respingono ogni possibilità di un cambiamento di vita, non solo, ma si compiacciono del loro comportamento, credendosi liberi da ogni obbligo morale, negando o trascurando il Dio che li ha creati. Ad esempio, uno diceva l'altro giorno: il vostro Dio è un tirannico padrone, vuole impormi quello che devo fare e come devo vivere, questo non mi piace e non ho alcuna intenzione di sottomettermi a lui. Un altro diceva: d'accordo, faccio molte cose che non dovrei fare, ma se mi diverto facendole, perché non le dovrei fare? Consideriamo un momento la causa di una condizione come questa. Cosa la produce? È il frutto, da un lato, del cedere continuamente ad ogni tentazione e dall'altro del rifiutare la luce che Dio ci dà tramite la nostra coscienza e inoltre del mantenere questo atteggiamento per un certo periodo di tempo. È un po' come quando facciamo una fotografia. Prima di tutto la pellicola riceve un'impressione, poi viene sviluppata e poi l'immagine viene fissata e abbiamo la riproduzione fissa dell'immagine su un cartoncino stampato. Le sacre scritture, che riflettono così fedelmente la verità sull'uomo peccatore, ci indicano lo sviluppo di questo processo nel cuore dell'uomo. Ne leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani. Al versetto 21 vediamo l'uomo che esprime la sua ingratitudine. Ecco cosa dice il versetto: essi sono inescusabili perché, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti. L'incredulo non si preoccupa, cioè, di rendere grazie a Dio per la sua stessa esistenza, che è un dono di Dio, e per l'evidenza della sua divina benignità nella creazione. Lo vediamo riempirsi d'orgoglio, divenir vano nei suoi ragionamenti, l'insensato suo cuore si ottenebra, le sue affezioni si corrompono e così, dicendosi savio, diviene stolto. Comincia ad intrattenere un concetto di Dio che è del tutto ridicolo, pensa che Dio sia come lui o come qualche altra delle sue creature. Il suo pensiero, le sue affezioni, la sua immaginazione, tutto viene ottenebrato. E tutto questo perché si è rifiutato di rendere gloria a Dio, ha ceduto ad ogni

Così, leggiamo più avanti nel capitolo già citato, per questo Iddio li ha abbandonati. Essere abbandonati da Dio nel nostro peccato è una cosa terribile. Ricordiamoci che se scegliamo di respingere la grazia di Dio e di prendere la strada che abbiamo eletto noi, ci esponiamo al giudizio di Dio. Possiamo cristallizzarci nel male, perdere ogni cognizione della differenza fra il bene e il male e sprofondare nel pantano del peccato senza speranza di salvezza. Spero con tutto il cuore che tu, caro ascoltatore, non abbia raggiunto questo punto nella tua vita. Il fatto stesso che stai ascoltando questa trasmissione mi fa sperare che ci sia in te un desiderio che la luce della parola di Dio possa illuminare il tuo cuore. Ecco cosa ci rivela la Bibbia: che i piaceri del peccato non durano, ci lasciano con la bocca amara e il cuore deluso. I piaceri che Dio ci offre in Cristo invece sono duraturi. Come dice il salmista, tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi son gioie a sazietà nella tua presenza. Vi son diletti alla tua destra in eterno. Rivela pure che il peccato degrada e coinvolge altri nel nostro male. Non possiamo mai peccare da soli. Quello che facciamo ha il suo effetto su altri, prima sui nostri cari, i nostri bambini, la nostra moglie o il nostro marito, i nostri vicini e parenti. La tragedia è questa: spesso la persona alla quale facciamo il maggior male col nostro peccato è la persona che amiamo più di qualsiasi altra. Spesso molti si avvedono di questo solo quando è troppo tardi. E come degrada il peccato? Il suo effetto si riflette nel nostro pensiero, nella nostra mente, nel nostro corpo, nei nostri affetti, in ogni aspetto della nostra personalità. Perfino sul viso si riflette e nella voce. Ha il suo effetto sulla salute, causa malattie e disordini fisici e mentali. Sì, il peccato degrada, mentre la fede e la giustizia che ne è il frutto ci esalta. La Bibbia ci dice inoltre che il peccato è una schiavitù. L'Apostolo Paolo parla di questo quando scrive nella sua seconda lettera a Timoteo di quelli che rifiutano la verità e che i credenti devono correggere con dolcezza, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li ha presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quello che in primo luogo scegliamo liberamente, più tardi ci avvince e ne diventiamo schiavi. Quello che prima ci serviva diviene il nostro maestro. Quello che era solo un piacere peccaminoso diventa un'abitudine peccaminosa, così tenace che deforma la nostra vita. Come disse Gesù, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Per ricapitolare, i piaceri del peccato non soddisfano, non durano, e il peccato ci degrada e ci rende schiavi. Queste sono verità che la Bibbia mette in rilievo, che possono illuminarci ora e nel futuro se siamo disposti ad ascoltare Dio e a rinunciare ai nostri pensieri e al nostro peccato. È interessante notare che le Sacre Scritture parlano spesso del peccatore come di una vittima colta in una rete. Il salmista parla della rete stesa invano alla presenza dell'uccello. In altre parole, è inutile stendere una rete dove un uccello la può vedere. Non volerà mai a farsi cogliere nella rete perché vede quello che gli accadrà e scansa il pericolo. Così Satana non stende mai per noi la rete del peccato in un modo ovvio, visibile. La copre di attrattive diverse e così ci alletta e ci adesca. Facciamo quello che fanno tutti. Prova almeno una volta. Una volta la consideravano una cosa vergognosa, ma oggi, dopo tutto, viviamo una sola volta e così via. No, non sembra una rete. Sembra la cosa più naturale, finché è troppo tardi. Il peccatore è nella rete e non può uscirne. Caro ascoltatore, sai cosa dice la Bibbia? Il peccato, quando è compiuto,

0: produce la morte. E ancora? Il salario del peccato è la morte. Se dovessimo fermarci qui, anche se riconosci che la verità di quello che la Bibbia dice trova la sua conferma nella tua esperienza, saremmo solo riusciti a sottolineare una situazione umana comune, ma desolante e deprimente. Ma Dio, che rivela la condizione dell'uomo peccatore e dell'uomo che abbiamo descritto in questo incontro, che non solo è per natura peccatore, ma pecca senza ritegno, perché ormai è schiavo del peccato, quel Dio che ci conosce a fondo e odia il nostro peccato, ma ci ama perché ci ha creati e desidera il nostro affetto, quel Dio benedetto rivelato in Cristo, ci indica pure l'unico rimedio. Ci invita a confessare a Lui il nostro peccato, la nostra situazione disperata, e a ricevere per fede da Lui non solo il perdono dei nostri peccati, ma il potere per lo Spirito Santo che ci emanciperà dalla colpa e dalla schiavitù del peccato. Gesù, nella sua morte sulla croce in nostra vece, ha sostenuto il giudizio di Dio che a noi spettava, ha espiato i nostri peccati, ha infranto il potere di Satana, della morte, del peccato. Per fede in Lui possiamo partecipare nella sua vittoria. Caro ascoltatore, perché non rivolgerti a Dio ora, confessando i tuoi peccati, riconoscendo la schiavitù morale che ti opprime e chiedendo a Dio il perdono e l'emancipazione che puoi ottenere in Cristo? Non ti rifiuterà. Migliaia di credenti in tutto il mondo possono testimoniare che un atto di sincera contrizione e di fede possono portarti pace, gioia e libertà. Dio non richiede da te di più, ma non può richiedere di meno. Ravvediti e credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa.
1: Come avete sentito, amici, Dio nella sua misericordia ha provveduto al rimedio per essere salvati dal peccato. E questo rimedio è il Signore Gesù Cristo. E vi invitiamo a prendere questa decisione, di credere in Lui solamente. Ci rendiamo conto anche che a causa del tempo a nostra disposizione qualche cosa forse non vi è chiara. Pertanto non rimandate, ma rivolgetevi presso i responsabili dell'emittente dalla quale avete ascoltato questa trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Se ricordate, stiamo seguendo un tema. Questo tema che stiamo seguendo parla di libertà. Un tema tratto dall'Epistola ai Galati. Abbiamo iniziato la volta scorsa a considerare il verso 13. Abbiamo considerato tre versi, 13, 14 e 15 del capitolo 5. E abbiamo come argomento trattato il corretto uso della libertà. Si parla di libertà e quindi tutte le cose buone rimangono buone se usate bene. Amen? Credo che questo sia chiaro a tutti. Una cosa buona può diventare dannosa se usata male. Forse è inutile, superfluo fare qualche esempio, ma il coltello è un utensile utile, però se si usa male diventa dannoso. La macchina è un mezzo utile, buono, ma è buono fin quando lo usiamo bene, altrimenti anche l'auto, la nostra macchina, diventa dannosa. Può procurare male a noi, può procurare male a quelli che stanno vicino, intorno a noi. Quindi anche la libertà che il Signore ci ha dato è qualcosa di straordinario, è qualcosa di buono. Ma se la libertà la usiamo male, allora diventa dannosa. Diventa dannosa per noi e diventa dannosa anche per quanti in qualche modo dipendono da noi o sono vicino a noi. Quindi noi siamo liberi nel Signore. Il Signore ci ha detto, ecco, questa è la patente. Adesso cercate di utilizzarla per le cose buone. Amen? Cercate di, quando vi mettete in auto, di andare in luoghi buoni, fare cose buone, usarla per il meglio affinché possa conferire benedizione a quelli che vi circondano, a quelli che vi sono vicino. E quindi la volta scorsa abbiamo parlato del corretto uso della libertà, perché il tema di questo capitolo essenzialmente è questo, il corretto uso della libertà. A questo argomento, in quanto abbiamo considerato quelli che erano i punti di questo studio, ed erano appunto che siamo stati resi liberi dal Signore non per piacere alla carne, il primo punto, e poi il secondo punto, siamo stati resi liberi dal Signore per servire gli altri. E qui qualcuno potrebbe dire, ma c'è un controsenso, liberi per servire, ma certo, noi serviamo non per costrizione, noi serviamo in piena libertà, gloria a Dio. Ed è bello quando possiamo veramente servirci gli uni e gli altri e farlo in piena libertà. Ma andando avanti nel discorso, lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo a un certo punto ci presenta un duello, stile Far West. Due immaginati in mezzo a una piazza che duellano tra di loro. Chi vincerà? E questo duello che ci viene presentato nei versi che seguono è il duello. Il duello, la carne contro lo spirito. E questo è l'argomento che inizieremo a trattare stasera. La carne contro lo spirito. Ma lo sapevate che stiamo continuamente duellando? Che continuamente siamo in conflitto? Ma sia ringraziato Dio che noi possiamo riportare vittoria in Cristo Gesù, il Signore. Amen. Quindi vogliamo considerare ancora gli aspetti di questo duello, ma vogliamo farlo proprio per poter veramente prendere forza, sicurezza e conoscere, renderci conto come poter riportare vittoria. Galati 5 dal verso 16 al verso 18. Qui si parla proprio di cose contrarie, cioè non c'è un modo per poter andare insieme. La carne e lo spirito non possono camminare insieme. Perché i desideri, gli scopi, gli obiettivi, le mete sono completamente contrarie. E qui la scrittura ce lo dice chiaro. E nel considerare la nostra libertà in Cristo, vediamo che Paolo mette in guardia certamente circa l'uso che possiamo farne e dice che non dobbiamo usare la nostra libertà come occasione per la carne. Io sono libero, quindi faccio quello che voglio. Cosa? Se fai il male, pur essendo libero, stai usando la tua libertà male. Quindi l'apostolo Paolo dice che se noi usiamo la nostra libertà per dare occasioni alla carne, ecco che corriamo il rischio di consumarci l'un l'altro. Addirittura qui la parola dice esattamente nei versi che precedono divorarci gli uni gli altri. Come possiamo evitare le influenze distruttive della carne? Beh, la risposta dell'apostolo è chiara, è lapidaria. La carne ti vuole distruggere, la carne ti vuole annientare. Naturalmente quando parliamo di carne non parliamo di un quarto di bue, cioè per intenderci, no? Quando parliamo di carne stiamo parlando di quelle che sono le tendenze peccaminose insite nell'uomo. Potremmo usare un altro termine che è un po' anche biblico, il vecchio uomo. Quel nostro modo di essere prima della grazia di Dio, quando tendavamo al peccato, quando camminavamo nel peccato, quando eravamo lontani da Dio. Bene, quel vecchio uomo, la carne, che abbiamo in qualche modo sopraffatto, permettendo al Signore di venire nella nostra vita, non è stato annientato completamente, è stato soltanto sottomesso. Ma la carne, il vecchio io, il vecchio uomo, non si rassegna. Vuole sempre riemergere, perché ancora stiamo camminando in questo mondo, siamo soggetti a delle tentazioni, molte volte questo combattimento, ce ne accorgiamo, è feroce, ma noi abbiamo la possibilità di continuare a sottomettere il vecchio uomo, quel vecchio uomo di peccato, quel vecchio io, la carne, che ci vuole portare lontani da Dio, lontani dalla speranza celeste. Quindi, se questo è il conflitto, e se la carne in qualche modo vuole riportarci indietro, meglio o peggio, ci vuole portare in basso, sempre di più in basso, la domanda credo sia naturale. Dal momento che noi siamo credenti, lo siamo? Siamo credenti? Vogliamo andare in cielo? Vogliamo andare in cielo? Aspettiamo il Signore, vogliamo onorare il Signore? Beh, la domanda è: come possiamo evitare le influenze distruttive della carne? La risposta, dicevo, dell'apostolo Paolo è chiara e lapidaria. Lui dice: vuoi vincere la carne? Nessun problema. Vuoi vincere queste tendenze peccaminose che a volte emergono nella tua vita? Non c'è nessun problema, è possibile farlo, si può sottomettere la carne, vale a dire le tendenze peccaminose, le opere distruttive di peccato, e questo lo si può fare unicamente camminando secondo lo Spirito e lasciandosi guidare dalla benedetta terza persona della Trinità. Vuoi vincere la carne? Cammina secondo lo Spirito. Non è che sia una formula scientifica ingarbugliata, non è che l'apostolo Paolo qui fa un discorso esagerato, non è che parte da lontano. La cosa è molto semplice. Dal momento che la carne e lo Spirito sono in antitesi, tu sei nel mezzo. Allora, più ti avvicini alla carne, più ti allontani dallo Spirito. Più ti avvicini allo spirito, più ti allontani dalla carne. Quindi cammina per lo spirito, quindi non ascoltando le influenze peccaminose e negative della carne, ma sottomettendoti all'influenza dello spirito di Dio. E se tu camminerai per lo spirito, allora vincerai le tendenze peccaminose, distruttive della carne. E l'apostolo Paolo analizza adesso questa sua risposta, l'articolo un po' per farci meglio comprendere. Quindi sostanzialmente il nostro testo dice questo: per il cristiano sapere questo è molto importante, perché a volte, sapete, alcuni dedicano tutta la vita a preoccuparsi come non peccare. Non preoccuparti di come non peccare. Non è questa la tua preoccupazione. Quello di cui ti devi preoccupare è di essere sottomesso allo Spirito del Signore. Amen. Quello di cui ti devi preoccupare è sempre di più essere riempito dello Spirito di Dio. Perché più il Signore vive in noi, più sarà naturale non peccare. Più sarà naturale camminare con il Signore, vicino al Signore. Più coltivi la comunione con Dio, più sarà naturale occuparti di piacere al Signore. Alcuni dicono: io non devo far questo, non devo far questo, non devo far questo, non devo far questo. E di solito chi dice questo e chi vive con questa idea si ritrova sempre a commettere gli stessi peccati. Mentre il nostro impegno deve essere quello di vivere sempre di più un'intensa comunione con Dio, sempre di più ripieni del Signore. Quindi l'apostolo Paolo non dice che per non camminare secondo la carne bisogna combattere la carne, anche se in qualche modo poi il combattimento avviene, ma dice: se tu vuoi vincere la carne, cammina per lo spirito, cammina per lo spirito. Dal momento che sono in antitesi, tu non puoi ritrovarti a camminare per lo spirito e nello stesso tempo essere schiavo della carne. È impossibile che avvenga o l'una cosa o l'altra. Può accadere, usate il bisticcio di parole, di cadere, ma quando si cammina per lo spirito si accade l'incidente di percorso, ci si rialza e si continua il cammino per lo spirito, perché sappiamo che è l'unico cammino che ci gratifica e ci porta sempre di più vicino al Signore. Quindi per il cristiano sapere come poter vincere, evitare le influenze distruttive della carne, è molto importante. A questo punto le domande spontanee che potrebbero sorgere sono le seguenti. Non so se vi sono sorte queste domande, ma io ve li rendo spontanee. Ecco qualche altra domanda che potremmo farci. Dal momento che si può vincere l'opera distruttrice del peccato, la tendenza peccaminosa della carne, camminando per lo spirito, qualcuno potrebbe dire: ma scusi, come si fa a camminare secondo lo spirito? Come si fa ad essere guidati dallo Spirito? Per quanto riguarda la carne e lo Spirito, il nostro testo contiene delle informazioni che sono utili per avere le giuste risposte alle nostre domande. Amen? Bene, prima di tutto dobbiamo comprendere, e questo è fondamentale, che la carne e lo spirito sono all'opposto, l'uno all'altro. Sono opposti. Sono opposti. Due avversari lottano dentro di noi. Ve ne siete mai resi conto? Che due avversari lottano dentro di noi? Due avversari. Uno lotta per il nostro bene, l'altro lotta per il nostro male. E la vittoria dell'uno e dell'altro dipendono da noi. La vittoria dell'uno o dell'altro dipende da noi. Due avversari lottano per la nostra anima. Vedete, il contesto si riferisce allo Spirito Santo che abita in noi e alla carne che è in noi, eh? Lo Spirito Santo che abita in noi, noi siamo credenti, l'abbiamo detto prima, no? Abbiamo stabilito questo punto. Quindi se siamo credenti, quindi figli di Dio, siamo anche il tempio dello Spirito Santo. Quindi vale a dire, lo Spirito Santo ha preso dimora dentro di noi. La carne c'era già prima. La carne c'era già prima. La carne la fa da padrona in ogni uomo fino a quando quest'uomo non si arrende alla grazia di Dio. Quindi lo Spirito del Signore è venuto un pochino a mettere sotto sopra il regno della carne. E all'essere a quell'indole peccaminosa insita nell'uomo, nella natura umana, non è che è piaciuto molto, però noi abbiamo scelto di servire il Signore, di fare la volontà di Dio. E la carne, il vecchio uomo, il vecchio io, cerca sempre di riemergere di tanto in tanto, come gli si dà un piccolo spiraglio, lui ci prova, la carne ci prova, ma noi dobbiamo cercare di sottometterla. E questo è un esercizio che ci impegna tutti i giorni, eh? Quando parlate con qualche amico, o meglio, con qualche collega, che magari non vi è molto simpatico, che magari vi ha fatto pure qualche brutto scherzo, che magari cerca in tutti i modi di mettervi in cattiva luce, che magari non fa altro che parlare male di voi, che tanti altri magari. E allora voi venite a conoscenza di questo fatto e a un certo punto si presenta la carne e dice: dagli un pugno in faccia. No, non così violento. Cioè, fai la stessa cosa che lui ha fatto. E poi arriva lo Spirito e dice: no, è meglio che lo perdoni. Perché se lo perdoni, ti fai del bene. Se reagisci, peggiori la situazione e ti allontani dal Signore. Perché il Signore è quello che si prende cura di noi. E si prende cura anche di quelle forme di giustizia di cui noi sentiamo il bisogno. Non a caso la parola di Dio dice che dobbiamo lasciare a Lui le nostre vendette e non fare le nostre. Amen? Non fare noi, non operare noi. Ecco che c'è questo duello, c'è questa lotta che viene dentro di noi. E sia la carne emissaria del peccato, sia lo Spirito emissario di Dio stanno lottando per la nostra anima. La carne cercherà di portare la tua anima all'inferno, lo Spirito la cercherà di portare in cielo. E noi dobbiamo dire: dove andare? All'inferno o in cielo? E beh, certo, qui non è che tutti quanti diremo: no, in cielo! E beh, alt. Che ci sia questa volontà è importante, ma poi dobbiamo metterla in atto. Amen? Dobbiamo metterla poi in atto, dobbiamo fare in modo che veramente possiamo riportare vittoria nel nome del Signore. Quindi il contesto qui si sta riferendo proprio a questo. Vedete, qui viene messa in evidenza una grande realtà che purtroppo sappiamo per esperienza che le cose stanno così, che si comincia per lo spirito ma poi si corre il rischio di voler proseguire per la carne. Una cosa che dobbiamo sempre di più tener presente è che lo Spirito Santo ci attirerà sempre di più verso il Signore. Lo Spirito Santo ci attirerà sempre di più a fare la volontà di Dio, mentre la carne ti attira sempre verso il peccato e il diavolo. E ti spingerà sempre a fare la volontà del diavolo, che certamente dispiace a Dio e danneggia la tua salvezza, la tua salute spirituale. Quando magari passi una visita, non medica terrena, ma medica spirituale, potrebbe accadere, se non fai attenzione, che sei affetto da carnalità acuta. Il Signore ci deve aiutare. invece ad essere affetti da spiritualità vera, reale, che ci avvicina sempre di più al Re dei Re e al Signore dei Signori. Quindi la carne e lo spirito sono opposti l'uno all'altro. Due avversari lottano per la tua anima. Naturalmente, come dicevo prima, il credente è chiamato a scegliere o l'una o l'altro, o la carne o l'altro, lo spirito. Vedete, siamo noi che in qualche modo dobbiamo fare le nostre scelte, le nostre decisioni. È inutile che alcuni dicono: non ne ho potuto fare a meno. Ma quando mai? Se volevi, potevi farne a meno. Perché il Signore non ci ha mai privato della nostra capacità di decidere. C'è sempre una via di uscita, c'è sempre un'alternativa, c'è sempre una risposta contraria. Ad esempio, al sì la risposta contraria è il no. Al no la risposta contraria è il sì. E allora noi dobbiamo sapere quando il sì compiace lo spirito e quando il sì compiace la carne. E la stessa cosa dobbiamo sapere quando il no compiace lo spirito e quando il no compiace la carne, e pronunciarlo in modo appropriato. Perché c'è la lotta. C'è la lotta. Cosa fare dinanzi a una situazione? Due vocini, fai questo. Ma è la risposta che gradisce lo spirito? Fai quest'altro. È la risposta che vuole la carne? Dobbiamo essere saggi, perché altrimenti finiamo per autodistruggerci spiritualmente. Perché queste due entità lottano dentro di noi per la nostra anima, ma noi siamo coloro che determineranno chi dei due riporterà vittoria. E la vittoria della carne o la vittoria dello spirito avrà una grande rilevanza per la nostra salute spirituale qui sulla terra e anche per la nostra eternità nel cielo. Amen. Se seguiamo le concupiscenze della carne, certamente non siamo in grado di fare la volontà dello spirito, Non esiste che uno dice: sì, è vero, io sto peccando spiritualmente. Non esiste, O sto vivendo spiritualmente però in modo peccaminoso. Sono due cose all'opposto. Cioè, non si può stare con due piedi, si dice così? Ci sono molte varianti di questa espressione. Comunque, avete capito? O una o l'altra. O sei figlio di Dio oppure non appartieni al Signore. O stai seguendo il Signore in questo momento o stai seguendo la carne. Per non dire altro, come minimo la carne. O l'uno o l'altro. E qui la parola di Dio è chiara. Se seguiamo le concupiscenze della carne, non siamo in grado di fare la volontà dello Spirito. Galati 5,17. L'abbiamo letto nella nostra intestazione.
3: Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste.
2: Vedete? Sono cose opposte. Sono cose opposte, non c'è un terreno neutrale, non c'è un compromesso, Non c'è un compromesso, capite? Bisogna fare una scelta netta. Non è possibile l'una e l'altra cosa, o l'una o l'altra. E il Signore ci deve dar grazia di avere chiaro questo fatto e di fare le giuste scelte nel momento opportuno, quando si presenteranno, perché noi possiamo vincere, gloria a Dio. E io ringrazio il Signore per tutti quelli che vincono ogni giorno nel nome del Signore, ma possiamo vincere le concupiscenze della carne con l'aiuto dello Spirito. Amen. Con l'aiuto dello Spirito, da soli non ce la faremmo mai. Leggiamo questo testo ai Romani, che è molto espressivo. Romani 8 dal 12 al 14.
3: Così dunque, fratelli, Non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.
2: Vedete? Qui l'Apostolo Paolo dice, guardate che il rischio è grande. Se vivete secondo la carne, voi morrete. Cioè è inutile fare giri di parola, sì, ma, però, se, no. Cioè non è che l'Apostolo Paolo sta auspicando che loro muoiano, perché oggi come oggi bisogna fare attenzione, perché se tu gli dici guarda che se vivi secondo la carne muori, quello dici che fa, me la stai mandando io? Cioè no, l'Apostolo Paolo sta facendo un discorso molto tranquillo, cioè se tu vai a sbattere a 200 all'ora contro un muro, non è che esci in tenne. C'è il rischio che ti fai parecchio male, cioè è una conseguenza, e così è per la carne. Se tu vivi secondo la carne, è normale che la conseguenza è quella. La conseguenza è quella. Sì, sai, però, che fa, me la mangio? No, non è che l'Apostolo Paolo, se tu mangi un bel piatto di funghi velenosi, gustosissimi, vabbè, capisci che poi, ma sono buoni, certo che sono buoni. Ma le conseguenze sono peggiori dei piccoli piaceri che tu puoi avere in quel momento al palato, quando gusti quel piatto velenoso. Quindi noi dobbiamo essere saggi, dobbiamo avere discernimento. L'Apostolo Paolo dice, guardate che se vivete secondo la carne voi morrete, però se mediante lo Spirito, ecco l'antidoto alle opere della carne, se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E qui c'è anche un'altra chiara distinzione. E la distinzione è questa: siamo tutti figli di Dio? No. Sono figli di Dio quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio. E qui qualcuno dice, ma come? Possibile? Beh, il Signore lo dice. Non è che per essere figlio di Dio basta dire io sono un figlio di Dio. C'è tanta gente che si attribuisce delle identità non sue e ha dei problemi con delle cliniche psichiatriche. Noi non è che vogliamo passare dei guai psichiatrici dal punto di vista spirituale. Qui la parola del Signore lo dice chiaro, i figli di Dio sono quelli guidati dallo Spirito di Dio. Amen? E così stanno le cose. E se lo Signore lo dice attraverso la sua parola, noi dobbiamo verificare la nostra appartenenza al nostro Padre Celeste. Amen? Chi è guidato dalle opere della carne non può definirsi figlio di Dio. Chi costantemente è soggiogato da quegli istinti peccaminosi dalla carne che affiorano continuamente non può definirsi un figlio di Dio. Perché qui l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dice infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E allora, se questi due avversari lottano per la tua anima, se tu sei chiamato a scegliere l'uno o l'altro, io credo che noi dobbiamo scegliere bene. Amen? Dobbiamo scegliere bene e quindi dobbiamo essere determinati a camminare secondo lo Spirito. Eh sì, qui necessita determinazione, perché non è che sarà sempre facile. Non sarà sempre facile. E credo che ce ne rendiamo continuamente conto. Non è facile, si tratta di lotta. Si tratta di una lotta che c'è dentro di noi, da quando ci alziamo la mattina fino alla sera quando andiamo a letto. A volte alcuni lottano pure la notte, nei sogni. Però è bello quando noi possiamo far emergere che apparteniamo a Cristo Gesù il Signore. Mentre ci troviamo a Fiuggi, a un certo punto due sorelle facevano un discorso, eh? Una sorella gli fa all'altra, dice: ma tu lo sai, dormivano nella stessa camera, dice: ma tu lo sai che parli nel sonno? Dice: sì, non lo sapevo. E cosa dicevo? Glorificavi il Signore. Che bello, eh? Anche il nostro inconscio, quando siamo immersi nello Spirito di Dio, glorifica il nome del Signore. Io so di altri che parlano nel sonno, è meglio che stiano zitti anche nel sonno, eh? Ma quando lo Spirito di Dio prevale, è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di glorioso, perché vuol dire che abbiamo fatto una scelta, c'è una volontà, ci stiamo sforzando. Quindi quello che dobbiamo fare è essere determinati a camminare secondo lo Spirito. Quindi una cosa importante in questo senso è impostare la nostra mente sulle cose dello Spirito. Amen. Vegliare nella nostra mente, sulla nostra mente, sui pensieri, su quello che entra nella nostra mente, su quello che risiede nella nostra mente. È importante, perché vedete, quello che è dentro di noi prima o poi esce fuori, esce fuori. Quindi dobbiamo cercare, per quanto è possibile, di annullare le cause invece poi di affrontare il problema. Perché se noi riusciamo ad annullare le cause, non dovremo affrontare il problema. È importante che noi vegliamo sui pensieri, che noi vegliamo sui sentimenti del cuore, perché le parole, le azioni non sono altro che pensieri, sentimenti che per tanto tempo sono stati lì, fino al punto in cui si accende la miccia ed ecco che la bomba esplode con tutto il carico di danno che molte volte si verifica. Leggiamo questo testo ai Romani. Romani capitolo 8, dal verso 6 al verso 8.
3: Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio.
2: Capite? È importante che noi ci rendiamo conto di ciò che brama la nostra vita, di ciò che desidera la nostra vita. Se i nostri desideri sono alimentati dalla carne, allora inevitabilmente il percorso è un percorso di morte. Ma se i nostri desideri sono alimentati dallo Spirito, allora i nostri desideri faranno un percorso, ci faranno fare un percorso di vita e di pace. E la Scrittura dice che all'inizio di questo capitolo che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi più facciamo prevalere la legge dello Spirito, più siamo liberi dalla schiavitù della carne. Amen. Più siamo liberi dalla schiavitù della carne. Signore, ci deve dar grazia di comprendere questa realtà, quindi impostare la nostra mente sulle cose dello Spirito, e poi dobbiamo cercare nei momenti di lotta, nei momenti di prova, nei momenti di combattimento, e ne affrontiamo continuamente, dobbiamo imitare Gesù. Amen? Imitare Gesù e combattere. Combattere usando la parola di Dio per vincere la tentazione. Amen. Sapete che Gesù fu tentato? Anche lui doveva fare i conti, eh? con le tentazioni, perché essendo in un corpo di carne, anche se lui non peccò mai, il nemico pensava di poterlo aggredire, ma lui combatté e riportò vittoria. Come riportò vittoria? Usando l'arma della parola di Dio. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 4, vediamo che per ben tre volte il Signore rispose al diavolo opponendo la parola di Dio. Verso 4.
3: Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
2: Verso 7.
3: Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo.
2: Verso 10.
3: Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto.
2: Vedete la tentazione che il diavolo gli proponeva? Di che queste pietre diventano pane. No, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca del Signore. Gettati dal pennacolo del Tempio, egli manderà i suoi angeli. No, sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Vedi questi regni, io te li do se ti prostri e mi adori. No, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Vedete, quando noi siamo in grado di dire sta scritto, di contrapporre la parola di Dio alle tentazioni del nemico delle anime nostre, allora noi riporteremo vittoria. Ma per poter far questo dobbiamo anche conoscere la parola di Dio. Amen. E dobbiamo studiarci nella parola del Signore. Quindi, tra questi due avversari, noi possiamo o seguire l'uno o seguire l'altro. La carne, per quanto a volte i suoi piatti possono apparire succulenti, in realtà offre distruzione e morte spirituale. Lo spirito offre pace, benedizione e salvezza. E noi siamo lì a dover decidere. E noi ogni giorno viviamo le nostre scelte. Amen. Ogni giorno viviamo le nostre scelte. E ogni scelta che facciamo ha sempre delle conseguenze, o in bene o in male. Conseguenze che sono edificanti o distruttive, mortificanti, di vita o di morte. Ci sono delle conseguenze dietro ogni nostra scelta. I suggerimenti possono derivare dalla carne o dallo spirito. Dobbiamo essere saggi, avere discernimento e chiedere a Dio la forza di scegliere sempre bene. Ma ciò che brama la carne, abbiamo letto, è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono della carne non possono, abbiamo letto poco fa, non possono piacere a Dio. Noi abbiamo scelto di essere per lo spirito. Amen. E vogliamo cercare di confermare questa nostra scelta ogni giorno, per tutti i giorni della nostra vita.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
4: Ciao a tutti. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, Gesù aveva dato ai dodici un incarico speciale e per rendere più efficace la loro testimonianza aveva dato loro capacità di fare opere straordinarie. Tutto bello fin qui, ma le medaglie hanno sempre due lati. Non sarebbero state tutte rose e fiori, infatti essi sarebbero stati come pecore in mezzo ai lupi. Ne parliamo in questo 23esimo episodio del Vangelo di Matteo. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Matteo capitolo 10, versetti 16 a 20. Pecore in mezzo ai lupi. Non è una prospettiva piacevole, perché sappiamo che fine fanno in genere le pecore in mezzo ai lupi. Gesù utilizza questa espressione piuttosto estrema per preparare i dodici al peggio. Anche se le persecuzioni che egli descrisse in questa sezione non erano imminenti per loro. In effetti Gesù sembra fare un discorso piuttosto generale che dovrà accompagnare i suoi discepoli anche in futuro, soprattutto dopo la sua ascensione, come si vedrà nel libro degli Atti degli Apostoli. Citando un paio di esempi dal regno animale, il serpente e la colomba, Gesù invitò i discepoli ad essere prudenti, astuti e saggi, e allo stesso tempo semplici, integri, incontaminati nell'affrontare il mondo intorno a loro. Gesù prefigura subito i tre tipi di persecuzione a cui i discepoli sarebbero stati sottoposti: da parte delle autorità politiche, da parte delle autorità religiose e da parte della famiglia. Nel brano appena letto, in particolare, emergono i primi due tipi. Poi Gesù parlerà anche del terzo. I tribunali e le sinagoghe erano espressione dell'autorità politica e religiosa. Nell'immediato non risulta che i dodici ebbero problemi in tal senso, tuttavia basta leggere gli Atti degli Apostoli per realizzare in quale modo la persecuzione cominciò proprio all'interno di Israele, con gli ebrei che non avevano riconosciuto Gesù come Messia, che cominciarono a perseguitare gli altri ebrei che invece lo avevano seguito. Ma, come abbiamo letto, Gesù aveva subito rincuorato i discepoli. Infatti egli non li avrebbe abbandonati. La persecuzione li avrebbe portati ad essere testimoni anche di fronte ad autorità importanti come governatori e re, estendendosi anche ai pagani. Ma lo Spirito di Dio sarebbe stato con loro anche in quei momenti e li avrebbe sostenuti nel loro compito di testimoni. Insomma, se da una parte essi dovevano prepararsi ad una certa sofferenza, dall'altra avrebbero comunque sperimentato una guida particolare da parte di Dio che li avrebbe aiutati a sopportarla. Come abbiamo detto, c'è poi il terzo tipo di persecuzione, quello più terribile di tutti, quello da parte della famiglia. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo capitolo 10, versetti 21 e 22. Fratello contro fratello, padre contro figlio. Sembra strano, eppure queste parole di Gesù sono confermate continuamente anche al giorno d'oggi. Quanti cristiani trovano l'opposizione maggiore proprio in famiglia? Quanti cristiani vengono disprezzati dai propri familiari perché hanno scelto di seguire Gesù? In alcuni paesi del mondo questo è all'ordine del giorno, ma vi assicuro che anche in mezzo a noi, in Italia, ho conosciuto molte persone rifiutate dai coniugi, dei genitori e dei figli per la loro fede. Con quella frase «sarete odiati da tutti a causa del mio nome», Gesù fa comprendere che nemmeno il più forte dei vincoli, quello familiare, risparmierà dolore ai cristiani. Certo, è difficile resistere quando la fede può costarti l'odio anche da parte di quelli che dovrebbero esserti più vicini, i tuoi familiari. Ma con quella frase, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, Gesù voleva incoraggiare i suoi discepoli a tenere duro, perché alla fine di quel cammino difficile li aspettava una salvezza che li avrebbe ripagati di tutta quella sofferenza. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo capitolo 10, versetto 23. Questo versetto può sembrare strano se non si fa un ragionamento logico. Noi oggi, quando pensiamo alla venuta di Gesù, pensiamo al suo ritorno alla fine dei tempi e purtroppo spesso proiettiamo questa nostra conoscenza all'indietro, mentre leggiamo i Vangeli, dimenticando che i discepoli di Gesù in quel momento ma non avevano nessuna conoscenza di un simile concetto, cioè del fatto che Gesù dovesse tornare una seconda volta. Per gli ebrei del primo secolo, la venuta del Figlio dell'uomo era sempre legata al regno di Dio che veniva stabilito per sempre, secondo quanto descritto in Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. Gesù in quel momento stava promettendo che quel regno sarebbe stato inaugurato prima che essi avessero finito di percorrere le città di Israele, quindi molto presto. Se leggiamo il libro degli Atti, vediamo che dopo l'ascensione di Gesù, i suoi discepoli, rinvigoriti dallo Spirito Santo, raggiunsero in fretta Israele, Samaria e si spinsero oltre nel resto dell'impero romano. Quindi, Gesù aveva mantenuto la sua promessa? Ovviamente sì. Infatti, negli scritti del Nuovo Testamento non notiamo segni di delusione, ma un grande entusiasmo da parte degli apostoli. Anche se il regno di Dio ha una dimensione finale ancora futura con il ritorno di Gesù, cosa che i discepoli capirono solo in seguito, non dimentichiamo che Gesù ha già inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e in questi 2000 anni ha guidato la comunità dei suoi discepoli attraverso il suo spirito. Tutto questo i discepoli di Gesù lo hanno sperimentato già nel primo secolo e continuiamo a sperimentarlo anche noi oggi. Il Figlio dell'uomo è venuto, ha inaugurato il suo regno e tornerà per stabilirlo fermamente per sempre. Sentendo parlare di persecuzione, qualche discepolo avrebbe però potuto avere delle perplessità, perché se Gesù era il Messia, i suoi collaboratori avrebbero dovuto soffrire invece di regnare subito con lui? La cosa era alquanto strana. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Matteo capitolo 10, versetti 24 e 25. Gesù stesso avrebbe sofferto, sarebbe stato rifiutato e sarebbe stato chiamato Belzebù. Se il re stesso era destinato a soffrire, i suoi servi non potevano pensare di avere un trattamento migliore. Tuttavia i discepoli non dovevano avere paura. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre ditelo nella luce e quello che udite dettovi all'orecchio predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo capitolo 10 versetti 26 a 28. I discepoli avevano ricevuto da Gesù un messaggio di cui non dovevano vergognarsi. Ciò che lui aveva insegnato loro in privato sarebbe stato un messaggio di salvezza da predicare senza paura, in pubblico. Quelli che invece li perseguitavano, coloro che agivano nelle tenebre, avrebbero dovuto preoccuparsi perché prima o poi le loro mancanze sarebbero state messe a nudo. I persecutori dei discepoli, coloro che vivevano nelle tenebre, potevano anche togliere la vita ai discepoli, ma non avrebbero potuto intaccare la loro salvezza eterna. Al contrario, un giorno quelle persone avrebbero risposto delle loro azioni a Dio, a colui che poteva non solo farli morire nel corpo, ma poteva anche far sperimentare loro la cosiddetta seconda morte, quella dell'anima. I discepoli, benché perseguitati, dovevano continuare a confidare in Dio che si sarebbe preso cura di loro. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Matteo capitolo 10, versetti 29 a 31. Se Dio si prendeva cura dei piccoli passeri, di poco valore al mercato, non avrebbe certamente abbandonato i suoi figli che confidavano in lui. A questo punto, nel racconto di Matteo, Gesù rielaborò diversi concetti già espressi e si avviò verso la conclusione. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo

stata quella più difficile da superare. Si noti che la spada tra padre e figlio, tra madre e figlia, tra nuora e suocera, non è qualcosa che Gesù vorrebbe mettere di proposito. E sarebbe assurdo interpretare le parole di Gesù in quel modo. Piuttosto è la conseguenza del fatto che non tutti avrebbero creduto in Lui. Quelli che non avrebbero creduto sarebbero stati ostili verso i propri familiari credenti e ciò avrebbe portato discordia, ovvero la spada in famiglia, come effetto secondario della predicazione del Vangelo. Purtroppo, come abbiamo già osservato in precedenza, è ciò che accade continuamente anche oggi. Come affrontare una simile opposizione senza rinunciare alla fede? I discepoli di Gesù trovavano incoraggiamento nel fatto che Gesù avrebbe onorato quelli che lo avessero onorato, avrebbe riconosciuto coloro che lo avessero riconosciuto, mentre i loro avversari, rinnegando il Signore, sarebbero stati disconosciuti da Lui. Guardando al futuro che li aspettava, i discepoli erano quindi incoraggiati a perseverare, rimanendo fedeli a Gesù, perché avevano tutto da guadagnare. Gesù può sembrare duro quando afferma che l'amore verso un genitore o un figlio non deve superare l'amore verso Gesù stesso. Ma non dimentichiamo il contesto, quello della persecuzione in famiglia. Se un cristiano deve rinunciare alla sua fede in Gesù per non essere disprezzato dai genitori o dai figli, è ovvio che per quanto possa essere doloroso, sceglierà di continuare a seguire Gesù sperando che i familiari cambino idea nei suoi confronti, ma ovviamente non li asseconderà. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo capitolo 10, versetti 38 e 39. In questo contesto comprendiamo molto bene quanto potesse essere pesante la croce da portare per un discepolo di Gesù. Infatti seguire Gesù poteva costargli anche il disprezzo da parte dei suoi cari. E poteva costargli addirittura la vita. Molti cristiani sono morti come martiri per la loro fede e ciò accade ancora ai nostri giorni. Prendere la croce per un cristiano significa proprio essere pronto a rinunciare a se stesso e accettare le conseguenze della sua fede, accettando anche il disprezzo degli altri pur di essere fedele a Gesù. Può sembrare una vita persa, una vita sprecata per chi non ha conosciuto l'amore di Dio, ma chi ha conosciuto il Signore sa che le parole di Gesù sono vere, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi preferisce invece tenersi la sua vita così com'è, evitare le discussioni con gli altri, evitare di essere additato come cristiano? Secondo i parametri di questo mondo sembra fare una scelta saggia, ma secondo Gesù costui sta invece sprecando la sua vita e la perderà. Spendere la propria vita per il Signore può costare parecchio, ma allo stesso tempo dona delle soddisfazioni già in questa vita, come emerge dalla conclusione di Gesù. Chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Matteo capitolo 10 versetti 40-42. Gesù conclude così questo secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, riferendosi a coloro che invece di perseguitare i discepoli li avrebbero ascoltati, avrebbero creduto alle loro parole. Sì, essere discepolo di Gesù avrebbe portato persecuzione, ma avrebbe anche portato la gioia di vedere persone che avrebbero ricevuto i discepoli, avrebbero accettato il loro messaggio, riconoscendoli come mandati dal Signore, come profeti, come giusti. E tutte quelle persone sarebbero a loro volta entrati nel novero dei giusti e dei profeti, predicando a loro volta ad altri. Avrebbero ricevuto il loro premio da parte di Dio. Dio avrebbe saputo premiare coloro che avessero accettato il messaggio dei suoi discepoli. Il Signore non avrebbe dimenticato nessun gesto buono fatto verso i suoi discepoli, neanche un solo bicchiere d'acqua fresca. Allora, sarebbe valsa la pena sopportare le persecuzioni da parte della società,
dello Stato, della religione dominante o addirittura della propria famiglia.

famiglia, pur di raggiungere una minoranza che si sarebbe unita ai discepoli per entrare nel regno di Dio. Se è vero che Gesù manda i suoi discepoli come pecore in mezzo ai lupi, è anche vero che egli non abbandona le sue pecore e alla fine le pecore vivranno, mentre saranno i lupi a fare una brutta fine. E tu, sei una pecora o un lupo? Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, alla prossima.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, un sincero benvenuto dal tuo Maurizio, come sempre, alle prese con questo nostro incontro. Mi sono già preparato da un bel po' di tempo, quindi posso essere con te fedele e puntuale, come tu sei, d'altra parte, fedele e puntuale a questo nostro appuntamento, a questa nostra passeggiata. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Ancora una volta grazie a chi ci ha scritto, ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno voluto dimostrare la loro simpatia, il loro affetto con parole calde, gentili, con dei complimenti che non crediamo di meritare, almeno io sicuramente non merito, la redazione sì. Ecco, in redazione ci sono persone veramente che si adoperano al di là del, come si suol dire, al di là del loro dovere veramente.

Dicevo, comunque, prima che venisse un po' di tosse, è bello stare di nuovo insieme e credo che dovremmo, fin dall'inizio, goderci un po' di musica per darmi modo di recuperare la voce qui.

molto imbarazzevole quando succedono queste cose. Non si dice imbarazzevole. Ah, imbarazzante. Beh, chiedo scusa. Delle volte mi confondo. No, era uno scherzo, naturalmente. Uno scherzo forse non è riuscito. Vabbè, pazienza. Non è il mio dono, non è il mio dono. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico. Un libro pieno zeppo di insegnamenti, pieno zeppo di cose interessanti da cogliere, da spigolare. Siamo arrivati ad un capitolo importante, magari un po' triste. Dice, come triste? Perché triste? Io non sapevo che ci fossero capitoli tristi nella Bibbia. Nella Bibbia di capitoli tristi ce ne sono tanti, a dire il vero. E questo in un certo senso è quello che mi dà conforto. Dice, come nella Bibbia ti trovi cose tristi e ti conforti? Sì, trovo conforto perché? Beh, perché vedi, se qualcuno avesse voluto fondare una nuova religione, se Cristo non fosse veramente quello che è, e fosse un ciarlatano, un impostore, credo che tante cose nella Bibbia non le troveremmo. E invece nella Bibbia troviamo sia le cose belle, le cose positive, che le cose non positive. Troviamo esempi luminosi di vite esemplari, ma troviamo anche tragedie. Troviamo persone normalissime che hanno causato grossi problemi a se stessi e ad altri. E quello che esamineremo oggi fa parte dell'ultimo caso, il caso in questione. Persone che hanno veramente combinato grossi guai e l'hanno pagata cara.

Siamo al capitolo 10 del libro del Levitico. I figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano che non era stato loro prescritto. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore.

questo punto del libro del Levitico abbiamo una parentesi narrativa. Dopo tante istruzioni, dopo tanti rituali, norme e leggi, abbiamo una storia. Certo, avrei avuto più piacere di presentarti una storia a lieto fine. Ma come abbiamo detto proprio in apertura d'incontro, la Bibbia è anche questo. La Bibbia presenta l'uomo così com'è, senza intessere attorno alla sua personalità proprietà che non ha. E ci dimostra ancora una volta quanto Dio sia un padre di amore, un padre di grazia, di misericordia e di compassione, nonostante certe situazioni come quelle che stiamo esaminando oggi. Ancora una volta abbiamo prova della presenza di Dio negli eventi umani, anche gli eventi negativi, gli eventi tragici, gli eventi di morte, di pena e di dolore.

Un altro triste episodio della lunga e sordida storia del peccato e della caparbietà umana, della ribellione umana. Così, dopo il glorioso giorno della consacrazione di cui si parla nel capitolo precedente, abbiamo ora la ribellione, la disobbedienza. E di chi? Proprio di due figli di Aronne, i due figli del sommo sacerdote, coloro che avevano partecipato, che erano stati parte integrante di quella cerimonia di consacrazione, di quel momento così bello, così commovente, così colmo di significato che era stata appunto la consacrazione, il mettere a parte, il dedicare la vita di Aronne e dei suoi figli al compito, all'ufficio di sacerdoti, coloro che avrebbero dovuto presentare a Dio le offerte a nome, sì, personale, ma anche a nome di tutto il popolo. Nonostante questo, Abiù e Nadab decidono di fare di testa loro. Spesso avviene proprio così. Non so se questa è stata un po' anche la tua esperienza di vita. Dopo un giorno di esilarante vittoria, di prorompente entusiasmo, dopo un giorno di gioia, di soddisfazione, del cuore gonfio di riconoscenza, abbiamo un giorno di sconfitta, magari di emicrania, un giorno in cui siamo di nuovo consci, un giorno nel quale di nuovo tocchiamo con mano la nostra umanità, la nostra fragilità. Dopo una brillante sconfitta, una dura amara vittoria. E questo più volte accade nella Bibbia. Questo è uno di quei casi. Abbiamo poi il caso nel libro di Giosuè, dove dopo la vittoria di Gerico si ha l'ignobile sconfitta di Ai. L'uomo con l'aiuto di Dio compie grandi cose. Dopo queste grandi vittorie, lui pensa: adesso ce la faccio da solo. Viene poi messo davanti alla dura realtà. Da solo non può farcela. Qual era il problema dei figli di Abiù, dei figli di Aronne, Nadab e Abiù? Come abbiamo detto, caparbietà, in un certo senso anche ribellione. Avevano ricevuto regole molto chiare e precise, un rituale che doveva essere osservato alla lettera. E invece fanno di testa loro. Offrono un fuoco profano, un fuoco straniero. Adoperano ingredienti che Dio non aveva prescritto. In altre parole, cercano di migliorare sulla ricetta, se mi permetti questo termine, che Dio aveva dato loro. Credono che quanto hanno ricevuto da Dio non sia sufficiente o non sia adatto, non sia buono a sufficienza, non raggiunge il loro standard. Decidono di fare di testa propria. Così facendo, però, mietono tristi conseguenze. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò. Ed essi morirono alla presenza del Signore. Ora noi potremmo pensare: ma questa punizione ci sembra eccessiva. Perché prendersela così intanto con questi due poveretti? In fondo non volevano fare nulla di male. Forse volevano esprimere la propria creatività nel loro servizio.
volevano usare la propria iniziativa. Fin qui tutto bene. Esercitare la propria creatività, usare la propria iniziativa. Tutto questo mi sta bene. Ma c'è luogo e tempo per ogni cosa. Questo non era il momento adatto per esercitare la propria iniziativa e per dar sfogo alla propria creatività. Vedi come figli del sommo sacerdote, Nadab e Abiù, erano un po' l'esempio, dovevano dare l'esempio, dovevano essere d'esempio. Se Dio avesse condonato questa loro azione, si sarebbe creato un precedente. Non per qualche giorno, per qualche settimana o anno, ma per millenni. Qualcuno avrebbe sempre potuto dire: ma loro l'hanno fatto e tu non hai detto niente. Adesso lo faccio io e mi punisci, perché? Inoltre, questo è un nuovo capitolo nella storia della vita del popolo di Israele. E come spesso accade nelle pagine della storia della Bibbia, quando Dio si appresta a fare qualcosa di nuovo, quando Dio volta pagina, per così dire, le cose devono essere fatte secondo il suo proponimento. Un episodio simile, un episodio parallelo, anche se la meccanica o i particolari sono diversi, lo troviamo nel libro degli Atti. Anche lì Dio volta pagina. È la nascita della Chiesa. Un periodo nuovo, qualcosa di fresco, di nuovo, sta nascendo. Una coppia, Anania e Saffira, dicono una bugia. Agiscono in malafede e subiscono la stessa sorte di Nadab e Abiù. Muoiono istantaneamente. Di nuovo possiamo dire, ci appare una dura lezione. Ma abbiamo cercato di spiegare, abbiamo cercato di capire le ragioni per cui Dio ha agito così come ha agito. In un certo senso non sta a noi dire Dio ha agito bene, Dio ha agito male. Chi siamo noi per erigerci a giudici dell'operato di Dio? Quindi, lungi da noi questo sentimento di giudizio, ma cerchiamo di comprendere, cerchiamo di trarre una lezione, un insegnamento da questo episodio. Dio aveva dato chiare disposizioni. Non potevano esserci dubbi. Tutti avevano capito, inclusi Nadab e Abiù. Nonostante questo, decisero di fare di testa propria. Non erano tanto gli elementi diversi usati nel fuoco. Non era tanto il fatto che accesero un fuoco. Era l'atteggiamento del cuore che Dio deve disciplinare. L'atteggiamento che dice: Dio ha detto così, lo so, ma io voglio fare a modo mio. Prima di puntare il dito nei confronti di Nadab e Abiù, pensiamo un po' alla nostra situazione. Quante volte ci siamo trovati davanti a scelte, davanti a situazioni nelle quali sapevamo benissimo cosa fare, sapevamo benissimo cosa Dio richiedeva da noi, ma davanti a quelle situazioni abbiamo fatto di testa nostra. Oggi magari ci troviamo a pagare le conseguenze e magari ce la prendiamo con Dio perché è troppo severo.

Chissà se è successo anche a te. A me è accaduto diverse volte. È solo per grazia di Dio che non ho fatto la fine di Nadab e Abiù o di Anania e Saffira, quella coppia della quale leggiamo nel libro degli Atti, che agì in malafede e disse menzogne per scusarsi. Ma vedi, è vero che Dio non mi ha distrutto. È vero che Dio non ha distrutto neanche te, nonostante queste nostre ribellioni, questi atti di ribellione nei suoi confronti. Ma non dimenticare che Dio è un Dio eterno e ha davanti a sé tutta un'eternità, quindi Dio non ha fretta. Solo perché non abbiamo ricevuto la disciplina immediatamente come questi personaggi biblici non significa che la faremo franca. Un giorno dovremo rendere conto di ogni nostra azione. E se non abbiamo Gesù Cristo come mediatore, come salvatore, pagheremo gravi conseguenze per la nostra disobbedienza. La conseguenza più atroce, più inimmaginabile, è la separazione eterna della creatura dal creatore. Il fatto che mai e poi mai, per sempre, da eternità in eternità, non avremo mai più occasione di metterci in contatto con Dio. Non avremo mai più occasione di chiedere perdono. Avremo tante occasioni di ripensare magari a quanto abbiamo fatto, a quanto abbiamo detto. Avremo magari tante occasioni per un'intera eternità di rimpiangere il giorno nel quale abbiamo detto no a Cristo. Ma nonostante i rimpianti, da eternità in eternità non avremo più possibilità di dire sì a Cristo. Questa è la più atroce, inimmaginabile conseguenza del peccato, della ribellione, dell'egoismo, della violenza. Questo è inferno. Al di là del discorso delle fiamme, del fuoco, del calore, inferno significa separazione eterna da colui che ci ha creati, da colui che desidera un rapporto personale, intimo, un rapporto di affetto, di amore, di fiducia. Inferno significa desiderare con tutto noi stessi, con ogni fibra del nostro essere, di vedere magari anche solo per un attimo il suo viso di splendore, di gloria, di amore, di compassione. Ma anche quel piccolo piacere ci viene negato per un'intera eternità, da eternità in eternità, senza via d'uscita. Ecco cos'è inferno. Ecco qual è la conseguenza della ribellione, di dire no a Cristo adesso che abbiamo occasione e tempo di farlo. All'uomo è dato una volta di morire, dopodiché il giudizio. Con questa frase lapidaria la Bibbia ci dice senza mezzi termini che adesso, oggi, mentre siamo in vita, è il momento di dire sì a Dio. Dopo la morte fisica non c'è più occasione. Non c'è più possibilità. Mi rendo conto che sto dicendo cose molto pesanti. Ci siamo addentrati in una strada che può portarci o verso l'eternità di luce alla presenza di Dio, o verso l'eternità di tenebre, lontani da Dio. La scelta è mia, la scelta è tua. Io non posso scegliere per te, tu non puoi scegliere per me. Neanche la persona più cara che tu hai su questa terra può operare questa scelta per conto tuo.
Qual è la tua situazione davanti a Dio? Pensaci. Non rimandare. A domani. Potrebbe non esserci un domani. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, non è certo mia intenzione, né fare il profeta degli ultimi giorni. Ma parte integrante della passeggiata di Hai letto il libro più letto, oltre che scoprire delle belle cose, delle belle lezioni, e anche essere messi a confronto con la realtà di una eternità con Dio o di una eternità senza Dio. Adesso ci concederemo una pausa musicale, durante la quale potrai scegliere se prendere carta e penna e buttare giù due righe, scriverci e dire qualcosa come: voglio essere sicuro, voglio essere certa di trascorrere la mia eternità con Dio. Come fare? Cosa devo fare? Cosa richiede Dio da me? Oppure puoi scegliere di cambiare stazione, pentirti di avermi ascoltato e procedere con la tua esistenza. La scelta è tua, solamente tua.

Questo purtroppo ci conduce alla fine del nostro incontro. Ti do appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento ad un'altra possibilità di scoprire nuovi orizzonti attraverso il libro più letto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, siamo in attesa di un tuo scritto. A presto e grazie.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Bernardo Palissy, il celebre vasaio smaltatore del Rinascimento, fu imprigionato dal Parlamento a motivo della sua fede. Il re Enrico III desiderava grandemente continuare a servirsi di quell'artigiano che era unico a quei tempi, capace di fabbricare del vasellame tanto prezioso. Siccome né minacce né promesse producevano l'effetto sul prigioniero per fargli rinnegare la sua fede, il re si recò personalmente nella prigione e gli chiese di abiurare. «Se non lo fai», disse Enrico III, «mi vedrò costretto a lasciarti condannare a morte». «Sì, re», rispose Palissy, «dal re di Francia devo sentir dire «sarò costretto». Io non sono altro che un povero vasaio, uno dei più piccoli sudditi di Sua Maestà e per di più oggi prigioniero. Ma nessuno al mondo può costringermi ad agire contro la mia coscienza. Lei è invece uno dei più potenti signori della terra e dice «sono costretto». Sire, quale di noi due è libero? Ecco, questo breve episodio, amici, per introdurre l'argomento che tratteremo oggi qui a Contrappunti. Senz'altro avrete indovinato, parleremo della libertà. Allora, noi iniziamo adesso con la musica, come facciamo sempre, e per restare in tema vi propongo questa bella canzone di Albino Montisci che si intitola appunto Voci di Libertà. Poi dopo vedremo l'argomento di oggi. Avremo Marco Paganelli come ospite del programma, ascolteremo anche in merito una intervista realizzata fra di voi, fra la gente, e poi faremo le nostre considerazioni. Ma adesso iniziamo il programma con Albino Montisci. Buon ascolto e restate con me.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Albino Montisci, Voci di Libertà. E quello della libertà, amici, è un argomento veramente vastissimo. Oggi proveremo a toccarne qualche punto, spero i più importanti.

Questo è quanto cantava anni fa Fabrizio De André a proposito della libertà, in questa canzone forse non tanto conosciuta. Ecco, ognuno di noi ha forse un suo preciso e personale concetto di quello che è la libertà. Chi era veramente libero? Re Enrico III oppure il vasaio Palissy? Molti uomini sono morti per questo ideale o per far sì che altri ne godessero. Molte persone l'hanno desiderata per tutta la vita senza mai ottenerla. Desiderava e piangeva la libertà anche il popolo di Israele quando era stato portato in cattività in Egitto. Molte persone poi l'hanno desiderata per tutta la vita ma senza mai ottenerla, senza mai arrivarci. Anelavano alla libertà i neri tenuti schiavi e molti dei negro spiritual che sono arrivati fino ai nostri giorni parlano proprio della libertà, di questa meta che i neri tramite la loro fede personale in Dio avrebbero raggiunto solo quando avrebbero incontrato personalmente il loro Salvatore. Ecco, prima di addentrarci ancora più profondamente in questo soggetto, volevo proporvi un esempio di un negro spiritual che si intitola appunto Freedom, cioè libertà. Lo ascoltiamo dalla voce di Deborah Cooperman. Alcune parole di questa canzone dicono: ho libertà davanti a me, piuttosto che essere schiavo voglio morire e andarmene libero a casa del mio Signore. Basta col piangere, basta col mettersi in ginocchio, basta con l'essere schiavi. Voglio andarmene libero a casa dal mio Signore. Deborah Cooperman.

0: un vecchio disco, questo di Deborah Cooperman, per un piccolo esempio di quello che significava libertà per chi era tenuto schiavo. Ecco, ma per noi oggi che viviamo in un mondo che viene considerato libero, che cosa significa libertà? È forse quella famosa statua che tutti conosciamo e ciò che questa statua rappresenta? Oppure è partecipazione, come cantava un altro cantautore tempo fa, Giorgio Gaber per la precisione, e questa sua canzone fu usata tanto dalla sinistra quanto dalla destra, politicamente parlando. Ecco, oggi forse desideriamo una libertà politica, oppure una libertà di pensiero, una libertà religiosa, libertà di fare quello che più ci piace in tutti i sensi e in tutti i campi. Libertà in pratica di gestire noi stessi la nostra vita. E questa libertà è ricercata in mille modi, in mille maniere, lecite e non, morali e non, etiche e non. Scriveva Edgar Lee Master, l'autore del celebre libro Antologie di Spoon River: a che serve liberarsi dal mondo quando nessuno può scampare al fato eterno della vita? E ancora, vi accorgeste che la libertà individuale è libertà dello spirito piuttosto che libertà del ventre? Ecco, non condividiamo tutto di Edgar Lee Master, ma sicuramente quest'ultima frase sì. E la Bibbia, infatti, la parola di Dio, ci parla tantissime volte della libertà e della libertà dal peccato. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre sotto il giogo della schiavitù, è scritto nell'Epistola ai Galati, al capitolo 5, versetto 1. E la Bibbia ci insegna anche come camminare nella libertà, con la guida dello Spirito Santo. Ecco, ma mi fermo qui e a questo punto lascio parlare voi. Che cos'è per voi la libertà? Che cosa vi suggerisce questa magica parola? Ascoltiamo l'intervista. Che cos'è per lei la libertà?
1: Ma la libertà, sempre vista nel contesto della società, è la possibilità che l'uomo ha di spaziare nei limiti del possibile, di quello che può essere concesso dagli altri. Cioè, libertà non come anarchia, libertà anche interiore, cioè nel senso, come può essere libero dentro nonostante debba osservare determinati modi di vivere.
0: La parola libertà che cosa le suggerisce?
2: Libertà per modo di dire in Italia. Libertà sempre per quelli della musica. Per gli altri non c'hanno libertà.
3: Libertà non essere oppresso da nessuno, e poter fare quello che voglio. Poter non essere sempre oppresso da qualcuno che sta sopra di me.
0: Per te?
4: Cioè, per me poter essere qua senza che ci sia qualcuno che mi dica te qua non ci puoi stare.
5: Beh, la libertà veramente l'ha creata Dio, la libertà. Purtroppo non si possono avere tante cose, vero? Non si possono avere la libertà, non so, accettare quello che c'è.
0: Libertà, per lei che cos'è?
6: Per me è una parola astratta, la libertà. Se per libertà, diciamo, è quella che esiste adesso in Italia, no, non è una libertà, quello è un caos.
0: Per te?
7: Poter fare tante cose senza per questo calpestare i diritti degli altri, cioè è anche un'autodisciplina.
8: Molti di questi giovani credono che la libertà sia quella di fare i propri comodi. Sono arrivato a questo punto che la libertà, cioè il troppo lassismo e il permissivismo, porta che non c'è un limite. Che chiedono che la libertà sia quella di fare i propri comodi anche a scapito degli altri. Io lo vedo in questa maniera qui.
0: Che cos'è per lei la libertà?
9: È tutto. Per me la libertà è tutto.
10: Ma come si fa a dire così in due parole? Sono cose talmente libertà. Libertà è che nessuno non ti imponga di fare una cosa, non ti costringa, non lo so. Poter fare quello che uno desidera.
11: Libertà? La libertà. Di solito le donne sono per la conquista della libertà familiare, perché hanno già dei problemi per essere schiave, diciamo schiave, ma insomma essere sempre disponibili verso la famiglia. la casa, tutte queste cose, per cui quando hanno un'oretta di spazio per pensare a se stesse già si sentono in colpa perché sembra di averle sottratte delle cose più importanti. Però vedo che un uomo quando abbandona la casa anche per giorni non si sente così in colpa, anzi è un'esigenza quasi sacrosanta per lui avere questo senso di bisogno, questa necessità. Per la donna non è ancora così.

0: La libertà chiama, questo il titolo della canzone di Cherry Keggy che abbiamo appena ascoltato, Freedom Calling. Le parole dicevano: vedi quel bambino con la testa abbassata, che ne sarà di lui, dove andrà? Vedi quella bambina con lo sguardo privo di speranza, la sua vita preziosa è senza senso? La libertà chiama e la misericordia sta scendendo in tutto il mondo sui figli della creazione. La libertà chiede che tutti siano amati e che siano liberati dalle catene della morte. Se chiede libertà per l'umanità, è ora che rispondiamo alla chiamata della libertà. C'è un grande vuoto nel cuore dell'uomo disperato. Che ne sarà di lui? Chi lo comprenderà? La donna che ha sofferto la vergogna è molto sola. Siamo i figli di Dio e i nostri bisogni sono uguali. Ecco perché Gesù è venuto e con lui la libertà. Non lo sapevi? C'è uno solo che può donare il respiro alla vita. Egli è morto sulla croce, poi è risorto e vive perché tu e io possiamo avere la libertà in Cristo. Ecco, una canzone che riassume un po' il pensiero, almeno il nocciolo della questione libertà. Però a questo punto sentiamo anche il parere, il pensiero di Marco Paganelli, ospite del nostro programma. Ecco, vi lascio in sua compagnia, noi ci risentiamo subito dopo e grosso modo saremo arrivati al termine del programma. Adesso Marco Paganelli.
1: La libertà è il vino più inebriante del mondo, tutti la vogliono, noi stessi la vogliamo. Anche a livello più personale vogliamo le nostre libertà, libertà dalle ristrettezze, libertà dalle paure, libertà di parola, libertà di religione, libertà, se fosse possibile, dalle preoccupazioni e dalle malattie. E c'è chi va anche oltre, libertà da ogni restrizione di tipo morale, intellettuale, sociale. Ma la libertà da ogni restrizione non è affatto libertà, è soltanto essere schiavi della non restrizione, il che è anche peggio. Quale orchestra, infatti, ha mai prodotto un suono degno di essere ascoltato quando i suoi componenti hanno suonato quello che ad essi piaceva e quando piaceva? Quale squadra di calcio ha mai fatto un gioco degno di essere guardato se i giocatori hanno fatto ognuno il proprio gioco? Quale artista, ancora, ha mai prodotto un quadro memorabile o uno scrittore un libro indimenticabile solo lanciando colori sulla tela o buttando parole su un foglio? Capite bene che la libertà totale non esiste. Quando un fiume rompe gli argini, non si ha un fiume libero, ma solo inondazioni, morti, distruzioni. E quando gli esseri umani gettano via ogni ritegno, non trovano la libertà. Come se la libertà fosse solo al negativo, cioè assenza di ogni controllo. No, è qualcosa di molto più positivo. Pare che oggi le persone siano insoddisfatte di quello che sono, e cioè dei semplici esseri umani con certe limitazioni intrinseche. Esseri umani, ho detto, non animali e nemmeno dei. La ragione per la quale oggi molte persone sono frustrate è che esse stesse, sottovalutando la loro umanità, agiscono come animali, lasciandosi trasportare da ogni istinto naturale, cercando questa fantomatica libertà che non trovano. Oppure, sopravvalutando la loro umanità, cercano di comportarsi come dei, pensando che essi possono controllare e dirigere i loro affari e quelli del mondo intero. Ma non possiamo farlo. Non possiamo essere felici come animali e non possiamo essere felici come dei. I rovi, disse Gesù, non possono produrre dei fichi. E Gesù Cristo sapeva di che cosa stava parlando. Egli possedeva un equilibrio e una libertà personali che lo resero capace di pregare anche per quelli che lo stavano inchiodando sulla croce. Se ubbidite ai miei comandamenti, se perseverate nella mia parola, disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, disse riferendosi a se stesso, sarete veramente liberi. Ecco, le cose stanno così e sono sorprendentemente semplici. Se volete veramente essere liberi, disse, dovete conoscere la verità. Credo che tutti dovremmo essere d'accordo su questo punto. Il secondo passo è un po' più delicato. Dice, se volete conoscere la verità, dovete ubbidire al mio insegnamento. Beh, questo è un po' più arduo, si dirà. Sì, è vero, io non ho mai detto che sarebbe stato facile, non ho mai detto che la vita cristiana sia rose e fiori, però è semplice, e questa è una cosa un po' diversa. È semplice ma faticoso, è semplice ma duro. Però badate bene che arrivare a ciò che molti di noi desiderano è ancora più duro. Vogliamo infatti i risultati senza il procedimento per raggiungerli, vogliamo gli effetti senza la causa, e questo non è possibile. Se la donna aspetta un bambino, immaginatevi di dover spiegare a questo bambino non ancora nato le meraviglie e i pericoli del mondo esterno, nel quale mondo non c'è nulla che possa essere sperimentato senza quel travagliato processo che è la nascita. Niente nascita, niente entrata in un'esistenza libera e indipendente. Gesù ci offre una libertà reale e personale. Tutte le altre

Bene, con questo io mi faccio per il momento da parte. Grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare ancora in nostra compagnia. Seguiranno altre interessanti proposte.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Avere un rapporto personale con Gesù per quanto riguarda la famiglia cristiana è come imparare a stabilirlo e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. Questo è l'argomento che stiamo affrontando nelle nostre ultime trasmissioni e vogliamo continuare anche oggi. Ascoltiamo però prima un brano musicale e ringraziamo sin da ora gentilmente la regia perché ce lo manderà in onda.

per rapporto con Gesù, per relazione con Gesù e come imparare a stabilire e portare avanti questa relazione o questo rapporto secondo le dimensioni dello Spirito, io intendo avere Gesù come non soltanto Salvatore, ma Signore nella famiglia.

ed ecco alcuni suggerimenti pratici di come mantenere e stabilire questo rapporto con lui. Qualcuno ha detto che Gesù non vuole occupare la camera degli ospiti in una famiglia cristiana, ma la sala del trono. Ed io sono convinto che in ogni scambio di idee, in ogni attività, in ogni decisione, bisogna tenere presente che gli interessa. Tutto questo non interessa solo ai membri della famiglia, ma interessa anche a Gesù, perché egli non vuole essere soltanto il nostro Salvatore, ma vuole essere il nostro Signore. È a questo punto che molte persone si tirano indietro da un rapporto con Gesù. Ed io sono convinto che la famiglia, la quale desidera vivere in compagnia con Gesù, deve riconoscere la sua sovranità sopra ogni aspetto della propria vita. Due elementi fondamentali servono da chiavi per aprire la porta affinché Gesù sia essenzialmente il Signore in tutto quello che facciamo. E mi riferisco al tempo e al denaro. Il tempo vuol dire un periodo fisso ogni giorno per il culto quotidiano. Se Gesù vive davvero, se egli è veramente il Signore delle nostre famiglie, allora è impensabile non dedicare ogni giorno un po' di tempo esclusivamente a lui. Talvolta una famiglia scopre con grande sorpresa che questa semplice decisione trasforma tutta la sua vita. E non è difficile capirne il perché. Quando dedichiamo del tempo a qualcosa, si crea un'interazione fra l'attività e noi stessi. Per esempio, mentre mangiamo, il corpo agisce sul cibo e questo inevitabilmente produce un effetto sul corpo. Telefoniamo a un amico e fissiamo un appuntamento per il pranzo, ne risente la giornata di entrambi. E in più anche, per esempio, il custode del parcheggio, la cameriera, il cuoco del ristorante ne subiscono gli effetti. Ebbene, quando una famiglia dedica del tempo esclusivamente a Gesù, crea un'interazione fra se stessa e Lui. Il Signore dei cieli e della terra apre la porta a tutte le sue possibilità creatrici. Il secondo impegno fondamentale è quello del denaro. Dedicare al Signore parte delle nostre entrate. I soldi, come ha detto qualcuno, sono il sudore solidificato. Sono un contrassegno del tempo e della verità spesi e ci permettono di provvedere a certe necessità materiali. Fin dalla maledizione pronunciata nel giardino di Eden, l'uomo guarda queste necessità con la duplice emozione della paura e dell'avarizia. Col timore di mancare di qualcosa, nonostante la fatica e il sudore. Quando una famiglia dedica al Signore parte delle sue entrate, lega a Lui il proprio destino materiale. Nel libro di Malachia, al capitolo 3, versetto 10, è scritto: «Portate tutte le decime e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla». Ecco allora che Dio ci chiede parte delle nostre entrate come investimento per noi. Infatti, la famiglia che impara a confidare nel Signore a questo riguardo trova una sicurezza che nessuna quantità di preziose azioni commerciali può offrire. Ebbene, questi due impegni fondamentali, tempo e denaro, pongono un fondamento, a mio avviso, della Signoria di Cristo nella famiglia. Ci legano a Lui al punto della nostra aspirazione più alta, la comunione con Dio, e a quello della nostra necessità più primitiva, il pane quotidiano. Il tempo e il denaro sono soltanto degli esempi di come il Signore dovrebbe essere il Signore, il padrone della famiglia. L'Apostolo Paolo ebbe a scrivere appunto ai Galati nel capitolo 2, versetto 20, quanto segue: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
e la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo vuol dire avere Gesù come Signore nelle nostre famiglie. Vuol dire che la vita che ora viviamo nella carne, la viviamo nella fede nel Figliuolo di Dio, il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Che possa essere così per la mia famiglia e per la tua famiglia, caro o cara, che mi ascolti.

Quest'oggi vogliamo considerare alcuni consigli per il lavoratore cristiano. Un ascoltatore mi ha scritto quanto segue: il mio lavoro mi sta dando ai nervi. Il mio padrone non mi considera affatto e a volte penso che non vale la pena di darsi tanto da fare, ma che è meglio imitare gli altri che non fanno nulla o il meno possibile. Ma poi, considerando che sono un credente, mi sembra che questo non sia il modo di fare. Cosa mi dice lei? Sì, io posso dirti che capisco bene la tua situazione, perché essa è quella che prevale oggigiorno e tante altre persone mi hanno detto la stessa cosa. Al lavoro sembra che nessuno si curi di niente e infatti alcuni persino si sdegnano contro di te se tu cerchi di dare a chi ti impiega una giornata onesta di lavoro, perché così facendo farai passare male loro. E peggio ancora, mai il padrone ti elogia o dimostra di apprezzare la tua onestà. Quando uno si trova così, facilmente si scoraggia e prima ancora che se ne accorga si mette a seguire il resto, tanto che vale la pena lavorare come uno schiavo. Sì, io ti capisco bene e la Bibbia pure è al corrente di questa situazione, perché ha qualche cosa da dire al riguardo. Tu dici che sul lavoro ti sembra essere trattato come uno schiavo. Ebbene, la Bibbia tratta proprio un caso simile e senti quello che la parola di Dio ci dice nell'epistola di Paolo ai Colossesi 3:22-25. Questa è una dichiarazione molto significativa e, crederci o no, era proprio diretta a gente che lavorava proprio come schiavi. Ascolta cosa ti dice. Schiavi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedano come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Oh, che importante e significativa dichiarazione è questa! Nota che ci vengono insegnate diverse cose qui. Per ora io ne voglio menzionare solo alcune, le più importanti. Dice che si deve obbedire, c'è una sottomissione a cui tutti i credenti sono chiamati, un'obbligazione verso quelle persone che egli deve rispettare. Tale obbligazione e non la deve soddisfare solo come fanno gli uomini, solo quando li vedono per piacere agli uomini, come dice il versetto 22. Insomma, non solo per essere visti, non solo per far contente le persone che ci hanno impiegato, come se facendo così il lavoro non viene troppo bene, ma è solo passabile e noi nel nostro cuore non siamo davvero soddisfatti, perché si sa che si potrebbe fare di più e meglio. Diciamo che tu sei una massaia e proprio ti sembra di essere una schiava, lì nella tua casa, e così di quando in quando, per fare più presto, spazzi la polvere sotto il tappeto invece di prenderla su. Tutto sembra pulito e quelli che vengono dicono: oh, ma che casa pulita, o che bel lavoro che fai. Ma tu sai che questo non è vero, che non è tutto pulito, tu sai che c'è un po' di sporcizia sotto il tappeto, tu sai che ha tirato alla lunga per far presto. E la Bibbia parla proprio di questo. In qualsiasi lavoro che si fa, noi dobbiamo farlo nel modo giusto, nel modo che ci rende noi soddisfatti, che ci lascia la coscienza a posto, perché noi sappiamo che abbiamo fatto il meglio possibile. Ma si domanderà: e perché si deve far questo? Perché io devo lavorare più di tutti? Perché io devo pulire e lustrare tutto mentre l'altra persona, mentre tutti gli altri buttano tutto sotto il tappeto? Ebbene, perché, come dice il versetto 22, tu temi il Signore e tu vuoi portare a Lui rispetto anche sul tuo lavoro. Infatti il versetto 23 ci dice: qualunque cosa facciate,
operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Vedi, non importa affatto quello che il padrone pensa o dice, se ti vede o no. Quello che conta è quello che Dio dice, è il fatto che Dio ti vede. Tu in realtà non lavori per il tuo padrone, per chi ti impiega, per quel musone là, al lavoro che non si cura mai di nulla, per il padrone che proprio non sa dirti mai una parola buona. Oh, lascia perdere quello là. Tu lavori per il Signore e allora ce la devi mettere tutta. Tu devi lavorare con ogni diligenza, come le scritture dicono da un'altra parte, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Così la chiave nell'etica del lavoro cristiano è che noi lavoriamo per Dio e non per gli uomini, e questo ci permette di continuare ad andare avanti malgrado siamo confrontati da ogni sorta di difficoltà e di scoraggiamenti. Questa è la motivazione che ci spinge a rendere una buona giornata di lavoro volta dopo volta, sia che ci apprezzino o no. Lo facciamo perché noi sappiamo che Egli vede dove gli altri non arrivano a vedere, e perché noi sappiamo che anche se gli altri non ci apprezzano, Lui vede e sa, e un giorno non ci sentiremo dire da Lui stesso: ben fatto, o fedel e leal servitore. Infatti il versetto 24 ci dice: sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, Dio ci benedirà. Quando un giorno andremo con Lui, Egli rettificherà tutti i torti, Egli ricompenserà in pieno ogni sforzo che noi abbiamo fatto in questo mondo mentre lavorando noi servivamo Lui. Così non importa quello che facciamo, fin tanto che il lavoro è legittimo, biblicamente legittimo, non conta che qualità di lavoro tu faccia, anche se come è un lavoro d'uno schiavo. Tu puoi farlo perché sai che lo stai facendo per il Signore, e Lui ti vede e sa apprezzare quello che fai e lo riconoscerà, anche se nessun altro mai lo farà. Considerando questo, allora tu non puoi fare il lavoro alla meglio, svogliatamente, ma lo farai impegnandoti completamente. E per riassumere tutto quanto, noi possiamo citare una frase che ogni cristiano dovrebbe memorizzare e ripetere costantemente giorno dopo giorno. Una frase che eleverà il suo spirito, una frase che lo spronerà davanti a ogni difficoltà. Ascolta quest'ultima frase del versetto 24. È l'ultima frase ed è assai corta: servite a Cristo il Signore. In sostanza qui è sommarizzata l'intera etica cristiana sul lavoro. L'etica cristiana sul lavoro è che noi serviamo Cristo il Signore. Qualcuno dice qualche parolaccia sul lavoro e tu ripeti: io servo a Cristo il Signore. Il tuo padrone manca di vedere tutti i tuoi sforzi e il lavoro extra che tu fai, e come bene lo fai, manca di considerare tutte le sudate che il tuo lavoro ti costa, e tu ripeti dentro di te: beh, questo non ha davvero importanza, io sto servendo Cristo il Signore, Egli si cura di me, Lui vede e sa tutto, Egli è contento di me e qualche giorno mi darà la mia ricompensa. Oh, che differenza fa sapere a chi noi serviamo. Noi infatti serviamo solo un padrone, quello che è nel cielo. Così, se ti sembra di essere trattato come uno schiavo, agisci come uno, come uno schiavo cristiano che dice: io servo a Cristo il Signore.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 4. Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni. Ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. E il diavolo gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di a questa pietra che diventi pane». E Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo». E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». E Gesù rispondendo gli disse: «Sta scritto, adora il Signore il Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto». Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani che talora tu non urti col piede contro una pietra». E Gesù rispondendo gli disse: «È stato detto, non tentare il Signore, il Dio tuo». Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. E venne a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro, trovò quel passaggio dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri, ed ai ciechi ricuprino della vista, e a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura, e voi l'udite». E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi vi dico in verità che a Edì d'Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, e neppure a nessuna d'esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Serepta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma Neeman il Siro». E tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira all'udir queste cose, e levatisi lo cacciarono fuori della città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato, ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità. Or, nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di mondo demonio, il quale gridò con gran voce: «Ahi, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gittato a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: «Qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono!» E la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, e lo pregarono per lei. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella, alzatosi prontamente, si mise a servirli. E sul tramontare del sole, tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo: «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato». E andava predicando per le sinagoghe della Galilea.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Seconda puntata.
3: Vi presentiamo la seconda puntata della storia dell'organista olandese Pietro Van Worden. Nel libro da lui scritto, intitolato «E Pierre le suivi», cioè «E Pietro lo seguì», egli racconta la sua vita fin dall'infanzia. Era un giovane come tanti altri, ma con poca voglia di studiare e molta voglia di arrangiarsi. Ma aveva una cosa che non tutti hanno: una madre che pregava per lui. Quando ero ancora giovane, sorse nel nostro paese il movimento di Oxford, che ci scosse notevolmente. Ascoltavamo le parole entusiaste di quei giovani che annunciavano l'ideale di un mondo nuovo, ed eravamo proprio nell'età in cui ci si sente chiamati a partecipare alla trasformazione dell'umanità, ma gli oratori del movimento affermavano che tutto doveva cominciare da noi stessi. Questa era un'altra storia. Avremmo preferito cominciare dagli altri a cambiare il mondo. Eravamo invitati a dirigere la nostra vita secondo quattro criteri. Primo, onestà assoluta. Secondo, disinteresse assoluto. Terzo, amore assoluto. Quarto, purezza assoluta. Alla fine di ogni giornata avremmo paragonato il nostro comportamento con questi quattro criteri per scoprire in che cosa avevamo mancato. All'inizio scrivevo su un quaderno le cose che non andavano, poi sorsero delle difficoltà e il mio cuore era impuro e io non ero capace di renderlo puro. Ne parlai con un mio amico e decidemmo di incontrarci ogni sabato sera per confessarci i nostri peccati. Eravamo convinti che dovevamo cambiarci e aspiravamo a trasformare il mondo, ma qualche mese più tardi un sabato sera esplosi. «Senti, Chic, così non può andare avanti, sono stufo. Mi dici sempre le stesse cose, la tua confessione è una storia monotona. Basta, fai sempre gli stessi peccati». «Sì», rispose seccamente il mio amico, «ma lo sai, Pietro, che con te è la stessa cosa? Non sei mica migliore di me e sei monotono anche tu». Dovetti riconoscere che aveva ragione da vendere. Che cosa dovevamo fare allora? Tutto ad un tratto ebbi un'idea a dir poco sfolgorante, o almeno allora mi parve così. «Ascolta, Chic, faremo ancora una volta la lista dei peccati che commettiamo regolarmente, poi giureremo che per l'avvenire non li ripeteremo mai più e faremo un patto di sangue». E per rendere pienamente efficace il giuramento ci forammo un dito con uno spillo finché ne uscì il sangue. Poi, intingendovi il pennino, firmammo il nostro giuramento. Il nostro desiderio di condurre una vita pura era così grande che noi lo facemmo con la più grande serietà. Ci ritrovammo una settimana più tardi e dovemmo riconoscere il nostro completo fallimento. Non avevamo saputo mantenere il giuramento. Di comune accordo strappammo in mille pezzi il nostro bel documento e per la prima volta sentii quanto fosse grande la potenza del peccato, del male nella mia vita, e mi resi conto di quanto le mie forze fossero invece limitate. Certamente questa esperienza mi preparò a riconoscere più tardi che né le mie forze né il mio proprio sangue potevano assicurarmi una vittoria completa sul male. Il peccato era più forte di me, io ero suo prigioniero. Ma un giorno seppi infine che qualcuno aveva compiuto ogni cosa per me, aveva anche versato il suo proprio sangue perché da schiavo che ero io diventassi libero. D'altra parte, se il movimento di Oxford era stato capace di liberarmi dal male, mi aveva però insegnato a riconoscerlo senza reticenze quando agiva nella mia vita.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, Giovanni capitolo 11. Abbiamo la storia di Lazzaro. Quanti di voi avete già sentito questa storia? Tutti, no? Tutti conoscono la storia di Lazzaro. Magari se non avete mai letto nella Bibbia, avete visto in qualche film, no? Quando Gesù risuscita suo amico Lazzaro. Quindi abbiamo la storia di Lazzaro, Maria e Marta, che erano grandi amici di Gesù. Non solo discepoli, ma loro avevano anche un'amicizia. Infatti abbiamo visto qualche mese fa nello studio di Luca 10, no? Quando Gesù era a casa di Maria e Marta, Marta era molto impegnata nel servire, e Maria invece era lì a ascoltare le parole di Gesù. E quindi vediamo nei Vangeli che diverse volte Gesù sembrerebbe che si alloggia a casa loro, mangia con loro, e quindi non solo sono discepoli di Gesù, ma sono anche amici di Gesù, amici intimi. E vediamo qui, siamo poco tempo prima della Pasqua, della morte del nostro Signore. Infatti da questo capitolo in poi è tutto un contare alla rovescia a Calvario, in cui Gesù darà la sua vita per noi. C'era un uomo, Lazzaro, di Betania e il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, il quale era malato. Lazzaro abitava a Betania, che si trovava circa 3 chilometri da Gerusalemme, appena fuori dalla città. Abbiamo già visto in questo Vangelo di Giovanni che già ben 2 volte i farisei volevano ammazzare il nostro Signore nella zona di Giudea vicino Gerusalemme. Quindi c'era Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, il quale era malato. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Quindi Gesù in questo momento non si trova a Betania, lui è in un altro villaggio al quale non ci viene dato il nome, ma sappiamo che lui è in un altro posto in Israele, e sembrerebbe che è fuori di Giuda, perché poi i discepoli diranno: Signore, non andiamo in Giuda perché quelli cercano di ammazzarti.